0: Questa mattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale, un portachiavi con delle nacchere per supportare Los Inquilinos. Il portachiavi con le nacchere è il presente di oggi, lunedì 5 ottobre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo. Le nacchere.
1: Com'è che fanno le nacchere?
0: Raccatatatacca. Un po' come il microfono quando lo muovi.
1: Esatto, questo microfono è un po', come dire, ha bisogno di un po' di olio.
0: Esatto. Invece c'è quell'altro dove, insomma, dovremmo essere, ma non siamo, che forse è un po' troppo oleato, perché è caracollato.
1: È caracollato giù, poverino, vabbè, ma poi lo aggiusta.
0: Esatto, oggi siamo in un altro studio dove gli spazi sono un po' diversi. Vabbè, dal punto di vista logistico io mi agito sempre.
1: No, vabbè, ma secondo me
0: sai che
1: siamo.
0: Sono abitudinaria.
1: Cioè, il vero problema, tanto ci guardiamo così, dobbiamo girarci un po'.
0: Dobbiamo un po' girarci,
1: sì.
0: Usare delle sedie per appoggiare le cose.
1: Sì, fare i rumori
0: fare
1: al microfono.
0: Fare dei rumori, crack.
1: Esatto, crack crack.
0: Ma ce la faremo. Buongiorno.
1: Senti,
0: Claudio
1: Iampaglia. Buongiorno, ma mi hai preso di sorpresa, non mi aspettavo le nacchere.
0: Ma perché il popolo della Seiavas, le Iaves, le chiavi.
1: Certo,
0: allora,
1: ma ne leggiamo un sacco, sai, di cose. Sarà tutta la nostra ultima parte dedicata agli affitti, la casa, la questione sociale che torna. Vabbè, chissà se anche nelle letture c'è qualcosa. No, mi hai preso di sorpresa perché adesso devo trovare un pezzo con le nacchere.
0: Addirittura.
1: E certo.
0: E contemporaneo o vuoi attingere
1: no.
0: a qualche repertorio sivigliano?
1: No, allora, io ho... Ah beh, questa sarebbe una grande idea.
0: Una sevillana.
1: O una cantigas, una cosa così.
0: Una cosa così.
1: No, vabbè, non
0: vai, vai su qualcosa di più contemporaneo.
1: Dai, facciamo delle cose normali.
0: Dai, svegliamoci su.
1: Italiane.
0: Sì.
1: Dai, via.
0: Va bene.
2: Che

Non so cosa sia successo, probabilmente essendo uno studio nuovo, devo avere toccato qualcosa che non conosco. E quindi, eccolo.

0: come non iniziare lunedì mattina chiedendosi che cos'è l'amore? Un bel paio di nacchere!
1: Ti sono rimaste impresse, questo strumento così un po' primordiale.
0: Ma sì, perché no? Sono le prime cose che ti facevano suonare da bambino.
1: Esatto.
0: C'erano sempre delle nacchere in giro.
1: Un tempo, quando lavoravo tanti anni fa in un programma musicale, mi colpì questo gruppo irlandese che venne per suonare in studio da noi e mi chiesero, era insieme a Bob Geldof, era il gruppo con cui sono, mi chiesero dei cucchiai per suonarli tipo nacchere. Mi ricordo che dovevi andare giù alla mensa a cercare questi cucchiai. Vabbè, insomma, mattina complicata anche dal punto di vista della ricerca delle segnalazioni, per cui spero non ve ne abbiate a male se attingo dall'inserto di ieri, dalla lettura del Corriere della Sera, perché ho trovato questo libro che mi sembrava divertente, di Maurizio Trifone, un linguista che ha scritto questo libro, Motto antico mai smentito, Storia e fortuna dei proverbi italiani, per Carocci. Chi tace acconsente, no, chi tace sta zitto.
0: Citazione da Madonna, che silenzio c'è stasera, giusto?
1: Esatto, film di Francesco Nuti dell'82, il protagonista tira tardi, continuando questa diatriba con il barista anche dopo che quello ha chiuso la saracinesca. Perché i proverbi sono fatti così, ostentano verità assolute e in molti casi dicono cose talmente ovvie che è difficile contraddirli. Altre volte sembrano fatti apposta per essere contraddetti. Chi si accontenta gode così così, cantava Ligabue in certe notti nel 95. E non di rado, in effetti, si contraddicono tra di loro. Chi trova un amico trova un tesoro. Però, dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Hanno questa cadenza ritmata e spesso rimata che li rende di per sé memorabili. È di questo che parla appunto Motto antico mai smentito, il libro del linguista Maurizio Trifone, che pone fin dal titolo la questione e l'affronta passando in rassegna la storia e la diffusione di 55 proverbi italiani. I proverbi vengono prima del Vangelo. L'antichità tanto celebrata dei proverbi, a volte vantata dai proverbi stessi, si riflette nel mondo arcaico che ancora evocano, così che anche tra quelli oggi più diffusi restano tracce di una vita contadina fatta di pollai, meglio un uovo oggi che una gallina domani, di riserve alimentari protette in dispensa da trappole, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, di vecchie consuetudini giuridiche, chi rompe paga i cocci sono suoi, metodi tradizionali, a caval donato non si guarda in bocca, di una mentalità maschilista e patriarcale oggi totalmente intollerabile, mogli e buoi dei paesi tuoi. Ogni tanto questo vale anche per la lingua. Varianti scomparse nel frattempo dall'italiano dell'uso sono ad esempio stroppia per storpia, il troppo stroppia, risico per rischio. La storia di questo risico è interessante perché risico, nel senso di rischio economico, è una variante che nel 500 si è diffusa dall'Italia in varie lingue europee. Poi è ritornata dal tedesco nella seconda metà del secolo scorso come risico con la K, nome di un gioco da tavola a tema militare, riciclato poi nell'uso giornalistico in riferimento alle lotte di potere, il risico delle nomine, il risico bancario. Quanto ai rapporti tra proverbi e Vangelo, colpisce il fatto che nella ricostruzione di Trifone almeno due siano proprio di probabile provenienza evangelica, chi cerca trova e che chi di spada ferisce, di spada perisce. A questi se ne possono aggiungere altri con precedenti biblici, chi la fa l'aspetti, anche se la gran parte dei proverbi affrontati affonda le radici nella cultura classica greco-latina. Si va dai poemi omerici, ambasciator non porta pena, ai filosofi come Platone, Dio li fa e poi li accoppia, ai tragici come Eschilo, aiutati che Dio t'aiuta, fino a medici come Ippocrate, a mali estremi, estremi rimedi. Origini tutt'altro che popolari, dunque, prima di entrare nel parlato di tutti i giorni, anzi, questi proverbi sono passati per una trafila largamente condivisa, che prevede una prima fissazione in una veste latina e poi una circolazione letteraria italiana. In principio, insomma, non era il proverbio. Ma di tutti i proverbi raccolti nei repertori, quanti sono davvero vivi al giorno d'oggi? La paremiologia, la branca degli studi che si occupa di proverbi, paremiologia, distingue tra un patrimonio complessivo sedimentato nel tempo e un repertorio che ancora viene capito e in misura minore utilizzato dalla comunità dei parlanti, il cosiddetto minimo paremiologico. Per l'Italia si parla di 20.000 proverbi dialettali riscontrati dall'Atlante Paremiologico Italiano del 67 e poi i 30.000 contenuti nel dizionario dei proverbi, però a tutti questi fanno riscontro gli 84 in uso rilevati. La vitalità dei proverbi è confermata anche dall'uso deformato che negli ultimi tempi sembra essere diventato prevalente. Ad esempio nelle pubblicità: non è vero che tutto fa brodo, è Lombardi il vero buon brodo, oppure chi fa da sé è singolo, un chip non fa primavera. La voce dei proverbi sembra oggi non poter essere più presa sul serio come insegnamento di vita, solo echeggiare da lontano, rimbalzando sulle scabrose pareti dell'ironia canzonatoria. Insomma, la utilizziamo soltanto come riferimento, un po' modificandoli. Il libro era quello di Maurizio Trifone, Motto antico mai smentito, storia e fortuna dei proverbi italiani, uscito per Carocci, ed è sulla lettura, l'inserto letterario del Corriere della Sera.
0: Hai visto che tu gli hai portato dei cucchiai per fare le nacchere? Questi sono i Boomtown Rats, giusto? Erano loro?
1: Erano loro.
0: E sai qual è il loro pezzo più famoso?
1: I Don't Like Monday.
0: Ma brava!
1: Ti hai visto?
0: Non mi piacciono i lunedì!

0: Vabbè, ma li hanno usati i cucchiai poi?
1: Certo che li hanno usati.
0: Ci ricordano anche, hai presente quelle, non sono due, penso che siano tre comiche. Ci sono delle versioni paradossali di questa canzone che non si possono citare tutte per questioni, diciamo.
1: No, direi che il titolo è difficilmente riferibile. Va bene. La prossima citazione la prendiamo da Domani. Giorgio Biferali recensisce il libro di questo giovane autore olandese, Timen Heemstra. Spero che si legga così, è scritto Heemstra, ma l'olandese ha sempre delle strane pronunce. Timen Heemstra, il suo romanzo si intitola W, 13 giorni per capire chi sei, W, il romanzo dell'era digitale. È un libro sull'amicizia, o meglio su quel momento strano e complicato della vita in cui l'amicizia si confonde con l'amore e viceversa. Ma è anche un libro sul tempo che passa, su come possa essere complicato a ogni età cercare di misurarlo, di adattarlo ai ritmi del nostro quotidiano. Parlo di W, il romanzo d'esordio di Timen Heemstra, appena pubblicato in Italia da Adelphi. Il punto di vista è quello di Olaf, che come l'autore è nato e cresciuto a Groningen e si è trasferito ad Anversa. Mentre attraversa il limbo chiaroscuro dell'adolescenza, Olaf diventa amico di W, diventa forse qualcosa di più, solo che W a un certo punto sparisce. Rimangono dei flash, dei ricordi, dei meme conservati in una cartella che si trova in una pennetta USB. Racconta Timen Heemstra. Avevo appena finito di studiare all'università e mi ero reso conto che volevo diventare uno scrittore. E per diventare uno scrittore bisogna avere una storia e mettersi a scriverla. A un certo punto mi sono trasferito da Anversa a Lipsia, dove ovviamente non conoscevo nessuno. Lì ho cominciato a lavorare. Per alcune settimane ero fermo, finché una sera ho scritto una lettera ad amici e familiari spiegando come mai improvvisamente ero scomparso ed ero andato a vivere a Lipsia. In quella lettera, in quello che stavo scrivendo, in fondo, mi sono rivisto. Ho visto questi due personaggi che leggevano la mia storia, cioè la storia di me che ero scomparso, e così è arrivata l'idea per questo romanzo. È una storia molto classica. Ci sono degli amici, uno di loro scompare e gli altri cercano di capire che cosa sia successo. Volevo trovare un modo per renderla contemporanea e mi è piaciuto molto inserire un tipo di riferimenti alla cultura pop anni 80 come MTV, Red Hot Chili Peppers, MSN, FIFA, South Park, i meme. Perché quando si pensa alla letteratura non si pensa necessariamente a questi riferimenti, ma a qualcosa di più classico. A me piace scardinare un po' questa idea, mostrare che la letteratura può essere qualsiasi cosa e che si può usare anche il linguaggio di oggi. Anzi, nella letteratura si può usare persino il linguaggio di domani. Un riferimento internazionale che dice di avere avuto è Seymour, An Introduction di J.D. Salinger, in cui Buddy cerca di raccontare suo fratello Seymour. Cerca continuamente di descriverlo, ma proprio perché la sua morte lo turba ancora profondamente, non riesce mai a farlo in maniera diretta. Prende continuamente strade laterali, fa delle deviazioni, ed è proprio attraverso queste deviazioni che si percepisce davvero quello che prova per suo fratello. C'è poi un passaggio interessante nel libro in cui ci si chiede se sia meglio vivere o ricordare. È una domanda che potrei fare anche a me stesso, dice l'autore. In generale credo di avere la tendenza a dare più valore all'esperienza che al ricordo, ma ho scritto il libro proprio per esplorare tutte le possibili sfumature di questa domanda e ancora non sono arrivato a una conclusione definitiva. E poi anche un libro sul tempo, sui modi che ognuno di noi ha per cercare di misurarlo. Penso che le relazioni influenzino il modo in cui percepiamo il tempo. Pensiamo per esempio all'ultima volta che abbiamo visto una persona. Anche questo diventa un modo per misurarlo. Mi viene sempre in mente un momento preciso. Avevo credo 17 anni ed ero insieme ad alcuni amici. Stavamo mangiando a casa di

0: uno di loro. Eravamo ancora molto giovani, ridevamo continuamente e mangiavamo dell'ottimo cibo. Ricordo di avere pensato, ecco, allora è questo che dovrebbe essere la vita, stare insieme alle persone, condividere le cose, essere felici. A volte provo ancora questa sensazione, quando rivedo degli amici oppure quando sono insieme alla persona che amo, ci sediamo, parliamo, condividiamo del cibo. Per me sono momenti molto importanti ed è anche uno dei modi in cui misuro il tempo. Questa era l'intervista di Giorgio Bifferali a Thymen Heemstra, un giovane autore olandese. Il suo romanzo d'esordio si intitola V doppia, è uscito in Italia per Adelphi e oggi lo trovate su Domani.
1: E questa invece è la mia canzone del fine settimana, e dice fallo, dice semplicemente fallo ogni giorno.
0: Fallo nel senso di do it.
1: Do it, ogni giorno, okay. Ogni giorno. Sai come si dice fallo?
0: No.
1: Si dice waka waka.
0: Ah, è bene.
1: Proprio quella lì, ti ricordi waka waka?
0: Certo.
1: È in camerunese,
0: so
1: in lingua fang, vuol dire fallo.
0: Guarda,
1: e questa è waka.
0: Guarda come la ba-

0: ogni giorno è buono per fare waka waka.
1: Concludiamo invece con la recensione, si chiama così la rubrica di Tommaso Montanari, su un libro molto pacifista che in realtà parla di guerra, ma in questo modo così, insomma, molto provocatorio. È l'ultimo testo di Franco Marco Aldi, La Vasca, atto unico sulla guerra, appena uscito per Elliott. Giulia, la nevrotica protagonista nella quale non facciamo nessuna fatica a identificarci, ha due ossessioni. Una borghese e addirittura lussuosa, quella della limpidezza della sua piscina privata, La Vasca, appunto, nella quale si concede un'ora di nuoto al giorno. L'altra, al contrario, tutta estroflessa verso l'esterno, verso il mondo, dare vita a una improbabile enciclopedia dei morti in guerra, che grazie alle testimonianze scritte possa finalmente offrire degna sepoltura a tutti i morti senza nome sparsi per il mondo. Contare tutti i morti in guerra, dare loro un nome, è stato uno dei modi più efficaci e travolgenti per resistere al genocidio di Gaza, contro il tentativo di cancellare anche la memoria che quella terra un popolo lo avesse. E come? In tante e tanti abbiamo messo in atto questa forma di sumud, di resistenza. E non solo Gaza. Un progetto cerca da tempo di dare un nome attraverso il DNA ai migranti inghiottiti dal Mediterraneo, corpi affondati, vite sparite e solo un vuoto per chi resta. E nessuno di noi, che dibattiamo qua della guerra in Ucraina, saprebbe dire i nomi di tutti i ragazzi mandati al massacro da Putin e da Zelensky. Ogni qualvolta la radio menziona a spanne il numero dei morti, Giulia, con stizza e sconforto, li confronta con quelli da lei riportati su diversi quaderni che apre a seconda dei diversi fronti di guerra di cui via via si parla e commenta. Circa la metà, un migliaio, come sempre tutto all'ingrosso. Ma come si fa? Datemi i nomi, i nomi! E solo dopo avremo i numeri, finalmente esatti. I numeri, anche i numeri sono una cosa seria, Cristo Santo. E procedono così, uno più uno più uno. Per ogni vita una storia, per ogni storia una morte. E voi invece, grosso modo, all'incirca, pressa poco. Ma questa non è una riffa, una lotteria. Fottetevi davvero. 1. Mohammed, 2. Yara, 3. Ibrahim, 4. Fatima. Mentre Giulia combatte con la radio e con il mondo, l'acqua della vasca si fa sempre più torbida. Tutto inutile. Analisi, prelievi dell'acqua, studi mirati. Quell'acqua si ammala. Come Giulia, come il suo cane, come gli alberi del suo giardino. La guerra non è fuori, è sempre più dentro, sempre più capace di penetrare nella nostra vita quotidiana, avvelenandola. Marco Aldi non offre soluzioni, finali pacificanti. L'autore della disperanza è fedele a se stesso e non sceglie mai tra una speranza delegata al potere e una disperazione paralizzante. Giulia non rinuncia a contare i morti, vuole poterne pronunciare tutti i nomi. E la verità, alla fine, è questa. La guerra travolge insieme vincitori e vinti. Non è possibile accettare la guerra anche per procura e rimanere umani. Si deve scegliere, e si deve scegliere ora, perché la nostra vasca è già piena di sangue. E questa era la recensione di Tommaso Montanari sul Fatto Quotidiano, di questo atto unico sulla guerra dal titolo La Vasca di Franco Marco Aldi.
0: A cipicchia, bello, bello, bello potente. Tra l'altro tra poco leggeremo esattamente qualcosa su, ai noi, i dati dell'ONU sulle violazioni dei diritti umani nel conflitto Russia-Ucraina. Abbastanza devastante.
1: In questa la vasca in cui siamo immersi, purtroppo. Sono le 6:29, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Sara Milanese e Mattia Guastafierro. Noi torniamo dopo col meteo.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Popolare Network. Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Il Brasile va al ballottaggio rovesciando i pronostici con il 47% dei voti. Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno elettorale che si è tenuto ieri, seguito dal presidente in carica, il progressista Lula da Silva, fermo al 45%. La differenza tra i due candidati è di 2 milioni e mezzo di voti, l'affluenza è stata del 79%. Questo voto segna la fine del partito di Lula, ha dichiarato Bolsonaro, forte anche del risultato in Senato. Il suo partito liberale è la formazione politica più forte, con 20 senatori eletti già al primo turno. La democrazia ci ha dato una lezione, è stato invece il commento di Lula, che in vista del secondo turno del 25 ottobre ha annunciato una dura campagna in grado di convincere gli astenuti.
8: In Ucraina la Russia ha lanciato un doppio attacco sul distretto industriale di Kharkiv, causando una vittima e 6 feriti e danneggiando una decina di edifici residenziali. L'attacco è avvenuto con missili Banderol, difficili da intercettare e anche per questo sempre più utilizzati dall'aviazione russa. Nella regione di Poltava un drone russo ha invece colpito un'infrastruttura energetica, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri a Kiev è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz per rilanciare il suo sostegno. Segno a Zelensky. Durante la sua visita, Mosca ha nuovamente colpito la capitale, andando a distruggere un ponte sul Dnipro.
7: In Spagna c'è attesa per la decisione del primo ministro Pedro Sanchez, che oggi scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo la pausa di riflessione seguita alla bocciatura al congresso dei 2 decreti del governo sulla casa, respinti con i voti del Partito Popolare, Vox, ai quali si sono uniti quelli decisivi dei 7 deputati di Junts per Catalunya. Secondo fonti di stampa, l'ipotesi più accreditata è una nuova convocazione delle urne per il 29 novembre. Intanto a Madrid continua la protesta degli accampados a Puerta del Sol. I manifestanti presidiano la piazza da oltre una settimana.
8: Si apre la settimana decisiva per la legge elettorale. Giovedì alla Camera, atteso il voto definitivo alla riforma, che sarà a scrutinio segreto. Da domani invece si votano i primi 3 articoli della legge su cui il governo metterà la fiducia. I partiti della maggioranza negli ultimi giorni hanno richiesto la presenza in aula di tutti i deputati, sospese anche le missioni parlamentari e di governo per evitare inciampi, come accaduto a luglio quando la maggioranza andò sotto sull'emendamento sulle preferenze. Ieri Giorgia Meloni ha ribadito che il suo governo onorerà il mandato fino all'ultimo, ma dopo l'ok alla legge elettorale e alla manovra si fa strada l'ipotesi di un voto anticipato in primavera.
7: La CGIL di Napoli si è detta pronta a costituirsi parte civile per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni che secondo le prime ricostruzioni è stato trovato ferito dai sanitari per strada a Caivano e poi è morto in ospedale a causa di gravi ferite da politrauma. L'uomo, prima di perdere conoscenza, avrebbe riferito di essersi fatto male cadendo da una scala. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così, ha detto la moglie dell'operaio. 6.34 minuti, tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: Chi lo sa, chi lo sa, si sente, si alza alto l'interrogativo sotto che segno sarà questa settimana, quella delle nubi o quello del sole. Lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno a tutti, oggi sarà una giornata in gran parte soleggiata, abbiamo qualche passaggio nuvoloso nelle prime ore del mattino ma che andrà via via spostandosi verso sud e comunque non porterà precipitazioni. Nel pomeriggio formazione di cumuli su Alpi e Prealpi che potranno portare qualche piovasco soprattutto sulla Valtellina e le Robbie, mentre altrove probabilmente asciutto. Le temperature massime restano oltre le medie del periodo, sono attese dai 23 ai 26 gradi, mentre le minime comprese tra 11 e 16 gradi. Domani una giornata sempre in gran parte soleggiata, avremo qualche nuvola passeggera ma senza precipitazioni o al più qualche goccia in montagna nel pomeriggio. Per il resto della settimana invece ci sarà maggiore variabilità e qualche pioggia sparsa soprattutto tra mercoledì sera e giovedì. Quindi iniziamo la settimana col sole e poi ci sarà un po' più di variabilità.
0: Più variabilità da me.
2: Qualche accenno d'autunno, dai.
0: Prima o poi.
2: Insomma, ci vorrebbe.
0: Grazie mille per le previsioni, Simone Scapin, e buon inizio di settimana.
1: Grazie anche a voi, buona giornata.
2: Cos'è che mi avevi detto prima?
0: Io?
2: Cos'è che avevi letto?
0: Io non ho detto niente.
2: No, tu avevi letto una cosa di Tommaso Montanari.
0: Sì, esatto, la vasca.
2: Brava. Cosa hai detto?
0: No.
2: Cosa hai detto?
0: No.

0: È inutile che ridi, nella vasca ti ci butteresti subito. Senza Alex Britti magari, però
1: Mai avrei pensato che tu così avresti messo un giorno questo pezzo.
0: Hai visto?
1: Ma avevo rimosso mille...
0: Beh, neanche lo sputtanamento avresti mai pensato.
1: No,
0: un giorno.
1: Però quello lì già è più nostro come...
0: Perché la Laura Pausini che ti ho messo settimana scorsa.
1: Ah, che bello. Vabbè, quelli sono un po' dei guilty pleasure. Va bene, va bene. Allora, arriviamo ai quotidiani. Partiamo da una prima pagina, Claudio. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Iniziamo con gli interni. Allora, c'è un sondaggio esclusivo dell'istituto Cluster 17. Allora, dice che Movimento 5 Stelle e AVS sono oltre i Dem e Vannacci è al 9%.
0: Sì, diciamo che è un super sondaggio molto da giornale di partito per certi aspetti.
1: Dice i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19, scrive così Salvatore Cannavò. Un fronte progressista nettamente in vantaggio rispetto all'attuale conformazione del centrodestra che non arriva al 40%. Una Lega maciullata da Futuro Nazionale che svetta oltre il 9%. Un PD in calo rispetto agli alleati Movimento 5 Stelle e AVS, ma ancora più interessante nel sondaggio Cluster 17 realizzato per Il Fatto, con interviste realizzate dal 21 al 24 settembre su 1580 italiani maggiorenni, è il voto delle categorie sociali e delle fasce di età. I progressisti hanno il voto giovane, la destra occupa un posto di rilievo tra operai e pensionati, ma le fasce di reddito più disagiate votano massicciamente 5 Stelle. La differenza la fa il partito di Vannacci, che la rilevazione stima molto in alto al 9,2%, mentre fuori dai poli c'è ancora Azione di Carlo Calenda al 4,5%. Se Vannacci fosse nel centrodestra, questo vincerebbe le elezioni. Poi un po' di numeri, non so, il 53% del campione tra i 18 e i 34 anni, questi giovani voterebbero il centrosinistra, il doppio del centrodestra che si ferma ad esempio al 26%. Interessante.
0: Sì, comunque sia, cominciamo insomma tutti i movimenti, vedremo poi la questione quanto il peso delle questioni sociali tra la Spagna e la Francia influisce il dibattito, ma intanto l'appello di Renzi ai riformisti, no scusa, non è questo che dovevo leggere io, dovevo leggerti Pregliasco.
1: Esatto, scusa.
0: Allora, Pregliasco: si torna al bipolarismo, ma tutte le sigle centriste valgono il 15%. Direttore di Utrend, analista politico, Lorenzo Pregliasco, intervistato sulla Repubblica, dice così: lo scarto tra le due coalizioni ci dice che qualsiasi pezzo al centro, a destra o a sinistra può diventare fondamentale. Il valore del centro è simbolico, magari al di là del 2, 3 o 4% che può portare, serve a una coalizione per non lasciare scoperta una parte dello spazio politico. Se il campo largo non avesse nulla alla destra del PD, come alcuni preferirebbero, al di là del 2-3% di Renzi, darebbe all'elettorato moderato il messaggio di essere una coalizione marcatamente di sinistra e potrebbe far apparire più moderata l'altra parte. Insomma, sono i ragionamenti tipici della politica italiana. E poi Serena Riformato, sempre su Repubblica, ci parla del PD, ipotesi primarie online nel PD, via il confronto sulla proposta dei 5 Stelle. Esponenti della segreteria Dem sono favorevoli alla consultazione anche in forma digitale, come fu nel 2023. I timori però vengono, come al solito, dalla minoranza riformista, che teme le ingerenze esterne o l'insalata russa, come dice Paolo Gentiloni. Che problema c'è? Lischlein apre invece all'ipotesi del voto digitale. Insomma, il dibattito, siamo arrivati all'insalata russa, c'è chi arriva la frutta, c'è chi arriva l'insalata russa.
1: No, ma che hanno paura insomma delle ingerenze dalla Russia
0: sul voto, esatto, digitale, esatto. Se non siamo capaci di organizzare neanche
1: sul
0: un voto digitale, direi che
1: e invece sai cosa
0: pensare di governare.
1: Sai cosa ha fatto Renzi in chiusura della Leopolda? Ha fatto appello a Forza Italia, ha detto venite con noi. Ne scrive oggi sul Corriere della Sera Giorgio Bernardini: Matteo Renzi tende una mano ai delusi azzurri. Lanciamo un appello a tutti i riformisti, in particolare di Forza Italia. Lasciate il partito e venite con noi. Non potete stare con chi nega l'Europa. Le porte sono aperte, sono certo che qualche segnale arriverà a breve. Così il padrone di casa dal palco della Leopolda ha chiuso la 14ª edizione della sua kermesse, un vero e proprio déjà vu dell'edizione 2019, quando Renzi rivolse un invito simile agli orfani dell'eredità politica di Silvio Berlusconi. Era il giorno in cui nasceva Italia Viva. In coda al suo discorso Renzi usa anche il tono dello scherzo per pungere: potete venire anche in minigonna, ha detto. Il destinatario della battuta, Antonio Tajani, è il primo a replicare: il centro è uno e solo, Forza Italia. E quindi niente, non vuole che vadano con lui.
0: Il centro non solo, Forza Italia, sui quotidiani c'è la settimana del governo, che è fatta tutta di legge elettorale, poi di dibattiti ovviamente sulla presenza o meno di Vannacci in futuro. Meloni arriverà fino in fondo, ma pensa al voto in primavera, la premier assicura gli alleati, ma dopo l'ok la legge elettorale, via libera alla manovra, discuterà un ritorno anticipato alle urne ed è evidente, abbastanza evidente, che deciderà tutto da sola, non si farà di certo... come dire, non darà alcun vantaggio a Tajani e Salvini.
1: Tornandoci al campo largo, 5 Stelle, compleanno al veleno, Grillo attacca e Conte dice ci screditano. Sto leggendo dal Corriere della Sera, perché insomma ieri era il compleanno del Movimento 5 Stelle, che è stato fondato il 4 ottobre 2009 da Beppe Grillo insieme a Gian Roberto Casaleggio, quindi ha festeggiato i suoi 17 anni con polemiche in serie che coinvolgono Beppe Grillo, la base sarda e anche i vertici dei 5 Stelle. Praticamente ha detto che in Sardegna c'è un poltronificio per moltiplicare le poltrone, gli attaccati sul desiderio del lusso, insomma, poi gli hanno replicato.
0: Non sì, è perché che ieri lui... era San Francesco.
1: Esatto, gli hanno detto sì, non è che Beppe Grillo
0: da
1: sia
0: che
1: proprio
0: pulpito,
1: francescano nei suoi costumi. Ecco.
0: È tempo?
1: È tempo.
0: È tempo, it's time.
1: Mettiamo il bene, il nuovo disco di Johnny Marr, quelle sonorità così che ci piacciono tanto.

0: Molto Some Girls Are Bigger Than Others. Mamma mia, mi
1: piace molto il chitarrino di Johnny Marr, un po' meno quello però vabbè. Allora,
0: e lì gli manca un po' la seconda parte, che era, esatto, per fargli Smith era fondamentale.
1: Era importante avere qualcuno che scrivesse le lyrics. Allora, invece ci spostiamo agli esteri, parliamo di guerra, ovviamente. Sulla stampa in prima pagina: Putin bombarda anche Merz. Merz a Kiev sotto le bombe, scrive Domenico Agasso. Putin si fermi, è una follia. Il cancelliere incontra Zelensky, dice gli USA vogliono un summit trilaterale entro la fine del mese. È stato attaccato il ponte sul Dnipro. Il governo ucraino dice ci servono 70 miliardi in più per la difesa nel 2027. Zelensky ha detto adesso i russi stanno attaccando i ponti, pensano davvero che noi ucraini non reagiremo? Viene anche riportata poi la frase di Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, che dice signor Putin ponga fine a questa guerra priva di senso, siamo pronti ai colloqui. Sul Corriere della Sera Marta Serafini scrive un vertice incastrato tra due elezioni e il petrolio. Ci racconta il momento storico in cui insomma avviene questa richiesta di pace. Ieri Zelensky ha annunciato che Washington propone un incontro trilaterale con russi e ucraini entro fine ottobre. Il Cremlino già a settembre non escludeva un tavolo a tre, ma continua a rivendicare il Donetsk anche per lo 0,01%. La questione territoriale resta intatta. Il formato ha un precedente. Il primo trilaterale USA-Russia-Ucraina si tenne ad Abu Dhabi a gennaio 2026, la prima volta dal febbraio 2022 in cui i tre paesi sedevano allo stesso tavolo e si chiuse senza esito. Oggi sia un vertice a tre che quantomeno una ripresa della trattativa giovano alla Casa Bianca in vista del midterm. C'è poi questo tema, secondo il New York Times... La trattativa si è allargata a un accordo da $1,000 sulle attività estere di Lukoil. Sarebbe stato...
0: $1,000 è un po' poco.
1: Miliardi di dollari. Ho detto mille? No, scusate. Vabbè, un accordo da miliardi di dollari sulle attività estere di Lukoil. Sarebbe stato Putin a sollevare la questione a inizio settembre con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. L'operazione richiede l'autorizzazione di Washington e del Cremlino. Il costo politico è evidente. È un affare privato dentro un negoziato di guerra, con acquirenti legati ai negoziatori stessi, a ridosso di un appuntamento elettorale fondamentale per Trump. Difficile allora che Mosca non usi anche questa leva per trasformare una trattativa a tre in un bilaterale.
0: Attenzione al denaro, quando il denaro sul tavolo, ovviamente. Allora, denaro chi ha guadagnato dalla crisi dello stretto di Hormuz e così via. Società di navigazioni utili record, 80 miliardi di dollari per le sette sorelle. Molte società dell'energia, questi sono per loro sono stati i migliori mesi di sempre. La mossa di Eni di mettere un tetto al prezzo di benzina e diesel pare un implicito riconoscimento della situazione. I profitti combinati delle sette più grandi compagnie petrolifere occidentali, sommati a quelli della saudita Aramco, hanno raggiunto 80 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2026, il doppio rispetto a un anno prima. Eni ha confermato la tendenza: nel primo semestre l'utile rettificato è cresciuto del 43%. In più del prezzo medio del petrolio, aumentato del 30%, si chiamano extra profitti. L'esplosione vera e propria però c'è stata tra trader e armatori. L'impennata dell'olio nero e i costi di trasporto gonfiano i margini delle imprese. Ovviamente il risultato sembra paradossale: nei mesi successivi al blocco dello stretto di Hormuz il traffico di petrolio via mare diventa molto più redditizio, gli armatori spuntano noleggi record per le loro navi, non solo c'è un boom di compravendita di petroliere. Insomma, lo stretto di Hormuz ha fatto ricchi i commercianti, tra virgolette, i trasportatori, i trader e ovviamente le grandi compagnie petrolifere. Quindi missione compiuta, punto di domanda.
1: Torniamo in Europa alla guerra ucraina-Russia, perché c'è un intervento dell'ONU che dice in Ucraina 15.000 vittime civili, ne scrive Daniele Castellani Perelli su Repubblica. e dice: una terribile manifestazione di crudeltà, livelli scioccanti di violenza sessuale contro i civili e i prigionieri di guerra. Non è l'Ucraina a lanciare questo grido d'allarme e questo atto di accusa nei confronti del regime russo, sono le Nazioni Unite per voce dell'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Türk, il quale, parlando al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, ha sostanziato il suo discorso con fatti e numeri. Il rapporto del 2026 registra ora oltre 400 uccisi o feriti ogni settimana e livelli, da virgolette, scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk ha accusato la Federazione Russa di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Secondo il rapporto dei 1.004 casi accertati di violenza sessuale legata al conflitto, l'89% è stato attribuito alle forze russe. Anche in Russia crescono le vittime civili, ma i funzionari dell'ONU non sono stati in grado di verificare i dati ufficiali perché le autorità di Mosca non hanno consentito loro l'accesso. I prigionieri di guerra provenienti da 36 paesi hanno raccontato di essere stati arruolati dai russi con l'inganno e ha lanciato un richiamo al Cremlino.
0: Due segnalazioni al volo: Yemen, la controffensiva dei governativi, gli Houthi attaccano le raffinerie saudite. Cosa succede? Succede che le forze sostenute da Riyadh hanno annunciato di voler liberare l'intero paese, sono le forze governative, ma i ribelli sciiti in realtà circondano già anche la città di Taiz, dove sono già, diciamo, stringono nella morsa proprio l'esercito governativo. Gli Houthi hanno conquistato 150 km di costa sul Mar Rosso, preso il controllo dello stretto di Bab Mandeb, per cui ci sarà l'offensiva dell'Arabia Saudita sostenuta dall'aviazione statunitense, però al momento gli Houthi avanzano.
1: Ultima segnalazione: la guerra in Sudan. Leggo da domani Luca Attanasio. Sudan, i ribelli sono in ritirata, ma l'apocalisse non si ferma. Dall'area del Kordofan a Khartoum, le forze armate stanno prevalendo sulle milizie dell'RSF, decimate dalle defezioni. La fine della guerra è ancora lontana, gli attivisti dicono: il paese è spaccato in due, si combatte anche fuori dai confini. Anche la guerra in Sudan, i nuovi equilibri sul campo non attenuano la catastrofe umanitaria. E poi, insomma, ci sono anche i difensori dei diritti civili che sono in presidio con "non chiudete gli occhi sul Sudan, keep eyes on Sudan" è la foto. Sono arrivate le 6:58 minuti, noi passiamo alla linea al giornale radio e torniamo tra poco con le prime pagine.
2: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
3: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
2: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
3: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
2: Una scelta collettiva
3: che ha bisogno anche di te.
2: Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
3: Bloom, compriamo casa insieme.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
2: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
1: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
4: Popolare Network.
5: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il Brasile va al ballottaggio ma con Bolsonaro favorito grazie al 47% dei voti. Rovesciati i pronostici che davano in testa il presidente uscente Lula, fermo al 45%. L'ultradestra si prende anche il controllo del Senato, per Bolsonaro è la fine del Partito dei Lavoratori. Convinceremo gli astenuti, invece la replica di Lula si vota il prossimo 25 ottobre. In Spagna oggi il primo ministro socialista Sánchez potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la bocciatura del decreto sulla casa da parte delle destre. Intanto a Puerta del Sol la protesta continua e si prepara lo sciopero generale. La Russia attacca il distretto industriale di Kharkiv e una centrale elettrica a Poltava, c'è almeno una vittima e 22.000 le persone rimaste al buio. Ieri un raid aereo ha colpito Kiev proprio durante la visita del cancelliere tedesco Merz, distrutto un ponte sul Dnipro. La legge elettorale alla settimana decisiva, da domani alla Camera i voti di fiducia sugli articoli della riforma, giovedì quello definitivo a scrutinio segreto. La maggioranza serra i ranghi per evitare sorprese, precettati tutti i deputati. L'avvertenza Electrolux oggi sul tavolo del governo, stamattina al Ministero delle Imprese il nuovo incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio 1450 lavoratori, la chiusura del sito marchigiano di Cerreto Desi, sciopero nei vari stabilimenti dell'azienda. Le 7:02 minuti è tutto, il giornale radio di Popolare Network torna più tardi alle 7:30, grazie e buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: Le 7.03 lunedì 5 ottobre, questa è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni di questi aprono sulla missione in Ucraina del cancelliere tedesco Merz, come Il Giorno che titola Kiev, Merz sotto le bombe, Putin non ferma la guerra. Sulla Stampa, Putin bombarda anche Merz, Kiev raid durante la visita del cancelliere, e anche il Corriere della Sera, Merz a Kiev, Putin bombarda. Zelensky dice gli USA vogliono una trilaterale a ottobre, e c'è poi un appello alla pace di Mattarella.
1: Altri titoli esteri, domani titola al midterm, la strategia della paura, Trump vuole condizionare il voto, i Dem preparano ad affrontare interferenze di intimidazioni, farà di tutto per ostacolare delle elezioni, l'ombra dell'ICE sui seggi, scrivono Manuela Cavaleri e Donatella Mulvoni da Washington, stiamo prendendo molto sul serio il rischio di interferenze politiche, ci aspettiamo che Donald Trump faccia tutto il possibile per ostacolare il voto libero e corretto, cercando di sottrarre agli stati il potere di gestire le elezioni ed estendendo il controllo federale fino ai seggi. Sono Michael Hardway, racconta domani il clima teso che si respira, eccetera eccetera, varie interviste di queste due giornaliste da Washington su tutto quello che potrebbe succedere in questo clima intimidatorio, con un focus sui due casi del Michigan e del Texas, dove ci sono competizioni elettriche e soprattutto nuovi candidati Dem che raccontano una nuova strategia democratica con candidati giovani e più vicino, diciamo più popolari.
0: La Repubblica invece titola Battaglia per la casa. Lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale da New York a Berlino fino a Roma, e in Italia 3 milioni in difficoltà. Nelle pagine interne, Sanchez pronto alle elezioni cavalcando la piazza, la sfida alla destra spagnola, i partiti si preparano al voto, l'annuncio del capo della Moncloa atteso per oggi. Tutto pronto per l'annuncio delle elezioni anticipate in Spagna, che potrebbe arrivare già oggi. Per tutto il fine settimana Pedro Sanchez ha continuato a sentire il Partito Socialista, i ministri, i consiglieri in consultazioni private, nelle quali, come ricostruisce la stampa spagnola, non ha mai espresso la sua posizione. Non ci sarebbe, secondo i più, una finestra migliore dopo la bocciatura del decreto casa per capitalizzare il malcontento popolare, soprattutto dell'elettorato di sinistra, contro il voto del Partito Popolare, Vox e Junts. Per questo l'esecutivo studia la formula giuridica per cercare di recuperare parte dei decreti decaduti. Anche in caso di voto anticipato, il governo Sanchez continuerebbe ad avere i pieni poteri e potrebbe presentare nuovamente i provvedimenti. C'è poi un colloquio con un'intervista al leader della protesta delle chiavi, che dice si tratta di giovani esclusi dal mercato abitativo, si chiama Javier Gil, tra le anime della protesta per la casa in questi giorni in Spagna. Javier Gil, che è anche scrittore e attivista, e dice anche chi era ragazzo 20 anni fa si è vista negata la possibilità di acquistare un immobile, serve un intervento pubblico come in Austria.
1: Corriere della Sera, i riflessi di questo dibattito è nell'editoriale di Antonio Polito, la nuova frontiera in Europa alla sinistra sociale, come un asteroide nascosto all'ombra del più grande pianeta del populismo di destra, una nuova sinistra si aggira per l'Europa e riscopre la questione sociale, molto caustico nei confronti dei movimenti e dei diritti Antonio Polito, ma questa è un po' la tendenza del Corriere. In questi mesi la stampa proteggere i cittadini dalla paura, la ricetta che manca alla sinistra, l'editoriale di Alessandro De Angelis, sui quotidiani moltissime interviste sul tema appunto sociale, la casa nuova questione sociale dopo Madrid può deflagrare a Milano, dice Lucio Baccaro, che è un sociologo, direttore del Max Planck Institute di Colonia, la casa al centro della nuova questione sociale d'Europa, la gauche caviar è finita, nelle città è arrivato un radicalismo economico, perché la casa è stata trasformata da un bene a un asset speculativo, dobbiamo aggiornare l'immagine delle grandi città, riconoscere che proprio lì sta emergendo un nuovo radicalismo economico tra i giovani, con richieste di controllo degli affitti, di socializzazione del patrimonio, dei grandi gruppi immobiliari.
0: Antonello Guerrera su Repubblica oggi intervista Yascha Monk, un politologo di 44 anni, il grande esperto di populismi, professore alla Johns Hopkins University a Washington, che dice: la sinistra superi il welfare state e riparta dai lavoratori impoveriti. Per il politologo l'errore è avere sposato le classi sociali medio-alte, dice: muratori e idraulici oggi votano a destra. La sinistra è vittima del proprio passato successo, adesso deve reinventarsi. Guai a ignorare paure e priorità di fasce popolari che da 20-30 anni vogliono meno migranti.
1: Il Sole 24 Ore: l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. L'approfondimento del lunedì riguarda proprio la casa e ci dice che nei capoluoghi le stanze locate sfiorano appunto il 35%, pesano le difficoltà di sostenere i canoni, la tendenza alla maggior diffusione di formule temporanee. Non è difficile inquadrare il boom delle stanze in un contesto già segnato dai redditi stagnanti e dall'alta inflazione. Riguarda soprattutto i centri medi, diciamo le città universitarie, Padova, ma anche Messina, Genova, Napoli e così via. Sono gli studenti stranieri, per esempio, che spingono a Messina la domanda, mentre sono i lavoratori che la spingono a Torino, lavoratori che fanno base di notte a Torino ma poi vivono probabilmente in Lombardia. Affitti brevi, città turistiche: 51 zone sono su 60 sono oltre la soglia UE. Nei 5 comuni con più locazioni sotto i 30 giorni non solo i centri storici ma anche molte periferie in stress abitativo. Insomma, due pagine sugli affitti di dossier e analisi del Sole 24 Ore.
0: Su Repubblica Filippo Santelli mette un po' a confronto le varie capitali a tema l'emergenza alloggi e dice che investe tutta l'Europa e in Italia in particolare ci sono 3 milioni in crisi. Migliaia di spagnoli in piazza con tinti nardichiavi per protestare contro la bocciatura di una legge sul diritto all'abitare presentata dal governo Sanchez. Una sindaca di estrema sinistra, Elif Eralp, è eletta a Berlino con la promessa di socializzare 200.000 appartamenti di proprietà di grandi gruppi immobiliari. Un sindaco molto progressista, Zora Mamdani, che a New York ha messo al primo punto del programma la costruzione di 200.000 nuove abitazioni a prezzi abbordabili e il blocco dei canoni d'affitto. Nelle grandi metropoli del mondo e in quelle d'Europa il tema dell'accessibilità, o meglio inaccessibilità della casa, torna al pettine del dibattito politico. Mobilita cittadini altrimenti abulici, orienta elezioni, suggerisce a tutti i governi, al di là del colore, di mettere sul tavolo più o meno credibili piani casa e offre a una sinistra alla disperata ricerca di temi identitari e popolari un terreno su cui recuperare voti. Il 5% degli italiani, circa 3 milioni di persone, vive in condizioni di stress abitativo, per cui la rata del mutuo, il costo dell'affitto, mangia oltre il 40% del reddito disponibile. Ogni città ha le sue peculiarità, ma quasi ovunque una politica nazionale disinteressata e amministrazioni locali deboli hanno consentito per anni che il mercato seguisse la legge del massimo profitto, che non va d'accordo con accessibilità e inclusione.
1: Pensionati impoveriti, il data room di Milena Gabanelli, stangata al ceto medio. Quanto ha perso in 13 anni chi prende 1.900 euro netti di pensione? Fa questo calcolo. Vi ricordiamo che una pensione cosiddetta del ceto medio è tra i 2.400 e i 5.300 euro lordi mensili, dice il data room del Corriere della Sera, e fa il calcolo: dal 1992, con l'abolizione della scala mobile, il recupero dell'inflazione è rimasto, diciamo, sempre più a scalare, soprattutto per le pensioni, diciamo, mediamente più ricche, e così via. Arriva al blocco di Monti: il pensionato con un assegno superiore a 3 volte il minimo perde 2 anni di rivalutazione. Poi arriva sì la Corte Costituzionale che dice che è illegale, ma intanto la stangata era arrivata, e poi l'altra stangata col governo Meloni, che riesce a recuperare praticamente 10 miliardi dalle pensioni per il governo. Se volete leggerlo, a pagina 15, pensionati impoveriti, la stangata al ceto medio, da Monti a Meloni, a pagina 15 del Corriere.
0: Il Fatto Quotidiano, l'abbiamo letto prima, apre col suo sondaggio esclusivo commissionato all'Istituto Cluster 17. I progressisti sono 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19, i 5 Stelle e AVS superano i Dem e Vannacci va al 9%.
1: Anche sulla stampa c'è un sondaggio di Alessandra Ghisleri, sempre sulla politica, un po' diverso, campo largo, critico: il 50% di chi vota PD, 6 elettori 5 Stelle su 10 sono contrari ad avere Italia Viva nel gruppo. Italia Viva, ricordiamo che Renzi riapre la caccia ai moderati di Forza Italia alla Leopolda.
0: Sì, anche il Foglio apre su questo: la nave di Renzi sfida Conte, chiama Occhiuto, chiude la Leopolda e avvisa se Meloni vince si prende tutto. C'è un appello ai riformisti di Forza Italia e dice venite. Altri titoli della destra: il Giornale, Conte apre a Gualtieri e smaschera Elli e lei a bloccare tutto. La Verità, cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR. Il ministro Piantedosi ci scrive sui fatti di Ravenna.
1: Due fotonotizie vi segnaliamo: Corriere della Sera, l'operaio in agonia lasciato per la strada, è morto in ospedale, la moglie chiede giustizia. E sulla stampa invece Anne Hathaway, Penelope oggi in ogni donna, Anne Hathaway che si presenta col pancione alla prima newyorkese del film Odissea. Sono due prospettive, come dire, opposte, ma
0: beh, era Penelope,
1: legate.
0: Sono le 7:14, è il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi il 13 Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato il 14 ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro il 16-17. Il traffico d'armi il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!

0: Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Annunciato per domani sera alle 18, un presidio antifascista in via Einstein a Milano, studenti e cittadini in piazza dopo l'aggressione a un ragazzo da parte di un gruppo di militanti neofascisti, di blocco studentesco. Senza cassa integrazione e senza stipendio da più di 3 mesi, oggi sciopero alla BCS di Abbiategrasso, storica azienda di macchinari agricoli, alle prese con una crisi finanziaria che mette a rischio oltre 400 posti di lavoro. Le previsioni del meteo, questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Il tempo di oggi vedrà qualche innocuo passaggio nuvoloso nel primo mattino, poi tempo abbastanza soleggiato. Su Alpi e Prealpi, formazione di cumuli da metà giornata e possibilità di qualche piovasco per lo più su Valtellina e Orobie. Le temperature massime oltre le medie del periodo, attese in pianura da 23 a 26 gradi, mentre le minime da 11 a 16 gradi.
0: È stato convocato per domani sera, 6 ottobre alle 18, un presidio antifascista vicino al liceo Einstein di Milano, contro il fascismo, contro la violenza, in solidarietà con lo studente universitario picchiato la scorsa settimana da un gruppo di 12 militanti di blocco studentesco, la giovanile di Casa Pound, dopo aver staccato dei manifesti dell'organizzazione neofascista. A firmare l'appello sono il collettivo politico Einstein, il collettivo Berché, Memoria Antifascista e Milano in Movimento. Un appello alla partecipazione rivolto a tutta la comunità studentesca e a tutta la cittadinanza. Anna è un'amica dello studente aggredito, così ci ha presentato le ragioni del presidio, indetto per domani. Memoria Antifascista e Milano in Movimento. Un appello alla partecipazione rivolto a tutta la comunità studentesca e a tutta la cittadinanza. Anna è un'amica dello studente aggredito, così ci ha presentato le ragioni del presidio, indetto per domani sera.
2: Crediamo sia importante, dopo un avvenimento di una gravità

0: stessi studenti che quella scuola l'hanno vissuta, che con i ragazzi di blocco studentesco si sono sempre scontrati e hanno sempre chiesto loro di non venire a volantinare e a tacchinare sopra le scuole, che devono essere un luogo antifascista e che promuova soltanto la pace e l'educazione. Il fatto che questo sia successo davanti alla nostra scuola, che in realtà è la mia ex scuola, è assolutamente casuale, poiché i manifesti di blocco studentesco si trovano circa ogni settimana su qualche scuola milanese. Quindi è successo davanti all'Einstein come poteva succedere di fronte a qualsiasi scuola. Dunque è importante che la risposta sia da parte di tutti gli studenti e di tutta la città e non soltanto da parte del collettivo della nostra scuola, soprattutto perché il ragazzo non era nemmeno uno studente di questa scuola e quindi è giusto che ad unirsi siano appunto tutte le comunità studentesche, tutte le comunità cittadine.
1: Il liceo Einstein si trova in una zona di Milano storicamente segnata dalla presenza neofascista. Sentiamo Walter Boscarello di Memoria Antifascista.
2: Sono accadute in questa area geografica della città del Municipio 4 molti fatti e molti eventi che hanno visto il neofascismo molto attivo e con aggressioni contro gli antifascisti, contro gli studenti e contro i lavoratori, perché ricordiamo che era anche una zona operaia. Siamo in una zona che ancora oggi vede una certa presenza, almeno nelle parti un po' più confinanti del Municipio 4, del neofascismo. Lo vediamo anche quando davanti alle scuole, davanti al Verri e davanti all'Einstein, che sono due scuole che sono nello stesso plesso scolastico con due ingressi diversi, i neofascisti vengono ad attacchinare i loro manifesti, in particolare quelli di blocco studentesco. Perciò c'è una storia che arriva da lontano e che magari questi intendono continuare. Questo episodio è andato oltre 12 persone che aggrediscono una persona. Sicuramente è un elemento nuovo oggi, ma un evento che si ripete dagli anni 70.
1: Una donna di 73 anni, si chiamava Maria Rosaria Marasco, è morta ieri pomeriggio nell'incendio scoppiato nel suo appartamento in una casa popolare di Via De Monte, in zona Niguarda, a Milano. Le fiamme hanno avvolto l'appartamento in pochi minuti, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla. I residenti del piano superiore sono stati evacuati e curati sul posto dal personale del 118. Sulle cause dell'incendio, l'ipotesi principale al momento è che le fiamme possano essere partite da un mozzicone di sigaretta. I vigili del fuoco hanno trovato nell'alloggio tre bombole di ossigeno sanitario, una quasi completamente annerita, può aver fatto da accelerante del rogo. Sciopero di 8 ore oggi per i lavoratori e le lavoratrici del gruppo BCS, storica azienda di macchinari agricoli. Oltre 400 persone tra i siti di Abbiategrasso e Cusago, nel Milanese, e di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, sono da mesi senza stipendio e senza cassa integrazione. L'azienda è in crisi finanziaria. Nelle scorse settimane era saltata l'intesa con il gruppo Fulkir, con cui era stato inizialmente annunciato un accordo per il salvataggio. I sindacati stamani incontreranno la proprietà di BCS e si aspettano che venga presentata domanda di amministrazione straordinaria. In concomitanza con l'incontro ci sarà un presidio a partire dalle 10 davanti ai cancelli della sede di Abbiategrasso. Emanuela Morosi della FIOM CGIL di Milano sta seguendo la vicenda.
3: Presidio è per invitare la proprietà a fare quello che aveva promesso, cioè di aprire l'amministrazione straordinaria, che è l'unica procedura che può mettere in sicurezza l'azienda, salvarla dal fallimento, e che, data la crisi profondissima economico-finanziaria che sta attraversando, è a un passo. Ricordiamo che lo scorso 22 settembre, all'improvviso, dopo che l'azienda aveva annunciato l'intervento del gruppo Fulkira, che avrebbe preso l'azienda, il gruppo Fulkira si è tirato indietro, e da agosto a settembre abbiamo perso più di un mese per seguire questo disperato tentativo della proprietà di salvare più che altro se stessa e non l'azienda. E i lavoratori è da giugno scorso che non prendono né stipendio né cassa integrazione straordinaria, perché l'azienda, o meglio la proprietà, è ancora indietro con le pratiche e documentazione da trasmettere all'INPS. La proprietà sta tentennando sull'amministrazione straordinaria che aveva promesso avrebbe aperto, appunto, una volta che il gruppo Fulchi si era tirato indietro ed era l'ultima spiaggia, e quindi vogliamo che la proprietà faccia quello che deve fare nell'interesse dei lavoratori, lasciando a parte gli interessi egoistici e personali. Questa è stata di salvare l'azienda e salvare il lavoro per più di 400 famiglie, quasi 500, ed è questo che devono fare.
1: L'assessore Massimo Sertori ha fatto sapere che la Regione Lombardia sta valutando delle modifiche alla legge regionale sui data center perché sia più severa Entro un mese daremo prescrizioni più stringenti sulla sostenibilità di queste attività, favorendo chi ha puntato sulle nuove tecnologie, ha aggiunto Sertori. Le sue parole arrivano pochi giorni prima della manifestazione che la rete regionale dei comitati Stop

0: Data Center sta organizzando per sabato 10 ottobre a Milano. Nel fine settimana appena passato a Roce è stato un corteo cittadino per fermare il piano di costruire 3 impianti in poche centinaia di metri. Al corteo, con il centro sociale Fornace di Ro, hanno partecipato diversi comitati no data center del milanese. Queste sono le voci di alcuni manifestanti.
1: Noi credo che siamo gli unici che siamo esattamente a 35 metri da dove costruiranno lo stabilimento.
2: Proprio di fronte a casa nostra, nessuno si è posto il problema. Hanno deciso di costruirlo appunto senza chiedere, senza vedere il luogo dove siamo. Cioè non è possibile, non è possibile.
3: Io sono un tecnico informatico e quindi sotto questo lato vedo che potrebbe dare un certo tipo di risultato, ma non a noi, non a noi popolazione, e soprattutto non in questo modo. Cioè un data center del genere puoi tranquillamente costruirlo in un'area non urbana.
4: Io abito a Vitone, vicino alla ex Bardelli, l'area ex Bardelli, dove vado a fare le passeggiate della salute attualmente, dove forse ci vogliono anche costruire coi soldi del data center la pista ciclopedonale. Non andrei più a pedalare in quei posti, ecco, diciamo, e da casa mia preferisco di gran lunga vedere gli alberi.
5: Sono di Origio e anche da noi forse c'è in programmazione un data center. Nell'ex Lazzaroni di Uboldo invece lì è già in programma la costruzione, quindi credo che bisogna essere solidali tra noi, tra tutti i comitati, per avere più peso nelle manifestazioni e farci sentire dal governo della regione.
0: La Lega in Regione vuole portare avanti il progetto della tangenzialina di Bormio, quella della Lute, nonostante sia un'opera devastante per il territorio. Ma anche nel centrodestra adesso c'è qualche distinguo. Nell'ultima seduta della Commissione Infrastrutture regionale, con l'assenza dell'amministrazione di Bormio, qualche voce critica si è alzata anche tra i commissari di maggioranza. Simone Negri, consigliere regionale del PD, fa parte della commissione.
6: È un'opera molto discussa e discutibile, anche perché era prevista per le Olimpiadi non è stata realizzata e ora viene rilanciata dalla Regione Lombardia e dall'amministrazione comunale di Bormio, nonostante una fortissima opposizione del territorio contro una tangenziale che non risolve i problemi viabilistici e che però devasta sostanzialmente una piana, la piana della Lute, che è una piana oggi dal grande valore ambientale ed agricolo, però l'amministrazione in particolare vuole proseguire, vuole andare avanti. È chiamata in causa tutta la filiera leghista, dall'amministrazione di Bormio, la sindaca è un esponente della Lega, fino agli assessori regionali terzi alle infrastrutture e Sertori alla montagna. Quello che è successo però in commissione è paradossale, cioè l'amministrazione comunale per la seconda volta ha deciso di non presentarsi e ha visto anche lo scontro tra la componente leghista e Fratelli d'Italia e pure Forza Italia, che mi sono parse contrarie all'opera. Noi del PD siamo contrari da sempre.
0: Il Comitato degli Abitanti delle Case Popolari del quartiere Isola di Milano ha presentato una diffida al Comune contestando la gestione degli immobili fatta da MM. Secondo gli inquilini sono tanti i problemi ai quali MM non dà risposte: infiltrazioni, portoni rotti, muffe, scarsa comunicazione tra gestore e inquilini. Antonella Troncone, la presidente del Comitato Isola Case Popolari.
7: Amministrano gli stabili ERP del Comune di Milano dal 2015. In 10 anni abbiamo visto scarsi risultati, manutenzione spesso carente e affitti che sono diventati davvero spropositati, anche perché tutti pensano che gli abitanti delle case popolari, ah beati voi che siete in isola, ma noi eravamo qui ben prima che succedesse tutta la speculazione immobiliare successiva che ha fatto decuplicare i prezzi, quindi pagano delle cifre astronomiche per gli alloggi dove stanno, che sono pieni di infiltrazioni dai tetti, dagli appartamenti adiacenti, le tubature che si spaccano interne, aereatori che non funzionano, luci di sicurezza mancanti. Sono aumentati soprattutto le spese che vengono imputate mensilmente non vengono mai giustificate, nemmeno annualmente, con delle vere e proprie pezze giustificative. Il Comune purtroppo, pur essendo rappresentato da una persona assolutamente degna di ricoprire il suo ruolo, che è Fabio Bottero, ha però purtroppo le mani completamente legate. La gestione è totalmente in mano ad MM, compresa la gestione economica. Diciamo che la situazione va un pochino presa in mano maggiormente dalle parti del Comune.
0: 7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
17: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Popolare Network.
21: Il Brasile va al ballottaggio ma con Bolsonaro favorito grazie al 47% dei voti, rovesciati i pronostici che davano in testa il presidente uscente Lula fermo al 45%. Per Bolsonaro è la fine del partito dei lavoratori, convinceremo gli astenuti, invece la replica di Lula si vota il prossimo 25 ottobre. In Spagna oggi il primo ministro socialista Sanchez potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la bocciatura del decreto sulla casa in Parlamento. Intanto a Puerta del Sol la protesta continua e si prepara lo sciopero generale. La Russia attacca il distretto industriale di Kharkiv e una centrale elettrica a Poltava, c'è almeno una vittima, 22.000 persone sono rimaste al buio. Ieri un raid ha colpito Kiev proprio durante la visita del cancelliere tedesco Merz, distrutto un ponte sul fiume Dnipro. La legge elettorale alla settimana decisiva, da domani alla Camera i voti di fiducia sugli articoli della riforma, giovedì quello definitivo a scrutinio segreto. La maggioranza serra i ranghi per evitare sorprese, precettati tutti i deputati. L'avvertenza Electrolux sul tavolo del governo, oggi l'incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio migliaia di posti e la chiusura di un impianto, sarà anche sciopero dei lavoratori. Le 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti. Il giornale radio di Popolare Network in apertura. Come sentivate, le elezioni in Brasile, il paese alla fine andrà al ballottaggio, ma lo fa rovesciando i pronostici della vigilia. Con il 47% dei voti, Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno elettorale che si è tenuto ieri, mentre il presidente in carica, il progressista Lula da Silva, si è fermato al 45% e si trova ora costretto ad inseguire. Questo voto segna la fine del partito di Lula, ha dichiarato Bolsonaro, forte anche del risultato in Senato. Il suo partito liberale è la formazione politica più numerosa, con 20 senatori eletti già al primo turno. Da Rio de Janeiro sentiamo il nostro collaboratore Luigi Spera.
1: Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e lancia una seria ipoteca sulla vittoria al ballottaggio del prossimo 25 ottobre in Brasile. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 47,14% dei voti contro il presidente uscente, fermo al 43,03%. Commentando il risultato, Bolsonaro ha dichiarato che i brasiliani hanno scelto il cambiamento, mentre Lula, ammettendo di essere sorpreso del risultato, ha affermato di voler vincere convincendo gli astenuti. La debacle politica per la sinistra è tuttavia ben più ampia dei 2 punti percentuali che separano il leader progressista.
21: Abbiamo avuto un problema con il servizio del nostro collaboratore dal Brasile, Luigi Spera, ve lo riproponiamo subito.
1: Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e lancia una seria ipoteca sulla vittoria al ballottaggio del prossimo 25 ottobre in Brasile. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 47,14% dei voti contro il presidente uscente. Commentando il risultato, Bolsonaro ha dichiarato che i brasiliani hanno scelto il cambiamento, mentre Lula, ammettendo di essere sorpreso del risultato, ha affermato di voler vincere convincendo gli astenuti. La debacle politica per la sinistra è tuttavia ben più ampia dei 2 punti percentuali che separano il leader progressista dal giovane conservatore. In caso di vittoria al ballottaggio, Flavio Bolsonaro conterebbe infatti su un'ampia maggioranza parlamentare. Grazie ai risultati emersi dalle urne, le forze politiche di estrema destra alla Camera sono le più numerose dall'epoca della dittatura militare. Ancora più netta la maggioranza al Senato, dove il Partito Liberale è diventato primo gruppo. La destra conquista complessivamente 49 degli 81 seggi, 16 vanno ai partiti conservatori di centro e soltanto 16 alla sinistra. Per la prima volta nella storia, inoltre, 20 dei 27 governatori sono stati eletti al primo turno, 8 sono di destra, 9 di centrodestra e appena 3 di sinistra. Il nuovo equilibrio parlamentare sarà determinante per i rapporti di forza tra governo e opposizione nella prossima legislatura, rafforzando la posizione del campo conservatore e neoliberale nelle future battaglie culturali, politiche e istituzionali.
21: La democrazia ci ha dato una lezione, ha commentato Lula, che in vista del ballottaggio del 25 ottobre ha annunciato una campagna per convincere gli astenuti. Questo però potrebbe non bastare a rovesciare il risultato del primo turno. Sentiamo Alfredo Somoza.
20: Come era realmente previsto, i brasiliani sceglieranno il prossimo presidente solo nel secondo turno del 25 ottobre. Il risultato della prima chiamata alle urne conferma quanto si era già visto precedentemente. Il Brasile è spaccato politicamente tra nord e sud, tra poveri e poverissimi da una parte e ceti medi e ricchi dall'altra. Lula senz'altro è stato la bandiera degli ultimi nei suoi 3 mandati, ma senza mai aggredire i meccanismi profondi dell'esclusione. Bolsonaro invece rappresenta la parte peggiore della società brasiliana, quella che considera la democrazia soltanto come una delle possibili forme di governo. Il vero punto è che la destra storica è stata rimpiazzata da un clan familiare coinvolto in 1000 processi per i più svariati reati, compreso il tentativo di colpo di Stato, e dall'altra parte la forza trainante della sinistra di governo è andata man mano scemando insieme all'invecchiamento delle sue proposte. Si parla di voto castigo perché Lula non ha saputo interpretare quanto l'inflazione erodesse il reddito dei più poveri e la partita potrebbe non essere chiusa soltanto se una parte di chi non ha votato il primo turno, 30 milioni di persone, ci ripensassi. Più un miracolo che una probabilità.
21: In Spagna adesso, dove c'è attesa per la decisione del primo ministro Pedro Sanchez, che oggi scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo la pausa di riflessione seguita alla bocciatura al congresso dei 2 decreti del governo sulla casa. Intanto a Madrid continua la protesta degli acampados a Puerta del Sol. I manifestanti presidiano la piazza da oltre una settimana e organizzano uno sciopero generale. Il servizio da Madrid.
2: Stamattina Sanchez ha confermato la sua partecipazione al Foro della Famiglia. Sarà la sua prima apparizione in pubblico e forse l'occasione per annunciare elezioni anticipate dopo la bocciatura del decreto Mari Carmen sulla casa. Il premier spagnolo ha passato un fine settimana di riflessione in contatto costante con i suoi ministri e con i vertici del Partito Socialista per valutare la situazione. La bocciatura del decreto ha mobilizzato l'elettorato progressista che sabato ha riempito le piazze spagnole con manifestazioni per il diritto alla casa in oltre 50 città. Per lo Stato Maggiore del Partito Socialista un'occasione da non perdere, che ha aperto un'opportunità di rimontare nonostante tutti i sondaggi diano una chiara vittoria delle destre. Ma i calcoli di Sanchez potrebbero essere differenti. Esiste un settore che consiglia al Premier di aspettare la fine naturale della legislatura e riproporre il decreto casa per mantenere il protagonismo dei temi sociali durante i prossimi mesi. E intanto nella Plaza del Sol continuano i preparativi per uno sciopero generale sulla casa, ma bisognerà prima superare gli ostacoli legali che in Spagna impediscono uno sciopero generale per rivendicazioni economico-sociali generali. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
21: In Ucraina la Russia ha lanciato un doppio attacco sul distretto industriale di Kharkiv, causando una vittima e 6 feriti e danneggiando una decina di edifici residenziali. Nella regione di Poltava un drone russo ha invece colpito una infrastruttura energetica, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. 2 giorni fa era stato colpito un altro impianto energetico. Ieri a Kiev è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz per rilanciare il suo sostegno a Zelensky. Durante la sua visita, Mosca ha nuovamente colpito la capitale, andando a distruggere un ponte sul fiume Dnipro. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a sorpresa a Kiev ieri mattina per ribadire la vicinanza del suo governo all'Ucraina e siglare una serie di accordi bilaterali che, sostiene Zelensky, valgono più di 8,5 miliardi di euro. Intanto, le sirene antiaeree segnalavano che i droni russi erano di nuovo sulla capitale. Intorno alle 10 si sono diffuse le prime immagini del nuovo schianto sul ponte nord. Stavolta l'esplosione ha lasciato profondi solchi sull'asfalto del viadotto e ha causato di nuovo la chiusura del traffico. È il 5° attacco consecutivo sui ponti che collegano una sponda all'altra del Dnipro. Sabato il Ministero degli Esteri russo era tornato a invitare i cittadini stranieri e il personale diplomatico a lasciare la capitale ucraina. Quasi in contemporanea Zelensky aveva annunciato al New York Times che la sua intelligence avrebbe intercettato alcune comunicazioni segrete russe, secondo le quali i generali di Mosca avrebbero ricevuto l'ordine da Putin di lanciare l'attacco più duro in vista dell'inverno. 1.000 missili sarebbero pronti già per questo scopo. Ma che la notizia corrisponda o meno a verità è un fatto che l'escalation su Kiev è già in atto. I bombardamenti degli ultimi 3 giorni hanno gettato la viabilità cittadina nel caos. Il sindaco Vitali Klitschko descrive la situazione come drammatica e si diffondono anche voci sull'eventualità che i paesi occidentali spostino le ambasciate a Leopoli, anche se per ora i rappresentanti dell'UE smentiscono. Intanto Zelensky ha fatto sapere che gli USA starebbero insistendo per l'organizzazione di un nuovo trilaterale con la Russia entro fine ottobre.
21: La politica, la legge elettorale alla tappa finale. Da domani alla Camera si votano i primi 3 articoli della riforma su cui il governo metterà la fiducia. Giovedì invece è atteso il voto definitivo che sarà a scrutinio segreto. Per evitare sorprese la maggioranza serra i ranghi, i partiti hanno richiesto la presenza in aula di tutti i deputati, sospese anche le missioni parlamentari di governo per scongiurare inciampi come accaduto a luglio quando la maggioranza andò sotto sull'emendamento sulle preferenze. Da Roma sentiamo Anna Predice.
22: Inizia la settimana del voto definitivo della legge elettorale, un voto da cui partirà quasi certamente il countdown verso le prossime elezioni, con nuove regole, quelle che Meloni parecchi mesi fa aveva cucito su misura per lei e il suo partito per poter vincere nel 2027 e puntare ad una maggioranza di destra per eleggere poi il capo dello Stato. Un po' di cose però nel frattempo sono cambiate. Dopo il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, da oggi fino a giovedì ci saranno votazioni che non riserveranno grandi sorprese. La legge elettorale è stata blindata in ben 3 voti di fiducia, di fronte a cui i partiti di maggioranza dovranno solo dire di sì, chinando la testa, sapendo anche che con questa legge molti loro parlamentari resteranno senza un seggio. Nel frattempo i sondaggi di Vannacci hanno reso la legge parecchio scomoda anche per Meloni, al punto che non è più sicura di poter arrivare al 42% per avere il premio di maggioranza. Ma la macchina ormai è in moto e si va verso giovedì con il secondo e ultimo voto segreto. Meloni ha minacciato la sua maggioranza che senza legge potrebbe anche dimettersi. Il primo voto segreto è passato senza sorprese con i vannacciani che hanno votato insieme alla destra. L'opposizione è già pronta insieme ai comitati attivi col referendum sulla giustizia per presentare i ricorsi alla Consulta già il giorno dopo l'approvazione. Un punto tra i tanti è quello che più mette in difficoltà la sinistra, la necessità di indicare il candidato premier, e così come i ricorsi per la Consulta, dal giorno dopo il voto sarà definitivamente chiaro che il percorso verso le politiche per l'opposizione dovrà passare per le primarie. Nino studio.
21: L'avvertenza Electrolux oggi torna sul tavolo del governo. Stamattina al Ministero delle Imprese è convocato un nuovo incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio 1450 lavoratori e la chiusura del sito marchigiano di Cerreto d'Esi. In concomitanza con il tavolo ci sarà anche la protesta dei sindacati che oggi hanno proclamato uno sciopero nei vari stabilimenti dell'azienda, tra cui quello di Solaro nel Milanese. Andrea Torti della FIOM di Milano.
4: L'incontro di oggi è un incontro cruciale perché arriva dopo alcuni incontri tecnici dove l'azienda nei fatti ha confermato il piano che aveva presentato dopo l'incontro di maggio. Noi abbiamo organizzato uno sciopero in tutti gli stabilimenti, ci sarà un presidio molto partecipato, anche da Milano scende una nutrita delegazione, da altri stabilimenti partono autobus. Per noi è cruciale che il governo metta in campo tutte le azioni necessarie a far cambiare la posizione della multinazionale. Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono molto preoccupanti. La multinazionale dice che entro novembre serve raggiungere un accordo. La stessa posizione l'ha presa anche il ministro. Bene, per noi anche è fondamentale raggiungere un accordo, ma un accordo che salvaguardi le produzioni in Italia di Electrolux e che non apra la strada a una progressiva dismissione dal nostro paese. Questo è il punto su cui la multinazionale ancora non sta tornando indietro.
21: In Sardegna oggi inizia una grande esercitazione della Marina Militare che fino al 25 ottobre porterà nelle acque sarde le navi italiane e degli alleati della NATO. Da 70 anni l'isola è il terreno su cui l'alleanza si addestra e l'industria bellica collauda i suoi prodotti con tutte le conseguenze ambientali, sociali e sanitarie che questo comporta. Sentiamo il servizio di Serena Tarabini.
5: Colonne di veicoli blindati e carri armati nelle strade, caccia militari sopra la testa, mezzi anfibi che simulano sbarchi a fuoco vicino alle spiagge. Non è una guerra, ma è la realtà con cui la Sardegna si risveglia ogni anno ad ottobre, non appena scade la tregua estiva concessa per non disturbare il turismo. Il 1 ottobre 2026 sono ripresi ufficialmente le grandi esercitazioni nei poligoni dell'isola. Un ritorno alle armi imposto direttamente dal ministro della difesa Guido Crosetto, che con un decreto d'autorità ha letteralmente scavalcato il parere negativo espresso a luglio dal comitato misto paritetico sulle servitù militari. A terra cresce la rabbia e l'indignazione dei movimenti antimilitaristi, comitati di cittadini e frange della politica locale. Da decenni denunciano l'insostenibilità ambientale, sociale e sanitaria di una scelta che calpesta la sovranità territoriale dei sardi, costretti a cedere oltre il 60% delle servitù militari italiane a esercitazioni nazionali e NATO. La risposta civile non si farà attendere. In concomitanza con l'avvio della maxi esercitazione navale Mare Aperto 2026-2, i comitati spontanei stanno promuovendo nuove mobilitazioni e assemblee pubbliche nei territori adiacenti ai poligoni di Capo Teulada, Capo Frasca e Quirra. L'obiettivo è bloccare simbolicamente il passaggio dei convogli e chiedere ancora una volta lo stop definitivo ai testa a fuoco.
21: Verrà l'ultimo servizio di questa edizione del giornale radio condotta in studio da Mattia Guastafierro, in redazione Sara Milanese. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 8.30. Grazie e a tutti una buona giornata.
6: Popolare Network.
23: Filippo.
0: Purtroppo la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
23: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
24: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
25: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
26: Presto, presto!
27: Le notizie appena sveglie.
26: Here we go! Here we go! Sono le 7.47 di lunedì 5 ottobre, noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Questa è la rassegna stampa delle prime pagine, molti di questi aprono sulla missione del cancelliere tedesco in Ucraina e il giorno titola Kiev, Merz sotto le bombe, Putin non ferma la guerra. Il Corriere della Sera, Merz a Kiev, Putin bombarda. E poi la stampa, Putin bombarda anche Merz, Kiev, raid durante la visita del cancelliere, l'ONU dice 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026. Sulla stampa si danno un po' di si racconta della missione di Merz a Kiev sotto le bombe, che invoca insomma la pace, dice: signor Putin, ponga fine a questa guerra priva di senso, siamo pronti ai colloqui. Mentre Zelensky dice: adesso i russi stanno attaccando i ponti, pensano davvero che noi ucraini non reagiremo? E poi c'è questa notizia: gli USA vogliono un summit trilaterale entro la fine del mese. Ma su questo tema della trilaterale, sul Corriere della Sera, la Marta Serafini ci racconta di questo vertice incastrato tra le due elezioni. Le elezioni sono quelle negli Stati Uniti e quelle in Israele, e soprattutto c'è il tema del petrolio. Ci dice che una trilaterale c'è già stata a gennaio 2026, USA, Russia, Ucraina ad Abu Dhabi. Ci fu a gennaio 2026, la prima volta da febbraio 2022, e si chiuse senza esito. Il tema del petrolio esce dal New York Times. Secondo il New York Times, la trattativa si è allargata ad un accordo da miliardi di dollari sulle attività estere di Lukoil. Sarebbe stato Putin a sollevare la questione a inizio settembre con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. L'operazione richiede l'autorizzazione di Washington e del Cremlino. Il costo politico è evidente, è un affare privato dentro un negoziato di guerra con acquirenti legati ai negoziatori stessi, a ridosso di un appuntamento elettorale fondamentale per Trump. Quindi ha chiesto a Witkoff e Kushner di occuparsi della vendita degli asset esteri di Lukoil.
28: Ma come dire, ai mediatori di prendere una percentuale sulla vendita. Di delle aziende russe.
26: Però in genere la parte economica funziona, quindi
28: sì, forse... di solito invece la diplomazia dovrebbe essere, diciamo, non coinvolta
26: prima
28: negli affari. Comunque
26: genere, sì.
28: L'approfondimento della stampa oggi ve lo segnaliamo perché sempre sul petrolio, tanto per capire qual è l'importanza della questione. Società di navigazione, utili record, 80 miliardi di dollari per le sette sorelle. Molte società dell'energia in questi mesi hanno fatto i migliori risultati di sempre, fanno l'esempio anche di Eni piuttosto che delle sette grandi compagnie petrolifere occidentali, che hanno raggiunto quasi 80 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2026. Un'enorme crescita, ma la vera esplosione è quella dei moli degli affitti delle petroliere e quindi trader e capitani coraggiosi, il petrolio alle stelle, affari d'oro per gli armatori, si gonfiano i margini delle imprese che vengono favorite dalla crisi energetica, il boom della compravendita delle petroliere. Insomma, mentre si piange, si vogliono gli armi, gli eserciti, le navi, gli aerei che proteggono i commerci, i grandissimi affari di queste guerre sono a questo momento incassati dalle società petrolifere e dalle compagnie dei noli e delle navigazioni.
26: E restano altre guerre, non c'è soltanto quella in Ucraina e quella
28: in Oriente. Ah sì, scusami, dovevo segnalare, infatti io, perdonami, su Yemen la ripresa delle forze governative che sfidano gli Houthi nello Yemen sulla stampa, la guerra in Sudan, i ribelli sono in ritirata ma l'apocalisse non si ferma su domani, il titolo di domani che è dedicato a Trump, midterm, la strategia della paura, Trump vuole condizionare il voto, i Dem si preparano ad affrontare le interferenze, le intimidazioni del presidente.
26: E di fronte a queste guerre c'è sul Messaggero in apertura Mattarella ad Assisi, dice: in tempo di guerra San Francesco è un faro per la pace, uccidere in nome di Dio è la colpa più grande. Repubblica invece apre a partire insomma dalle manifestazioni in Spagna col titolo Battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sánchez che oggi potrebbe andare ad elezioni, l'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma, in Italia ci sono 3 milioni di persone in difficoltà. Sánchez pronto alle elezioni cavalcando la piazza, la sfida è alla destra spagnola, i partiti si preparano al voto, c'è l'annuncio del capo della Moncloa, cioè di Sánchez, è atteso per oggi. La mossa del premier è fare passare i decreti sugli alloggi dopo aver sciolto le cortes. C'è poi un'intervista a Javier Gil che è il leader della protesta delle chiavi e dice: i giovani sono esclusi dal mercato abitativo, anche chi era ragazzo 20 anni fa si è vista negata la possibilità di acquistare un immobile, serve un intervento pubblico come in Austria. E Benedetta Perilli, sempre su Repubblica, intervista lo scrittore Javier Cercas che dice: siamo al paradosso di un paese che cresce ma non dà la casa ai deboli.
28: Dalla Spagna all'Italia, il Sole 24 Ore, l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Sì, tra il 2018 e il 2025 i contratti per porzioni di abitazioni sono saliti del 72%. I tre quarti sono accordi transitori o per studenti. A Messina, per esempio, viene tirato il mercato delle stanze dagli studenti stranieri, a Torino invece dai lavoratori, perché chi è impiegato in Lombardia preferisce spesso vivere a Torino, dove costa un po' meno l'affitto e la vita. La crescita appunto di questi contratti, così come affitti brevi e città turistiche, 51 zone su 60 sono oltre la soglia fissata dall'Unione Europea. Nei 5 comuni con più locazioni sotto i 30 giorni non ci sono solo centri storici ma anche alcune periferie in evidente stress abitativo. E niente, la casa al centro di tante analisi, tante riflessioni e tanta politica.
26: E su quello che bisognerebbe fare, riportiamo l'intervista oggi su Repubblica di Antonello Guerrera a Yascha Monk, un politologo tedesco-americano, grande esperto di populismi, professore alla Johns Hopkins University a Washington, che dice: la sinistra superi il welfare state e riparta dai lavoratori impoveriti. Dice che la sinistra è vittima del proprio passato successo, adesso deve reinventarsi. Per il politologo l'errore è avere sposato le classi sociali medio-alte, dice: muratori idraulici oggi votano a destra, guai a ignorare paure e priorità di fasce popolari che da 20-30 anni vogliono meno migranti.
28: Sì, anche Lucio Baccaro, lo sociologo direttore del Max Planck Institute di Colonia, dice: la casa nuova questione sociale, dopo Madrid può deflagrare a Milano, pagina 3 del Fatto Quotidiano. La situazione attuale riflette l'eredità delle politiche neoliberiste di decenni precedenti, la riduzione degli investimenti in edilizia sociale, poi la trasformazione della casa da bene di uso a un asset speculativo. Bisogna aggiornare le immagini delle grandi città come luogo di elezione della gauche caviar e riconoscere che proprio lì invece sta emergendo un nuovo radicalismo economico, soprattutto fra i giovani, con richieste di controllo degli affitti, di socializzazione del patrimonio dei grandi gruppi immobiliari. Se i giovani e la casa sono il grande tema della politica attuale, il data room di Milena Gabinelli invece ci dà una notizia sulle pensioni. I pensionati impoveriti, stangate al ceto medio, quanto ha perso in 13 anni chi prende 1.900 euro netti di pensione, punto di domanda. Ci spiega come funziona il meccanismo, l'inizio della perdita di potere di acquisto rispetto all'inflazione, il blocco voluto dal governo Monti, che è stata un'altra mazzata, ma la vera stangata arriva nel 2023 da Giorgia Meloni. Se volete leggerlo, pagina 15 del Corriere della Sera, il data room di Milena Gabinelli.
26: Restiamo sulla questione sociale, segnaliamo due casi. Dal Corriere della Sera, la fotonotizia dedicato a Salvatore Callignano, l'operaio di 61 anni morto sul lavoro, l'operaio in agonia lasciato per strada e morto in ospedale. La moglie chiede giustizia, era senza contratto e l'hanno abbandonato per strada. C'è poi il caso di un ferroviere che invece viene raccontato su Repubblica da Francesco Manacorda. Ferroviere da 20 anni, guadagno più di prima, eppure oggi vivo peggio. Antonio Pittelli, 46 anni, è capotreno e ha una moglie e due figlie. Dice: non siamo poveri, ma stiamo molto attenti, dice, a noi basta poco. C'è poi il Fatto Quotidiano che invece apre su un sondaggio esclusivo che il Fatto ha commissionato all'Istituto Cluster 17. I progressisti sono di 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19, perché 5 Stelle e PD intercettano voti dei giovani, però i Dem restano il partito dei ricchi. E poi c'è il tema di Vannacci, che secondo questo sondaggio è al 9%.
28: La politica anche sui quotidiani della destra. Il Giornale: Conte apre a Gualtieri e smaschera Elly, è lei a bloccare tutto. Quello che abbiamo letto nei giorni scorsi, sostanzialmente la famosa questione del federatore. Il Foglio: la nave di Renzi sfida Conte, chiama Occhiuto, chiude la Leopoldo e avvisa se Meloni vince si prende tutto. L'appello ai riformisti di Forza Italia: venite, sì, non è che chiama Occhiuto, chiama proprio gli elettori di Forza Italia ad andare a votare, la parte moderata. E poi, Libero ce l'ha con Santoro e Ranucci. La verità pubblica una lettera del ministro Piantedosi che vuole più CPR, vuole stangare tutti quelli che hanno i certificati per persone che hanno problemi psichiatrici o soffrono all'interno dei CPR. Non si può.
26: Citavi il caso di Renzi, che ieri ha chiuso la Leopolda. E venite con noi, Renzi apre ai forzisti, dice: le porte sono aperte, sono certo che qualche segnale arriverà a breve. Però insomma, Tajani invece replica: il centro è uno solo ed è Forza Italia. Sui 5 Stelle, ieri era il compleanno, i 17 anni del Movimento 5 Stelle fondato nel 2009 da Grillo e Casaleggio, e Grillo insomma non ha lesinato i suoi attacchi soprattutto al Movimento in Sardegna, secondo lui dedito al lusso. Fa un appello al francescanesimo, che nemmeno lui più di tanto segue. Poi il PD, ipotesi primarie online, nel PD via al confronto sulla proposta dei 5 Stelle. C'è quindi un'apertura di Elly Schlein alla possibilità della consultazione digitale come fu nel 2023. Ci sono timori della minoranza di una cosiddetta insalata russa, ovvero di ingerenze.
28: Sì, questo era pagina 7-8 di Repubblica. Invece chiudiamo con Domani, una questione di hotel di lusso a spese dello Stato. Bartolozzi, non so se ve la ricordate, è stata la capo di gabinetto del Ministero di Giustizia, ex deputata di Forza Italia, adesso un po' messa da parte dopo gli scandali. Hotel di lusso a spese dello Stato, Bartolozzi, una zarina Capri. Esattamente un anno fa, l'allora capo del Ministero della Giustizia era sull'isola per un convegno, arrivò con la motovedetta della Guardia Finanza, alloggiò al Qui si sana per 800 euro a notte, a pagare era l'amministrazione pubblica, perché lei formalmente stava sostituendo il ministro.
26: Sì, insomma, in sospeso per il momento ci sono le elezioni in Brasile, poi domani vedremo se...
28: Sì, i giornali hanno chiuso troppo presto per avere il risultato.
26: Sono arrivate le 8, è il momento di passare la linea Rights Now, il settimanale della Fondazione dei Diritti Umani, a cura di Danilo De Biasio. Noi torniamo tra 10 minuti e approfondiamo qualche notizia.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
12: Io la svilupperò in una Popolaroid.
11: E io vi chiederò com'è andata.
12: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
11: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
13: Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
14: Tra un mese sapremo se, malgrado tutte le guerre, le azioni violente contro i migranti, gli aumenti della benzina, Trump conserverà o perderà il controllo del Parlamento. Il primo martedì di novembre si svolgeranno infatti le elezioni di midterm. Per una trasmissione sui diritti umani lo sguardo non può che andare su come inciderà il razzismo, caratteristica strutturale degli Stati Uniti. Ad esempio, se si vedono meno agenti incappucciati arrestare e sparare per le strade americane, non vuol certo dire che ICE sia scomparsa. Sentite cosa ci ha raccontato Medin Paolos, italo-eritrea, insegnante ora all'Università di Princeton.
15: L'ultima volta che io stessa in prima persona ho visto gli agenti di ICE all'opera è stato 2 giorni fa, nella strada in cui vive la madre della mia compagna. Quindi ICE non è sparito. Può essere che se ne parli meno nei giornali, nei telegiornali, soprattutto magari in Europa, ma qui negli Stati Uniti, dove vivo io, e specialmente in New Jersey, ICE è più che presente. Il razzismo non è mai sparito da questo paese, non è mai sparito dall'Italia, non è mai sparito neanche dagli Stati Uniti. Il razzismo non è una cosa che si sono inventati gli statunitensi, però è sicuramente un qualcosa che si portano dietro e che con cui ancora non sono riusciti a fare i conti.
16: Che problema ha l'America con il colore della pelle?
15: Non so se sia esattamente, poi si traduce, cioè si semplifica in colore della pelle, però si sa che poi è sempre una questione di potere, no? Di chi sta dentro, chi sta fuori, di chi ha accesso a e chi non può avere accesso a opportunità, eccetera, eccetera. È sempre il colore della pelle è sempre una scusa. Alla base c'è la voglia o il bisogno di mantenere o crescere la propria posizione, il proprio potere.
14: Quando abbiamo parlato con Medin Paulos, invece di una collana portava un fischietto, una delle poche armi, non violente naturalmente, che ha il movimento antirazzista statunitense.
15: L'unica arma che abbiamo a disposizione è una delle armi. Le comunità si stanno organizzando e quindi ci sono corsi in cui ti spiegano che cosa fare quando ti trovi davanti a un agente dell'immigrazione, che cosa non fare se sei in casa, se sei in macchina, se sei in strada, e ci sono tante cose che le persone stanno prendendo il potere in mano e stanno facendo. Però una delle cose che si possono fare è avere un fischietto in tasca, nello zaino, nella borsa o al collo, come spesso faccio io. Il fischietto serve semplicemente per attirare l'attenzione e anche per avvertire le persone attorno che ICE è in strada. E quindi le persone sanno che cosa fare immediatamente e come attivarsi. Cioè, quando vivevo a Milano io andavo in giro con le chiavi di casa, spesso in tasca, specialmente la chiave lunga della mia vecchia porta di casa, per sicurezza. Qui negli Stati Uniti uso il fischietto.
1: حقوق الإنسان
2: سخويات إزراخ
3: حقوق بشار
4: права человека
17: права людини
18: mga karapatang pantao
19: Menchuan
20: Derechos humanos
22: Direitos humanos
29: Les droits de l'homme
30: Diritti umani
31: Rights Now Ascolta, partecipa, reagisci segreteria@fondazionediritti-umani.org
14: Ma se qualcuno per strada ti incontra e ti dice «Ehi Tonio, tu ti giri ancora?»
32: Sì, certo. Mi piace pensare che sia un diminutivo familiare con cui tu chiami un familiare, ecco.
14: Per i bambini di qualche anno fa, se dico Tonio Cartonio si apre un mondo, la Melevisione, programma cult per l'infanzia di cui Tonio era appunto uno dei protagonisti. Danilo Bertazzi, questo è il suo vero nome, non ha mai smesso di occuparsi di bambini e lo fa anche con WeWorld, che dal 7 all'11 ottobre svolge il suo festival in luoghi diversi di Bologna. Tra film, mostre fotografiche sulle periferie della città, talk sulle mestruazioni, mi ha colpito il panel in cui si discute di come raccontare la guerra ai bambini. E Danilo Bertazzi sarà uno dei protagonisti.
32: Per dare una risposta dovrei anche io, adulto, trovarmi nella stessa situazione, cioè vivere sulla mia pelle la guerra per poterla raccontare ad un bambino che la sta vivendo in questo momento, sulla sua pelle, perché se no sarebbero delle parole che finirebbero per essere delle parole consolatorie. Io penso invece, ed è un po' il progetto che ho costruito insieme a WeWorld, che è quello di raccontare il futuro. La guerra la vivono sulla pelle, sanno che cos'è la guerra, sanno che cosa sono le sirene, sanno che cosa significa alzarsi di colpo dal letto per andare in un rifugio, sanno cosa significa vedere magari i droni o gli uccelli e scambiarli per droni, quindi loro sanno perfettamente che cos'è la guerra perché la vivono quotidianamente. Quello che bisogna insegnare a questi bambini è a credere in un futuro, nel loro futuro, credere nella possibilità che tutto questo finisca e che tornino ad avere una vita come avevano prima, una vita normale, una vita fatta di sogni innanzitutto, una vita fatta di sicurezza. Ecco, credo che sia fondamentale raccontare il futuro più che il presente che loro vivono.
14: Forse meno doloroso, ma non meno difficile, raccontare la guerra ai bambini che non la vivono direttamente, ma che la vedono sui social e la percepiscono nei discorsi degli adulti.
32: È molto importante tenere a mente sempre una cosa. I bambini ci ascoltano, anche se sono nell'altra stanza che magari stanno giocando con le costruzioni, ascoltano sempre quello che dicono i grandi. Un po' perché noi grandi siamo abituati a dire ma no, è una cosa che non ti interessa, è una cosa da grandi, non capiresti. I bambini sono in grado di capire tutto, quindi per farsi capire dai bambini bisogna usare un lessico che loro conoscono. E quindi magari la parola genocidio può diventare difficile da spiegare, per fare un esempio. Ma dare una risposta su che cos'è la guerra deve essere unito a che cosa puoi fare tu bambino per aiutare i bambini che vivono la situazione della guerra. Questo è importante, responsabilizzare i bambini nel fare qualcosa per aiutare i bambini che invece subiscono la guerra, che può essere appunto, guarda, i giocattoli che non usi più, li mandiamo a delle associazioni che li danno ai bambini che non hanno più nulla, perché la casa non ce l'hanno più, oppure dei vestiti, cioè il bambino in questo modo si sente molto responsabile ed è molto ligio in questo. I bambini sono ligi, se gli dai una responsabilità, loro portano avanti la cosa.
14: Grazie a Danilo Bertazzi e per tutto il programma del Festival di WeWorld, dal 7 all'11 ottobre a Bologna, non posso che consigliarvi di leggerlo su weworld.it. Mm-hmm.
0: Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
1: I gialli spesso sono più avanti di un libro di sociologia o di un saggio di politica. È anche il caso dell'ultima produzione di Gianni Biondillo, La condizione del dolore, appena uscito per Wanda. I miliardi, l'estremismo di destra, le mafie e il mondo di mezzo, i poliziotti che devono decidere da che parte stare. Per Gianni Biondillo, questa è Milano.
4: Sembrava quasi che tutta l'orgia edificatoria degli ultimi 20 anni in città fosse cresciuta senza seguire alcuna regola urbanistica. I giornali ci sguazzavano come bestie assetate di sangue dentro quelle storie che fioccavano di giorno in giorno, capannoni sostituiti da grattacieli di 15 piani concessi con una semplice dichiarazione di inizio attività, palazzi cresciuti come funghi in mezzo ai cortili, aree pubbliche regalate ai privati, consulenze opache a professionisti compiacenti, commissioni edilizie che giudicavano progetti firmati dai loro collaboratori, bandi di concorso per biblioteche o musei, dove i giurati e i progettisti di volta in volta si scambiavano di ruolo. Il favoritismo, l'amichettismo, nel nome delle magnifiche sorti e progressive, perché Milano era la città che non si ferma mai, la città che sale. A salire in realtà erano i prezzi delle case, sempre più proibitivi. Per accedere a un mutuo non bastava più fare un'assicurazione sulla vita, ci voleva pure un pellegrinaggio al santuario della Madonna di Lourdes, analogamente anche solo trovare una casa in affitto. Le condivisioni di appartamenti di insegnanti, infermieri, tranvieri venuti in città per lavorare si moltiplicavano senza sosta, così come si moltiplicavano gli affitti brevi, quelli per i turisti delle Fashion Week, Design Week, Food Week e tutta quella congerie di week che avevano fatto di Milano la capitale dell'eventificio europeo. Ogni lucchetto portachiave degli Airbnb che spuntava sui portoni d'ingresso dei palazzi di Nolo o di Dergano tanto faceva fiorire sempre più rigogliosa la coolness urbana, altrettanto faceva deprimere la possibilità di una famiglia qualunque di vivere in città. Il motto di Milano dai tempi dell'Expo, a place to be, stava diventando sempre più a place to buy e per molti altri a place to buy buy.
16: Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.

0: resto presto. Sono le 8:13, anzi 14, è scattato in questo momento, è lunedì 5 ottobre, questa è la parte di Presto Presto in cui ci occupiamo di approfondire alcune delle notizie che abbiamo trovato sui quotidiani di oggi. In realtà è una notizia che è sui quotidiani ormai da qualche giorno, in generale possiamo definirlo il tema dell'emergenza abitativa, nello specifico tutto quanto è partito dalla Spagna, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, è partito tutto appunto dallo sfratto a Madrid della signora Mari Carmen Abascal, una signora anziana di 87 anni, disabile, insomma è diventata un po' il simbolo della generazione inquilina, da lì è partita la manifestazione che ha portato alla campada alla Puerta del Sol a Madrid, luogo dove insomma si è aggirato per giorni anche il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi. Buongiorno Giulio Maria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi ed effettivamente dal primo giorno che è iniziata la campana una settimana fa a oggi, sono cresciute in maniera esponenziale il numero delle tende che ormai raggiungono anche le strade vicine davanti alle vetrine dei centri commerciali più chic della capitale. E se il movimento cresce, cresce anche l'attenzione in queste ore per sapere cosa farà Pedro Sanchez, se alla fine deciderà o no di andare ad elezioni anticipate sulla spinta di questo movimento e la sconfitta parlamentare, no, del decreto sulla casa che era stato impulsato dalle proteste e dallo sfratto di Mari Carmen.
0: Eh sì, appunto, ci fa piacere sapere che appunto le tende sono aumentate anziché diminuire, a volte succede così, no? Un po' sull'onda, magari c'è una manifestazione di interesse, poi piano piano va scemando. Invece il tema di questi due decreti di cui ci parlavi la scorsa settimana, che non sono stati poi approvati dal congresso, ha tenuto alto l'argomento, anzi il tema delle le chiavi sono arrivate dopo, lo sventolare di chiavi del popolo degli inquilini.
1: Esatto, e soprattutto la cosa che arriverà proprio tra poco, perché è appena arrivata una notificazione proprio sui cellulari da parte dei media spagnoli che alle 9 Pedro Sanchez ha convocato la stampa per una dichiarazione istituzionale in cui molto probabilmente renderà noto, no, cosa ha deciso dopo questo fine settimana di riflessione, e molto probabilmente, da quanto si capisce attraverso le filtrazioni degli ambiti vicini al Partito Socialista, molto probabilmente convocherà elezioni anticipate, però bisognerà capire un po', no, come le giustificherà. Per i socialisti questo movimento apre un'opportunità appunto di ribaltare i sondaggi elettorali che danno adesso una super maggioranza tra destra ed estrema destra, così grande che gli permetterebbe anche di cambiare la Costituzione spagnola. Sanchez molto probabilmente, ancora non lo sappiamo, però se ha convocato una conferenza stampa alle 9, alle 8 di mattina per le 9 di lunedì, significa che una decisione è stata presa, anche se non è stata probabilmente una decisione semplice, perché ci sono molti fattori, nonostante la mobilitazione, che possono giocare in contro. Prima di tutto, Sanchez è da 9 anni al governo, gli ultimi 4 anni sono stati molto, molto difficili, perché se non è stata probabilmente una decisione semplice, perché ci sono molti fattori, nonostante la mobilitazione, che possono giocare in contro. Prima di tutto, Sanchez è da 9 anni al governo, gli ultimi 4 anni sono stati molto, molto difficili, perché il governo è stato ostaggio della parte più conservatrice.

0: del Partito Socialista. Quindi arriva alle elezioni Sanchez con un bagaglio legislativo e di norme molto scarso. E poi c'è tutto il problema dell'ambito giudiziario, no? Di quello che ormai anche lo stesso Partito Socialista inizia a chiamare come il golpe giudiziario contro Sanchez, e cioè tutte le serie di inchieste che riguardano la moglie, il fratello, il Partito Socialista, e che alla fine hanno minato l'immagine del Premier, e che probabilmente peseranno in alcuna parte dell'elettorato. E poi c'è la sinistra del Partito Socialista, che è praticamente in fase di crollo spaziale. Ieri il partito della ministra del lavoro Yolanda Diaz ha annunciato che il 17 ottobre si riunirà il suo partito e presenterà un nuovo candidato, un nuovo nome che già si conosce, Fronte Amplio, ispirato appunto ai movimenti latinoamericani. Non sappiamo dire con che auspicio, visto gli ultimi risultati che sono arrivati dall'altro lato dell'Atlantico questa mattina, insomma. E poi c'è la divisione, no, con Podemos, un altro partito di sinistra. Insomma, una situazione molto complicata, però tocca vedere, tocca aspettare di vedere che cosa dirà Sanchez alle 9, per capire un po' bene che qual è la strategia del Premier. Sanchez è sempre stato considerato una persona capace di andare controcorrente e di stupire con decisioni politiche azzardate. Quindi vediamo, forse ha in mente di annunciare anche qualche altra cosa. Non possiamo saperlo. Con Sanchez realmente
1: Vabbè,
0: è tutto molto.
2: Ce la siamo persi per poco questa
1: Esatto. È
2: dichiarazione.
1: nella sua, come dire, nella sua capacità politica, però
2: Natura.
1: da un punto di vista, diciamo, tu hai messo a fuoco davvero molti elementi molto interessanti, però forse rimanendo sulla campada, sulla lotta per la casa, è abbastanza emblematico che su questo tema il Parlamento vada sotto e ci possa arrivare anche la chiamata alle elezioni, un po' come se i temi sociali infiammano, ma poi quando alla prova, diciamo, della risoluzione, del voto, diciamo, poi alla fine sono argomenti di contesa tra destra e sinistra, ma si fa molta fatica a far riforma, a far concretamente riforme, perché poi è caduto per l'opposizione dei catalani in gran parte, o no, i due decreti.
0: Esatto, ma questo partito dei catalani, Junts, che è un partito molto legato anche all'Opus Dei, alla destra e alla borghesia catalana, non è mai stato un partito di sinistra. Si è alleato a Sanchez solo per ottenere l'amnistia e in primis per Carles Puigdemont, il governatore esiliato dal 2017 in Belgio. Ma adesso si sta allineando con la destra e con l'estrema destra, che fino a 2 anni fa chiedevano l'ergastolo per Puigdemont e chiedevano lo scioglimento di Junts. Quindi la cosa che stiamo vedendo è che, al di là, una volta risolto il problema dell'indipendentismo catalano, una volta pacificata la Catalogna grazie a Sanchez, le destre si stanno riallineando su quelli che sono gli interessi di classe, come li chiama il sindacato degli inquilini. Però è vero che il sindacato degli inquilini nemmeno si aspettavano, e sostengono che il decreto alla fine conteneva briciole. Il loro obiettivo adesso è quello di convocare uno sciopero generale. La cosa interessante è che su questo tavolo sono riusciti ad aprire una trattativa con i grandi sindacati confederali spagnoli, Comisiones Obreras e UGT, un sindacato vicino al Partito Socialista. Si tratta però di trovare la forma legale, perché in Spagna la Costituzione proibisce gli scioperi generali per questioni economiche e sociali di interesse collettivo, pubblico. E quindi bisognerà vedere come avanza questa trattativa, ma anche per i sindacati è una grande opportunità di farsi di nuovo presenti come attori importanti nella società spagnola, in un momento che, lo sappiamo tutti, i sindacati sono in crisi in tutta Europa. Ed è vero che io, parlando con alcuni colleghi giornalisti, sentivo che dicevano: beh, ma stiamo vedendo che anche nei gruppi, negli striscioni dei sindacati, qualche volto più giovane c'è ultimamente, o perlomeno c'era in queste manifestazioni della casa. Quindi molto dipenderà, secondo me, da come finirà questa trattativa con i sindacati, e se finalmente si riuscirà ad ottenere una piattaforma unica sotto la spinta del sindacato degli inquilini per una mobilitazione del mondo del lavoro. È difficile. L'ultimo sciopero generale in Spagna c'è stato nel 2012, negli anni della crisi. Quindi non sarà facile, ma questa è la sfida. Dopotutto

0: soprattutto, come tu giustamente dicevi, la politica è molto restia a fare cambiamenti importanti, soprattutto cambiamenti che toccano le basi, no? Degli
1: Certo.
0: interessi economici in gioco. Quindi
1: Grazie
0: si
1: mille.
0: tratta di vedere se esiste una forza nelle strade, nelle piazze per spingere avanti, e poi probabilmente Sanchez spera anche che lo riporti di nuovo
2: Che
0: al
2: spinga
0: palazzo,
2: lui.
0: nel governo
1: Esatto.
0: dell'Unione.
1: Vedremo appunto cosa dirà più tardi alle 9 il Sanchez. Nel frattempo ti ringraziamo moltissimo, Giulio Maria Piantadosi, per essere stato con noi e buona giornata.
0: Buona giornata, buon lunedì a tutti.
1: Grazie.

0: Restiamo sul tema della casa, delle abitazioni, dell'emergenza abitativa, ma allarghiamo lo sguardo, ci spostiamo dalla Spagna perché insomma in questo periodo abbiamo letto sui quotidiani che è un tema di cui si è dovuto occupare anche il sindaco di New York, Mamdani, che la Linke in Germania ne ha fatto proprio il grimaldello per la vittoria della nuova sindaca, e anche in Italia, leggevamo prima su Repubblica, 3 milioni di persone sono interessate al problema della casa. Noi ne parliamo con Elena Granata, docente di analisi della città e del territorio, urbanistica al Politecnico di Milano, che tra l'altro ha scritto proprio l'ultimo libro, si intitola proprio La città è di tutti, è uscito per Einaudi e ci sembra che parli proprio di questo. Buongiorno professoressa Granata.
1: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Grazie. Prima, nella rubrica precedente, c'era Gianni Biondillo, lo scrittore, che ha concluso con una frase che ci ha colpito, no? Ed era...
2: Non più a place to be, si riferiva a Milano, ma a place to buy, un posto da comprare.
0: Comprare, da quando, insomma, un posto insomma, che non è più un bene comune, è un bene privato.
1: Ma allora, direi che la parola d'ordine in consonanza con Biondillo è proprio la brevità. Tutto è diventato breve, e gli affitti sono brevi, le vacanze sono brevi, il tempo del consumo, persino quello, è diventato breve. Pensate che bisogna prenotare anche lo spazio per una colazione. Allora, questa brevità, questa compressione dei tempi di vita è totalmente incompatibile con un'idea di progetto di vita, con l'idea di una casa. E c'è un altro punto che vorrei sottolineare. Oggi, da urbanista, non saprei dirvi che cos'è una casa, perché è ancora a casa un appartamento che 365 giorni all'anno viene messo in affitti brevi? Forse no, è un'impresa economica. Allora, in pochissimi anni, e questo è stato in Italia, ma in tutta Europa, a livello planetario, noi abbiamo confuso il, diciamo, manufatto abitativo, che è quello che serve per vivere, dall'impresa economica, e questo è un grande guaio.
2: È rimasta, allora, oggi su Sole 24 Ore abbiamo letto il 35% in più di stanze affittate, quindi porzioni appunto di beni immobili, di beni, cioè, perché poi anche c'è anche tutta quella dimensione, no, del breve, del parziale, del precario, del e così via. Ma lei si aspettava, per esempio, in Europa che la casa, o negli Stati Uniti addirittura, che la casa tornasse al centro della politica? E perché la politica fa così fatica ad avere un'idea chiara, no? Di che cos'è diritto e di che cos'è commercio, adesso per dirla brutale.
1: Ma c'è questa idea, soprattutto in Italia, che l'idea è che la casa è un bene privato e che ogni privato ci fa più o meno quello che vuole, e quindi se vuole trasformare l'abitare, la casa, in una merce, in un'impresa privata, può farlo perché rientra tra i suoi diritti. Quello che non abbiamo visto per tempo, soprattutto la politica non ha voluto vedere e ancora adesso è molto sorda rispetto alle istanze, è che oltre una certa misura questo rende impossibile la sopravvivenza stessa di una città. L'abbiamo ripetuto mille volte: se poi non c'è spazio in una città per i camerieri, la città del quarto d'ora ce la sogniamo, perché ovviamente noi possiamo avere anche sotto casa il caffè, ma chi ce lo serve ci impiega un'ora per arrivare a servircelo, oppure gli infermieri per gli ospedali, gli insegnanti. Allora, è insostenibile una città che trasforma in merce l'elemento fondamentale di riproduzione delle nostre vite, che è la casa. Allora, quali sono le strade? Ricordiamoci che da Milano è partita 4 anni fa la protesta delle tende, che oggi vediamo in tutta Europa, ma i giovani hanno fatto una protesta molto efficace, molto simbolica a Milano, davanti al Politecnico, e poi è finita male, perché si è interpretato quel sanissimo bisogno di avere case con un'occasione nuovamente immobiliare. Pensate che cosa si è fatto intorno agli studentati, che sono diventati un altro asset di investimento per i fondi immobiliari. Allora, la questione è davvero complessa, ma va riportata agli elementi essenziali. Cosa è casa? Che cosa è impresa economica? Dove dobbiamo mettere il paletto per evitare che venga mercificata? In che modo riportare nell'alveo dell'affitto e della proprietà un patrimonio che prima era disponibile per le esigenze davvero della città. E la consunzione della casa, cioè la scomparsa della casa come bene accessibile a tutti, in fondo è abbastanza recente. Io la metto l'asticella dal Covid in poi, quando si è tornati a viaggiare, quando si è tornati a muoversi per le città, e soprattutto la città in tutti i suoi elementi valoriali è entrata in un mercato che vende tutto, compreso il tempo. Dato che la cosa più preziosa è il tempo di permanenza in città, devi starci meno possibile. Se sei studente, affitti di 6 mesi. Se sei infermiere, devi entrare nel turnover delle case come se fossi un turista. Capite che è una questione molto profonda, prima ancora che di mercato è antropologica.
0: Certo.
1: Ci dice che le città sono luoghi di passeggeri, di transiti,
0: dei non luoghi,
1: di transiti esistenziali, e non luoghi dove abitare o dove vivere o dove lavorare, perché anche il lavoro si è scomposto in infiniti frammenti. Lavoro, ma sì, lavoretto stagionale, lavoro quando c'è la Fashion Week a ore. Ecco, questa scomposizione ovviamente ci ricorda il vecchio taylorismo, quando come Charlie Chaplin si lavorava per pezzettini per costruire qualcosa che poi appunto era un bene che diventava di lusso. Quindi la questione è al contempo semplicissima e complessa. Quello che mi pare di vedere in Italia è che non si scende in piazza, questo lo diciamo sempre. L'overtourism ha innescato grandi conflitti, ad esempio in Francia, in Spagna, il tema della scuola in Francia. Perché? Perché forse il livello di disillusione nel nostro paese è molto più alto, c'è l'idea che tanto il futuro sarà altrove non qui, e quindi forse dipende anche da noi e ci si rassegna. Quindi sì, dipende anche da noi, generazione di adulti, di decidere che forse è venuto il momento.
0: Grazie mille alla professoressa Elena Granata per le sue riflessioni, insomma, che ci lasciano da pensare. Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, ricordiamo il suo ultimo libro, La città è di tutti, per Einaudi. Grazie per essere stata con noi, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Sono le 8:31, passiamo subito la linea al giornale radio, torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Le 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Spagna, questa mattina alle 9, dal Palazzo della Moncloa, il premier spagnolo Pedro Sánchez leggerà una dichiarazione istituzionale. Lo rivelano fonti governative. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista e i membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura nel luglio 2027, dopo le proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo. La prima data possibile per eventuali elezioni è il 29 novembre.
5: I presidenti di Argentina, Javier Milei, e Colombia, Abelardo de la Espriella, si sono congratulati con Flavio Bolsonaro per il risultato raggiunto al primo turno delle elezioni in Brasile, in cui il senatore di destra si è imposto con il 47% delle preferenze su Lula da Silva, che smentendo i pronostici si è fermato al 45%. Tra i due candidati ci sono 2,5 milioni di voti di differenza. Lula promette di convincere gli astenuti in vista del secondo turno del prossimo 25 ottobre.
4: Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri dalla base militare britannica di Fairford dopo il recente incidente che ha portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Il 27 settembre la polizia era intervenuta nei pressi della base aerea nel sud-ovest dell'Inghilterra dopo la segnalazione ai servizi di emergenza della presenza di 3 veicoli sospetti. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran nella vicenda, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero.
5: In Francia oggi restano chiuse quasi 500 scuole superiori dopo le proteste degli studenti che nei giorni scorsi hanno investito tutte le principali città del paese, danneggiando anche alcuni edifici. Il governo ha garantito una ripresa graduale delle lezioni, ma per domani è prevista una nuova giornata di mobilitazione, organizzata anche con i sindacati, che promuovono invece lo sciopero generale contro la legge finanziaria in discussione.
4: Si apre la settimana decisiva per la legge elettorale. Da domani alla Camera si vota sono i primi tre articoli della riforma su cui il governo metterà la fiducia, giovedì invece il voto definitivo che sarà a scrutinio segreto. Per evitare sorprese, i partiti della maggioranza hanno richiesto la presenza in aula di tutti i deputati, sospese anche le missioni parlamentari di governo per scongiurare eventuali inciampi.
5: L'avvertenza Electrolux oggi torna sul tavolo del governo. Questa mattina al Ministero delle Imprese è convocato un nuovo incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici, che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio 1.450 lavoratori e la chiusura del sito marchigiano di Cerreto d'Esi. In concomitanza con il tavolo ci sarà anche la protesta dei sindacati, che oggi hanno proclamato uno sciopero.
4: 8 e 34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Resta.

0: 8:37, sempre presto presto, sempre Radio Popolare. Non siamo in studio soltanto io e Claudio Iampaglia, perché ci ha raggiunti anche Luca Parena. Buongiorno Luca.
1: Ciao Cinzia, ciao Claudio, buongiorno a tutti e tutte.
0: Ci hai raggiunto perché tu sabato eri alla manifestazione contro i data center che si è tenuta a Ro. Forse rientra anche un po' questo nel tema della casa, no? Di chi si vuole avere per vicino, se è un'abitazione o una strutturona che fa un rumore di fondo e che insomma consuma parecchia energia.
1: In qualche modo sì, perché a Ro tra l'altro ci sono... C'è un piano per costruirne ben tre data center nel giro di poche centinaia di metri. Uno di questi piani si prevede che un data center sia proprio tipo a poche decine di metri dai balconi dove abitano delle persone, in via Moscova, in particolare nelle vicinanze di via Moscova, che è ai confini di Ro. E infatti la manifestazione di sabato scorso è anche passata proprio da lì, da quel cantiere. Per adesso c'è solo una recinzione, poco più, le prime ruspe, ecco, perché quella era un'area industriale dismessa. E appesi ai balconi, ecco, delle abitazioni proprio lì di fronte, c'erano infatti questi striscioni: stop data center, no data center, di persone che abitano lì. Alcune di loro hanno partecipato anche al corteo che c'è stato sabato pomeriggio, e questi sono giorni di mobilitazione in Lombardia. A Milano ci sarà una nuova manifestazione sabato prossimo, sarà in Piazza della Scala alle 15. In queste settimane, in questi mesi, si è creato proprio un movimento di reti, di comitati in particolare, quindi dal basso, persone, abitanti, ecco, del milanese in particolare, qui da noi, perché il milanese è una delle zone dove questi piani di costruire data center, quindi questi grandi capannoni dove vengono stipati centinaia di computer e di server. Ci sono centinaia di domande per costruirne di nuovi, troppe per quello che può reggere la rete elettrica, questo già lo sappiamo, però insomma in questa fase sembra proprio esserci anche una bolla che fa sì che queste domande siano appunto in un numero spropositato, e quindi queste manifestazioni stanno chiedendo proprio in maniera evidente, anche con questi cortei, di fermarsi un momento. E infatti lo slogan ad esempio del corteo cittadino di sabato scorso a Ro era: fermare i data center a Ro per fermarli ovunque. Quindi lo sguardo,
2: ma c'è una regolamentazione chiara? Perché noi abbiamo sentito, come dire, grandi annunci anche da parte di questa regione, da un lato di numeri spropositati di denari, investimenti, di appalti, diciamo così, ma poi in realtà non ho capito se ci sono delle regolamentazioni chiare.
1: La Lombardia è la prima regione ad avere una legge regionale dedicata a questo tema, è stata approvata lo scorso giugno con un po' di discussioni, ma forse nemmeno tante, cioè questa approvazione è stata tutto sommato rapida alla fine. Le opposizioni dicono che però è sostanzialmente inutile questa legge, perché non mette dei vincoli a queste nuove costruzioni, o comunque non sono abbastanza stringenti, dicono le opposizioni. E anche un po' sulla scorta di queste mobilitazioni adesso che stanno nascendo dal basso, la regione comunque ha fatto sapere che potrebbe un po' rivedere, ecco, questa legge dello scorso giugno, e rivedere un po' alcuni paletti, proprio perché evidentemente ci si sta rendendo conto che se arrivano tutte queste domande, forse è anche perché non ci sono dei vincoli così attenti, ad esempio, alla sostenibilità.
2: Sì, perché poi dove metti un data center è relativo, perché quello poi irradia ovunque, cioè no, in teoria.
1: Una delle questioni, infatti, è perché ne servirebbero così tanti, per quanto, insomma, sappiamo in che tempi viviamo, transizione digitale, tutte queste cose, però perché ne servano così tanti è una delle grandi questioni.
0: Perché usiamo tanto l'intelligenza artificiale. Ma sentiamo le voci che hai raccolto sabato in occasione della manifestazione a Ro.
3: non abito qua ma sono di Origio e anche da noi forse c'è in programmazione un data center. Credo che bisogna essere solidali tra noi, tra tutti i comitati, per avere più peso nelle manifestazioni e farci sentire dal governo della regione.
4: Abbiamo bisogno di sapere che questa cosa non è una cosa che piove dall'alto e ce la dobbiamo prendere a tutti i costi, vogliamo avere qualche garanzia in più e se fosse possibile, visto che il progetto è più ampio e prevedono di costruire più data center, cercare di piuttosto spostarli e scegliere, selezionare i data center che creano meno impatto sulla popolazione residenziale.
5: Proprio di fronte a casa nostra, 35 metri dalle case.
4: Noi speriamo sicuramente che il progetto possa essere intanto momentaneamente bloccato nell'attesa delle dovute verifiche, deve ancora essere stata fatta la verifica di impatto ambientale e quindi intanto aspettiamo di vedere dei dati concreti. Poi vorremmo fare un esposto alla Corte dei Conti, anche perché ci sono dei dubbi anche su come che possa esserci stato anche un danno erariale ai danni del comune e ci sono tutta una serie di un referendum, vorremmo provare a raccogliere delle firme per cercare di sensibilizzare un po' la gente.
6: Abbiamo istituito questo comitato Cattone Sedriano e poi ci stiamo unendo a tutti gli altri comitati perché appunto vogliamo essere protagonisti della nostra salute, perché siamo stufi di essere sfruttati dalle high tech con la scusa che l'IA ci dovrebbe servire. L'IA, per quello che serve a noi, i data center che sono stati costruiti sono già più che sufficienti.
7: Un data center del genere puoi tranquillamente costruirlo in un'area non urbana, cioè non di fianco a una struttura urbana. Si chiama area industriale, quella diciamo ai civici dispari di quella via lì, ma ai civici pari è un'area urbana e noi abitiamo lì. C'è troppa contiguità tra queste due zone per poter mettere una struttura così tanto impattante.
8: Il mio cartello dice fermarli a Roper, fermarli ovunque, perché stanno realizzando veramente un numero spropositato di data center in regione Lombardia, in Piemonte eccetera, principalmente in queste due regioni. Veramente non è possibile sostenerlo, né dal punto di vista dell'elettricità, che tutti sappiamo che noi dipendiamo dall'estero per l'approvvigionamento, e per il fatto che comunque i data center hanno bisogno anche di raffreddarsi.
0: E queste erano le voci dei cittadini e dei comitati No Data Center, raccolti da Luca Parena sabato scorso a Rho. Grazie mille Luca Parena per
1: grazie
0: essere
1: a voi.
0: Stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: E a presto, tanto la questione
0: rimane. È qua. Rimane.

0: Un altro tema accanto a quello della casa, di cui si discute molto in questi giorni, è quello della scuola. In Francia ne è nata una protesta, insomma, piuttosto
1: intensa, animata, vivace, giovane.
0: Piuttosto animata. E c'è qualcuno che è andato un po' a vedere non soltanto i luoghi da cui è nata la protesta, ma le scuole proprio, nello specifico. E quel qualcuno è uno molto curioso. Ed è con noi tutti i lunedì per parlare di questo un esperto di comunicazione, Giuseppe Mazza, copywriter, docente di comunicazione allo IULM, all'Università Bicocca e alla Scuola Holden. Buongiorno, professor Mazza.
2: Buongiorno, ma la gente protesta, mi sembra di notare.
0: Ci sembra di notare,
1: ma un po' ovunque.
2: Un po' dappertutto. Allora, no, c'ho due slogan che volevo darvi prima di passare alla scuola. Due slogan sulla casa spagnola. Ah. Sì, sapete che a me gli slogan, tutti sono contrari agli slogan. Non parliamo per slogan, non comunichiamo con gli slogan. Slogan, poesia delle moltitudini. Questo io dico.
0: Bello.
1: Lo sono stati,
2: lo saranno. Sentite questo, per esempio, lo slogan in Spagna contro gli sfratti speculativi è ni una Mari Carmen más.
0: Mai più una Mari Carmen.
2: Ecco, e poi ce n'è un altro che mi piace un sacco contro la Isabel Ayuso, che è la presidente del Partito Popolare a Madrid, che è l'attico de Ayuso para Mari Carmen. L'attico di Ayuso per Mari Carmen mi sembra un programma politico,
1: un'indicazione
2: piuttosto precisa.
1: Ma quanto ci piace il mondo dei cartelli che è venuto fuori
2: anche prima
1: nelle voci raccolte da Parena, lo slogan popolare
2: così, ma perché, non so se vi ricordate, ne parlammo anche in radio a suo tempo, le prime manifestazioni contro la guerra, il fenomeno del cartello è un fatto molto interessante. Ma veniamo alle scuole.
0: Alle scuole,
2: i licei francesi in rivolta per il diritto allo studio. Allora, i nomi di questi licei.
0: Sì.
2: Allora, uno dei licei francesi, appunto, tra i primi, è intitolato a Nelson Mandela. Mm-hmm. Un altro si chiama Saint-Exupéry, che è l'autore del Piccolo Principe. Un altro liceo si chiama Victor Hugo.
0: Le Miserables.
2: Esatto. A Parigi poi un altro dei centri della protesta è il liceo Lamartine, che è il politico che abolì la schiavitù in Francia nel 1848. Allora, non sono, io dico, dei nomi di edifici, sono dei messaggi questi qui. Cioè, contengono la promessa fondamentale di progresso della scuola pubblica. Cioè, ti ricordano da dove veniamo, dove vogliamo andare. Victor Hugo, Nelson Mandela... però se quella promessa viene tradita, allora gli studenti diventano interpreti di quei nomi storici. Cioè è come se scendessero in piazza Lamartine e Saint-Exupéry. Cioè, d'altra parte, e qui ci metto la piccola citazione, Victor Hugo, nei Miserabili, già citati, racconta le barricate, no? Le barricate erte così per lottare per un futuro nel quale ci siano, e comincio la citazione, i pensatori in piena libertà, i credenti in piena uguaglianza, il cielo per religione, e poi, sapete cosa arriva? La fratellanza di fabbrica e di scuola. Cioè, figuriamoci se Victor Hugo non protesta in questa situazione.
1: Ma che bellezza!
2: È così, sempre sperando naturalmente che nessuno ci si faccia male. Victor Hugo, non farti male, per favore.
1: Victor Hugo, non farti male. Sì. Io volevo segnalarle, professor Mazza, che l'ultimo figlio che ho, che va a scuola in una scuola intitolata ad Antonio Locatelli, eroe della guerra, 3 medaglie d'oro, di cui una, l'ultima, per aver bombardato l'Etiopia con bombe a mano e gas iprite e aver commentato nei suoi diari che bello veder scappare quei bambini neretti che lui colpiva e uccideva con tanta solerzia. Ecco, cioè, un fascista e un razzista.
2: Locatelli se resta a casa magari, se non scende in piazza va bene lo stesso, diciamo.
0: A professor Mazza, a proposito di fratellanza di scuola, cosa vogliamo dire del tetto al 30% degli studenti stranieri e la reazione, quindi quei cartelli qui nessun è straniero, che sono apparsi in molte scuole,
2: ignorati dai grandi media, ignorati completamente, Anche se questa è comunicazione, no? Anche questa è comunicazione, non solo quella che arriva dall'alto, solo la Meloni quando parla, no? Anche la scuola italiana si basa su una grande promessa, che è l'articolo 34, che sembra scritto per parlare anche ai più piccoli, no? Della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. Che questo articolo che arrivò dopo gli anni della scuola fascista, che aveva escluso e deportato i bambini ebrei. Cioè, scrivere la scuola aperta a tutti è stato come se spalancare la finestra, no? Affacciarsi e dire: guarda, è finita, potete tornare. Ha un grandissimo valore, quasi letterario, direi, no?
1: Ma infatti di una bellezza, poi, no?
2: Io non so, una legge scritta così è una roba da veramente da brividi. Un giorno parliamo anche di come è stata scritta la Costituzione italiana, del processo di editing
1: e del Pancrazzi, guarda che mi arriva sempre lì.
2: Eccola, arrivo sempre a Pancrazzi.
1: E le piace il poeta, le piace il poeta.
2: Eh sì. Allora, però abbiamo fatto passare noi l'8 settembre, che è un significato per l'Italia, ma è anche il compleanno di Ruby Bridge. Chi è Ruby Bridge? Nata nel 1954, la prima bambina nera a frequentare una scuola per bianchi negli Stati Uniti del Sud, in Louisiana, 14 novembre 1960. Segregazione razziale a scuola era stata, sì, superata dalle sentenze, però insomma nella vita reale ci ha messo un po' più di tempo e ci stiamo ancora un po' lavorando,
0: esatto,
2: in qualche modo. E Ruby aveva 6 anni, questa bambina, aveva superato gli esami di ammissione e andava al suo primo giorno di scuola scortata dalla polizia, perché tra ali di genitori bianchi che protestavano, e che quando Ruby entrò nella scuola andarono nella scuola a ritirare i figli, cioè 500 bambini lasciarono l'edificio. Ruby rimase sola nell'ufficio del preside e per tutto il primo anno fu l'unica alunna e non aveva accesso alla mensa, andava in bagno con un agente che la scortava, una vicenda mediatica enorme, una vittoria molto dolorosa per lei e per tutta la sua famiglia. Lei stessa naturalmente si percepiva come un messaggio, insomma, no? Il grande illustratore Norman Rockwell, che aveva disegnato per tanti anni un'America idealizzata, così nella pubblicità e nell'editoria, scandalizzò un po' il pubblico medio americano dedicandole il celebre The Problem We All Live It, cioè il problema con tutti noi, con cui tutti noi conviviamo. Un'immagine, cioè questa Ruby che va a scuola tra i poliziotti, questa scuola per cui lei aveva lottato quando nel 2005 l'uragano Katrina quasi distrusse la scuola, il governo locale lo voleva abbattere. E Ruby cosa fece? Cioè Ruby, che aveva vissuto quell'esperienza incredibile, no? Intervenne per salvare la scuola e la fece inserire nel registro nazionale dei luoghi storici da tutelare. Nel 2011 poi Ruby e Obama si ritrovano, questa foto incredibile, anche questa, fianco a fianco davanti al quadro di Rockwell, e c'è questo video in cui Obama, mentre guarda quasi soprappensiero il quadro, dice: sto pensando che senza di te non sarei mai arrivato qui. Perché questa è la scuola è questa cosa qua, insomma è un luogo nel quale nasce la storia, no?
1: E sarà per questo che gli ordini esecutivi di Trump spazzano via non solo la scuola federale, il ministero dell'istruzione, ma anche poi tutte le leggi di protezione dell'identità degli studenti e della loro, diciamo, capacità di autodeterminarsi uno dopo l'altro.
0: Ma professore, veniamo...
2: Cominciano dalla scuola.
0: Esatto. Ci spostiamo in Italia, nei casi, grandi casi di cronaca, dibattuti per anni, irrisolti, colpevoli, cambi di scena, prime pagine dei quotidiani?
2: Io voglio parlare di Garlasco.
0: Ah, ecco.
2: Lo posso fare?
0: Certo, è il suo momento.
2: No, c'è questa, allora, c'è questa frase famosa di Baudrillard che dice: il romanzo giallo non è che un modo per disinteressarsi del cadavere, cioè per allontanare l'evento tragico della morte. Questo è verissimo, perché tutti noi siamo molto attenti alla ricerca dei colpevoli, anche per razionalizzare qualcosa che è sconcertante, no? Però anche nella giustizia c'è una promessa magnifica, che è uscire dallo stato di natura, superare la legge del più forte. Però la presenza dei media non piace, okay? Viene considerata morbosa, si denuncia la spettacolarizzazione, e io, come diciamo studioso, parte dei media, sento di intervenire su questo, perché è vero che questa pressione mediatica può ferire nel profondo le persone che la vivono, questo è vero, però farei un punto su una, cioè il contrario della mediaticità, il contrario di questa presenza dei media, non mi sembra preferibile, perché è l'opacità,
0: il silenzio.
2: Sono le segrete stanze, diciamo l'ipse dixit delle istituzioni, è così e basta. Cioè è discutendo i processi che è nata l'opinione pubblica moderna. In Francia, con il processo a Dreyfus, l'ufficiale, ricordate, ebreo, condannato ingiustamente, no? Quando Zola capì che per difenderlo servivano i media e pubblicò su un quotidiano questa pagina dal titolo già chiuso, no? Io accuso, indicando i responsabili. Cioè si fece un anno di esilio a Londra Zola, però poi le sue ragioni si fecero largo e dopo un iter molto lungo Dreyfus venne scarcerato. La storia civile è piena, costellata di processi che sono diventati comunicazione, ci hanno definito come democrazia. Veniamo in Italia, il processo per stupro in Italia, no? Un processo, una ragazza violentata che diventa un film visto da milioni di persone. Oppure il processo al marito agli stupratori di Gisèle Pelicot, la donna drogata, venduta, cioè, al sesso degli ignoti, no? È stata lei stessa, la Pelicot, a volerlo pubblico, dicendo la vergogna deve cambiare lato. Nel 1966 anche il pugile Harry Kane, forse lo ricordate, era in galera innocente. Il pubblicitario George Lois, che era un pubblicitario, pubblicò degli annunci sul New York Times, convinse Dylan a scrivere un pezzo, portò Mohamed Ali a guidare un corteo per chiedere la revisione e poi arrivò un secondo processo e alla fine la scarcerazione. Cioè ragionare collettivamente sui processi e le sentenze fa rumore, ma è anche un esercizio di libertà, è un modo per produrre consapevolezze. Finiamo? Il processo Regeni ha fatto emergere tutte le ipocrisie dei governi, il modo in cui le indagini su Davide Rossi, adesso il capo della comunicazione di Monte dei Paschi, sta illuminando la finanza, le sue opacità, il modo in cui l'accanimento sul caso Carlasco però sta rivelando delle approssimazioni. Cioè la ricerca della verità è una speranza popolare. Le persone, sinceramente, lo dico, insomma, non bisogna avere un atteggiamento snobistico in questo. Le persone non hanno mai torto quando si interessano a queste cose, perché questo eccesso è molto meglio del silenzio.
0: Meglio parlarne. Questo sì. È il grande messaggio.
2: Parlarne male, meglio anche di non parlarne.
0: Certo,
2: ecco.
0: Certo.
2: Mi schiero così.
1: Beh, in ogni caso parlarne, no? È quello che diciamo,
2: esatto.
1: Anche, non so, alle nostre emozioni, alle persone bloccate, ai nostri figli. In ogni caso parlarne.
2: Magari tirare fuori.
0: Grazie mille al professor Giuseppe Mazza, che
2: grazie
0: ha
2: a voi.
0: Volato
1: la speranza popolare,
0: ha volato altissimo anche oggi, grandissime citazioni, veramente grande stima da parte nostra.
2: Sì, non le prometto anche per la prossima volta, non lo so,
0: no,
2: se
0: ma
2: le trovo,
0: noi ci confidiamo. Buona giornata
2: a tutti e a tutte. Ciao.
0: Pochissimo tempo
1: e dopo guarda che lune,
0: guarda che
1: le rimaste.
0: Allora, vediamo un po' cos'è sfuggito alla rassegna stampa. La scorsa settimana a Roma si è tenuto un incontro sugli UFO a cui ha partecipato anche il consigliere 5 Stelle Daniele Diaco. Beh, io direi che se la figura terza, diciamo così, il federatore, arrivasse da un'altra galassia, sarebbe davvero perfetta per il campo largo. Qui distante, no?
1: Sì, ma tipo Yoda.
0: Tipo... Il presidente Trump ha detto: amo l'aspirina, ne ho bisogno psicologicamente. Certo, non è la chetamina di Musk, ma qualcosa farà anche quella, no? Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno un po' perdere tempo, come quello della stampa.it. Lapo Elkan: mio nonno voleva costruire una fabbrica tra Israele e Gaza, ma il progetto fallì. E la Fiat Duna è lì a testimoniare questo brutto fallimento. I cliccabilissimi, e sai cos'è, Evi?
1: Beh, non mi è dispiaciuta questa piccola cattiveria. Bella, va bene, vi lasciamo questo lunedì, vi lasciamo a Massimo Bacchetta.
0: Lunedì che scorre, noi vi diamo appuntamento a domani mattina alle 6. Nel frattempo abbiate una buona giornata a tutte e tutti, ma soprattutto tu, Claudio Iampaglia.
1: No, a te Cinzia Poli. No, a te Cinzia Poli, che ci dai le rimaste.

0: Mi alzo, passo in posta a spedire il pacco per Roberto, poi vado in ufficio, il regalo per la Marti vado a comprarlo in pausa pranzo. Dopo il lavoro faccio un salto a salutare i miei.
1: Ma non dovevi andare in palestra?
0: Non mi serve, faccio tutto in bici.
1: Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è 1000 bici, la grande pedalata organizzata da Lega Ambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.
2: Tutto scorre.

Due minuti dopo le 9, buona mattinata e buon inizio settimana. È lunedì da Massimo Bacchetta e tutto scorre anche questa volta. Inizia la quinta settimana di trasmissione in questo nuovo palinsesto. Così come promemoria che non ci stanchiamo di fare quest'anno, molto più orientato, cioè molto orientato alla natura della trasmissione, quindi di dialogo con le vostre telefonate, quindi vi rinnovo l'invito se volete partecipare a telefonare in diretta allo 02 33 001 001. Ogni giorno un argomento, una possibilità di dialogo sulle cose. Allora, la questione di oggi. Ci sono molte motivazioni, anche molto diverse tra di loro, per cui le persone possono decidere di fare magari anche la stessa cosa, tipo andare al cinema. In questi giorni è nelle sale e le sta riempiendo NASA, il film inchiesta sui sistemi di uccisione a Gaza, le vittime collaterali cosiddette, dei registi israeliani già vincitori di un Oscar per il film di un documentario No Man's Land. Sono andato a vederlo anch'io e le cose hanno iniziato a colpirmi già fuori dalle sale, cioè uno, la quantità di gente che le riempiva, sempre più sale, sempre più piene. Due, sarà un caso, ma la quantità di persone giovani, anche giovanissime, che io ho visto riempire la sala. Tre, cosa tra l'altro raccontata da molti altri testimoni, il silenzio che ho notato all'uscita di quel film, alcuni occhi lucidi, ma particolarmente il silenzio che ho notato alla fine del film che accompagnava l'uscita dalle scene. Ora, i motivi per cui tante persone possono decidere di fare la stessa cosa possono essere diversi, eh? Ditemi i vostri.

0: Cioè, non è che c'è da stupirsi, no? Conta il passaparola. In alcuni casi conta appunto la curiosità, continuano a parlarti di una roba, vai a vederla. In alcuni casi, e anche recentemente, non sto a fare gli esempi, è stato anche abbastanza dimostrato, nella vita di oggi ci sono anche dei modi anomali, tra virgolette, per testimoniare la propria vicinanza a un tema, a una questione, a una causa. Magari può essere anche quello. A me ha fatto venire anche un altro dubbio, che è quello che ha a che fare poi con anche un altro film, magari insomma lo ricorderete, La zona di interesse. Cioè, il dubbio che anche detta o non detta nelle persone, in tutti noi, ci sia anche un peso che ti porti dentro e che ti fa fare delle cose per dire io lo so che in futuro ci sentiremo chiedere conto di quello che è stato fatto o non è stato fatto mentre sta accadendo qualcosa, come quello che sta accadendo a Gaza, e cioè poi girarti intorno a puntare il dito e a discutere come se l'argomento centrale fosse se è uno sterminio, se è un genocidio. Intanto però le cose succedono. L'avete visto? Fatemelo sapere se volete, 02 33 001 001, anche a partire dalle eventuali cose che avete notato anche voi nel film o all'uscita del film o alle persone intorno a voi.
1: È qualcosa che non ti aspetti, cioè è una scala che non ti aspetti, nel senso che avevo anche letto proprio di questo documentario, però ho capito che è proprio una dimensione di impatto e di progettazione che, ecco, non mi aspettavo.
2: Penso che sia rivoluzionario aver fatto, osato fare questo lavoro. Esco molto preoccupata per tutti noi sulla direzione che sta prendendo la contemporaneità. Cioè, non riesco a pensare che sia una cosa che accade solo là. Credo che ci debba interrogare tutti.
3: Secondo voi, quando uno esce da un film così, cosa fa? Cosa dovrebbe fare?
1: Sto chiedendo, perché alla fine usciamo, andiamo a cena, torniamo a casa e non lo so, rimani talmente, come dire, non è lo shock, è renderti conto che appunto c'è una dimensione che è completamente incommensurabile rispetto a noi, nella quale è veramente complicato pensare di avere un ruolo.
3: Come uscite da queste due ore qua?
4: Devastato.
3: Hai scoperto qualcosa di nuovo?
4: Di nuovo? No. Si sa che comunque succedono queste cose. Vederlo però è devastante.
3: A chi parla?
4: A chi parla?
3: A chi
4: vai.
3: Già sa. A chi già,
4: sì,
3: sa.
4: A chi già sa.
5: A chi non vuole sapere non viene a guardarlo.
6: A chi vuole ascoltare più che altro. Cioè, io invece sono uscito con la sensazione di sono già assuefatto dal tema. Cioè, purtroppo questo film non ha spostato niente, perché sono immagini e storie che si leggono e si vedono ogni giorno, tante volte sui social, però è comunque utile per far vedere che, cioè, c'è gente che continua a lottare. La cosa per cui secondo me questo film serve non è tanto per vedere quello che succede, sta succedendo, perché lo sappiamo, ma è farti capire che anche noi nella loro posizione, se fossimo nati in Israele e fossimo stati bombardati da una cultura come questa, probabilmente ci comporteremmo in modo molto simile a loro.
0: E queste, grazie a Diana Santini che le ha raccolte anche in un'uscita di un film, alcune delle persone. Pronto?
7: Pronto, ciao.
0: Ciao, ciao, chi sei?
7: Armando.
0: Armando, sei andato a vederlo?
7: E purtroppo no, e non andrò a vederlo, anche perché tutte le cose che ho visto che mi fanno accapponare la pelle, praticamente la mia domanda è, tu l'hai visto? Tu l'hai visto?
0: Sì.
7: Ok, e secondo te, domanda che ti faccio, parla del come mai, come è stato possibile che un Stato che è impossibile che anche una zanzara entri, perché è lo Stato più organizzato a quel livello lì non può entrare neanche una mosca, come sia possibile?
0: Però legato al film, quindi no, cosa significa? Non hai bisogno di andare a vederlo perché tu sai già tutto, cioè non ho capito.
7: No, io certo.
0: Ne approfitti per dire questa cosa, qual è il motivo?
7: Aspetta, per favore, loro stanno sterminando un popolo con la scusa di essere stati attaccati. Non è vero, l'hanno organizzato loro questo attacco, come le forze gemelle.
0: Va bene, va bene, quindi non hai bisogno di andare a vederlo, vabbè, ma lo capisco, ma a me non come capirete, non è che sto su questo, poi le convinzioni sono convinzioni e vale a indagare, però se non sei andato e devi dire altro, forse non è il momento. Intanto Sanchez sta parlando, pronto?
8: Pronto?
0: Ciao.
8: Ciao, sono io, Giovanna,
0: benvenuta.
8: Ciao, senti, io sono andata a vederlo, diciamo che appunto io ho seguito anche le TV straniere, per cui sapevo che cosa stesse succedendo, avevo visto morire tutti i reporter all'interno di Gaza, però ecco, questo film secondo me mi ha dato proprio la sensazione dell'apocalisse, non tanto per, cioè sicuramente Gaza è un'apocalisse, ma anche Tel Aviv secondo me, vista così silenziosa, così incosciente, cioè che non capisce, che lava i piatti mentre questi parlano, così secondo me, io non sono credente, ma ci ho visto proprio l'apocalisse.
0: C'hanno ragione quelli che dicevano a Diana Santini, quindi ci vanno le persone che già un po' sanno le cose?
8: Non lo so, probabilmente sì.
0: Nel tuo caso è stato così?
8: C'è in giro, sì, assolutamente.
0: Ma com'è? La cos'è? Quasi un'operazione di testimonianza, di solidarietà, sì, di quello?
8: Sì, anche se vuoi, anche di, non so come dire, di morire a occhi aperti, perché io ci ho visto proprio il futuro di tutti noi, dell'Occidente, il futuro di morire a occhi chiusi dentro questa apocalisse della morale, del senso dell'umanità, cioè qui, secondo me da qui non si può, quasi non si può tornare indietro, cioè Tel Aviv perlomeno, non, è veramente il suicidio di Israele oltre che di Gaza, come fanno a sopravvivere?
0: Hai notato anche tu il silenzio all'uscita? Infatti lo chiedeva anche Diana, no? Cosa bisogna fare quando si esce? Loro che dicono,
8: Sì, a parte che una mia amica è uscita perché non lo sopportava, e poi ne abbiamo parlato, ma a 100 metri di distanza, siamo usciti in silenzio, dopo 100 metri abbiamo ritrovato l'uso della parola, ahimè.
0: Ti ringrazio, ciao.
8: Grazie a te, ciao.
0: Pigliamo un'altra telefonata e poi passiamo a... lo vedrete. Però intanto Sanchez, scusate, ha parlato in diretta televisiva agli spagnoli e ha detto che convoca elezioni anticipate il 29 novembre. Pronto?
9: Pronto, Massimo?
0: Sì, ciao.
9: Massimo, buongiorno, ciao, sono Luca di Macerata.
0: Luca, benvenuto.
9: Ascolta, io l'ho visto e ho avuto tante impressioni. Innanzitutto ti dico che qui da noi c'era la fila fuori dal botteghino, una cosa che non vedevo da tanto tempo. La seconda cosa era la composizione della sala. C'erano dai ragazzini di 16 anni fino a noi molto adulti, fino a persone molto anziane e addirittura intere famiglie, cosa che io non ho visto in sala da non so quanto tempo. E l'impressione, guarda, come diceva la precedente ascoltatrice, anch'io sono andato con un amico e anche noi per un bel tratto di strada siamo rimasti muti e poi abbiamo cominciato a parlarne. E la prima cosa che ci è venuta da dire è questa: ma non è che pure noi piano piano forse diventeremo come oggi è Israele? Perché sai, a furia di montare emergenze, nemici e costruire cose, barriere, odi, eccetera. Io tempo fa lessi un libro terribile di una antropologa francese che parlava del massacro degli Uti, però visto dalla parte dei carnefici. E mentre rivedevo Nada, mi scorrevano quelle parole, mi scorrevano le parole di quei carnefici, e mi scorrevano davanti le considerazioni di Hannah Arendt quando descrisse il processo ad Eichmann.
0: Quindi il silenzio, dici, era un po' legato al dire sta succedendo lì e oddio stiamo vedendo quello che potrebbe o forse già succede ovunque da noi in giro.
9: Io ho avuto questa terribile sensazione addosso, sì.
0: Ti ringrazio molto, Luca. Ciao ciao.
9: Grazie ragazzi, buona trasmissione.
0: Ciao, per chi non l'ha visto, il riferimento di Luca è legato al fatto che Nazza racconta il sistema, diciamo, da remoto per il quale l'esercito israeliano può organizzare le uccisioni cosiddette mirate e far vedere quanto quel mirato prevede anche il fatto di tutti gli effetti collaterali, quindi di tutte le persone che muoiono. E c'è una questione che tiene insieme su questo film una vicenda artistica, ovviamente, perché è un prodotto, è un documentario, è niente fiction, cioè un prodotto proprio documentaristico, e la sua base, che è quella che infatti Israele da Netanyahu in giù tentano di minare, cioè la sua credibilità giornalistica. Tradotto, è tutto falso, dicono. E non a caso probabilmente lo stanno facendo, perché nel momento in cui invece dovesse essere supportata e testimoniata la veridicità giornalistica anche di tutte quelle testimonianze anonime che il film racconta, probabilmente la percezione chiara è anche nel governo Netanyahu che l'effetto potrebbe essere molto molto più dirompente. Tra poco vi faccio ascoltare un'intervista ai due registi, ma prima vado con Barbara Sorrentini. Innanzitutto benvenuto, Barbara.
10: Buongiorno, grazie.
0: E si mischiano lì dentro la questione puramente giornalistica, per cui l'attendibilità delle cose e la scelta artistica, diciamo, di come metterle in scena. Il silenzio che si sente fuori dalle sale è quella roba lì, secondo te? Cioè, ti sarei chiesto anche tu come mai quel silenzio quando si esce?
10: Sì, allora, è difficile parlare di qualità soltanto artistica, ovviamente, di questo film, perché le due cose sono totalmente collegate. La qualità artistica di questo film è che sei al buio, che vedi Yuval Abraham che fa le domande, vedi una persona metà di spalle, metà di profilo oscurata e vedi le case di fronte, vedi la vita degli israeliani a Tel Aviv che se la passano tranquillamente in case molto belle, che vengono un po' spiate dal tetto perché l'aggiunta alle interviste sono appunto le immagini di questi palazzi con le finestre tutte aperte senza tende, tra l'altro. E poi c'è la scelta di mettere alla fine le scene che sono girate anche su Instagram, su TikTok, riprese diciamo di nascosto e poi pubblicate, e credo che poi si vende, tra l'altro. E poi c'è la scelta di mettere alla fine le scene che sono girate anche su Instagram, su TikTok, riprese diciamo di nascosto e poi pubblicate. E credo che poi il silenzio più forte sia stato proprio dettato dalle scene finali.

0: elicotteri, di bombardamenti, di passaggi dell'aria, insomma, quel rumore lì di fondo. Ovviamente quello che conta lì sono i testi, la sceneggiatura, mi verrebbe dire tra virgolette, purtroppo niente è inventato. Sappiamo che sono alcune di queste inchieste sono uscite sul The Guardian, che ha sostenuto il film fin dall'inizio, e sono è da 3 anni che vengono raccolte. Ricordiamo che Yuval Abraham, insieme a Rachel Swartz, avevano già fatto Noadarland. Noadarland ha vinto l'Oscar. Dopo che ha vinto l'Oscar, l'altro regista, quello palestinese, Baz Eladra, è stato picchiato, torturato, sequestrato, gli hanno distrutto la casa. Ora i due registi israeliani sono minacciati di perdere la cittadinanza. Alla regista Rachel sono entrati in casa, Yuval deve stare alla larga da Israele, quindi diciamo che le verità che vengono raccontate dal film sono quelle che si vedono, quelle che si ascoltano, anche se in forma criptata. Nahda, come viene detto fin dall'inizio, sono gli effetti collaterali, ossia i civili che per sbaglio, tra virgolette, vengono ammazzati perché nell'obiettivo, nella ricerca di qualcuno di Hamas, per caso c'erano vicino dei civili che sono stati presi e ammazzati. Ecco, tutto questo ovviamente è un disegno politico che gli stessi soldati raccontano, sono gli ordini che gli vengono dati. Ora è uscito un volume di 10 pagine dell'IDF, una sorta di risposta a quello che viene detto dal film, cercando di confutare e di smentire tutto. Il problema è che nello smentire tutto non fanno che rafforzare quello che viene detto dal film. In più sta girando un documentario di 40 minuti fatto da Israele con
1: NASA
0: le
1: 2, The True
0: interviste.
1: Story, no? Una cosa.
0: Esatto, la vendetta, diciamo. Cioè, e quindi in realtà la qualità artistica di questo film, se me lo chiedi, è proprio il fatto di rivelare con coraggio e ovviamente con quello che serve, perché non possono mostrare i volti. Nel silenzio, nel buio, vedere questo film in una sala buia con tanta gente intorno, credo che amplifichi anche l'emozione per cui, appunto, dalle interviste uscendo, quello che lascia è questo.
1: Perché infatti la cosa che mi ha abbastanza colpito, uno, che appunto questa esclusività dell'essere lì su un balcone, cioè su un terrazzo dove la gente, dove il regista parla con il testimone di turno, ti dà la sensazione di essere seduto costantemente di fianco a loro ad ascoltare quello che dicono e come loro vedere le case di Tel Aviv dai balconi e sentire loro che raccontano come loro da remoto vedono tutta la vita e le case, vedevano tutta la vita e le case all'interno di
0: Esatto.
1: Gaza, no? Cioè quel parallelo e anche le ultime scene, quelle che invece fanno riferimento a Gaza, danno la sensazione dell'universalità del dolore, non so come dire, forse è quello che poi le persone si portano dietro, cioè ti raccontano per tutto il film una cosa, come diceva Luca prima, porca miseria, ma questa roba qua può avvenire anche ovunque, cioè ti raccontano un sistema pensato di soluzione del problema e poi alla fine ti fanno vedere che
0: Ti fanno
1: l'umanità.
0: vedere il risultato del loro disegno. E la cosa che sentivo prima, qualcuno diceva, sono cose che già sai, perché lo sappiamo tutti, cioè ne parliamo dal 2023, eppure quando le vedi così ti fanno tutt'altro effetto. C'è un'altra cosa, il regista Yuval Abraham ha sempre, se avete notato, un maglione, una felpa bianca,
1: Bianca.
0: e quello ti avvicina ancora di più a lui, perché tu vedi le sue reazioni. Io l'ho visto 2 volte in lingua originale a Venezia e doppiato in Italia. E vabbè, anche in Italia, però diciamo l'ho rivisto dopo doppiato. Allora, è doppiato bene, temevo tantissimo il doppiaggio, però non si vedono i toni, non si sentono i toni di Yuval, perché Yuval in certi momenti si altera proprio e si incazza, cioè proprio esce la rabbia dalla sua voce. Quella purtroppo nel doppiaggio non è resa perché hanno fatto una scelta di proprio overvoice. E quella cosa lì è anche fortissima, perché tu sei lì e hai le stesse reazioni, avresti le stesse reazioni che ha lui. Quello di dire ma come avete potuto, no? E dalla voce questa cosa viene molto fuori in lingua originale, però vabbè, il senso non cambia, diciamo non cambia affatto.
1: Senti,
0: Tra l'altro poi,
1: no,
0: dimmi.
1: l'ultima cosa, poi faccio sentire quell'intervista che abbiamo già trasmesso, che gli hai fatto, ma
0: Certo.
1: presenza che sta diventando sempre più massiccia nelle sale cinematografiche o è tutto previsto e poi adesso sparirà? Cioè si sta imponendo la presenza di Naza nelle sale o no?
0: No, direi che si sta imponendo, perché inizialmente doveva essere 3 giorni, anche se sapevano benissimo che i 3 giorni erano già esauriti appena l'hanno annunciato. Beh, al momento cosa sono? Più o meno

0: 2.232.000 euro da quando è iniziato l'incasso, quindi questo significa sale piene in tutta Italia, ovunque
1: Ovunque.
0: l'abbiano proiettato. Adesso resterà ancora una settimana, poi probabilmente lo terranno un altro, secondo me tira fino a Natale, però chiaramente non è detto. Volevo aggiungere soltanto due cose.
1: Prego.
0: Una, tu prima hai citato la zona di interesse.
1: Sì.
0: È interessante ricordare che Jonathan Glazer, il regista della zona di interesse, è uno dei produttori di questo film. Per cui quel linguaggio che tu prima
1: Ah, ok.
0: raccontavi, vedendo, viene riportato, il fatto
1: Ah,
0: che l'abbia
1: ok.
0: prodotto non è un caso. Infine, per rafforzare tutto questo, c'è un altro documentario al cinema che si chiama The Bibi Files, che, caspita, adesso voglio vedere cosa dirà l'IDF per smentire tutto questo. Sono gli interrogatori rubati, ma in realtà è di Israele ormai noti, a Netanyahu, alla moglie e a quelli che lavoravano intorno a lui, ai suoi ministri, e ad alcuni giornalisti e ex collaboratori, quindi non dei comunistoni pro PAL per intenderci, che raccontano tutto quello che è il disegno di Netanyahu in maniera veramente pesantissima. Cioè loro se ne sono andati perché non ne potevano più. Certo, non sono nemmeno loro dei
1: Dei
0: santi,
1: santi.
0: però è interessante sentire quella versione. E anche questo film, devo dire che uno accanto all'altro, per Israele sono pesanti e speriamo che lo siano anche il 27 di ottobre.
1: Faccia sentire l'intervista. Grazie Barbara.
0: Ok,
1: Grazie,
0: prego.
1: grazie mille. È l'intervista, il regista.
2: La curiosità era sapere come hanno fatto a convincere i soldati a parlare e a rivelare le mosse e i piani.
3: Penso che convincere non sia la parola giusta. Noi offriamo alle persone la possibilità di raccontare. Alcune ci mettono dei mesi a decidere se farlo. E naturalmente parlano in anonimato perché hanno paura di ritorsioni da parte dello Stato israeliano. Come giornalista investigativo, penso che la cosa più importante sia chiedere. E a volte si rimane stupiti dalla disponibilità delle persone di rispondere. Purtroppo nel contesto israeliano non sono ancora abbastanza i giornalisti che pongono domande di questo tipo.
4: Unfortunately, in the context of the Israeli media, not enough people are asking these questions.
2: In molti ancora, compreso il governo israeliano, negano la parola genocidio. Sono gli stessi soldati a usarla e ad ammettere che questo è un genocidio. Servirà qualcosa?
4: I think it is obviously very striking to hear an officer of
3: Ovviamente
4: the army
3: colpisce molto sentire un soldato israeliano che, dopo aver ucciso migliaia di persone, dice di credere di aver commesso un genocidio. Ed è un momento davvero importante del film. Ma per essere onesti, la maggior parte dei soldati non sarebbe d'accordo, non direbbe di aver commesso un genocidio. La mia opinione personale è che Israele stia violando la Convenzione sul genocidio. Certi atti non potrebbero essere spiegati se non con l'intenzione di sterminare i palestinesi in quanto popolo. Per noi è stato importante approcciarci a questo film con l'intenzione, prima di tutto, di mostrare delle testimonianze di cui poter discutere. Sappiamo che poi saranno gli esperti legali e le associazioni per i diritti umani a interpretarle e a decidere se si tratta di prove a sostegno dell'accusa di genocidio.
2: Dopo Noadar Land abbiamo visto le ritorsioni terribili che ci sono state per gli altri registi. Voi avete avuto minacce, ritorsioni, qualcosa del genere?
5: So I think it's a good point after we did Noadar Land.
6: È un punto importante. Dopo No Other Land, Yuval è stato minacciato dall'estrema destra e la reazione della società civile non è stata buona. Come dicevi, Hamdan è stato arrestato e assaltato dai coloni e questa settimana due villaggi a Masa Feriatta sono stati distrutti. Ma il rischio che stiamo correndo, comparato a quello che corrono i giornalisti palestinesi a Gaza che rischiano la loro vita, è molto ridotto.
1: Questa è un'intervista di Barbara Sorrentini ai due registi a Venezia, perché il film poi ha preso un premio, una menzione speciale a Venezia. Ci sono molti messaggi vostri, anche molto differenti, che esprimono anche livelli di partecipazione, odio, eccetera, molto differenti. Do la linea alle notizie, tra 5 minuti ricominciamo, anche perché è una settimana dove si tengono insieme varie cose che hanno a che fare con quello che sta succedendo lì.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo. Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
16: Iperceramica.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Popolare Network.

0: 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Spagna verso le elezioni anticipate, lo ha annunciato poco fa dal Palazzo della Moncloa il premier socialista Pedro Sánchez.
1: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Come spiegava Sánchez, le elezioni si terranno domenica 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di intense consultazioni nel partito e nel governo. Il primo ministro è arrivato a questa decisione spinto dalle proteste di piazza per la crisi abitativa e soprattutto dalla bocciatura in Parlamento del decreto per la casa proposto dal suo governo.
2: I presidenti di Argentina, Javier Milei, e Colombia, Abelardo de la Espriella, si sono congratulati con Flavio Bolsonaro per il risultato raggiunto al primo turno delle elezioni in Brasile, in cui il senatore di destra si è imposto con il 47% delle preferenze su Lula da Silva, che smentendo i pronostici si è fermato al 45%. Tra i due candidati ci sono 2,5 milioni di voti di differenza. Lula promette di convincere gli astenuti in vista del secondo turno del prossimo 25 ottobre.
0: In Ucraina la Russia ha lanciato un doppio attacco sul distretto industriale di Kharkiv, causando una vittima e 6 feriti e danneggiando una decina di edifici residenziali. L'attacco è avvenuto con missili Banderol, difficili da intercettare e anche per questo sempre più utilizzati dall'aviazione russa. Nella regione di Poltava un drone russo ha invece colpito una infrastruttura energetica, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. 2 giorni fa era stato colpito un altro impianto energetico. A Kiev ieri è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz per rilanciare il suo sostegno a Zelensky. Durante la sua visita a Mosca ha nuovamente colpito la capitale, andando a distruggere un ponte sul Dnipro.
2: A Riad è in corso un vertice tra alti funzionari di Turchia, Pakistan ed Arabia Saudita. I tre paesi hanno sottoscritto un documento di reciproca difesa e discuteranno della situazione in Yemen, dopo che ieri il governo yemenita, sostenuto dai sauditi, ha annunciato l'avvio di una vasta operazione militare per riprendere il controllo del territorio preso dagli Houthi. Nella sola giornata di ieri le forze yemenite hanno rivendicato oltre 1.200 attacchi contro obiettivi Houthi.
0: Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Torre del Greco, nel Napoletano, per aver aggredito la compagna incinta di 23 anni. La donna, al quarto mese di gravidanza, è stata più volte presa a schiaffi e a pugni. L'uomo ha minacciato anche di strangolarla, ma lei è riuscita a fuggire. In ospedale i medici le hanno dato una prognosi di 15 giorni. Ieri c'era stato un tentato femminicidio alla periferia nord di Torino. Un uomo di 37 anni prima ha provato a uccidere la compagna e poi, dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini, si è suicidato gettandosi dal balcone. Nove e 34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
5: Tutto scorre.
6: 5 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. Tutto scorre questa mattina. Fuori da una sala di cinema o dentro una sala di cinema, quelle le tante crescenti dove si sta proiettando in questi giorni, da un po' di giorni, NASA. Sensazione avuta da noi quando siamo andati a vederla, abbastanza concomitante, cioè una quantità enorme di persone, moltissime persone giovani, ma tantissimi. e un silenzio assoluto alla fine della proiezione, quando la gente esce, poi anche molti occhi lucidi. Spiegabile anche nella costruzione del film il silenzio, nel senso che è un film che finisce nel silenzio, finisce con delle scene forti, racconta per tutto il tempo una storia invece da remoto, su come da fonti esercito israeliano viene organizzata, diciamo, la caccia all'uomo con tutti gli effetti collaterali in Gaza. I vostri messaggi nel corso del giornale radio, allora, molti che testimoniano la quantità di gente. Silvia, che dice che l'ha visto a Varese, dice: sono contenta che il cinema fosse pieno, ed è stata terribile la naturalezza invece di soldati che parlano dei palestinesi come giochi non umani, i numeri di effetti collaterali, la disumanizzazione del nemico, tra virgolette, la noncuranza di chi stermina questi esseri umani. Sono uscita angosciata, e anche lei dice: io le sapevo già queste cose, ma sentirle raccontare è stato terribile. Poi ci sono anche altri messaggi che invece vanno sul fronte odio reale, e in qualche modo probabilmente spiegano anche che cosa si sta costruendo in questa contrapposizione, in molti casi anche proprio ideologica, su tutto quello che invece è successo a Gaza. Per cui si arriva alla telefonata di prima, che diceva: si sono inventati il 7 ottobre, uno che mi ha scritto: non voglio vederlo per non rischiare di fare pazzie, perché cioè, sono sempre incazzato per la mala informazione che fate in Italia anche sulla guerra in Ucraina. Un altro che dice: ma secondo te, Bacchetta, quando dicono che in quel film le interviste non sono vere, ma secondo te, ma ci credi che butta menzogne, parlando in un certo modo degli israeliani? Questa è una settimana dove si tengono insieme tante cose, perché ci sarà la ricorrenza del 7 ottobre, cioè della strage della carneficina organizzata e perpetrata da Hamas, e c'è in Italia il disegno di legge sull'antisemitismo, che andrà in aula a Montecitorio, e che anche su quello sta facendo, a mio avviso, casino su casino, insomma, con posizioni diversificate. Poi tra poco ne parleremo, ma continuo un attimo con le vostre telefonate. Pronto?
3: Pronto, sono io?
6: Sei tu, ciao, chi sei?
3: Ciao, io sono andata a vedere Gaza, sono andata due volte a distanza di 2 giorni, perché mi ero persa i 15 minuti iniziali e poi perché lo volevo rivedere. Alla fine c'è stato, è vero, nessuno si alzava. E emotivamente è compromettente vedere queste riprese che sono fatte dall'esterno al buio e sentire questi rumori, i suoni delle bombe, le sirene. Praticamente a me ha fatto venire in mente Terminator 1.
6: Perché dici è compromettente?
3: È compromettente perché ti chiama in causa pure la tua coscienza. È compromettente perché non puoi rimanere fermo così, però vedere che queste persone erano intercettate tramite telefono, bombardate mentre dormivano nelle loro case, praticamente pian piano è sorto in me la cosa che dice: ma stiamo diventando dei robot. Anche il fatto quando quello lì, come si chiama, il soldato israeliano dice: ah, io pensavo ai nazisti e pensavo come potevano vivere dopo aver fatto delle cose simili. E lui ha detto: si vive lo stesso. Quell'altro che andava a fare...
6: No, beh, non è vero. Dice: e me lo chiedo anch'io di me.
3: Sì, me lo chiede anche, vabbè, però io l'ho presa nell'altro senso, vabbè, comunque, il fatto di andarsi a fumare la sigaretta dopo il bombardamento, praticamente la mia amica che era con me ha scoppiato a piangere, e il mio amico che era con me ha detto: ma quando si è in guerra bisogna obbedire agli ordini. Cioè, io mi chiedo, ma ci stiamo proprio disumanizzando? Che cosa ci aspetta per il futuro? Cioè, proprio... è proprio triste tutto questo.
6: Anche un ascoltatore di prima lo diceva per altri versi, cioè come se quella cosa lì ti stesse parlando oltre Gaza, cioè che cosa stiamo diventando tutti noi?
3: Sì, Okay. Ti ringrazio.
6: Ti ringrazio io, grazie di aver chiamato. Un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno.
6: Ciao, chi sei?
7: Sono Paolo, ciao, buongiorno.
6: Paolo, benvenuto.
7: Senti, due considerazioni fondamentali. La prima, il fatto dirimente è che la decisione di bombardare di notte è quello il punto fondamentale, perché loro potevano anche seguire gli obiettivi di giorno, ma hanno deliberatamente scelto di farlo di notte. Quindi questo vuol dire che hanno predeterminato che ci fossero delle vittime collaterali in maniera scientifica. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che mi ha colpito è l'organizzazione del controllo delle telecomunicazioni all'interno della striscia di Gaza. E questo, secondo me, può giustificare dei retropensieri come quelli che ha avuto il primo
6: ascoltatore di prima, cioè lo possono, può succedere ovunque, diciamo, perché in brevissimo nel film si racconta questo, cioè il controllo totale che Israele ha sul territorio di Gaza per quanto riguarda il sistema delle telecomunicazioni, l'uso di quel sistema telefonico per mappare tutta Gaza e anche per decidere, diciamo tramite sistemi di intelligenza artificiale, algoritmi eccetera, quali sono i segnali che possono identificare, collegare dei telefoni a dei membri di Hamas. Nel momento in cui viene deciso quali sono le modalità, quella cosa comanda su tutto e quindi la decisione di dire da remoto noi possiamo controllare dove sono e bombardarli, certo, con margini di errori che loro parlano attorno al oltre il 15%, dicendo quindi mi vi è capitato di bombardare gente che non c'entrava niente? Sì, certo, perché magari il telefonino e l'algoritmo appunto ci segnalava che si parlava del papà, noi abbiamo identificato il papà come il rappresentante di Hamas e poi invece stavano dicendo altro.
7: Sì, esempio, sì, sì,
6: e contemporaneamente e contemporaneamente, giusto per spiegare, la decisione di bombardare di notte, cioè perché è, come dire, più sicuro, diceva, eh no, perché lì quando verifichi che tante volte quel telefono è in quel posto, vuol dire che è casa sua, vuol dire che lo becchi di sicuro e vuol dire che lo becchi di notte.
7: Scusami, l'altra cosa che mi ha colpito è il silenzio dopo la proiezione, silenzio totale che fa il paio con il silenzio assordante delle istituzioni internazionali, dei governi, dove nessuno si sta alzando veramente. In altri tempi, come abbiamo fatto in Serbia, sono intervenuto l'ONU, sono intervenuti i caschi blu, ma qui non interviene nessuno.
6: Oddio, l'esempio dei caschi blu sulla Serbia è quantomeno scivoloso se uno pensa a Srebrenica.
7: Sì, almeno li abbiamo mandati
6: al genocidio di Srebrenica.
7: Fatto quello che ho fatto, ma vabbè.
6: Ti ringrazio, ciao. Tra poco un ospite.
8: Non vorrei che poi facesse aiutasse a loro a pulire un po' la coscienza. Cioè, un popolo che sta autorizzando, ora non voglio generalizzare tutti gli ebrei, e tutti gli israeliani. Io conosco anche israeliani che sono contro questa situazione,
9: certo,
8: no?
9: Compresi quelli che hanno fatto il film.
8: Compreso quelli che hanno fatto, ma persone molto più normali, come i miei amici, così. Però, non lo so, magari li pulisce la coscienza. Ok, abbiamo avuto questa opposizione, allora anche noi
9: siamo una democrazia.
8: Sì, invece la situazione è grave, cioè, questa cosa devastata per questa cosa, sinceramente.
9: Cosa dite di questo film?
10: Wow, è complicato.
9: Cazzato, triste.
10: No, secondo me dovresti vedere anche la reazione che tutti quanti hanno avuto un po' alla fine, no? Tutti quanti realmente sbigottiti, no? Per quello che è stato documentato in maniera, penso, anche imparziale.
9: Secondo te cosa abbiamo imparato? Qualcosa che non sapevamo? Che cosa aggiunge?
11: Magari, insomma, non tanto che non sapevamo, cioè la cosa che puoi non sapere magari è la cosa un po' più tecnica, tecnologica, del come ti controllano, no? Il resto è un po' più, secondo me, anche ragionare su Perché uno lo fa, come può uno magari non...
9: Se uno si trova in quella situazione, cosa fa?
11: Ma sia da un lato che dall'altro, cioè quanto può essere difficile magari anche rendersi conto di quello che si sta facendo, o anche quando te ne rendi conto intervenire, no? Magari tutti come ragionano, ma come ognuno anche nelle piccole cose, non per forza in queste cose che si parla di vite umane, no? Ma magari tante volte ragionare sul sono un ingranaggio di un sistema, no? E quindi non sono io, se spostare sempre la colpa tra virgolette su qualcun altro. È anche un po', secondo me, una cosa per guardarsi un po' allo specchio, ovviamente ognuno nel suo.
6: Trovo molto interessanti queste interviste che ha fatto Diana Santini all'uscita di un film, di un cinema, perché mi sembra che diano proprio la sensazione e rappresentino bene il quanto un tema del genere solleva una quantità enorme di problemi nelle persone, in tutti noi, di questioni di coscienza, questioni di pensare, oddio, ma in che cavolo di mondo stiamo vivendo, potrebbe succedere ovunque, di militanza invece, eccetera, che sono esattamente il contrario delle strettoie invece in cui ormai da anni il dibattito pubblico, mi sembra, vuole far infilare tutti noi, anche parlando di questioni come il genocidio, lo sterminio a Gaza, eccetera. Nei prossimi giorni sarà il 7 ottobre l'anniversario. In questi giorni, in queste settimane in Italia se ne ha, secondo me, un'altrettanto rappresentazione del disastro di semplificare le cose, eccetera, attorno al disegno di legge sull'antisemitismo che deve andare al voto, perché anche su quello si stanno vedendo, secondo me, delle prese di posizione rigide che mi sembra che vogliano trasformare tutto questo come in uno scontro, appunto, tra tifoserie, che è esattamente il contrario forse che l'umanità dovrebbe fare. Sono in collegamento e la ringrazio di essere con noi, con Elena Janecek, benvenuta.
12: Buongiorno,
6: grazie. Comincio dal fatto che è una scrittrice, e a proposito di titoli, così mi scusi, ma stavamo citando prima Naz, abbiamo citato No Otherland, abbiamo citato La zona di interesse, ha vinto il premio Strega nel 2018 con La ragazza con la Leica, che appunto da poco è diventato un film altrettanto presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. È una delle moltissime firme intellettuali che ha firmato per chiedere un no al disegno di legge sull'antisemitismo italiana, e ci sta un tratto biografico, e già questo dà l'idea del momento. Secondo me è una scrittrice nata a Monaco di Baviera in una famiglia ebreo-polacca ed vive da moltissimi anni in Italia. E parto da qua: che sensazione ne ha Elena di tutto quello che sta succedendo, dico, fuori da Gaza, cioè del modo in cui stiamo riuscendo o non riuscendo a discutere, a parlare, a dialogare di una questione così devastante, dilaniante, come anche l'antisemitismo?
12: Ma io penso che sia una cosa che rimanda esattamente a quello che lei o tu hai detto prima, cioè che siamo ancora più di prima dentro questi meccanismi che rafforzano le cosiddette tifoserie, che rafforzano il cosiddetto bias di conferma, no? Dove ognuno si arrocca sulle proprie posizioni e che in qualche modo vengono compresse e spesso in formule con le quali diventa poi sempre più difficile trovare un terreno comune, e lo diventa spesso addirittura tra persone che non la pensano radicalmente in modo diverso, no? E, anche se questo è sempre stato, diciamo così, una specialità della sinistra, a volte mi rivedo così per ridere, per non piangere, quel bellissimo sketch di Brian Di Nazareth dei Monty Python, cioè questo estratto di Brian Di Nazareth, dove ci sono queste due fazioni piccolissime che si chiamano una fronte rivoluzionario della Giudea, l'altro fronte della Giudea popolare. Adesso ho sbagliato qualcosa, però sono appunto, che ovviamente fa riferimento al settarismo così degli anni della contestazione, però questa tendenza qua c'è sempre stata, adesso ci sono meccanismi in atto che favoriscono ancora di più questo tipo di indisponibilità al confronto. Penso che sia pericoloso per la sinistra, pericoloso per la democrazia, cioè al di là del fatto che, perché fare politica significa o pensare politicamente significa trovare dei punti di accordo non su tutto, no? Cioè se io vado a un Pride non mi aspetto che ci siano le suore. Se io vado a una manifestazione contro le questioni di politiche migratorie così sempre più feroci, sono contenta di trovarci la Chiesa cattolica, sono contenta di trovare la Chiesa che difende, che so, appunto, i cosiddetti ultimi dal loro punto di vista, che difende anche la dignità e la vita delle persone a Gaza, dei palestinesi, no? Ma non mi aspetto che questo poi diventa uno stare sempre insieme, essere sempre d'accordo su tutto.
6: Però c'è una cosa in quello che dicevi, Elena, ti do del tuo anch'io. Cioè, il pregiudizio, adesso tutti noi a volerlo vedere lo sappiamo e l'abbiamo imparato, che per esempio una dei sentimenti che più anima l'antisemitismo è il pregiudizio, cioè, e vedere che un tema come questo, cioè l'antisemitismo, quello che succede a Gaza, eccetera, rischia di venire animato dal pregiudizio, è come non riuscire proprio ad uscire da un imbuto in cui qualcuno evidentemente vuole infilarci, oppure noi siamo mettiamo troppo poca attenzione, quindi poi rischiamo di caderci intorno. È complice il fatto ovviamente del modo in cui il governo israeliano usa quella questione dell'antisemitismo per farsene lui intestatario invece dell'essere l'unico difensore della causa ebraica, eccetera eccetera eccetera. Perché hai firmato questo manifesto contro il disegno per chiedere che non venga votato così come è stato scritto questo disegno di legge sull'antisemitismo in Italia?
12: Guarda, in primo luogo perché io sono sempre più convinta che sia nato un po' dappertutto, ovviamente nelle politiche di Israele, ma anche da noi, un attacco al funzionamento base della democrazia, cioè allo Stato di diritto, ai diritti, al diritto internazionale, a tutto ciò che in qualche modo ha a che fare con col fondamento della democrazia che si chiama per intero democrazia liberale, cioè che se non significa che dobbiamo essere liberali in tutto, ma le regole della democrazia sono queste, no? E se le smontelliamo così facciamo soltanto, se le indeboliamo facciamo il gioco di chi vuole invece una società più iniqua, almeno costituzionalmente votato all'uguaglianza e alla libertà, no? E quindi io sono molto scettica su tutto ciò che, diciamo, per principio e anche appunto per un'analisi così del mondo in cui viviamo, pone come delle limitazioni a questi principi della libertà, che ovviamente non sono principi che vanno sempre bilanciati, no? Con la tutela, eccetera, eccetera. Dopodiché, con la tutela dei singoli e delle minoranze tutte, penso anche, come riprendendo la formula di una scrittrice giornalista ebrea di origine irachena britannica, si chiama Rachel Shabby, che non si può combattere il razzismo in scompartimenti stagni. Ora abbiamo una destra, ma anche un senso comune, che col razzismo ci marcia, e prendere una minoranza dicendo voi siete buoni, voi siete quelli ingiustamente sotto bersaglio, no? E usarli come grimaldello per attuare delle politiche appunto autoritarie e razziste, non mi pare una buona idea in assoluto, e non mi pare per niente una cosa che metta più a tutela questa minoranza, indipendentemente da come circolano le idee lì dentro, perché è ovvio, cioè io non penso che sia legittimo esprimere minacce serie o aggressioni fisiche contro chiunque, ipotizzando le idee che ha in testa, no?
6: Cioè stanno facendo un'operazione cinica, addirittura, mi sembra quello che dici, addirittura sull'ebraismo, cioè stanno utilizzando semitismo e antisemitismo per agire in campo libero su altre cose su cui hanno quell'approccio ideologico e da pregiudizio.
12: Sì, anche. Sì, sì.
6: L'ultima domanda che ti faccio, Elena, non c'entra, ma tu hai visto Nazza in questi giorni?
12: Non ancora.
6: Non ancora, ok.
12: Non ancora.
6: Allora, continuo a parlarne, lo prego.
12: Seguo, diciamo, il dibattito, le cose che sono uscite, che mi sembra molto, molto, molto importante.
6: Eh sì, perché adesso continuo a parlarne con gli ascoltatori.
12: Sono importanti le domande che si sono posti gli ascoltatori.
6: Sì, cioè, perché mi sembra un campo sì, molto, molto interessante di quasi anche la testimonianza di molte persone nel dire basta, io con questa roba qua che mi state stringendo sempre di più non ce la faccio più, e quindi domande che si fanno che vanno molto al di là della singola militanza, insomma, no? Molto inquietudine.
12: Sì, è la solita inquietante domanda che in un funzionamento di sistemi dove ci sono dei meccanismi di catena di comando e di suddivisione delle responsabilità, no? Quanto ti sei portato a renderti veramente conto di quello che stai facendo? Cioè non è che non lo sai, però appunto questa cosa funziona proprio perché te ne togli un pezzo. Cioè una parte di quel meccanismo funziona così. Poi in realtà c'è anche un'altra parte, che è quella che Nazza non rappresenta, proprio perché voleva, diciamo così, porre i riflettori sulla parte più, tra virgolette, pulita, no? Anche quella più dell'avanzamento che questo tipo di meccanismi in modo negativissimo.
6: E qual è l'altra parte?
12: L'altra parte sono quelli che fanaticamente o comunque con piena convinzione ammazzano o distruggono le derrate, insomma. Cioè che ci sono sempre stati in tutti i contesti di violenza estrema, soprattutto fra gruppi, ci sono sia
6: i convinti e quelli che lasciano fare e quelli che partecipano a un pezzettino e la macchina funziona così.
12: Sì, ci
6: così.
12: Sono i grigi e ci sono certo. I per niente grigi.
6: Mi fermo su questo e continuo anche con le ascoltatrici e gli ascoltatori. Elena Janez, grazie mille di questa chiacchierata.
12: Grazie a lei.
6: Grazie a lei e a te insieme, contemporaneamente. Elena è scrittrice, leggetevelo poi, oltre che vederlo al cinema, La ragazza con la Leica. Ci fermiamo un minuto e continuiamo con le vostre telefonate.
13: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
14: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
15: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
6: Due minuti dopo le 10, questa è Radio Popolare, questa è Tutto Scorre.
5: Tutto scorre.
6: Le vostre telefonate allo 02 33 00 001 vi invito spesso, memorizzatevi questo numero della diretta sul vostro telefono, così le volte che ascoltando un argomento vi viene voglia di dire la vostra, partecipare eccetera, cliccate, andate e vi mettete in attesa delle telefonate. Fuori dal cinema dove proiettano Gaza, dentro Naza, scusate, la quantità di persone, moltissime persone giovani, fuori il silenzio con cui le persone escono, e in quel silenzio un sacco di pensieri. E molto, mi sembra, molto più ricchi e sfaccettati della singola stretta battaglia ideologica che mi sembra di poter dire che la destra invece vorrebbe accreditare. Le vostre telefonate, pronto?
16: Pronto?
6: Ciao, chi sei?
16: Era un po'.
6: Aspetta, si sente niente, devi tenere bene il telefono, sennò è sprecata la telefonata. Proviamoci. No, devi togliere il viva voce, guarda, te lo dico subito. Togliere le cuffiette, qualcosa.
16: Eccoci qua.
6: Così è bello. Chi sei?
16: Stavo aspettando da mezz'ora.
6: Chi sei?
16: Allora, mi chiamo Anna.
6: Anna, benvenuta.
16: Senti, allora, io ho visto Naza due volte, come Palestina 36, perché comunque la tematica sono molto interessata, avendo fatto la volontaria per i bambini per più di 20 anni, e quindi cosa posso dirti? È vero che tutti sappiamo quello che succede, però sentito dalle loro voci direttamente, a cui credo ciecamente, è chiaramente molto più, ti colpisce molto, insomma, ho visto la molte persone che uscivano in un silenzio quasi di riflessione, non è che fosse, cioè loro cercavano di capire, ma è possibile tutto questo, capito? Questa era la domanda che ognuno si faceva. E io stessa quando facevo la volontaria con i bambini facevo delle iniziative sportive, c'era un drone vicino a Gerico, in una comunità palestinese, un drone che mi ha seguito più volte, no? In tutto quello che facevo, quindi questo, ti parlo di 10 anni fa, quindi questo controllo loro ce l'hanno sempre avuto, capito? Poi chiaramente adesso l'hanno utilizzato per sterminare il popolo di Gaza.
6: Senti, un ascoltatore prima, Luca, diceva cavoli, poi sono uscito e ho pensato, ma questi sistemi di controllo, poi in realtà oggi li possono fare con tutti noi. Cioè, ci può anche essere quella sensazione lì, cioè di vedere in corso d'opera quello che succede a Gaza, ma anche quello che avviene nella guerra in Ucraina, cioè che i sistemi di controllo, di uso della tecnologia si sono talmente evoluti che è come se, per esempio, attraverso quel film le persone escano dicendo: aspetta, siamo in questo mondo qua e quindi ogni cosa diventa possibile per chi la vuole fare?
16: Certo. Certo, infatti la prima reazione che potrebbe avere uno di quelli di prendere e buttare via il cellulare, perché comunque è un oggetto a cui possono arrivare tutti, no? Dalla Russia all'Israele. Israele, diciamo che è molto avanti su queste tecniche di controllo, no? Però è che, quindi Nazza per me l'ha visto due volte, perché la prima è un'emozione così istintiva, no? Poi quando lo vai a rivedere vedi anche dove è stato girato la parte della sceneggiatura intorno, così, e quindi è molto molto più interessante. Spezzo anche una lancia su Palestina 36, perché è un film meraviglioso dove fa vedere che finalmente il popolo palestinese ogni tanto reagisce, c'è una resistenza, non è che viene solamente sterminato, cazziato, arrestato. Quando è possibile per il popolo palestinese, reagisce, c'è una forza grossa del popolo palestinese, coraggiosissima, che io ho verificato con gli occhi, e questa cosa va, insomma, la gente lo deve sapere. Capito? Deve sapere, non è un popolo così remissivo che becca solo bombe in testa, cerca di reagire, noi dobbiamo aiutarlo per quanto è possibile.
6: Ti ringrazio, ciao. Personalmente nella remissività non l'ho mai trovato, però niente di negativo di per sé, insomma, però capisco il senso in cui l'hai detto. Pronto?
17: Sì, pronto, sono io.
6: Ciao, chi sei?
17: Sì. Ciao, sono Alberto da Milano. Ciao, allora guarda, io ho sentimenti veramente contrastanti riguardo a quel film, nel senso che poco prima di andarlo a vedere io stavo leggendo Genesi, che è un libro di Elena Testi che parla un po' di come sono nati tutti questi ultranazionalisti di destra che sono oggi al governo in Israele. E quindi nel momento in cui ho visto il film, sapendo che sarebbe stato che parlava di interviste appunto a dei militari, ho trovato tutto sommato, cioè, una serie di militari estremamente moderati, nel senso che io paradossalmente mi aspettavo qualcosa di addirittura più animalesco, se vogliamo, e questo mi ha colpito, nel senso che ho detto, cioè, i due registi sono stati bravi a trovare delle persone che avessero voglia di parlare, e però sono stati bravi anche a non mostrare, come posso dire, l'aspetto più animalesco, se
6: no, hai visto il racconto di una macchina, non delle motivazioni. Funziona così, può funzionare in quel modo.
17: Esattamente, e questo è stato forte. Mi è piaciuto per esempio il fatto che abbiano messo le immagini di Gaza solo alla fine, cioè quindi non ti hanno creato, come posso dire, un moto di emotività, di reazione prima, per poi far sentire le parole dei militari, ma l'hanno fatto dopo. E questo riguardo al film in sé. Poi ecco, il problema secondo me sono le reazioni che arrivano dopo. Cioè ieri proprio lì a Radio Popolare c'è stato un incontro, diciamo così, un confronto tra Gad Lerner e l'Elefiano, riguardo appunto questo nuovo decreto, queste cose qua, e che è stato un confronto di due posizioni molto distanti, voglio dire, tra loro, ma due posizioni che si sono confrontate in maniera civile, in maniera serena. Il problema secondo me è che purtroppo tutto quello che sta succedendo e appunto quello che ci ha dimostrato il film Nazza ci sta portando a radicalizzare troppo le posizioni.
6: Ma infatti devo dire su quello che dici due cose. Da una parte lo dico anche con un po' di orgoglio da questa trasmissione, Penso davvero che la proposta che noi facciamo è quella del dialogo sulle cose. Penso davvero che oggi, 2026, la parola, il concetto di dialogo abbia dentro una portata politica enorme, ma molto, quasi molto di più dei singoli, delle singole questioni, dei singoli argomenti, perché dialogo significa riconoscimento, significa distinzione tra le ragioni e i torti e le persone, eccetera, eccetera. E contemporaneamente mi collega a quel silenzio che non so se hai notato anche tu all'uscita delle sale, cioè quel silenzio contenesse dentro una quantità di cose che le singole parole a slogan, le singole parole a scontro da talk show a cui ci siamo abituati, non possono esprimere, quindi bisogna ascoltare quel silenzio se si vuole, perché tutto quello che stiamo vedendo giorno dopo giorno è che la logica dello scontro da tifoserie, da talk show, eccetera, fa il gioco di chi vuole ipersemplificare le cose, e le cose non sono così nella testa, nel cuore delle persone.
17: Tant'è che, guarda, io ti dico, poi chiudo, lascio spazio ad altri, cioè due cose. La prima cosa, paradossalmente, nel momento in cui si è iniziato a parlare di questo film, quando ho letto, io ancora non sapevo che NASA fosse un acronimo per appunto danni collaterali. Cioè io nel momento in cui ho letto NASA,
6: pensavi a un gioco di parole tra Gaza,
17: esatto, una crisi tra Nazi e Gaza, e questo è già la dice lunga. La seconda cosa, qualche giorno fa io parlavo con la mia compagna e dicevo: guarda, in tutta sincerità, vedendo quello che si vede, leggendo quello che si sente, ma leggendo tante parole appunto di persone che sono al governo oggi in Israele, dico, bisogna mantenere una grandissima lucidità per non lasciarsi andare a un facile antisemitismo, che è terribile se ci pensi, perché voglio dire, oggi come oggi io capisco, mi rendo conto che a volte è facile, come dire, scivolare in semplificazioni appunto che ovviamente non portano a niente, anzi esasperano ancora di più le cose.
6: Insomma. E questa è l'altra sponda del fiume, cioè quella che abbiamo davanti, no? Cioè sapere che ci muoviamo in una situazione di questo tipo, in alcuni casi secondo me anche vedere che molti decisori politici, parlo da Netanyahu al governo israeliano in giù, fanno conto proprio su quella sponda, ti ricordo che esiste quella sponda là e ho fiducia che proprio perché tu vedi quella sponda là, tu resti da questa, e quindi ti tengo dalla mia parte. Chiunque attacca noi attacca l'ebraismo, e la metto lì sul tavolo in modo che... E sì, anch'io in quel silenzio delle persone ho visto tutta questa roba qua, insomma, molto di più che l'essere emozionati e attoniti e basta. Grazie mille.
17: Grazie a voi.
6: Grazie di aver chiamato. Questo è tutto scuola. Adesso ci provo a rubare un po' di pochi minuti il più possibile alla tosse. Piccola questione personale di Anna Bredice, per chiederle brevemente, ciao Anna innanzitutto, benvenuta.
18: La
6: parte che riguarda l'Italia e questo disegno di legge sull'antisemitismo di cui parlavamo prima con Elena Janecek, questa settimana va in aula a Montecitorio. Al momento riesci a dirmi brevemente, uno, i tempi, quali si prevede che siano, e due, le posizioni ormai sono cristallizzate, cioè si sa già che si andrà a un'approvazione ma non all'unanimità di questo testo?
18: Sì, esattamente. Diciamo allora venerdì è cominciata la discussione generale. Questo in qualche modo serve a incardinare, diciamo, il provvedimento in modo che abbia tempi certi. La discussione e il voto di questo DDL, del disegno di legge, però andrà dopo la legge elettorale, quindi è stato previsto il 13 ottobre, appena dopo, settimana prossima, quindi ci sarà il voto, sarà abbastanza compreso in pochi giorni, e le posizioni, come dicevi tu, sono abbastanza ferme, eccetto diciamo quella del Partito Democratico, che a differenza del Senato, dove aveva votato no, questa volta non ha votato in commissione, quindi il provvedimento arriva in aula dopo il voto in commissione, che per gli altri gruppi diciamo ripete quello che è stato al Senato. Per quanto riguarda il Partito Democratico, non ha votato perché rimanda alla discussione in aula di possibili emendamenti, quindi di possibili modifiche, poi il voto. In mezzo c'è stata questa richiesta, questa proposta di Liliana Segre di trovare un punto comune per poterlo votare tutti insieme, e a questo in qualche modo il Partito Democratico si è appellato, anche per superare quelle che sono le divisioni all'interno del Partito Democratico, che sono state evidenti al Senato e che Schlein vorrebbe in qualche modo eliminare, per arrivare a un voto comune su questo. Quindi, però, chiaramente le posizioni da parte degli altri gruppi sono ferme, quelle della destra, e poi appunto invece AVS e 5 Stelle, che hanno votato no e voteranno ancora no, almeno al momento, a meno che non ci siano delle modifiche, e bisogna capire che cosa avverrà in aula, se ci saranno degli emendamenti che in qualche modo riprendano qualche possibilità di cambiare quella che è la definizione che è stata compresa in questo disegno di legge, che comprime, secondo appunto chi ha votato no e anche per la maggioranza del PD, la critica ad Israele. Quindi bisogna capire se soprattutto la maggioranza in qualche modo farà delle proposte che il Partito Democratico possa ritenere accettabili, ecco,
6: perché,
18: in aula.
6: Perché l'ultima cosa, Anna, perché la cosa abbastanza impressionante secondo me è che su un tema così grosso, come già è nella parola antisemitismo, più di un commentatore ha fatto notare, guardate che poi c'è anche un'altra parte che è invece puramente politicante, cioè la maggioranza va avanti con questo testo perché su questo testo c'è una possibilità di evidenziare le divisioni e quindi di cavalcare le divisioni dell'opposizione, che è terrificante.
18: Certo.
6: Ma è così?
18: Beh, è chiaro che la destra lo sottolinea questo, non lo fa forse per ragioni di coalizione il resto delle opposizioni, AVS e 5 Stelle, che su questo sono state sempre ferme sul no, però la destra lo fa, così come sottolinea proprio per ragioni politiche le differenze che ci sono poi nell'opposizione sulla guerra, sulle armi, sul riarmo. Tutto serve diciamo a evidenziare, sottolineare le possibili divisioni anche in vista di un governo comune, come dire, quando Meloni dice io vinco perché comunque di là non riusciranno a governare per più di un anno, serve questo, no? Cioè serve far capire ora quali sono le distanze, le impossibilità di arrivare a un programma comune su alcuni punti, e questo del disegno di legge lo è in qualche modo sull'antisemitismo. Per la maggioranza che su questo è sempre stata ferma su questo disegno di legge e non l'ha mai modificato, adesso probabilmente qualche difficoltà la destra l'ha con la proposta da parte di Liliana Segre, che in qualche modo li costringe a prendere una posizione, cioè diciamo mai modificato, adesso probabilmente qualche difficoltà la destra là con la proposta da parte di Liliana Segre, che in qualche modo li costringe a prendere una posizione, cioè diciamo una proposta che è passata, che è stata fatta

0: ci si appella a salvare il libero pensiero rispetto anche delle critiche a Israele, insomma, cioè, o si mette dentro il disegno di legge oppure non ha un valore, diciamo, molto forte. Ecco,
1: Allo
0: questo
1: stato
0: è il
1: dell'arte,
0: massimo che è
1: però,
0: stato fatto dalla destra.
1: allo stato
0: Sì.
1: dell'arte quel testo passerà a maggioranza.
0: Sì, a maggioranza, perché comunque sì, cioè, insomma, c'è
1: I voti
0: una
1: ce li hanno.
0: maggioranza della. I voti ce li hanno alla Camera. Renzi, ad esempio, Italia Viva ha votato a favore, quindi non ha nessun problema a ripetere quel voto. E quindi il PD chiaramente ha già detto che se non ci sono modifiche in aula voterà no, come è accaduto al Senato. Questo chiaramente ripropone poi una divisione all'interno del PD che è comunque di una parte, ma non grande, diciamo, dal punto di vista di numeri dentro al Partito Democratico, nel gruppo parlamentare alla Camera di deputati che voteranno a favore, però dal punto di vista politico è chiaro che peserà anche un voto a favore di questo provvedimento quando ci sarà il famoso programma, il tavolo comune con gli altri per scrivere dei punti. Forse sarà, come dire, aggiunto agli altri temi di divisione, quali appunto la guerra, il riarmo e così via.
1: È terrificante, secondo me, avere la dimostrazione di come su alcuni temi, più ancora che l'essere contro o a favore, alcuni temi possano essere straziati in nome della, così,
0: Certo, in
1: dell'interesse
0: fondo
1: immediato.
0: esatto, e in qualche modo c'era un po' l'appello che aveva fatto Liliana Segre in questo, cioè che il provvedimento potesse essere votato da tutti. Ecco, però è chiaro che su questo ci sono posizioni diverse appunto dalla centro-sinistra, dalla sinistra, sono posizioni anche legittime, ecco,
1: Certo.
0: sulle critiche a Israele, sulle manifestazioni, poi si è visto in questi anni, ecco, come è stato poi utilizzato da destra anche le critiche in piazza, no? E quindi, però, è vero che nel significato, diciamo, profondo di questo disegno di legge, hai ragione tu a definirlo straziante.
1: Grazie mille, Anna Berdice, buon lavoro.
0: Grazie,
1: Ciao, ciao, ciao,
0: grazie.
1: ciao a te a Roma.
2: Per me, cioè, nulla di nuovo, sapevamo già tutto questo, però sentire le parole degli intervistati è tosta.
3: Cioè, c'è qualcuno di quelli che è ancora convinto?
2: Tutta la società israeliana, cioè tutta no, dai, però la maggior parte pensa che questa cosa sia giusta, quindi è assurdo pensare che noi potremmo essere addirittura la minoranza, no? Chi pensa al contrario.
4: La banalità del male è un film necessario, spero tanta gente vada a vederlo
3: Secondo te uno che non la pensa come noi, diciamo, lo vai a vedere un film così?
4: A maggior ragione lo dovrebbe vedere, perché secondo me la cosa interessante di questo film è che ti lascia molte domande, cioè i dialoghi che ci sono, i momenti di confronto sono interessanti proprio perché ti metti di fronte alla realtà e sei tu a dare il tuo giudizio, quindi a prescindere di quale sia il tuo pensiero, vallo a vedere.
5: Hai già il progetto, quello che voglio.
2: Stavamo un po' riprendendo tutte le impressioni, il senso di rabbia, di disillusione, di che nessuno fa niente, di impotenza.
3: E poi queste qua sono le sensazioni con cui uscite in potenza?
5: Io rabbia soprattutto, però avevo visto anche l'altro film, Notherland, e in quel caso ero anche più triste. Adesso sentendo le persone parlare mi fa venire più rabbia.
2: Forse più che spirito di iniziativa in questo momento c'è più per me un senso di disillusione totale il fatto di non avere fiducia in nessuna istituzione, in nessun paese, perché nessuno sta facendo niente.
3: Disperante, tu?
6: Ma a me sembrava di vedere, non so, il processo di Norimberga 80 anni dopo, terribile, terribile. È un lavoro, esci, lo fai e poi vai all'università, vai a bere una birra. Ancora ci devo riflettere.
1: Grazie a Diana Santini anche per queste chiacchierate. Vi saluto con un messaggio che ho tenuto alla fine per

0: come spunto per chi andrà a vederlo. Un'ascoltatrice che dice: sento parlare molto del silenzio di chi esce dal film. D'altronde, molti italiani e il governo più di silenzio non sanno esprimere davanti alla tragedia palestinese. Pochi gridano e quei pochi vengono criminalizzati. Io personalmente penso che in quel silenzio ci sia molto di più che invece un atteggiamento un po' vigliacco che mi sembra di intravedere nel messaggio che scrive questa ascoltatrice. Mi sembra che alcune cose siano venute fuori, così è una sollecitazione a quanti di voi decideranno di andare a vedere quel film. In una settimana complessa, dal punto di vista delle date, ci sarà il 7 ottobre, dal punto di vista del Parlamento ci sarà il voto sul disegno di legge antisemitismo.
1: Tutto scorre.
0: E noi ci fermiamo qua. Vi saluto, sono 10:25, ci risentiamo se volete domani mattina a partire dalle 9. Tutto scorre ogni giorno su un tema. Grazie come sempre a Luisa Nanni Pieri per il lavoro in redazione. A domani.

0: NDA, note dell'autore. Un libro che si intitola appunto Gli archivi dello spettacolo dal vivo nelle officine della memoria, uscito per Franco Angeli da pochissimo e firmato da Oliviero Ponte di Pino, Elena Puccinelli e Annalisa Rossi. Buongiorno Elena, bentornata.
1: Buongiorno Ira, grazie, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio.
0: Allora, in realtà gli archivi dello spettacolo dal vivo, per quello che riguarda direi non solo tutta Italia ma tutta Europa, sono davvero un patrimonio prezioso, non sempre e non solo per cattiva volontà valorizzati come meritano, no? Oggi, nell'incontro di oggi, vi concentrerete in particolare sugli archivi dello spettacolo dal vivo a Milano. Intanto ti chiedo come è strutturato il vostro libro e poi veniamo allo specifico dell'incontro, se credi.
1: Sì, senz'altro. Allora, già dal titolo del volume, diciamo, c'è una dichiarazione di intenti, no? Cioè gli archivi dello spettacolo dal vivo nell'officina della memoria. Vengono introdotti subito i due concetti intorno al quale la riflessione si è sviluppata, cioè quello della memoria, che è un concetto centrale naturalmente per lo spettacolo dal vivo. Infatti lo spettacolo dal vivo è prima di tutto arte della memoria. L'arte, la memoria dell'attore, la memoria del performer, del danzatore, ma anche la memoria del pubblico che assiste allo spettacolo, che forse è l'unico luogo in cui lo spettacolo continua a vivere. E poi il concetto di archivio, che per lo spettacolo dal vivo rappresenta un caso particolarmente interessante e stimolante, perché già infatti anche noi nella quarta di copertina lo definiamo subito come un ossimoro. Ma perché? Ma semplicemente perché si tratta di conservare la memoria di qualcosa che si esaurisce nel momento stesso in cui accade. Lo spettacolo dal vivo va in scena e nel momento stesso in cui è andato in scena non esiste più, è qualcosa di effimero, e quindi per conservarne la memoria si tratta di lavorare sulle tracce di quella che sono l'ideazione, la produzione, la comunicazione, e quindi attraverso queste tracce ricostruire la storia dell'oggetto che stiamo indagando, un caso quindi direi particolarmente interessante.
0: E questo sicuramente. E che tipo di materiali avete esaminato?
1: Allora, gli archivi del teatro e dello spettacolo dal vivo sono degli archivi molto sfidanti, sono degli archivi multitipologici, si dice, perché non si tratta solo di documentazione cartacea, ma si tratta di archivi che hanno una natura allargata, una natura ibrida, quindi sono formati da documentazione, ma anche da copioni, da libretti, da bozzetti, da costumi, dagli oggetti di scena, dalle scenografie, e poi pensiamo, non so, alle marionette, ai burattini, alle fotografie, ai video, insomma sono degli archivi che dal punto di vista tecnico sono molto preziosi e che necessitano di un'attenzione, una competenza nella loro conservazione, nella loro gestione molto particolare. D'altra parte sono anche degli oggetti vivi, sono degli archivi vivi, no? Cioè tutti questi oggetti continuano a essere utilizzati dai teatri, dalle compagnie, dalle persone che lavorano nell'ambito dello spettacolo dal vivo, e quindi la tutela non deve esercitarsi congelando il documento o l'oggetto come se fosse un cimelio da museo, ma deve operare in accordo con l'ente, con il teatro, con la compagnia, favorendo lo sviluppo di attività future. Cioè sono delle veramente come dei luoghi vivi, no? Dei luoghi di ricerca.
0: Certo, appunto gli archivi dello spettacolo dal vivo nelle officine della memoria, uscito per Franco Angeli da pochissimo e firmato da Oliviero Ponte di Pino, Elena Puccinelli e Annalisa Rossi.
2: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno dalla redazione Le Notizie delle 10.30. In Spagna il premier socialista Pedro Sánchez ha annunciato che il prossimo 29 novembre si terranno elezioni anticipate dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa in seguito a una pausa di riflessione nel fine settimana e consultazione con i membri del suo governo e del Partito Socialista e delle altre forze politiche alleate. Sánchez ha deciso di sciogliere le Camere con 9 mesi di anticipo sulla fine della legislatura nella speranza di ottenere dai cittadini un nuovo mandato con più forza. I sondaggi danno però in vantaggio i partiti di destra.
11: Le forze governative yemenite hanno attaccato le posizioni degli Houthi nel distretto di Dubab, vicino allo strategico stretto di Bab el Mandeb. Ieri il governo, riconosciuto a livello internazionale, ha lanciato un'offensiva per riconquistare il territorio perso e ha rivendicato oltre 1200 attacchi su postazioni Houthi. Miliziani filogovernativi affermano che i loro primi contingenti sono già arrivati vicino a Bab el Mandeb.
10: L'aviazione israeliana ha lanciato un attacco con droni questa mattina su Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Ci sono diversi feriti, le operazioni di soccorso sono ancora in corso. In Cisgiordania un gruppo di coloni ha intanto attaccato dei contadini palestinesi impedendo loro di raccogliere le olive e rubando loro i mezzi agricoli. Israele ha ripreso anche a colpire il Libano, si registrano colpi di artiglieria e bombardamenti in almeno 4 diverse località del sud del paese.
11: A Firenze è stata trovata una bombola di gas sotto la copia della statua del Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete turistiche della città. A fare la scoperta questa mattina un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. Sul posto sono arrivati gli artificieri. Non è ancora chiaro se la bombola fosse piena o esaurita. L'area è stata messa in sicurezza.
10: L'avvertenza Electrolux: in questi minuti al Ministero delle Imprese è convocato un nuovo incontro con i sindacati e la multinazionale degli elettrodomestici, che ha annunciato un grande piano di disimpegno dall'Italia. A rischio ci sono 1450 lavoratori, la chiusura del sito marchigiano di Cerreto d'Esi. Fuori dal Ministero la protesta dei lavoratori è arrivati dai vari stabilimenti del gruppo, dove per oggi è stato proclamato uno sciopero.
11: Aumenta la pressione fiscale in Italia. Secondo l'Istat, nel secondo trimestre del 2026 è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra i dati diffusi oggi dall'Istituto di Statistica, anche quello sul potere d'acquisto delle famiglie, che è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
10: 10.34 è tutto, le notizie tornano alle 12.30, buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
13: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
12: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
14: Signora, pronto?
15: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
12: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
16: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: come Atlante, geopolitica e materie prime.
18: Dice 10:35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Come America Latina, dedicata interamente al primo turno delle elezioni in Brasile.
19: Urnas sendo fechadas por todo o Brasil neste momento, 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília.
20: Atenção, 100% das urnas apuradas, é segundo turno no Brasil. A disputa entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula está confirmada. Segundo turno com Flávio Bolsonaro despontando à frente com 47,50% dos votos contra o presidente Lula, contra 44,63%.
18: Poi, Alfredo, c'è stata una piccola correzione a vantaggio di Lula, sono la differenza è di 2 punti tra Bolsonaro e Lula quando siamo arrivati al 100%. Ti chiedo prima di tutto le tue considerazioni.
21: Beh, diciamo che rispetto ai sondaggi che ne hanno fatto tanti in Brasile, il risultato non è esattamente quello che si pensava, a metà, cioè nel senso che tutti i sondaggisti parlavano di secondo turno e così è andata, ci sarà un secondo turno, ma si supponeva che sarebbe arrivato prima Lula rispetto a Bolsonaro, invece questo non è successo. È su questo che cominciano ad esserci le analisi del voto e si sta parlando proprio che questo è successo perché una parte dell'elettorato di Lula non è andato a votare. Il primo dato da commentare è che in Brasile c'è stato il record di astensione in questa elezione, cioè il 31% non è andato a votare, quindi ha votato 69%, Lula ha avuto un…
18: Il 21%, sono
21: 31 milioni di persone, 21%. Lula ha avuto 3 milioni e 2 in meno rispetto al primo turno del 2022 e la differenza con Bolsonaro è di circa 2 milioni e poco, 2 milioni e 200 di differenza, quindi in realtà è Lula che rispetto al suo primo turno perde 3 milioni di elettori mentre si tocca il record. Certo, non è cresciuto tantissimo rispetto all'altra volta, rispetto al 2022, ma nel 2022 si era toccato quasi un record anche lì, ma sul secondo turno, non sul primo. Quindi ecco, che cosa stanno dicendo i primi analisi? Anzitutto la composizione di questo voto, perché poi noi ci concentriamo giustamente sui due candidati a presidente, erano 13 candidati a presidente e quindi loro, oltre loro due, ci sono stati 7 punti distribuiti tra 3 candidati sostanzialmente degli altri 11 candidati, il socialdemocratico Calado che ha preso 2,2, Renan Santos di Missão che è estrema destra che ha preso il 2,24 e Augusto Cury di Avante che è un ex scrittore molto importante che ha preso il 2,89, che sono numeri piccoli tutti questi qua, però la maggior parte di questi voti appartengono, diciamo, in senso largo alle destre, quindi sono fondamentali per quello che sarà il ballottaggio. Dicevo, quello che stanno dicendo i primi commenti, ovviamente un po' a caldo, beh, da una parte riguarda il resto dell'elezione, perché in Brasile non si votava soltanto per il Presidente della Repubblica, ma si rinnovava 2/3 del Senato, l'intero Parlamento, tutti i governatori più i parlamenti locali. Il Brasile è un paese federale e lì la situazione è variegata. Sì, certo, c'è una maggioranza anche lì di destra, ma c'è come sempre un'importante presenza del centro e c'è anche la novità della crescita di un partito direttamente emanazione del mondo pentecostale che si chiama Republicanos, che ad esempio è quello che vince l'equivalente di Milano per il Brasile, cioè lo Stato di San Paolo viene vinto dalla destra, ma non dal partito liberale di Bolsonaro, ma di questo Republicanos, che è un'emanazione diretta del Tarcísio de Freixa, che è il governatore tra l'altro uscente, è un partito che nasce come costola politica del movimento pentecostale. Mentre invece quella, il tema più, penso anche più importante per noi, riguarda che cosa non è funzionato dalla campagna di Lula, visto che è quello che un po' ha tradito i sondaggi, e pare, anzi viene sottolineato una vicenda che secondo molti analisti non è stata capita da Lula, e che tra l'altro io incredibilmente ho trovato che è presente anche in Argentina, ma in quel caso lì potrebbe punire l'anno prossimo si vota un presidente d'estrema destra che è Javier Milei, e che è un qualcosa di carsico nelle società latinoamericane, che è l'indebitamento delle famiglie, non per cambiare televisore o per comprare una macchina, ma lo chiamano credito per mangiare, cioè sostanzialmente per pagare delle spese, cosiddette spese incomprimibili, cioè cibo, servizi, bolletta della luce piuttosto che l'affitto, e questo in Brasile ha raggiunto delle dimensioni molto grandi, perché le famiglie, secondo l'Istituto di Statistica Locale, spende in media il 30% dei propri ingressi per pagare questi debiti. C'è in Argentina la morosità sul pagamento delle carte di credito si aggira attorno al 26%, quindi sono numeri abbastanza simili, di persone che hanno un'aspettativa di consumo alta, cioè magari sono quelli stessi poverissimi che erano usciti dalla povertà con Lula nei primi governi, e che adesso hanno delle aspettative più alte di vita, ma con l'erosione del valore d'acquisto degli stipendi che prendono, si indebitano non più per, diciamo, avere un elettrodomestico in più per andare a fare le ferie, ma per mantenere il livello di vita, per quello che riguarda il costo dei servizi sanitari, l'alimentazione, il trasporto, eccetera. Ecco, questo fenomeno, dicono gli analisti, non è stato capito di Lula, che ha vietato qualche giorno prima dell'elezione il gioco online, pensando che fosse quello il motivo dell'indebitamento delle famiglie, mentre invece dicono in realtà non è stato capito il fenomeno perché riguardava qualcos'altro. Ecco, queste sono i primi analisi che stanno uscendo, poi parliamo ovviamente della composizione del futuro Parlamento.
18: Ecco Alfredo, poi ci sono state le prime reazioni, Lula ha parlato, è stato molto onesto, ha detto pensavo di vincere il primo turno. Poi ha chiuso con una metafora calcistica.
0: Companheiros e companheiras, o resultado muitas vezes é inesperado. A gente nunca consegue tudo aquilo que a gente queria. Eu confesso para vocês que eu estava convencido que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno. Portanto, companheiros e companheiras, termina a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Termina, tá? E a segunda fase é pro Lula e pro Alckmin ganhar as eleições e continuar governando esse país. Com a palavra, o companheiro Alckmin.
18: Ecco Alfredo, vediamo questo, come si presenta il secondo turno. Molti analisti dicono che Bolsonaro ha approfittato del voto utile e non può andare oltre, nel senso che quella base elettorale degli altri candidati ha ottenuto il massimo, quindi a quei candidati è rimasto il 2%, difficilmente andrà automaticamente a Bolsonaro, quindi potrebbero non votare nel secondo turno. Poi c'è anche la questione che Lula adesso ha accennato, che lui è più forte quando fa il tête à tête, quando lo scontro è a due, quando c'è in ballo un ballottaggio. A quel punto vorrebbe confrontare i programmi, perché fino adesso sappiamo pochissimo del programma di Bolsonaro. In terzo luogo, quello che dicevi tu, quelli che si sono astenuti, che sono tantissimi. Ricordiamo che la somma dei candidati, quelli che sono stati sconfitti, è l'8%, mi sembra, 8-9%, che 8%, che sono quasi 9 milioni di voti, sono tantissimi. E più ci sono gli astenuti, che sono tantissimi. Quindi Lui è un grande combattente, forse non ha la percezione di quello che sta succedendo non solo in Brasile ma in America Latina, questa ondata di estrema destra, ma ha promesso di combattere fino all'ultima scheda, ecco.
21: Sì, infatti sto proprio leggendo, in questo momento guardando l'apertura di Carta Capitale. Carta Capitale è un settimanale molto vicino al centro-sinistra in Brasile, che dice Lula parla di una nuova campagna e dice che convincerà l'elettore per sconfiggere Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro è un candidato molto debole, lui personalmente, oltre alle storie che riguardano i suoi precedenti, le vicinanze con i gruppi paramilitari e ultimamente gli scandali per quello che riguarda la corruzione col Banco Master, che pare non abbiano influenzato più di tanto il voto, lui, diciamo, la sua retorica, la sua capacità d'attore è molto limitata. Devo dire che tutto il clan Bolsonaro ha dato molto bene, sono stati eletti almeno 5 parenti vari, compresa la moglie di Bolsonaro, che è l'idolo del mondo evangelico pentecostale. Ecco, loro hanno avuto forse un appoggio molto più aperto rispetto a quello che aveva avuto già Bolsonaro a quell'epoca, da quel mondo che in Brasile conta molto. E dove possono pescare i voti? Un po' lo anticipavi te. Sì, certo, a destra più o meno il voto è questo. Aggiungiamo qualcosina che possa arrivare da quei candidati minori, che non tutti sono d'estrema destra, perché alcuni sono anche centristi, ma comunque tutti assieme non è che sia tanto, e poi bisogna capire se torneranno al voto ed è finito lì. Invece la prateria di Lula, se riuscirà a mobilitarla, è la massa delle persone che non sono andate a votare. Cioè quei 30 milioni di persone che sono andati a votare, tra i 3 milioni e mezzo di suoi elettori del primo turno del 2022 che non sono andati a votare, Lula sempre ha reagito e ha dato il meglio sotto pressione. Qua veramente sarà molto sotto pressione, però Sciocchi, bisogna ricordare sempre che il Brasile è un paese nel quale i governatori e il presidente si eleggono con un doppio turno, quindi chi vince con una percentuale molto alta, mentre invece il Parlamento si sceglie su base proporzionale e si sceglie il primo turno, non ci sono secondi turni. Quindi ecco, se dovesse farcelo Lula, che diciamo è una delle ipotesi ovviamente, alla Camera avrà una minoranza risicata di parlamentari, il gruppo di Bolsonaro è diventato il primo gruppo alla Camera con 121 deputati, poi c'è União Brasil che è un grande centro con 46, i repubblicani che sono i pentecostali con 40, più tutte le forze minori, certo. La maggioranza sono 257 e Bolsonaro ne ha 121, mentre Lula ne ha 71 deputati, il Partito dei Lavoratori. La differenza è che Lula farebbe molto fatica a fare una coalizione che lo porti ad avere la maggioranza, mentre invece per Bolsonaro dovrebbe essere in discesa. Per quello che riguarda il Senato, forse ancora peggio. Senato sono 81 i senatori, e Bolsonaro ne avrà 28, il grande centro ne ha 8, il pentecostale ne ha 5, il partito di Lula ne ha 9. Quindi dovesse vincere Lula, praticamente dovrebbe fare il miracolo di governare con entrambi i rami del Parlamento contro. Tra l'altro, con i numeri del Senato, con la vittoria appunto delle destre del Senato, il blocco delle destre potrebbe avere il numero sufficiente di voti per rimuovere i giudici del Tribunale Supremo indigesti alla destra, soprattutto quel De Moraes, che è stato quello che poi ha condannato il padre di Bolsonaro, che se dovesse vincere il figlio, probabilmente una delle prime cose che farà sarà quello di eliminare la condanna che ha più di 20 anni per tentato colpi di Stato. Quindi in realtà la complessità della situazione è che il Brasile si dimostra ancora una volta un paese fortemente diviso tra nord e sud. Lula ha vinto in tutta la fascia che va dall'Amazzonia fino allo stato di Bahia, quindi parliamo dell'Amazzonia, ma parliamo anche degli stati del nord-est, che sono quelli più poveri del paese, tra l'altro quelli da dove proviene lui stesso, tra l'altro gli stati più afro-brasiliani del paese, tra più istruiti e meno istruiti, cioè nelle città dove è maggiore il livello di istruzione, ha vinto la destra, tra poveri e meno poveri. Diciamo il Brasile è l'unica cosa che ci regala questa elezione, che è uno dei pochi paesi al mondo dove i poveri continuano a votare progressista, perché a vedere la mappa della povertà in Brasile e la mappa del voto elettorale non c'è dubbio che i poveri hanno votato Lula. E poi il confronto tra evangelici e cattolici, nel senso che Lula aveva una maggioranza di voti tra i cattolici, lui stesso è cattolico tra l'altro, mentre invece gli altri avevano un sostegno aperto del mondo evangelico, e questo è la dimostrazione che il voto evangelico pentecostale è un voto molto più organizzato e molto più efficace del voto cattolico, che invece è disperso e non è controllato praticamente da nessuno. Quindi sono tante le cose che si possono dire. Ma il dato di fatto è che se dovesse vincere Lula sarà un grosso problema quello di riuscire a fare un governo per i prossimi 4 anni. Dovrebbe essere un governo non con mediazioni, ma di più verso il centro, verso la destra, per riuscire ad avere un supporto parlamentare. Quindi diciamo che a prescindere da chi sarà il presidente, più o meno il destino del Brasile è già scritto da quello che è uscito, sia con i governatori, perché i governatori saranno 10 tra liberali e repubblicani, 7 del centro e per ora soltanto 3 della sinistra, poi ci sono 7 stati che andranno al secondo turno, ma la destra ha vinto nel Brasile, che conta, cioè a San Paolo, a Minas Gerais, vincerà anche a Rio de Janeiro, anche se lì c'è un ricorso, ha vinto negli stati più ricchi del sud, del Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eccetera, Santa Caterina. Quindi in realtà il paese si è già, diciamo, espresso, anche se non tutto votando Bolsonaro, ma quando andiamo a vedere il voto locale e il voto del Parlamento, indubbiamente lì c'è stato un grandissimo, non spostamento, perché in realtà anche il Partito dei Lavoratori ha aumentato la quantità di parlamentari, ma in modo molto più massiccio è successo a destra.
18: Ecco Alfredo, possiamo dire anche in caso di vittoria di Lula che comunque è finita un'era politica durata 40 anni, e qui torno a una battuta del presidente dell'Uruguay Pepe Mujica, quando aveva detto a Lula: tu sei bravo, tutto quanto, però non hai garantito un successore per il Brasile.
21: È esatto contrario a quello che è successo in Uruguay, perché se in Brasile dovesse vincere al secondo turno Bolsonaro, l'unico paese del Sud America con un governo di sinistra, tra l'altro insediato da non tanto, sarà proprio l'Uruguay, dove c'è stato un grande rinnovamento da quei dirigenti storici, Tabaré Vázquez e lo stesso Pepe Mujica, verso una nuova generazione come quella dell'attuale presidente, che si chiama Orsi ed è della corrente, diciamo, del partito di Pepe Mujica all'interno del Frente Ampio. Questo in Brasile non è successo. Lula è una figura ibrida rispetto al panorama, perché Lula è ancora lì dopo 40 anni, la sua militanza politica inizia addirittura sotto la dittatura, perché non va dimenticato che Lula è stato in galera durante la dittatura perché come sindacalista era stato perseguitato dai militari, e poi ci aveva provato 3 volte prima di riuscire a essere stato eletto negli anni 2000. Dicevo, la diversità di Lula rispetto ad altri è che non ha mai provato a forzare la mano per perpetuarsi al potere, come abbiamo visto in altri paesi, dal Venezuela al Nicaragua alla Bolivia. È stato sempre un democratico Lula, e questo gli va riconosciuto fino in fondo, ma sicuramente il grande difetto o il grande problema di quella sinistra brasiliana, che è riuscita ad essere maggioranza più volte, perché sono state più volte le elezioni vinte tra Lula e Dilma Rousseff, sono state 4 volte che hanno vinto le elezioni, vedremo questa come va a finire, è stata quella di non creare. Ovviamente c'è una generazione giovane in quel mondo, ma non c'è una leadership. C'è la figura di Lula, è stata così importante, così centrale nella politica non soltanto della sinistra, ma del Brasile in generale e del mondo. Ricordiamo che Lula è stato un protagonista dei grandi cambiamenti dei paesi BRICS, ecco, una figura così ingombrante che alla sua ombra non è cresciuto nulla. Quindi il problema, a prescindere che Lula vinca o perda il 25 ottobre, che si pone per le sinistre brasiliane, è quello di costruire una nuova leadership verso il futuro.
1: Boa noite para todo mundo. Eu estou muito feliz de verdade com o resultado que nós vemos aqui agora. São quase 56 milhões de brasileiros e brasileiras que deram esse voto de confiança. Eu quero a oportunidade de cuidar de você que está me assistindo. E é assim que eu vou fazer com muita energia, com muita alegria.
18: Questo è Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, subito dopo la vittoria al primo turno, ovviamente sicuro di vincere al secondo turno. Ecco Alfredo, l'ultima cosa che ti chiedo, se c'è stato anche un fattore Stati Uniti e un fattore Trump.
21: Trump probabilmente l'hanno gestito in questa fase, perché quando parliamo di qualche mese fa, quando si era messo a attaccare il Brasile, Lula, soprattutto all'interno della guerra sui dazi, quello a quell'epoca aveva portato automaticamente a un aumento dei consensi da parte di Lula. Il Brasile è un po' come il Messico, c'è un paese con un forte sentimento nazionale, per non dire nazionalista, quindi l'attacco di un presidente di un altro paese contro il proprio Stato, perché poi non era tanto un attacco contro Lula da parte di Trump, ma contro il Brasile con i dazi, ha portato consensi a quell'epoca al presidente Lula, perché ha risposto pan per focaccia. Quindi è stato un po' come Claudia Sheinbaum in Messico, non ha abbassato la testa, e penso che sia per questo motivo, avendo imparato la lezione, che Trump si è ben guardato di dare indicazioni su questo voto. Infatti non ci sono state, e io sono abbastanza convinto che non sono programmate nemmeno in questa fase. Infatti Trump ancora non si è congratulato con nessuno, soltanto sono stati Milei e De La Spriella, il colombiano, a congratularsi con Bolsonaro, ma negli Stati Uniti è tutto silenzio, e sanno benissimo che devono stare così, perché dire in questo momento che sostengono Bolsonaro sarebbe aiutare Lula da Silva. Poi c'è anche la variabile che, se dovesse esserci un rovesciamento del risultato del primo turno e dovesse vincere Lula, bisogna capire se gli Stati Uniti riconosceranno questa vittoria. Forse giocherebbe a favore di Lula il fatto che a quel punto, siamo al 25 ottobre, una settimana del voto di midterm negli Stati Uniti, Donald Trump avrà ben altri problemi che non il Brasile.
18: Grazie Alfredo, seguiremo questa campagna che ci porta al 25 di ottobre. Noi ci sentiamo, no, non ci sentiamo lunedì prossimo, poi racconteremo il perché.
21: Ecco, poi lo raccontiamo.
18: Grazie, buona giornata, buona settimana. Sì. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.

0: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
1: Io la svilupperò in una Popolaroid.
0: E io vi chiederò com'è andata.
1: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
0: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!

Sono le 11 del 5 di ottobre del 2026, questa è Pubblica Radio Popolare. Vi ricordo che tutte le puntate di Pubblica che vanno in onda dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 potete trovarle su radiopopolare.it in podcast.

0: L'ospite di questa mattina nella prima parte della trasmissione è Marco Lillo. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Marco Lillo è giornalista, cronista di mafia, vice direttore del Fatto Quotidiano, direttore della casa editrice Paper First. Marco Lillo.
1: Non più, questo no. Questo, non
0: questo
1: più,
0: lo cancelliamo, allora via, quest'ultimo cancellato. Dicevo, Marco Lillo l'abbiamo sentito qualche settimana fa e con lui eravamo rimasti in sospeso su un tema, e cioè le attese dichiarazioni del boss mafioso Giuseppe Graviano, che è in carcere da più di 30 anni, mafioso mai pentito, e perché Graviano a metà agosto, tramite il suo avvocato, aveva fatto sapere che lui avrebbe voluto parlare ancora di Berlusconi e di Dell'Utri ai giudici del processo che è in corso a Firenze, un processo a carico di Salvatore Baiardo, che è condannato per aver favorito la latitanza di Graviano negli anni 90. E Giuseppe Graviano ha parlato, la sua è stata una testimonianza rilasciata venerdì scorso, il 2 di ottobre, nel processo di Firenze, come dicevamo, e vedremo tra un momento la testimonianza di Giuseppe Graviano, perché nel frattempo, il giorno seguente, sabato scorso, 3 ottobre, è arrivata un'importante decisione da Caltanissetta, dove il giudice dell'udienza preliminare, Santi Bologna, ha archiviato un filone di inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci Via D'Amelio del 92, dove furono uccisi i giudici Falcone e Borsellino. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia appalti, un'espressione questa che ricorre ed è ricorsa sempre più spesso negli ultimi anni quando si è parlato di questioni che hanno a che fare con Cosa Nostra. Un dossier mafia appalti confezionato dal ROS dei Carabinieri più di 30 anni fa, nel 1991, e ritenuta una delle ipotesi con cause che avrebbero determinato le stragi del 92. Ora, il documento è un documento vastissimo, oltre 600 pagine, e in questo documento il giudice per le indagini preliminari ha trovato anche il tempo per prendere di petto un ex pubblico ministero come Roberto Scarpinato, ora senatore del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Antimafia. Preso di petto perché? Perché di alcune questioni di cui Scarpinato si è occupato, queste questioni sono state, questa attività di Scarpinato, che risale appunto ad allora, è stata definita una attività depistante. Allora io chiedo subito a Marco Lillo che filone di indagine è quello che si riferisce a mafia appalti. Ne sentiamo parlare come una ipotesi, diciamo così, che ha convinto alcuni settori e altri meno, no? Di chi segue le indagini dai palazzi di giustizia, oppure di chi li segue per ragioni, diciamo così, professionali giornalistiche, o chi nei palazzi della politica. Che cos'è questo dossier mafia appalti, Marco?
1: Allora, fatta la premessa che parliamo di fatti complessi e che per necessità, siamo alla radio, abbiamo pochi minuti, dobbiamo semplificare. Allora, nel 1991 il ROS dei Carabinieri, che era, diciamo, guidato nella parte operativa dal colonnello di allora Mario Mori, fa un rapporto in cui mette al centro tutti i rapporti tra grandi imprenditori del nord siciliani e soggetti legati alla mafia. È un rapporto pieno di intercettazioni. È un lavoro che io definirei sicuramente approfondito, ma un punto di partenza. Non contiene sintesi, è un lavoro grezzo. Ecco, questo lavoro viene depositato nel 1991. La procura di Palermo lo utilizza, secondo i Carabinieri Ross, in maniera poco completa. Si poteva fare di meglio, e sostanzialmente da allora si inclinano un po' i rapporti, se vogliamo, tra Procura di Palermo e ROS dei Carabinieri. Ora, qual è la novità degli ultimi giorni, cioè degli ultimi anni, vogliamo dire? Cioè che qualcuno ha pensato di poter individuare nelle mancate indagini, vogliamo dire nell'insabbiamento, per essere rozzi, effettuato dalla Procura di Palermo, guidata allora dal procuratore Giammanco, quindi prima dell'arrivo di Caselli, qualcosa contro il quale Paolo Borsellino, arrivato a Palermo nel 1992 da Marsala, cercò di reagire anche un po' di soppiatto, di nascosto al procuratore, cercava di incontrare i Carabinieri del Rosso, cercava di trovare informazioni su queste indagini, lavorando quasi a un'indagine parallela per poi andare a contro questo cosiddetto tavolino che sarebbe composto da più gambe, quindi la gamba degli imprenditori, la gamba dei politici e
0: quella
1: nel caso
0: di Cosa Nostra.
1: Da, ecco, della Sicilia, in più c'è, cioè, rispetto a Mani Pulite, la gamba della mafia. Ora, questa tesi arriva a fare di questo, cioè della volontà di Borsellino di indagare e della non volontà di indagare degli altri magistrati, la causa scatenante della cosiddetta accelerazione di Via D'Amelio, cioè la strage del 19 luglio 1992, secondo varie sentenze e ricostruzioni che sono state fatte, dovrebbe essere stata accelerata come per qualcosa di urgente che era accaduto dai vertici di Cosa Nostra dell'epoca intorno a giugno del 92. Cosa era accaduto quindi alla fine di giugno 92, si chiedono tutti quanti, e si va a cercare quale può essere la causa scatenante di questa accelerazione. Secondo questa tesi, la causa potrebbe essere il fatto che la mafia viene a sapere che Borsellino voleva andare a fondo sulle indagini su questo rapporto mafia-appalti. È una tesi che la Procura di Caltanissetta sta sposando con delle indagini molto penetranti, dispendiose per tempo e mezzi, che sta conducendo negli ultimi anni, mentre le altre piste alternative sono, diciamo, vogliamo dire, considerate secondarie o comunque meno probabili, meno approfondite, con meno lena, secondo me, almeno questa è la mia opinione, di questa del dossier mafia appalti. Quali sono le piste alternative? Quella cara, diciamo, al procuratore, l'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, ora senatore del Movimento 5 Stelle, che punta a una alleanza, potremmo dire, tra settori dello Stato deviato, dei servizi frange dell'estrema destra, e quindi vede, per esempio, nella pista che portava verso Stefano Delle Chiaie, importante estremista di destra scomparso da anni, un soggetto che era sceso a Palermo, e quindi secondo Scarpinato andava investigata meglio quelle che erano le rivelazioni fatte da un pentito che si chiama Alberto Lo Scicero, e soprattutto dalla compagna su Maria Romeo, su questa discesa di Delle Chiaie a Palermo poco prima delle stragi. Questo secondo la Procura di Caltanissetta vale zero, questa pista addirittura non merita approfondimento, invece secondo Scarpinato sì. Terza pista, che è sullo sfondo, è la pista che ritiene che ci possa essere stata invece come causa scatenante di questa accelerazione la famosa intervista, l'ultima intervista alla TV francese Canal Plus fatta da Borsellino prima della strage di Capaci, due giorni prima. In questa intervista del 21 maggio 1992 Borsellino parlava di Vittorio Mangano, di Marcello Dell'Utri, senza tante cautele, discuteva anche del ruolo che appunto aveva Mangano come testa di ponte della mafia al nord. Sappiamo che Mangano negli anni 70 aveva lavorato anche come fattore della villa di Arcore di Silvio Berlusconi, diciamo. Quindi in quel discorso i giornalisti gli facevano varie domande su Berlusconi, lui diceva che c'era, da quello che lui sapeva, forse un'indagine pendente a Palermo, di cui lui non si occupava, però che riguardava i fatti di Mangano, i fatti di Dell'Utri. Quindi, diciamo, questa intervista, che poi scompare perché non viene trasmessa, se ne ha notizia soltanto nel 94, più o meno quando Silvio Berlusconi scende in campo e vince le elezioni, le prime notizie, verrà vista integralmente, verrà mostrata integralmente per quello che i giornalisti ci hanno fornito, diciamo, solo dal fatto che la pubblica con una cassetta in DVD, diciamo, in edicola addirittura nel 2009, quindi parliamo di molti anni dopo. Ecco, questa strana storia dell'intervista, secondo un'altra pista esplorata a Caltanissetta, potrebbe essere una ragione dell'accelerazione, cioè la mafia potrebbe avere saputo che Borsellino si mostrava poco timido, diciamo, su temi come appunto i rapporti tra la mafia e il mondo milanese, e quindi poteva.
0: Allora, Marco Lillo, ti lascio il tempo anche per tirare un attimo
1: questa pista, solo questo per essere precisi, questa pista al momento c'è un'indagine su Marcello Dell'Utri con richiesta di archiviazione della Procura di Caltanissetta, e proprio in questo fascicolo Giuseppe Graviano ha detto: prima di chiudere questa storia io vorrei essere sentito dire la mia.
0: Quindi, e lo vediamo tra un attimo, ti fermo soltanto Marco Lillo per permetterti anche di prendere un po' il fiato, perché la questione della decisione presa l'altro giorno dal giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, come avete sentito, quindi diciamo così, chiude, e poi chiedo adesso da Lillo se definitivamente oppure no, ma chiude una ipotesi che è stata coltivata e sostenuta e che ancora viene coltivata oggi politicamente, ad esempio dai gruppi della destra in Parlamento, dentro la commissione antimafia, che è quella che fa riferimento appunto all'ipotesi mafia appaltre. L'altra e la terza, quella relativa alle dichiarazioni di Borsellino in quella intervista, ci diceva appunto un attimo fa Lillo che strada sta prendendo, e poi la terza ipotesi che si può fare attorno appunto alle ragioni delle stragi del 92, in particolare quella di Falcone, di Capaci e quella di Via D'Amelio, Borsellino, e in questo altro caso l'ipotesi è quella che sostiene fortemente che dietro quelle stragi ci siano non soltanto Cosa Nostra, non siano le stragi solo di Cosa Nostra, ma le stragi di Cosa Nostra più dei mandanti esterni all'associazione mafiosa. E allora ti chiedo, Marco Lillo, questa decisione di sabato scorso del GIP di Caltanissetta chiude definitivamente la discussione su mafia appalti, oppure può venire fuori da un momento all'altro?
1: Allora, giuridicamente la Procura di Caltanissetta le chiude tutte e tre, poi nel senso che su tutte e tre c'è richiesta d'archiviazione, quindi sia sulla pista, chiamiamola Dell'Utri, sia sulla pista Mappalti, sia sulla pista nera, diciamo così. Allora, non c'è nessuna volontà di andare avanti, anzi, diciamo, quindi quella proprio zero tagliato, dice il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. La differenza tra le tre è che la procura di Caltanissetta sostanzialmente dice non ho raggiunto la cima della montagna, diciamo così, per quanto riguarda la tesi mafia appalti, però questa mi sembra quella che ha più senso, le altre due zero, quindi l'archiviazione mi sembra da parte del GIP Santi Bologna di questa l'accoglimento di questa richiesta della procura di archiviare anche il dossier mafia appalti come causale dell'accelerazione della morte di Borsellino mi sembra un'archiviazione meno stabile in futuro, cioè potrebbe accadere che magari la procura continui a lavorare su questo filone e trovi cose nuove, e come sempre accade le richieste di archiviazione possono essere revocate per chiedere di riaprire il fascicolo al GIP, e il GIP potrebbe riaprirla, è accaduto tante volte in passato su altre piste, quindi è meno stabile secondo me, a occhio, per l'atteggiamento che ha la procura di Caltanissetta, l'archiviazione della pista mafia appalti rispetto alle altre.
0: E allora, Marco Lillo, adesso veniamo alle dichiarazioni fatte, erano attese le dichiarazioni fatte da Giuseppe Graviano, boss di Cosa Nostra, in carcere da 32 anni dal 1994, e queste dichiarazioni erano attese perché era stato lo stesso Graviano a creare questa attesa a metà agosto, fa scrivere una lettera al suo avvocato, destinazione Caltanissetta, anche lì, e lì si annuncia la volontà di voler parlare ancora nel processo di Firenze e voler dire cose su Berlusconi e Dell'Utri. Che cosa dice alla fine nella testimonianza di venerdì scorso a Firenze? Aperte le virgolette, mio nonno, tra le varie cose, ma questo forse è un passaggio tra i più importanti, mio nonno Filippo Quartararo, insieme ad amici, ha fatto una società con Silvio Berlusconi nel 1969-1970. E poi ancora aggiunge che questo investimento compiuto appunto da suo nonno insieme ad altri, e compreso anche Berlusconi, secondo il boss si aggirava circa 20 miliardi di lire dell'epoca. Ci dice qualcosa se Graviano non porta le carte questa affermazione? Siamo di fronte all'ennesima accusa nei confronti di Berlusconi? Lui ha parlato, no, di carte che proverebbero queste sue affermazioni, ma deve andarle a cercare lui di persona, non vuole mandare nessun altro a farlo. Perché?
1: Sì, allora, queste affermazioni meno, tra virgolette, dritte, cioè non ha usato, se non ricordo male la parola, mio nonno fece una società, perché in realtà poi non è una società fatta in camera di commercio formalmente davanti a un notaio, lui intende col termine società un accordo di investimento, una sorta di società occulta con una carta privata, dice lui, firmata dagli investitori siciliani, amici di mio nonno e del mio nonno, da un lato e dall'altro da Berlusconi. Queste le sue affermazioni che peraltro aveva già fatto nel 2020 a Reggio Calabria al processo 'Ndrangheta stragista, poi aveva ripetuto ai PM di Firenze nel 21 e adesso le dice in aula a Firenze per la prima volta. Più o meno sono le stesse cose che già aveva detto, che sono state al momento giudicate non riscontrate, non verificate, quindi giuridicamente non esistenti dalla Corte di Reggio Calabria, no? Ora, il punto però vorrei far capire, perché no, sembra che stiamo attraverso le parole di un boss non pentito, ricordiamolo, quindi può mentire, può depistare, può fare qualsiasi cosa, no? Come Giuseppe Graviano, uno che è stato condannato in via definitiva per le stragi del 1992, quindi Falcone, Borsellino, Capaci, Via D'Amelio, ma anche per tutte quelle del 1993, quindi la strage di Milano, 5 morti, la strage di Firenze, 5 morti, i tentativi, gli attentati alle basiliche di San Giorgio e San Giovanni a
0: Roma.
1: Roma, di più il progetto di attentato a Maurizio Costanzo, maggio 93, e poi ancora progetto di attentato al pentito Duccio Contorno e via dicendo. Diciamo, tutto questo Graviano, cioè, secondo i giudici, lo ha fatto. Questo soggetto a un certo punto si sveglia e comincia a parlare di Berlusconi, prima in cella, mentre è intercettato, lui ne parla col compagno di cella e comincia a raccontare questa storia del nonno, dei soldi, che lui ha diritto ad avere i soldi da Berlusconi, eccetera. E poi il fatto che lui dice mi ha tradito, eccetera. Poi lo ribadisce davanti finalmente a un giudice, a Reggio Calabria, eccetera. Il punto è, perché è interessante quello che perché è interessante? Perché dobbiamo stare un pochino attenti a cercare di capire, ma questo boss perché dice queste cose, fossero false pure? Perché lui è quello che ha fatto Via D'Amelio, cioè a differenza, se vogliamo, della pista Mafia Appalti, se possiamo tornare al discorso che abbiamo fatto prima, qui c'è un aggancio alla realtà, cioè la morte di Borsellino sicuramente la mafia ce l'ha voleva da tanto tempo, però chi poi l'ha fatta concretamente, cioè chi ha detto a Gaspare Staduzza vai a rubare la 126, mettici dentro l'esplosivo, piazzala sotto casa della mamma del giudice Borsellino e fallo saltare in aria, è Giuseppe Graviano, perché Gaspare Staduzza è un uomo di Giuseppe Graviano. Non è stato il clan della mafia più interessato, più vicino alle storie di Mafia Appalti di cui parla il dossier, sul quale, secondo la tesi della procura di Caltanissetta, voleva tanto indagare Borsellino. Cioè, chi ha fatto morire Borsellino, concretamente, non sono i Buscemi, che sono quelli che erano interessati agli appalti, per capirci, non sono
0: La
1: gli
0: mafia che
1: uomini.
0: voleva fare gli affari con gli appalti pubblici.
1: È gente che viveva, cioè, Graviano si era trasferito da anni, l'ho detto nell'udienza del riscontrato da varie cose. Al nord, viva, è stato arrestato a Milano, non è stato arrestato vicino ai palazzi costruiti grazie agli appalti o alle dighe costruite grazie agli appalti depistati da Cosa Nostra. Cioè, questo
0: In
1: è
0: un
1: un
0: bar
1: dato
0: di
1: col
0: via
1: quale ci dobbiamo
0: Procaccini.
1: confrontare a Milano, esattamente, Gigi il cacciatore. Allora, ci dobbiamo domandare, ma se era così tanto interessato, come dicono alcuni collaboratori di giustizia considerati credibili, Giuseppe Graviano, proprio lui, Graviano, i Graviano, i fratelli Graviano, a fare quella strage, e se poi Graviano ha fatto tutte le stragi successive, cioè praticamente il clan che ha portato avanti i progetti stragisti è quello appunto di Graviano, Messina Denaro, cioè i giovani più vicini a Rina Bagarella, ha fatto tutte le stragi successive, cioè praticamente il clan che ha portato avanti i progetti stragisti è quello appunto di Graviano, Messina Denaro, cioè i giovani più vicini a Rina Bagarella, e non sembra che li abbiano portati avanti, diciamo, i clan.

0: chi sta mandando messaggi, cosa vuole dire. Questo è un po' il tema, cioè non dobbiamo credere alle
1: Prego,
0: parole di
1: prego,
0: Crediano, ma
1: concludi.
0: dobbiamo ascoltarle, cercare di capirle, questo sì.
1: Quindi il tema non è verità o falsità, ma le ragioni per cui si dice o la verità o invece cose del tutto false quando parla un boss di quella caratura. Marco Lillo, io ti ringrazio per essere stato qui con me stamattina. Abbiamo preso una delle questioni di questi ultimi giorni legate ai fatti di mafia e con te rimesse in ordine un po' per cercare di togliere un po' di complicazioni, anche se restano ovviamente a questa vicenda. Grazie ancora e buona
0: Grazie a
1: giornata.
0: voi.
1: Buona
0: Grazie.
1: giornata a Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano.

0: Ovviamente ci facciamo un nodo al fazzoletto per seguire poi gli sviluppi che ci saranno, perché come forse avrete visto sui giornali in questi giorni, la polemica politica attorno a quel provvedimento del GIP di Caltanissetta è subito nata. Gli attacchi nei confronti del senatore Scarpinato si sono fatti duri, fino a chiederne le dimissioni dalla commissione antimafia. Quindi vedremo di capire poi che sviluppo può eventualmente prendere anche la parte più politica di questa storia. In conclusione andiamo dal dottor Nello Rossi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Nello Rossi, già magistrato, direttore della rivista giuridica questionegiustizia.it. Abbiamo una manciata di minuti, ma sufficienti, dottor Rossi, per annotare un paio di questioni importanti che hanno a che fare con il lavoro vostro della magistratura, il lavoro della polizia e l'intelligenza artificiale. Se ne è parlato nei giorni scorsi, ma ci sono alcuni aspetti specifici che riguardano proprio il lavoro dei magistrati. Che cosa è successo? Un decreto legislativo, quindi del governo, è entrato in vigore il 30 settembre, riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia, e qui è abbastanza chiaro, e nelle indagini preliminari. Cosa vuol dire, dottor Rossi?
1: Beh, nelle indagini preliminari a fini investigativi, mentre invece nelle attività di polizia a fini di polizia di prevenzione. Il punto qual è? Ci sono dei Grazie all'intelligenza artificiale ci sono dei sistemi che vengono chiamati con un nome un po' complesso, sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale. Che cosa significa? Significa che si acquisiscono determinate immagini, per esempio dei cittadini, nel corso di una manifestazione oppure di un qualsiasi momento della vita collettiva, e si inviano all'intelligenza artificiale. Questa opera dei confronti con i database e riesce a identificare le persone le cui immagini sono state fornite, fornendo anche una serie di dati. Naturalmente un utilizzo, diciamo, incontrollato e illimitato di questo sarebbe un incubo, perché significherebbe praticamente che ai fini dell'attività di polizia è possibile sempre riprendere e identificare tutti e comunque. Invece non è così, perché il regolamento dell'Unione Europea ha stabilito delle regole, dei limiti precisi, cioè ha detto: attenzione, lo si può fare solo per la ricerca di persone scomparse, oppure per quando ci siano dei pericoli per la sicurezza pubblica, una minaccia, per prevenire una minaccia specifica, ma deve essere una minaccia grave per la vita o l'incolumità delle persone, oppure di un attacco terroristico. Quindi,
0: certo. Dottor Rossi, noi prima parlavamo della stagione delle stragi di mafia, quelle di Palermo, Capaci, Via D'Amelio, il giudice Falcone, il giudice Borsellino. Secondo lei, adesso le chiedo un esercizio, immagino soltanto di tipo speculativo, teorico, secondo lei l'esistenza di questi strumenti che allora non c'erano, secondo lei appunto, avrebbero potuto dare qualche risultato in più? No? Si parlava della presenza o meno di settori dei servizi deviati in quei minuti dell'esplosione, ad esempio in Via D'Amelio, presenti in loco, o, an-

0: sotto il tunnel dell'autostrada di Capaci. Ci
1: Ma
0: sarebbe. Prego.
1: no, no, è lì pone una questione non facile. Il problema è se ci fossero state delle telecamere che hanno ripreso lo stato dei luoghi in quel momento, delle telecamere precedentemente installate anche a fini di sicurezza, allora sarebbe potuto scattare questo meccanismo di identificazione biometrica, in maniera più intensa e ottenere magari dei dati aggiuntivi, dei dati specifici, illuminanti, però è un'ipotesi abbastanza remota, secondo me. Io mi scuso per la voce,
0: Prego,
1: perché sono
0: non si può.
1: nell'idea.
0: Malanni di stagione, capiamo
1: Sì,
0: perfettamente.
1: appunto.
0: Dottor Rossi, allora io la ringrazio per queste segnalazioni e appunti che lei ci ha dato. Rimando comunque.
1: Siamo appena all'inizio, però,
0: Certo.
1: perché anche il decreto ha molti altri contenuti che mi rendo conto non è possibile illustrare, diciamo, in qualche minuto. Ecco.
0: Però rinviamo ad un articolo che lei ha curato ed è pubblicato appunto su questionegiustizia.it, lei è direttore di questa rivista, dove si racconta più nel dettaglio, quindi abbiamo visto soltanto un aspetto in maniera anche
1: Assurdo. Ed
0: sintetica.
1: è un articolo accessibile gratuitamente da tutti, attraverso la ricerca su questione giustizia, la ricerca di questo articolo, che è intitolato L'intelligenza artificiale entra nelle attività di polizia e nelle indagini preliminari. Quindi un ingresso importante, significativo, non privo di problemi, naturalmente. E nell'articolo di questo si parla, si
0: Grazie
1: parla
0: allora.
1: anche. Grazie a voi,
0: Grazie
1: arrivederci.
0: Nello Rossi, già magistrato e come dicevamo un attimo fa, direttore della rivista giuridica questionegiustizia.it. Undici e ventisette minuti, la puntata di oggi di Pubblica si chiude qui. Vi ricordo su radiopopolare.it ci sono le registrazioni, i podcast di tutte le puntate di Pubblica, così come di tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Adesso la linea va a Dira Rubini per Cult, noi ci sentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
2: Iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
3: E di interessi?
1: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Dunque, ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, bentornati, bentornate per un'altra settimana o quasi con noi, il quasi lo capirete più avanti nel corso di questa settimana, ma intanto io come sempre vi mando un saluto, Ira Rubini al microfono, 331-6214013. È il numero che come sempre potete usare per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it, la mail per scrivere durante la diretta, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo la rubrica di Giallo curata da Luca Crovi, Giallo Crovi. Vi parleremo insieme con Barbara Sorrentini e una sua intervista del film Rider. Vi parliamo anche di Milo Manara a proposito di una esposizione recente e insomma poi ci sono una serie di altre cose che vi dobbiamo ricordare perché oggi è lunedì e in auditorium succederà qualcosa, ma ve lo dico fra breve, perché intanto saluto e ringrazio per l'attesa il nostro primo ospite che è appunto ospite ricorrente ai nostri microfoni, anche perché la realtà che rappresenta è estremamente dinamica e quindi non potevamo non parlare della nuova stagione già ripresa da qualche giorno della Carlo Colla e figli, ma anche di un'imminente uscita di un supporto di un'opera che riguarda sempre i Colla, ma questa volta si tratta di un'opera audiovisiva. Ne parliamo con Franco Citterio, come sempre a cui diamo il bentornato anche in questo nostro palinsesto autunnale a Radio Popolare. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno a te, a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, dicevamo, in realtà avete iniziato proprio lo scorso 3 ottobre con Hansel e Gretel al vostro atelier, l'atelier di via Montegani, la vostra nuova stagione. Vogliamo accennare qualcosa di questa stagione?
1: Ma allora, abbiamo dato un tema, una linea guida alla stagione che abbiamo pensato di chiamare Autori lungo i fili, sì. Proprio perché Autori lungo i fili vuol in qualche modo fotografare il quanto variegato possa essere il calendario e comunque il repertorio di una compagnia marionettistica come la nostra, che ha vanta 200 anni di attività e ovviamente sono sempre cartelloni, un repertorio che si è sempre rapportato con la contemporaneità nel momento in cui gli spettacoli vengono proposti. Per cui abbiamo tutta una serie di spettacoli, ovviamente abbiamo pensato anche un cartellone che soprattutto quello legato all'atelier Carlo Colla e figli, partire proprio da Hansel e Gretel che è in scena da sabato 3, l'altro ieri praticamente, fino a domenica 25, che possa ammiccare anche al mondo delle famiglie, perché sappiamo benissimo che il pubblico che arriva all'atelier Carlo Colla e figli è un pubblico variegato e deve accontentare un po' tutti. Per cui abbiamo pensato appunto questa linea guida pensando di scandagliare nel repertorio quello più recente ma anche quello più storico, autori come appunto i fratelli Grimm, come Dickens col Canto di Natale, come il Don Chisciotte di Cervantes, che è uno degli ultimi allestimenti che abbiamo portato nello scorso mese di luglio anche in Spagna. Abbiamo riportato Don Chisciotte a casa sua nella Mancia ed è stata un'emozione incredibile, ma rispolverare anche allestimenti storici come ad esempio Il Gatto con gli Stivali, che è un allestimento del 1911, ovviamente leggermente rivisitato, ma perché vogliamo anche far capire quanto questi spettacoli possono essere ancora attuali e proponibili, e soprattutto vogliamo fare anche capire come si metteva in scena a quel tempo con ovviamente questi piccoli attori di legno che sono i nostri strumenti di espressione.
0: Ecco, dicevamo, autori lungo i fili, perché di fatto l'attività autorale legata alle marionette Colla e alle marionette in generale è molto importante, forse passa in secondo piano, no? come dire, nella comunicazione,
1: sì.
0: Ecco.
1: Sì, allora io devo dire che è un qualcosa che io in 40 anni di attività all'interno della compagnia, anzi qualcuno di più perché ho iniziato da ragazzino con Eugenio, però dal punto di vista lavorativo è questo il lasso di tempo che è diventato una sorta di esperienza, ho constatato come le marionette ancora, ovviamente in una declinazione leggermente differente, possono essere il primo accesso per un pubblico, fra virgolette, intonso in qualche modo.
0: Che non va a teatro.
1: Infatti, cioè, mantengono ancora questa funzione, per cui hanno veramente bisogno di essere mezzo proprio per far conoscere gli autori. Sarebbe troppo semplice pensare a un repertorio fatto di spettacoli ammiccanti al pubblico e spingendo la marionetta in una sfera più ludica o di intrattenimento semplicemente. Invece è importante proprio perché il grande potere evocativo che hanno questi piccoli attori di legno, spesso si pensa che siano espressivi, in realtà secondo me non sono espressivi in sé, nel senso che è vero che quando scolpisco una testa gioco sull'espressività del volto e quant'altro, ma diventano, sono fondamentalmente meno espressivi dell'essere umano perché hanno una loro fissità, ma hanno un potere evocativo molto più alto e proprio per questo potere evocativo riescono a rendere semplici e immediate alcuni concetti, alcune trame, e riescono invece a dare profondità a trame più apparentemente semplici, come può essere, ripeto, cito di nuovo il gatto con gli stivali o Hansel e Gretel, due fiabe apparentemente per bambini, ma che però non sono state pensate per bambini, perché sono state pensate ovviamente per, come metafore per gli adulti, per fotografare e in qualche modo denunciare i mali sociali, diciamo così, o difetti sociali.
0: Allora, ci sono molte altre cose da dire, vogliamo soffermarci sulle due nuove produzioni?
1: Sì, abbiamo due altre nuove, ovviamente abbiamo pensato a autori lungo i film, ma non sono solo autori legati al mondo del teatro e della letteratura, ma ci sono anche autori legati al mondo della musica, per cui abbiamo anche una ripresa delle nostre quattro stagioni, C'era una volta le quattro stagioni che debuttò un paio di anni fa al Teatro Gerolamo, e proprio per il Teatro Gerolamo proponiamo un nuovo allestimento, sempre ammiccando al mondo della musica, portando le musiche di Fauré e di Debussy, uno spettacolo che abbiamo pensato di chiamare, di intitolare La scatola dei giocattoli, proprio partendo dalla Boîte à Joujou di Debussy, che peraltro venne rappresentata per una delle prime interpretazioni nel 1916, è una composizione del 1913, venne in qualche modo eseguita dal duca Guido Visconti di Modrone nel suo palazzo, chiamando i Colla per questa prima messa in scena. Ma è uno spettacolo che non è mai andato in scena al Teatro Gerolamo, del quale non abbiamo i materiali storici, per cui abbiamo pensato di creare questo nuovo allestimento, giocando ovviamente su tutte le evocatività e le dimensioni proprio del piccolo teatro Gerolamo, che comunque è un teatro di piccole dimensioni. L'altra nuova produzione invece è questo spettacolo che, in accordo col piccolo teatro di Milano, questa volta il piccolo teatro quello vero, piccolo teatro Grassi, sì. Siccome la stagione del piccolo teatro, come tutti ben sanno, celebra gli 80 anni della nascita e della fondazione del piccolo teatro, e noi ci siamo resi conto che la compagnia Colla ha un rapporto che dura ormai da 35 anni con questa istituzione, per cui per celebrare questo doppio avvenimento in qualche modo, d'accordo con la direzione, abbiamo pensato di proporre uno spettacolo che fosse in qualche modo anche ispirato all'Arlecchino, al loro spettacolo per eccellenza, per cui abbiamo pensato a questo spettacolo Arlecchino delle marionette, che sta prendendo forma, ovviamente non sarà l'Arlecchino servitore di Luca Padroni, la tematica sarà quella, ma sarà tutto ridimensionato sulla dimensione marionettistica, ed è lo spettacolo che concluderà la stagione, per cui toccando anche ovviamente Goldoni, ma consideriamo autori anche tutti gli attori e i registi, Streller in primis ovviamente, che hanno...
0: Beh, insomma, cioè poi Arlecchino è figlio della commedia dell'arte, anche se poi è stato,
1: sì,
0: come dire...
1: Tra l'altro avremo la chicca e l'onore di avere fra le voci storiche della compagnia anche Enrico Bonavera, che darà la voce anche al nostro piccolo Arlecchino.
0: Arlecchino, quindi il vero Arlecchino, insomma, il vero, insomma, l'Arlecchino in carne ed ossa dà la voce all'Arlecchino marionetta.
1: Infatti non sappiamo come faremo a tenerlo fermo, però in sala di registrazione comunque è una bella sfida, un bello spunto per una bella
0: molto.
1: È un lavoro che stiamo affrontando con entusiasmo.
0: Proseguono anche le vostre tournée, perché voi viaggiate più di un capo di Stato, cioè andate in giro per l'Italia, ma anche molto all'estero, dove siete stati premiati in tante occasioni, per cui sarete all'Opera di Monte Carlo, no? Con il vostro Ulisse, che ha debuttato a Salisburgo l'anno scorso, quindi parliamo proprio di luoghi e stagioni di grandissima tradizione, insomma, e di grande spocchia, diciamolo, per cui complimenti ai Colla.
1: Abbiamo fatto appunto con il Teatro Monegasco, su spinta di Cecilia Bartoli e di Gianluca Capuano, che è il direttore.
0: Ecco, non proprio gli ultimi arrivati.
1: No, infatti noi umilmente, stando lì ben ancorati ai nostri fili, prendiamo queste proposte come una sorta di privilegio, perché le marionette
0: non è un privilegio, Franco, è il giusto tributo a una compagnia storica, o forse la più importante d'Italia, che va in stagioni che non necessariamente ospitano il Teatro delle Marionette, no? Quindi è questa la cosa da sottolineare, no? Cioè
1: siamo onorati di questo, e devo dire che giocano anche un ruolo abbastanza molto forte le marionette, proprio perché diventano una vera novità, cioè marionette, scenografia dipinta, sculture, mondi fatti di cartapesta. In questo mondo del panorama degli allestimenti anche lirici, eccetera, che ovviamente giocano sul multimediale, vanno in altre direzioni.
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Abbiamo avuto la sensazione che una marionetta avesse preso la linea per un attimo.
1: Dicevo comunque riproporre il concetto proprio della macchineria barocca in tutte le sue declinazioni diventa una formula vincente, e ritorna sempre, secondo me, viva quella funzione proprio della marionetta, che ha il potere di far ritornare alle origini di trame, di storie, ma anche di linguaggi, di messa in scena.
0: Sì, anche perché c'è bisogno della sintesi, lo ricordiamo, insomma, per il Teatro di Marionette, quindi insomma.
1: Sì.
0: Il Don Chisciotte, di cui si parlava prima, che avete portato in Spagna a casa sua, va invece in Portogallo, no? Quest'anno?
1: Va in Portogallo, dove torniamo per la terza volta. Noi siamo stati due anni fa e tre anni fa, con La Tempesta di Shakespeare, tradotta e reinterpretata con la voce di Edoardo De Filippo. È uno spettacolo per noi storico, una pietra miliare, perché è stato lo spettacolo, l'allestimento che più di 40 anni fa ormai ha creato un nuovo modo di allestire gli spettacoli, ha veramente generato scuola in noi allora giovani. È stato premiato perché era stato portato per una seconda volta, a distanza di un anno, con un anno di riposo sul Festival di Almada, ci hanno chiesto appunto di portare Don Chisciotte, proprio perché loro hanno una particolare sensibilità su Don Chisciotte, tant'è vero che il premio è proprio una statuina di Don Chisciotte, è il loro simbolo, insomma, in qualche modo. E noi siamo contentissimi di portare un Don Chisciotte tutto milanese, lombardo, perché ovviamente il nostro ha questa declinazione, di portarlo lì, insomma, in questi festival ufficiali.
0: E veniamo a quello che dicevo prima. C'è un'opera che non è un'opera da presentare dal vivo. Alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Special Screening, ecco il film documentario I Fili dell'Anima, realizzato da Francesco Fei, che vi ha seguiti per un anno, giusto?
1: Giustissimo. Anche questa è un'altra Un'altra iniziativa che ci rende grati a Francesco, che ha avuto questa la sensibilità di pensare di produrre un film. Lui è il titolare della casa di produzione Apnea Film, è una casa indipendente, e ci ha seguito per un anno con grande entusiasmo. Noi abbiamo conosciuto Francesco anni fa per un progetto che realizzammo con James Bradbury e la Pinacoteca di Brera, per il quale lui era stato chiamato come regista operatore, un progetto sempre con marionette che abbiamo girato da noi. Ovviamente girando e muovendosi attorno e immerso in materiale marionettistico, si è domandato: ma perché non in qualche modo non immortalare quello che è la vita, non tanto lo spettacolo di marionette, ma quello che è la vita che porta a un allestimento, quello che è la vita di un anno di una compagnia come la vostra, la vita di operatori che lavorano in equipe, in laboratorio, sui banchi del laboratorio artigiani come in palcoscenico, e per cui ci ha seguito per un anno e ha avuto come leitmotiv proprio l'allestimento di Don Chisciotte, perché era l'allestimento che avevamo fra i banchi e stretto in morso in qualche modo, ed è stata un'esperienza bellissima. È seguito un momento ovviamente tecnico di montaggio del film, tutto quanto, e ce lo siamo ritrovati adesso, e noi siamo veramente un po' sbalestrati da quest'opera, perché effettivamente non pensavamo di poter essere noi soggetti di un racconto, e invece è molto bello vedere come una sensibilità esterna possa fotografare una realtà come la nostra.
0: Bene, oltre a questa bella notizia, insomma, che permetterà anche in futuro, insomma, trattandosi di materiale audiovisivo di un film, vedere l'iter per un anno intero della vita artistica dei Colla, si parla di nuovo di presente, come voi giustamente avete dichiarato presentando questa stagione, perché prosegue il lavoro per l'archivio informatico che documenta i 50.000 pezzi che formano l'edificio marionettistico. Come si sta svolgendo questo lavoro? Abbiamo ancora un minuto, due minuti di tempo.
1: Sì, allora, intanto è un lavoro immane e enorme, che per noi è partito con degli strumenti veramente molto empirici, elenchi di carta, su carta scritti a matita più di 40 anni fa, perché è una necessità proprio per potersi orientare in mezzo a così tanto materiale. Ovviamente, fra l'altro, è materiale che è in continuo aumento. Saltando un po' di passi, quest'ultimo progetto che si chiama Figure in Rete è un progetto che fa parte del PNRR TOC sulla digitalizzazione degli archivi. Noi abbiamo presentato un progetto, fra l'altro un progetto in parallelo con altri due progetti, per cui tre progetti sinergici creati con due altre compagnie, sempre di teatro di animazione, i figli d'arte Cuticchio, per cui parliamo dei Pupi Siciliani, e la compagnia Il Teatro del Drago di Ravenna, per cui parliamo di Burattini. Per cui la vera novità è che su questa piattaforma, appunto, che si chiama Figure in Rete, l'utente può addirittura vedere i tre archivi che dialogano fra di loro, che è un'iniziativa veramente abbastanza difficile da trovare nel panorama. Ovviamente sono schede che sono state pensate e modulate con le diverse sovrintendenze, per cui l'Istituto dei Beni Culturali, ovviamente delle tre regioni in questione, ed è un lavoro che è veramente solo agli inizi, perché è in totale divenire. Si tratta di digitalizzare i nostri 50.000 pezzi, che però si potranno vedere sommati alle altre migliaia e migliaia di pezzi delle altre due realtà.
0: Allora, grazie a Franco Citerio e Colla, come sempre, per una stagione molto speciale che torneremo
1: a... Volevo solo, prego, se possibile, un'ultimissima cosa, che durante le repliche di Hansel e Gretel, che appunto adesso nel mese di ottobre, parteciperemo anche al progetto Milano Teatro City.
0: Il nuovo progetto di... del comune, sì.
1: Del comune di Milano, sì, e la domenica 18, proprio se gli spettatori vogliono sapere un po' come tutta la prassi che porta all'alzata del sipario, ci saranno tre repliche di questo incontro spettacolo alla mattina del 18, uno alle 10, uno alle 11 e uno alle 12, ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti, è un'opportunità parallela agli spettacoli.
0: Benissimo. Grazie Franco Citterio, buona stagione ai Colla, a presto, a risentirci.
1: Grazie, grazie a te e a tutta Radio Popolare e tutti i radioascoltatori che sono anche i nostri spettatori.
0: A presto, a risentirci.

0: E ora l'intervista a Davide Pavanello, co-regista con Rohan Johnson e producer musicale del film Rider, di cui si parla molto in questi giorni. La storia di un giovane rider interpretato da Lorenzo Aloi, che la notte di Capodanno viene fatto entrare alla festa di ricchi borghesi a cui fa una consegna. È ambientato a Milano, girato come un musical rap in cui le differenze fra classi sociali sono al centro della storia. Il film è stato presentato a Venezia 83 nella sezione Settimana della Critica ed esce il prossimo 8 ottobre. Un po' in anticipo noi vi facciamo ascoltare l'intervista di Barbara Sorrentini.
1: Si intitola Rider, lo abbiamo visto la Settimana della Critica Venezia 83, con noi Davide Pavanello in arte Dade, co-regista con Rohan Johnson. Però tu, Davide, sei più la parte musicale, se non sbaglio, vero?
2: Allora, ciao, innanzitutto no, ciao. In realtà sono entrambe le cose. Obiettivamente sono più bravo a fare della musica che a fare il cinema. A fare il cinema sto imparando, a fare la musica sono già capace, ecco.
1: Ecco, perché questo in realtà poi, cioè, è molto importante che ci sia una presenza capace, perché è un film molto musicale, una sorta, qualcuno poi ha detto, musical rap. Partiamo dal senso musicale di questo film, che tra l'altro fa parlare in rima anche i protagonisti.
2: Sì, allora guarda, il senso musicale in realtà era proprio cercare di non fare un musical rap, cioè nel senso che il nostro obiettivo era quello di raccontare una storia attraverso la musica rap, però, come dire, senza avere i cliché di quello che è un musical, no? Quindi, per farti un esempio, all'interno del film non ci sono, nessuno balla, non ci sono coreografie. Abbiamo cercato di, come dire, utilizzare la musica come mezzo di narrazione. Molto spesso la musica diventa dialogo, oppure monologo, oppure voce narrante, ecco. E tante di queste canzoni, ad esempio, non hanno la struttura pop delle canzoni con la strofa e il ritornello. A volte sono grandi strofe lunghissime, altre invece sono canzoni invece un po' più normali. Ci sono vari livelli di musica all'interno di Rider. E soprattutto, una cosa fondamentale, non c'è colonna sonora all'interno di questo film. Cioè non c'è mai un tappeto sonoro che accompagna e commenta l'immagine. Cioè la musica sono semplicemente queste 12 canzoni cantate dagli stessi attori cantanti.
1: Per cui in realtà gli attori e le attrici hanno un compito veramente immenso in questo film. Uno è Lorenzo Aloi, il protagonista, il rider, sì, che viene invitato in questa festa super lusso dove consegna la notte di Capodanno. C'è Kaze, anche lei bravissima attrice che abbiamo visto in Call My Agent, ma poi ci sono una serie di musicisti, c'è anche Claudio Santamaria tra l'altro, però ci sono Levante, Margherita Vicario. Come avete messo insieme tutti loro?
2: Oh, guarda, io sono andato a pescare dal mio privato, quindi sono tutti amici e artisti con cui io avevo già collaborato, e ogni volta che pensavamo a un personaggio di questa storia io inevitabilmente chiudevo gli occhi e pensavo dove andarlo a pescare nel panorama, come dire, musicale italiano, ma andavo a finire sempre su quelli che sono i miei gusti personali, ecco. Non sono mai andato a ricercare il nome della classifica, perché non mi interessava, avevo bisogno di lavorare con persone con cui avevo un rapporto umano già consolidato e soprattutto che avessero una sensibilità tale da capire un progetto del genere, che ha molte sfaccettature e non è facilissimo, come dire, da interpretare subito. Quindi li ho scelti semplicemente dal parco di amicizie che in tutti questi anni di musica mi sono costruito, ecco.
1: Beh sì, poi comunque appunto stiamo parlando di Levante, Margherita Vicario, Rosa Chemical, che ovviamente sono anche molto autrici di se stesse, per cui è ancora più interessante il lavoro che avete fatto. Senti, c'è una Milano che ovviamente vede e sottolinea le differenze di classe, cosa che nel vostro film viene fuori molto, e viene fuori molto come in realtà la musica sia un'espressione importante per comunicare. Che Milano è?
2: Ma è la Milano di oggi, che poi, come dire, è l'unica vera città europea che abbiamo in Italia. Non so come dire, alla stregua delle grandi capitali europee, se ci pensi Londra, Francoforte, Parigi, Berlino. Se penso ad esempio a una Torino, che è la città da cui vengo io, sì, è vero, è già bella avanzata, ma non è così avanzata come Milano. Roma ha un fascino tutto suo, che comunque ha un altro sapore. Milano ci interessava proprio per la sua contemporaneità, per la modernità, che insomma certe situazioni e certe dinamiche si incontrano davvero solo in questa città. città, quindi ci serviva soprattutto, come hai detto tu, differenziare le due grandi Milano, quella, come dire, un po' più fuori e un po' meno benestante, invece poi quella delle situazioni un po' più ricche e benestanti della città, soprattutto nella nottata di Capodanno. Ecco, farle incontrare queste due cose è stato molto stimolante. Ecco.
1: Cosa succedeva sul set quando era il momento di cantare? Avveniva tutto in modo naturale o ci sono delle cose da raccontare?
2: No, vabbè, ci sono state certe dinamiche, perché il film è fatto di tantissimi piani sequenza, no? Quindi ci sono molti pochi stacchi. Ci sono state certe volte che abbiamo dovuto fare un concerto tra il reparto luci e l'operatore, il direttore della fotografia. Era una coreografia che dovevamo costruire tutti insieme, in silenzio ovviamente, perché sennò il suono sarebbe rientrato all'interno dei microfoni. Però la cosa che mi ha stupito di più è stata la festa, vedere tutte queste centinaia di persone che ballano sopra il silenzio, fondamentalmente, perché poi abbiamo dovuto la musica aggiungerla dopo. E un'altra cosa molto interessante è vedere un attore del calibro di Claudio Santamaria che è arrivato sul set, e lì ho capito davvero di che livello stiamo parlando, e ha fatto la sua canzone in diretta e l'abbiamo tenuta con il suono reale del set. Quello mi ha veramente sconvolto, vedere il livello attoriale di Claudio.
1: Beh, insomma, decisamente è stata una sfida girare questo film, direi riuscita, anche perché comunque a Venezia è stato accolto molto bene, adesso si vedrà al cinema. Volevo farti un'ultima domanda, questa è su di te. Tu hai lavorato anche, prima abbiamo citato Margherita Vicario, a Gloria, il suo primo film, e tu lavori, fai anche colonne sonore, qui sei passato dietro la macchina da presa, stai lavorando su qualcos'altro?
2: Sto lavorando più mentalmente che altro a delle idee che ho, che saranno, come dire, il mio grande inverno in solitaria, perché ho bisogno di... Ho delle idee dentro che devo capire e poi buttare fuori. Adesso sono super concentrato nel tour promozionale di Rider. Per quanto riguarda le colonne sonore, ho deciso che ne farò poche, solo quello che mi interesseranno. Una che mi interessa, ma che sto per affrontare, ma che non posso ancora dire. Però per il resto sono un po' focus sulla mia prossima idea, sempre ovviamente legata al cinema e alla musica.
1: Va bene, lo scopriremo e ci risentiremo in quell'occasione. Grazie Dade, Davide Pavanello, Rider, girato con Rowan Johnson, ora al cinema. Ciao.
2: Grazie a te, ciao.
0: Il film uscirà nelle sale il prossimo 8 di ottobre. Grazie a Barbara Sorrentini. Adesso c'è un po' di pubblicità e noi torniamo fra pochissimo con la seconda parte di Cult.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
7: Non so come vestirmi. E se me la rubano? Poi magari sudo. E se fa freddo? E se piove? Poi costa troppo.
8: Costa troppo? Ma non sai più che scuse inventarti.
9: Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Lega Ambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.

0: Bentornate e bentornati, sempre Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle 12.30 e ora parliamo di una mostra, Visioni, Milo Manara nel labirinto, una mostra del grande maestro del racconto a fumetti al labirinto dell'Amazzone, la celebre struttura di Fontanellato a Parma. Il labirinto è il filo conduttore delle opere di Manara in un certo senso. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Fino al 6 di gennaio il labirinto dell'Amazzone presenta le visioni di Milo Manara nel labirinto. È una mostra promossa dalla Fondazione Franco Maria Ricci e realizzata in collaborazione con Comicon. È una selezione significativa di tavole originali, illustrazioni, materiali preparatori che vengono dall'archivio dell'artista. Milo Manara, tra i più importanti autori del fumetto contemporaneo, ha costruito nel corso di oltre 50 anni un universo figurativo capace di dialogare con la letteratura, col cinema e con la grande tradizione artistica occidentale. Questa mostra, Visioni, invita a percorrere questo immaginario da una prospettiva nuova, mettendola in relazione col labirinto dell'Amazzone e con un universo culturale profondamente segnato dall'opera di Borges. Per Borges il labirinto rappresentava una costruzione mentale e narrativa, un simbolo dell'infinito, della conoscenza, della possibilità del racconto. La mostra si divide in tre sezioni. La prima esplora il labirinto come metafora del subconscio e dell'immaginazione. Poi c'è la seconda sezione, che è il labirinto come luogo del mito, ed è una selezione dei bozzetti scenografici realizzati da Milo Manara per l'opera Così fan tutte. E infine c'è la terza sala, il viaggio interiore, ed è dedicata alle tavole Il nome della rosa, che è un adattamento a fumetti del romanzo di Umberto Eco. Allora andiamo con l'artista nella seconda sezione, il labirinto come luogo del mito.
2: Sono le scappatelle di Giove, travestito da nuvola, appunto, travestito da leda, dal cigno, travestito da toro per Europa, travestito da pioggia d'oro, travestito da aquila, e qui ho dovuto mostrare anatomicamente che si trattava di Ganimede, appunto di un fanciullo. E qui c'è un rapporto saffico addirittura, lui è travestito da donna, le varie mascherature di Giove, appunto, il che stabilisce un legame con il contenuto dell'opera.
1: E ora nell'intervista a Milo Manara ci facciamo raccontare del suo rapporto con Fellini e da dove è nata l'idea di quell'ideale femminile che vediamo, che abbiamo sempre visto nelle sue opere. Cosa le ha lasciato il rapporto con Fellini?
2: Beh, Fellini era Fellini, appunto. È stata una scuola straordinaria, anche perché a differenza di altri sceneggiatore di lusso che ho avuto la fortuna di avere, per esempio Hugo Pratt, con cui abbiamo fatto due storie, Vincenzo Cerami, Jodorowsky, Castelli. Fellini è stato l'unico che ha voluto controllare la brutta copia di tutti i disegni, e arrivando al punto di disegnare lui stesso gli storyboard, cioè lo schizzo di come avrebbe dovuto funzionare, avrebbe dovuto organizzarsi l'immagine.
1: E lei non si sentiva limitato da questo?
2: Allora, da una parte sì, ma benedetta quella limitazione, perché Fellini ha sempre avuto la cortesia di spiegarmi tutto per filo e per segno. Il motivo delle correzioni, per esempio, e quindi questa è stata una scuola, una vera e propria scuola, per cui sì, sono grato anche alla sua incontentabilità, diciamo, perché finché non era l'immagine esattamente come voleva lui, la dovevo correggere. Per cui tutti i disegni che vediamo, per esempio in questa mostra, hanno l'imprimatur di Fellini. E, è stata pubblicata questa storia nell'80... nell'88-89,
3: anni 80 insomma,
2: sì, la fine degli anni 80, e Fellini è morto nel 93, quindi era ancora perfettamente in sé.
3: Poi ho una grande curiosità: lei ha dato questa immagine della donna così bellissima, raffinatissima, ideale, da dove le è nata?
2: Ma è una nascita molto antica, che parte addirittura dalla classicità greca. Cioè, io mi sono iscritto all'insaputa degli insegnanti, a questa scuola, alla scuola di Prassitele, di Lisippo, di Fidia. Cioè, a parte gli scherzi, c'è la teoria di Platone, secondo il quale esiste un mondo delle perfezioni, il mondo ideale in cui tutto è perfetto, che lui chiamava l'iperuranio, e l'arte è il solo veicolo che ci permette di dare un'occhiata in questo mondo della perfezione, producendo appunto degli esseri perfetti, che possono essere persone, possono essere anche cavalli, possono essere qualsiasi animale. Cioè, l'artista greco del periodo classico, quindi del IV-V secolo avanti Cristo, diciamo, era pregato di rappresentare questo mondo,
3: l'ideale.
2: Il mondo della perfezione, dell'ideale. E io mi sono iscritto a quella scuola. Ma quella scuola non è terminata nel IV-V secolo avanti Cristo, ma è stata ripresa, per esempio, dai neoplatonici, così venivano chiamati certi artisti rinascimentali, come Botticelli, come Raffaello, le cui opere sono delle finestre su un mondo perfetto,
3: ideale.
2: Se noi guardiamo una delle tante Madonne di Raffaello, vediamo le figure, la Madonna, il bambino, spesso San Giovannino, ma vediamo anche un paesaggio di dietro, paesaggio che è composto da monti, alberi, tutti perfetti. Cioè, il mondo della perfezione non si limita alle figure umane, ma è proprio tutto il mondo.
3: No, però nella sua donna è l'elemento dell'erotismo importante.
2: Sì, beh, in quasi tutti i corpi, diciamo, l'erotismo è presente in tutti i corpi nudi, ma in particolare, non sono stato io il primo, nel corso della storia dell'arte,
3: sì.
2: Diciamo che il corpo femminile, la nudità femminile, è sempre stata usata come paradigma di qualcosa, di qualcos'altro, di perfezione, di bellezza, anche di joie de vivre, nel caso dei più recenti post-impressionisti, Matisse, eccetera. La nudità femminile è sempre il riassunto di tante cose, insomma. E la storia dell'arte, appunto, ne è piena. E la storia dell'arte è una catena a cui ci sono attaccati anelli di enormi, dei giganti, ma ci sono anche dei piccoli anelli, dei piccoli artisti come me, per esempio. Di fronte a Raffaello, senz'altro.
0: Allora, Milo Manara, in questa bella conversazione con Tiziana Ricci sulla sua mostra Visioni, Milo Manara nel labirinto, che ha da poco inaugurato al labirinto dell'Amazzone di Fontanellato in provincia di Parma, insomma noto labirinto, appunto ospita a varie riprese mostre importanti. E noi adesso ci prendiamo una pausa con The Last Dinner Party e la loro Let's Do It Again.

The Last Dinner Party, let's do it again. Noi adesso siamo arrivati all'appuntamento nostro consueto con Giallo Crovi, la nostra rubrica del lunedì dedicata al noir, al giallo e a tutto quello che c'è intorno. Vi anticipo che la rubrica è stata registrata durante un viaggio ferroviario, un po' come succede in certi film gialli.

Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. L'abbinamento tra il thriller e il treno è sempre stato perfetto. Non a caso Alfred Hitchcock ha girato alcune incredibili scene sul treno, pensate a Sconosciuti in treno, cioè a due sconosciuti che si incontrano e si scambiano i delitti. Ma sui treni possono accadere anche epidemie, come in Cassandra Crossing, oppure sui treni ci possono essere incontri fra sconosciuti che sono o spie o serial killer. E proprio in treno, in questo momento, mi trovo rinchiuso per registrare questa rubrica di oggi e la dedico a un libro piccolo, tascabile, che mi sono portato durante il viaggio. Si chiama L'oro degli Utascia, l'ha scritto un'autrice napoletana che si chiama Denisa Antonietti ed è una storia che parla di spie. Ambientata a Trieste nel 1945, una caccia al tesoro sul confine. Le storie che circolano sul misterioso Remida del Paraguay sono che lo straniero può trasformare in oro tutto quello che tocca. Tutti qui, al Chaco dal Paraná, lo hanno sentito nominare almeno una volta. Eppure, dopo 3 settimane di ricerche, non ho trovato ancora nessuno che l'abbia mai visto, nessuno che lo abbia mai intervistato. Mi pare assurdo. E non ci provano neanche a descriverlo, l'uomo più ricco del Paraguay. Sembra essere per tutti... Non ho trovato ancora nessuno che l'abbia mai visto, nessuno che lo abbia mai intervistato. Mi pare assurdo. E non ci provano neanche a descriverlo, l'uomo più ricco del Paraguay. Sembra essere per tutti un fantasma. Siamo nel 1980.

0: clandestino al di là del porto, sul confine. Ma la vera posta in gioco è l'oro del dittatore incontrastato del Paraguay, un certo Pavlié. Nella partita a scacchi tra est e ovest, le pedine sono le prime a essere sacrificate e sono tante le persone che moriranno in questa storia. Se vi siete innamorati dei noir e delle storie spy scritte da Giorgio Scerbarenko come Appuntamento a Trieste, sicuramente L'oro degli Utascia, scritto da Denise Antonietti, è una storia che vi scoprirà e una volta nella vita vi sentirete anche voi un po' piccole e grandi spie.
1: E allora grazie per questa registrazione avventurosa in corso di spostamento, però appunto i treni, come ben sappiamo, sono qualcosa di molto suggestivo per gli autori di noir e di gialli, e speriamo che lo rimangano a lungo, anche perché insomma ci sono dei capolavori ma anche recentissimi esiti di autori che hanno utilizzato il treno nei loro racconti.

E adesso due segnalazioni. La prima che riguarda questa sera: riprendono gli appuntamenti in auditorium del Suggeritore Night Live in presenza con pubblico. Se andate sul sito di Radio Popolare trovate ovviamente il modo per prenotarvi. Cosa succede questa sera? Il Suggeritore Night Live, come farà per tutti i primi lunedì del mese da oggi fino a dicembre, si gemella con Popolaroid, la trasmissione firmata da Basilio Santoro. E perché questo gemellaggio? Perché ci sarà un vero e proprio spettacolo a partire da alcune immagini che proprio voi ascoltatori e ascoltatrici avete messo a disposizione di Basilio e del Suggeritore Night Live e di Popolaroid.

0: Polaroid per creare questa serata a base di racconti evocati da queste immagini e di musica. Insomma, una formula che Basilio ha sperimentato più volte sul palcoscenico, sul palco del nostro auditorium e non solo, e che è veramente suggestiva. Intanto io vi dico che questa sera vi aspettiamo dalle ore 21 nel nostro auditorium, perché alle 21 Basilio e Tiziana saranno presenti con il loro consueto aperitivo. Alle 21.30, come al solito, inizia la diretta, che fino alle 22.30 racconterà, a partire da una serie di immagini i cui protagonisti saranno presenti e potranno anche raccontare alcune cose, in uno spettacolo veramente particolare che unisce appunto radio, racconto, immagini e musica, perché la musica è legata ai racconti evocati dalle immagini. Ma per continuare a fare questa cosa il primo lunedì del mese abbiamo bisogno delle vostre immagini, altre. E vi dico già che il tema del prossimo lunedì, quello di novembre, sarà io e Radio Popolare, cioè voi e Radio Popolare, un'immagine che documenti il vostro rapporto con la radio. Quindi cominciate, se vi fa piacere che Basilio costruisca insomma il suo spettacolo del prossimo lunedì, il primo di novembre, mandate a suggeritore@radiopopolare.it le vostre immagini che documentano il vostro rapporto con Radio Popolare, quella che preferite, la vostra partecipazione a un evento, una foto con uno di noi, una foto di voi che ascoltate, insomma quello che volete, tanto in questo siete bravissimi, bravissime. Aspettiamo le vostre foto a suggeritore@radiopopolare.it e vi aspettiamo stasera a partire dalle 21, aperitivo con Basilio e Tiziana e poi Basilio e la sottoscritta sul palco, per raccontare le storie evocate dalle vostre immagini in Il Suggeritore Night Live Popolaroid. Vi aspettiamo questa sera, adesso è proprio finita questa puntata di Cult, diamo la linea alle notizie, noi torniamo domani alle 11.30, ciao ciao!
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Popolare Network.
12: La Spagna al voto il prossimo 29 novembre, lo ha annunciato oggi il Premier Sanchez, che ha sciolto le Camere con 9 mesi di anticipo dopo la bocciatura in Parlamento del decreto sulla casa. I socialisti sperano di cavalcare la protesta di piazza generata dalla crisi abitativa, ma i sondaggi danno in vantaggio le destre. Il Brasile va al ballottaggio ma vira a destra al primo turno. Bolsonaro supera Lula 47-45% e mette un'ipoteca sulla vittoria, forte anche del controllo sul Senato. Il presidente uscente punta a convincere gli astenuti, ma potrebbe non bastare. Ex Ilva, sempre più vicina alla chiusura dell'area a caldo, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli altiforni. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, hanno ribadito i giudici. Ora resta solo la Cassazione a decidere il destino dell'acciaieria di Taranto. L'avvertenza Electrolux, il governo promette, pronti a sostenere un rilancio del gruppo anche con strumenti straordinari. Così il ministro Urso nell'incontro con aziende e sindacati. Confermato però lo sciopero oggi negli impianti italiani, a rischio più di 1.400 lavoratori. In Yemen l'esercito rivendica la presa dello stretto di Bab el-Mandeb, che era sotto il controllo degli Houthi. È il primo risultato di una massiccia controffensiva lanciata ieri con il sostegno delle forze saudite. I lealisti ora puntano alla capitale Sana'a. Le 12.32 minuti, benvenuti il GR di Popolare Network. Dunque, lo sentivate, in Spagna il premier socialista Pedro Sanchez ha sciolto le riserve dopo un fine settimana di consultazioni e questa mattina dal palazzo della Moncloa ha annunciato di aver deciso di sciogliere le Camere con 9 mesi di anticipo e indire così elezioni anticipate.
13: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
12: Il servizio da Madrid.
14: Con un discorso agli spagnoli, Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate. Si voterà domenica 29 novembre. La decisione arriva dopo un fine settimana di riflessione e di intensi contatti tra Sánchez, i suoi ministri e lo Stato Maggiore del Partito Socialista. La bocciatura del decreto sulla casa ha generato un profondo malessere nella società spagnola, evidenziato dalle imponenti manifestazioni convocate questo fine settimana dal sindacato degli inquilini. Un malessere che ora Sánchez vuole cavalcare per ribaltare le previsioni che danno una schiacciante vittoria della destra. C'è bisogno di una maggioranza progressista molto più ampia, ha detto Sánchez, che ha attaccato l'opposizione accusandola di avere bocciato misure utili per la vita delle persone. Il leader socialista però ha anche riconosciuto il clima di insoddisfazione in larga parte dell'elettorato progressista e ha poi lanciato un appello diretto ai cittadini. Ora dipende da voi. Il 29 novembre gli spagnoli dovranno scegliere, ha avvertito, tra due strade: un governo che lavora per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo abolire i diritti conquistati negli ultimi 8 anni. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
12: Ora in Brasile, che resta in campagna elettorale, ieri il primo turno delle elezioni è stato vinto a sorpresa dal candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che ha ottenuto il 47% dei voti. Il presidente uscente Lula da Silva, a dispetto dei pronostici, si è fermato al 45%. Il Partito Liberale, formazione politica di Bolsonaro, si è già preso anche il controllo del Senato. 20 dei suoi senatori sono stati eletti al primo turno. Tra le file del partito eletti anche la moglie di Jair Bolsonaro, 2 dei figli e il fratello. Nonostante le sue politiche ambientaliste e sociali, Lula ha perso oltre 3 milioni di voti rispetto alle precedenti elezioni. Per quali motivi? Sentiamo Alfredo Somoza.
15: Viene sottolineato una vicenda che secondo molti analisti non è stata capita da Lula, un qualcosa di carsico nelle società latinoamericane, che è l'indebitamento delle famiglie, non per cambiare televisore o per comprare una macchina, lo chiamano credito per mangiare, cioè sostanzialmente per pagare delle spese, cosiddette spese incomprimibili, cioè cibo, servizi, bollette della bolletta della luce piuttosto che l'affitto. E questo in Brasile ha raggiunto delle dimensioni molto grandi. La morosità sul pagamento delle carte di credito si aggira attorno al 26%, di persone che hanno un'aspettativa di consumo alta, cioè magari sono quelli stessi poverissimi che erano usciti dalla povertà con Lula nei primi governi e che adesso hanno delle aspettative più alte di vita, ma con l'erosione del valore d'acquisto degli stipendi che prendono, si indebitano per mantenere il livello di vita per quello che riguarda il costo dei servizi sanitari, l'alimentazione, il trasporto, eccetera. Ecco, questo fenomeno, dicono gli analisti, non è stato capito di Lula, che ha vietato qualche giorno prima dell'elezione il gioco online, pensando che fosse quello il motivo, invece dicono in realtà non è stato capito il fenomeno perché riguardava qualcos'altro.
12: Si avvicina sempre di più la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Oggi la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta lo spegnimento entro fine ottobre degli altiforni, respinta anche la seconda istanza di sospensiva. Adesso manca solo la Cassazione a decidere il destino dell'acciaieria di Taranto. Il servizio della nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
11: Il pericolo conseguente all'eventuale spegnimento degli altoforni è cedevole rispetto al preminente diritto alla salute. Così i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno rigettato oggi per la seconda volta la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, entrambe in amministrazione straordinaria. I legali societari chiedevano di bloccare tutto fino all'udienza dinanzi alle sezioni unite, fissata per il 20 ottobre prossimo, pena rischi irreparabili per gli impianti. I giudici hanno risposto che da qui a fine ottobre tale pericolo non esiste, mentre il rischio sanitario per la popolazione rimane attuale. Resta dunque confermato il cronoprogramma per lo spegnimento progressivo dell'area a caldo dello stabilimento tarantino, che dovrà concludersi entro il 28 ottobre. Maurizio Rizzostriano, il legale dell'associazione genitori tarantini che ha dato il via all'intera vicenda giudiziaria, è fiducioso anche rispetto all'esito dell'udienza in Cassazione, ma sono gli stessi giudici della Corte d'Appello ad affermare che la fissazione di quell'udienza è un atto meramente conseguenziale alla presentazione dei ricorsi avanzati dai commissari straordinari, che nulla cambia rispetto al passato. Adesso non ci resta che scendere in piazza e pretendere il nostro futuro, dicono gli attivisti che preparano una manifestazione del 17 ottobre prossimo, tanto più che uno studio appena pubblicato, realizzato da ricercatori dell'Università di Bari in collaborazione con ASL Taranto, ha svelato un aumento di inquinanti, diossine e policloro bifenili nel latte degli ovini monitorati dal 2016 al 2025 in 327 aziende dell'area di 20 km dall'ex Ilva di Taranto.
12: Adesso l'avvertenza Electrolux con una novità proprio di questi istanti, perché il gruppo degli elettrodomestici ha annunciato il ritiro dei licenziamenti dopo l'incontro che c'è stato oggi con governo e sindacati. In studio Massimo Alberti. Massimo.
16: Sì, lo si è preso appunto poco fa al tavolo che citavi, era un tavolo molto atteso, una buona notizia parzialmente, nel senso che la multinazionale ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, ma resta di fatto per intero il piano di esuberi, che erano scesi a poco più di 1.400, ma perché già non erano stati rinnovati una parte dei contratti a termine e già c'erano state delle uscite. In sostanza gli esu cambia la maniera di gestione di quelli che Electrolux considera esuberi. 1.250 persone, di cui 600 impiegati e 600 operai, dovrebbero, secondo le intenzioni dell'azienda, uscire in 3 anni con un piano di esodi incentivati, prepensionamenti e la cassa integrazione straordinaria. Bisognerà capire a questo punto cosa succederà in realtà allo stabilimento di Cerretodesi, di cui era prevista la chiusura, perché allo stato attuale, mantenendo naturalmente le uscite dei lavoratori, lo stabilimento anche in questo caso non potrebbe più continuare a lavorare. Diciamo che è caduto per ora l'approccio iniziale molto duro da parte di Electrolux, anche se resta il piano di ridimensionamento. Per quanto riguarda l'Italia, vedremo tra poco le reazioni dei sindacati.
12: Sì, vedremo le reazioni dei sindacati, il ministro Urso che poi ha riaggiornato ad altri tavoli per fine ottobre sull'avvertenza Electrolux. Grazie a Massimo Alberti. Torniamo agli esteri, al Medio Oriente. In Yemen le forze governative hanno annunciato questa mattina di aver ripreso lo stretto di Bab el-Mandeb nell'ambito della controffensiva lanciata nel fine settimana per la riconquista dei territori sotto il controllo degli Houthi. Gli ultimi aggiornamenti allora su questo con Sara Milanese. Sara.
17: Sì, buongiorno Mattia. La controffensiva che citavi è stata annunciata appena 24 ore fa, meno di 24 ore fa. Da quello che possiamo capire si tratta di un'operazione molto aggressiva. È stata battezzata Alba dello Yemen e nella sola prima giornata si sarebbero registrati oltre 1.200 attacchi contro postazioni Houthi. Già nelle prime ore di oggi le milizie fedeli al governo yemenita afferrano affermavano di essere vicine alla ripresa dello stretto. Poco fa un portavoce dell'esercito ha infine annunciato che lo stretto è sotto il pieno controllo delle forze armate e che i combattenti Houthi si starebbero ritirando dalla costa via mare. A sostenere l'esercito yemenita e le milizie filogovernative ci sono anche in questa occasione le forze saudite, che forniscono supporto aereo a quelle yemenite. Riyadh ha più volte chiesto a Washington di intervenire militarmente in questo conflitto, la Casa Bianca si è sempre rifiutata. L'Arabia Saudita però sta cercando continuamente anche altri sostegni e oggi a Riyadh è in corso un vertice con funzionari sauditi, turchi e pakistani, perché questi tre paesi hanno sottoscritto un documento di reciproca difesa. Parleranno proprio della situazione in Yemen.
12: Grazie Sara. In Francia oggi quasi 500 scuole superiori sono rimaste chiuse dopo le proteste degli studenti dei giorni scorsi e domani è prevista una nuova grande giornata di mobilitazione. Il servizio da Parigi.
18: Lunedì sul posto di transizione prima della nuova giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali domani. Eppure questa mattina si contano già decine di licei bloccati, cortei improvvisati o assemblamenti spontanei un po' in tutto il paese, da Lille a Lione, da Bordeaux a Tolosa e ovviamente nella regione di Parigi, epicentro originario della protesta. E un po' ovunque nuovi incendi di mobilio urbano, barricate di fortuna e scontri con la polizia, mentre la protesta si allarga alle università, tanto che uno dei ministri competenti, appunto quello di ricerca e università, parla del timore di un incendio nazionale. Solo a Parigi da stamattina si registrano già più di 250 fermati, secondo le cifre ufficiali della prefettura, mentre su scala nazionale sono ancora più di 400 licei bloccati o in agitazione, senza contare gli oltre 400 licei chiusi preventivamente sine die con decisione ministeriale per disinnescare la protesta. Associazioni dei genitori, sindacati insegnanti, associazioni di difesa dei diritti o sindacati confederali, fino al sindacato della magistratura, sono sempre più numerose le voci che denunciano una repressione poliziesca violenta e disproporzionata di fronte a dei minori. Con oltre 5.000 giovani fermati dall'inizio della protesta, a più dell'85% appunto minorenni. Dall'altra parte, dopo l'incontro venerdì tra ministri competenti e rappresentanti dei liceali, il primo ministro Le Cornu ha pubblicato questa mattina una direttiva ai membri del governo in 5 punti per rispondere alle rivendicazioni studentesche: accelerare sulle supplenze, rispondere alle situazioni di insalubrità dei locali scolastici, ottimizzare gli orari, aprire a più di democrazia e dialogo interscolastico e migliorare l'orientamento universitario, sapendo che l'anno scorso più di 120.000 liceali con la maturità in tasca non hanno trovato un posto all'università. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
12: La partita per il controllo del Monte dei Paschi di Siena sembra ormai indirizzata dopo la mossa annunciata ieri da Delfin. La società della famiglia Del Vecchio, prima azionista della banca senese, aderirà all'offerta lanciata da Intesa San Paolo. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
19: I segnali si moltiplicavano da giorni, ma ora è arrivata la comunicazione ufficiale che sembra mettere una parola fine al tentativo di Lovaglio di resistere all'offerta di Intesa. Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, che è primo azionista di MPS, ha deciso di aderire all'offerta, portando così in dote il 17,6% del capitale. La comunicazione è arrivata dopo che Intesa ha ritoccato a rialzo la propria offerta, sia nella parte in contanti sia in quella per azioni. Ora l'istituto, guidato da Carlo Messina, mette sul tavolo 1,25 euro, oltre a 1,6 azioni per ogni titolo MPS. Il rilancio implica che in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte degli azionisti di MPS, il valore complessivo offerto ammonterà a 31,4 miliardi, di cui 27,6 in azioni e 3,8 in contanti. Intesa ha anche respinto qualsiasi ipotesi spezzatino, sostenendo che le filiali conferite a Unipol Biper resteranno a marchio MPS, che salirebbe così dalle attuali 1.200 a 2.600 filiali in tutta Italia. L'assemblea del 29 ottobre di MPS sembra quindi decisiva e se altre adesioni pesanti dovessero seguire a quella di Delfin, l'operazione avrebbe molte probabilità di successo.
12: E oggi si è aperto con il premio per la medicina la settimana dei Nobel.
20: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Carl Dieseroth, Peter Hegeman and Georg Nogge.
12: Questo è il momento dell'annuncio del riconoscimento per l'americano Carl Deseroth, i tedeschi Peter Hegeman e Georg Nagel. I tre scienziati sono stati premiati per aver gettato le basi dell'optogenetica, cioè la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento dei neuroni, una tecnica ormai usata in tutto il mondo e che ha aperto agli studi sulle malattie neurologiche e psichiatriche. E con questa notizia si conclude questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotto da Mattia Guastafiero in redazione con Sara Milanese. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
21: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
22: Evviva!
21: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
22: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
23: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
24: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
25: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
26: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
27: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
1: e da Federica Giordani, buongiorno,
0: per la nuova settimana di Considera l'armadillo, yes. Noi altri lunedì. Animali, eh sì, 5 ottobre. Ve l'abbiamo già segnalato, ma lo ricordiamo ancora una volta, perché proprio questa sera alle 20.45 è un incontro gratuito su Zoom ed è relativo a Jane Goodall. Proprio il primo di ottobre ricorreva un anno dalla sua scomparsa. Questa sera alle 20.45 c'è la proiezione di un filmato Jane Goodall, Esseri senzienti, Le ragioni della speranza, e a seguire una conversazione con Daniela De Donno, presidente del Jane Goodall Institute Italia, e Marco Manzoni dell'associazione Filo. Ecco, per iscriversi a questa serata andate senza bisogno di iscrizione, non ci sono problemi, andate sul sito di Filo, Filo P-H-I-L-O, e lì trovate il link per collegarvi. 20.45 questa sera,
1: appuntamento importante, sì, questa sera, sì, segnatevi, sì, tutto, sì. Gratis, vale assolutamente la pena,
0: sì. Poi volevo dire un'altra cosa al volo, perché poi c'è, come tutti i lunedì, DJ Dillo, quindi non voglio rubare altro spazio oltre al nostro splendido ospite però volevo soltanto dirvi che, insomma, lo sapete, ieri è la giornata mondiale dedicata agli animali. Lasciamo perdere, le giornate ci lasciano sempre, no Federica,
1: è un po' così, scettiche, sì, però insomma,
0: se c'è un modo di segnalare, EMPA ci fa sapere che in occasione proprio della giornata i carabinieri forestali e i carabinieri hanno dato conto dei loro interventi. Sono stati 3.189 i reati contro gli animali e perseguiti dal 1 di gennaio al 1 di ottobre del 26. Sono state arrestate 12 persone, 1.097 denunciate. Nei primi 9 mesi dell'anno ci sono stati 16.671 controlli, con 1.924 illeciti amministrativi, 33 sequestri amministrativi e sanzioni per oltre €1 milioni. Ecco, questo giusto per avere
1: panorama.
0: Il quadro, che vuol dire che se questo è l'impegno dei carabinieri, che sappiamo essere stringati come numeri sui controlli, certo, chissà cosa non uscirebbe fuori se ci fosse. Se ci fossero più controlli. Basta, ho rubato già troppo tempo.
1: No, e stamattina poi abbiamo aperto anche con altra notizia di sequestri,
0: che
1: perché
0: orrore.
1: 377 animali al porto di Pozzallo, animali selvatici, sono stati sequestrati, tra i quali c'erano un sacco di pappagalli ara, che ovviamente sono protetti anche dall'accordo internazionale del CITES. Immagini davvero tremende di questi animali chiusi in queste scatole di cartone e di plastica, insomma, quindi davvero speriamo che i controlli siano sempre più ficcanti e che, insomma, anche questi così traffici prima o poi volgano al termine.
0: Pappagalli e tartarughe, un sacco di tartarughe,
1: sì, esatto, quindi
0: loro, vabbè.
1: Speriamo davvero di potervi dare notizie migliori un giorno, ma adesso facciamo cantare il nostro usignolo, perché è arrivato il momento, come tutti i lunedì, di DJ Dillo. Eccolo. Sentite come fischietta,
0: vai, Federica,
1: perché lui sa che oggi vi facciamo ascoltare una nuova canzone, come facciamo tutti i lunedì, che parla dei temi che ci stanno a cuore. Questa settimana partiamo con i Pixies.

0: Eccola che iniziamo questa settimana appunto con i Pixies. Siamo nel 1989, questo è un brano tratto dall'album Doolittle, uno dei loro, l'album di esordio, ed è anche l'album con cui loro ebbero, anzi la canzone questa con cui ebbero il maggior successo internazionale. Trama di questo pezzo, ma insomma tema principale, quello del degrado ambientale, che era un tema che allora nel rock alternativo non era ancora arrivato, quindi in qualche modo questo fu un brano anche particolare per questa ragione. Tre tematiche in questo brano: quello dell'inquinamento degli oceani, con l'evocazione di questa figura mitologica marina sommersa da tonnellate di fango dalle città, il buco dell'ozono che allora, sappiamo adesso sta migliorando, è migliorato, ma allora era uno dei punti all'ordine del giorno per quanto riguardava il clima e l'ambiente, e anche la questione delle temperature, dell'innalzamento delle temperature, e infine la protagonista di questo brano, cioè appunto la scimmia evoluta, cioè noi, che in realtà tanto evoluti non siamo, perché come dicono i Pixies distruggiamo quello che abbiamo attorno. Quindi anche questo lunedì insomma abbiamo iniziato raccontando in musica le tematiche che tanto ci stanno a cuore. Cecilia, possiamo dare il benvenuto al nostro ospite?
1: Direi proprio di sì, perché torniamo a Bergamo Scienza 2026, che è arrivata alla 24esima edizione, iniziato il 1 di ottobre. Il titolo di quest'anno è Convergenza, e noi ne avevamo già parlato con la primatologa Shelley Masi, e adesso abbiamo il grande piacere di avere con noi il dottor Diego Fontaneto, ricercatore di ISPRA CNR, che potrete ascoltare in diretta il 9 di ottobre, e sarà con un amico peraltro di Considera l'Armadillo, che è il professor Maurizio Casiraghi. Buongiorno Diego Fontaneto.
2: Buongiorno a voi. Grazie per l'invito.
0: No, buongiorno.
1: Grazie a lei, anche perché lei adesso ci aprirà un mondo di quelli che uno dice: ma davvero? Ma esistono
0: possibile.
1: Davvero? Ci dica lei.
2: Sì, vi parlo di animali più piccoli dell'armadillo, molto più piccoli, tipo mezzo millimetro. Ecco. Così piccoli che uno pensa non è un animale, un essere unicellulare, primitivo, e invece no, questi in mezzo millimetro hanno tutto quello che abbiamo noi, quindi sistema nervoso, circolatorio, respiratorio, digerente, fanno tutto in miniatura. E alcune cose le fanno così bene che le stiamo studiando per capire come fanno a farle, perché sono un po' animali da fantascienza per molte delle cose che fanno.
0: Per copiarli, diciamoci la verità.
1: Sarebbe.
2: Assolutamente.
1: Senta, stiamo parlando di, adesso io provo a dirlo così, però lei mi dia le bacchettate, di Deloidei,
2: giusto?
1: Sono perso un etto, guardi, per dirlo.
2: È perfetto. L'unico errore, sì, che però non è un errore vostro, è che Deloidei sembra un nome al maschile.
1: E invece qui arriviamo a una delle prime caratteristiche di questi animaletti.
2: Certo, la prima caratteristica è che sono tutte femmine. Non esistono maschi, si pensa, da almeno 100 milioni di anni. Quindi sono 100 milioni di anni che questi animali si riproducono, creando ogni mamma una figlia che è uguale a se stessa, quindi facendo delle copie di se stesse.
0: Quindi una piccola società al femminile.
2: Sì, tanto piccola poi non è, perché in qualsiasi pozza d'acqua ce ne possono essere milioni di questi animali, a volte anche veramente miliardi. A volte sono così tanti che si vedono a occhio nudo, perché coprono tutto il bordo e il fondo del loro colore, e non è tutto il colore che si vede in acqua, sono veramente milioni di questi piccoli animaletti uno vicino all'altro.
1: Ecco, ma che colore hanno? Scusi, io li pensavo trasparenti.
2: Infatti, la maggior parte di questi animali sono davvero trasparenti, ma alcuni, per tornare anche prima al buco dell'ozono, alcuni resistono alle radiazioni ultraviolette sviluppando dei colori rossi, arancio, giallo, giallo-verde, molto forti ed evidenti, producendo delle molecole che poi li proteggono dalle radiazioni cosmiche.
0: Quindi fanno, insomma, sono, ce ne sono tra l'altro di tantissimi tipi, la loro, come dire, le loro caratteristiche sono incredibili, perché oltre alle dimensioni, alla quantità, c'è anche come dire, un aspetto che è quello della riparazione dei danni del loro DNA. È vero che loro si rigenerano in qualche modo?
2: Sì, proprio quando... Ad esempio, noi prendiamo il sole, il DNA delle cellule della pelle si rompe e per rimetterlo a posto la pelle è calda.
1: Sì.
2: Però si dice di non farlo troppo spesso, perché poi vengono problemi alla pelle, con formazioni che possono diventare anche dei tumori poi della pelle.
1: Sì.
2: Perché il DNA non viene riparato in maniera efficiente e corretta. Questi animali lo fanno in maniera efficiente e corretta, ma non solo sulla pelle. Lo fanno in tutto il loro corpo, perché nella loro vita normalmente il loro DNA viene massacrato più e più volte, e ogni volta che viene massacrato e distrutto loro lo rimettono a posto.
0: Incredibile. Quindi mi leggevo che c'è questa sorta di come dire, non letargo, però addirittura che sono stati trovati questi appunto rotiferi di 24.000 anni fa, che poi si sono in qualche modo,
2: esatto,
0: rianimati. Ma cioè, pazzesco, cioè 24.000 anni fa?
2: Sì, c'è uno strato di ghiaccio di fianco a un fiume in Siberia che era stato carotato, perforato dai geologi per ricostruire la storia del passato, guardando le molecole raccolte dentro nelle bolle d'aria intrappolate nel ghiaccio. In uno strato di 24.000 anni non riuscivano a ricostruire le molecole che intrappolate nelle bolle d'aria, perché immancabilmente c'erano animaletti che si muovevano in giro ogni volta che provavano a fondere il ghiaccio per fare le analisi chimiche. E così hanno scoperto che questi animali 24.000 anni fa erano vivi, sono stati congelati e 24.000 anni dopo si sono risvegliati in laboratorio. Incredibile, è una specie che non conosciamo, quindi magari si è estinta e adesso è tornata a vivere.
0: Sono veri alieni sostanzialmente.
2: Sì, questo qua dei 24.000 anni è assurdo, ma se ci pensiamo succede tutti i giorni anche nel nostro giardino di casa. Se abbiamo una pianta con sopra un lichene, dentro in questo lichene vivono tutti questi rotiferi dell'Oidea insieme ad altri animali. E vivono quando c'è acqua, perché sono così piccoli che hanno bisogno di acqua intorno al loro corpo per poter sopravvivere. Ma un lichene sulla pianta ha acqua la sera e la notte quando c'è un po' di umidità, la mattina col sole il lichene si asciuga.
0: Certo.
2: Questi animali si asciugano e quindi perdono l'acqua, evaporano completamente,
1: sì,
2: ma non muoiono, o perlomeno se uno misura il loro metabolismo quando sono secchi, il metabolismo è zero, come se fossero morti. Quando però la sera torna l'acqua liquida intorno a loro, si risvegliano, rimettono a posto il DNA che si è rotto, quindi tutto quello che dicevamo prima, DNA che si rompe per il sole, loro lo rimettono a posto, gli animali nei licheni del nostro giardino, una volta al giorno. Per un animale che vive un mesetto vuol dire che almeno 30 volte nella sua vita deve rimettere a posto completamente tutto il DNA che durante il giorno si è rotto, e la sera quando si risveglia prima riaggiusta tutto il DNA e poi inizia a mangiare e a fare le cose che deve fare.
0: Quindi hanno un ciclo vitale quindi di 30 giorni, ho capito male io?
2: Diciamo che sono tante specie,
0: okay,
2: quindi ci sono quelle che vivono un mese o due e quelle che vivono anche di più, fino a quasi un anno. Però in media più o meno quasi tutte vivono un mesetto, se le si tiene sempre in acqua. Ma se io dopo due giorni in acqua le metto a secco o le congelo e dopo qualche anno le risveglio, vivono i 28 giorni che gli mancavano per fare il mese.
1: Ma in realtà
2: è un'altra cosa ancora più incredibile, che non vivono i 28 giorni che gli mancavano, ma ne vivono 28 e un pezzo. Ogni volta che si risvegliano in acqua dopo che sono stati a secco, quando mettono a posto il DNA rotto, ringiovaniscono un pochino.
0: Ma sono i nostri eroi, sono diventati in pochissimi minuti
1: le nostre eroine. Però senta, dottor Fontanetto, ma insomma, noi siamo una radio, lei dovesse descrivere ai nostri ascoltatori come diavolo è fatto, perché io leggevo e
0: i
1: magari
0: rotiferi.
1: Sa come diavolo si legge quando si va in rete, un sacco di forse sciocchezze, però era citato nelle fonti, quindi immagino che non fosse così sciocco. Si parla di un sistema mandibolare potente, si parla di un piede che quando mangiano si ritira, ho detto tutte sciocchezze?
2: Tutto giustissimo, ma il sistema mandibolare, questi denti enormi, in realtà non sono fuori dal corpo ma sono in mezzo e vengono usati per tritare tutto il cibo che entra in bocca. E siccome molti di questi animali sono filtratori, quindi raccolgono con la bocca, con le ciglia, tutto il cibo, le piccole particelle, lo portano in gola e in mezzo al corpo ci sono questi denti che tritano, quando questi denti si muovono, in trasparenza sembra un cuore che batte, perché si allarga e si stringe di continuo. Quindi la prima impressione che uno ha è che questi animali hanno un grosso cuore in mezzo al loro corpo che continua a battere. In realtà stanno mangiando.
0: Ecco, ci hanno turlupinato così.
1: Senta, Donatella ci scrive, dice, il film Antartica parla di questi animaletti.
2: Esattamente.
1: Ma vede
2: che Antartica è tutto basato sull'emozione che i ricercatori hanno quando scoprono rotiferi zeloidei vivi dentro nel ghiaccio antartico.
0: Perfetto. Tra l'altro sono un po' di ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno chiedendo di ripetere il nome di queste creature meravigliose. Professor Fontanetto, come si chiamano?
2: Allora, il grosso gruppo di animali si chiama rotiferi, che vuol dire roti per ruota e fero dal latino portatori, perché nella testa hanno delle ciglia che sembrano delle ruote che girano. Quindi i rotiferi sono il grosso gruppo di animali. Al loro interno gli deloidei sono questi che fanno cose strane, tutte femmine, sopravvivono al disseccamento, mettono a posto il DNA.
1: Sì,
2: il nome è brutto, deloideo, in realtà arriva dal greco perché bdella vuol dire sanguisuga.
1: Sì.
2: Quando si muovono sembrano un po' una piccola sanguisughina che striscia sul substrato.
1: Senta, io sono totalmente avvinta, ma mi scusi, però la domanda, io sono addetta alle domande sceme. Allora, abbiamo detto che gli deloidei sono comunità esclusivamente femminile, ma come si fa a capire il sesso di un microorganismo di questo tipo? No, intendo dire... ecco, ho detto che le domande sceme le faccio
2: io. No, è domanda più che lecita, perché a parte l'etica del sesso, anche in biologia bisogna dare delle definizioni. In biologia semplicemente l'individuo che produce le uova è la femmina.
1: Okay.
2: E loro producono uova e quindi sono femmine.
0: Facile. Era facile.
1: Senta, e quindi insomma c'è, ma si può definire ermafrodita o un...
2: In realtà no, perché ermafrodita vorrebbe dire che sia maschio sia femmina allo stesso tempo. Alcuni lombrichi, alcune lumache, anche altri animali sono ermafroditi perché hanno sia l'apparato maschile sia l'apparato femminile all'interno dello stesso individuo. E invece nei rotiferi deloidei c'è solo la parte femminile, che fa tutto da sola, non ha bisogno degli spermatozoi o della fecondazione per produrre nuove generazioni.
0: Autonome dalla A alla Z. Ma prima parlavamo appunto della loro bocca, della loro masticazione, ma cosa mangiano? Perché sono molto curiosa.
2: Allora, sono centinaia di specie diverse, ognuna adattata a mangiare qualcosa di diverso.
0: Certo.
2: Quindi ci sono quelli che mangiano batteri, quelli che mangiano alghe, quelli che mangiano qualsiasi cosa gli si dia, purché sia particolato organico, mangiano tutto. Altre che mangiano solo diatomee, altre che sono predatori di altri piccoli animaletti. Quindi a seconda della specie si sono adattati a fare un po' di tutto, alcune sono addirittura dei parassiti della pelle di organismi marini, quindi c'è veramente di tutto.
0: Ok, ma tra questi rotiferi ci sono anche i famosi tardigradi che hanno avuto un certo successo,
2: ecco,
0: perché sono carini e pucciosetti.
2: Infatti, vivono nello stesso ambiente e fanno più o meno le stesse cose, ma sono due gruppi animali completamente diversi.
0: Ah, ecco, quindi sono non sono imparentati.
1: Senta, Carlo dice, quindi partenogenesi?
2: È la parola giusta.
1: Esatto.
2: Parteno vuol dire vergine e genesi vuol dire nascita.
1: Certo.
2: Quindi partenogenesi è dare vita a un nuovo organismo facendolo da vergine.
1: Senta, io immagino che viste le caratteristiche che ci ha raccontato di questa meravigliosa questa specie animale veramente pazzesca, mi immagino che siano oggetto di grandi studi per delle caratteristiche così peculiari e così utili, peraltro appunto una creatura che come dire congelata si risveglia ed è ringiovanita non è mica da tutti.
2: No, infatti dal punto di vista della scienza, della ricerca, in teoria non possono sopravvivere perché essendo tutte femmine sono cloni di se stesse, se arriva un virus e ne ammazza una li ammazza tutti. Non succede, quindi si studiano i meccanismi di diversificazione genetica senza avere ricombinazione sessuale come facciamo tutti noi altri animali, per cui i nostri figli sono simili ai genitori ma un po' diversi, e questa variabilità è quella che dà vita poi all'evoluzione. Questi animali sono al di fuori di questo dell'evoluzione come la conosciamo, e negli anni 70 erano stati considerati uno scandalo dal punto di vista dell'evoluzione biologica. Poi ci sono gli interessi invece più antropocentrici, tipo che cosa possiamo imparare che può essere utile per noi. Ovviamente se riusciamo a scoprire come possiamo congelarci e risvegliarci tra 50 anni, 100 anni, 1000 anni per farci ritornare in vita, è un argomento da fantascienza, ma in realtà diventa possibile perché questi animali lo fanno. Ma senza arrivare alla fantascienza, anche semplicemente come conservare i cibi congelati in maniera che quando li scongelo abbiano esattamente le stesse caratteristiche che avevano quando erano freschi,
1: i certo.
2: cibi. Perché banalmente quando io prendo una cellula di qualsiasi organismo, anche di un frutto, di una verdura, e la congelo, quello che succede è che il ghiaccio dall'interno della cellula, cioè l'acqua comincia a congelare, e quando congela si allarga, quindi spacca le membrane delle cellule. Ed è il motivo per cui il cibo congelato, quando poi lo faccio tornare a temperatura ambiente, è tutto floscio, perché le cellule si sono rotte tutte.
1: Sì.
2: Invece questi animali riescono a non far esplodere le cellule quando il ghiaccio si forma, perché mantengono le membrane morbide e flessibili anche senza l'acqua. Producono delle proteine e altre molecole strane che danno delle caratteristiche alle membrane delle loro cellule per cui il ghiaccio non le spacca. Già questo ci permetterebbe di avere del cibo che non si rovina quando lo congeliamo.
1: Certo.
0: Già solo per questo vale la pena saperne sempre di più.
1: Sì, decisamente. Devo dire che i nostri rotiferi dell'oidei stanno suscitando grandissimo entusiasmo. Claudia chiede: esistono anche comunità di organismi di solito maschi? E poi, siccome siamo in chiusura, c'è anche un altro V che scrive, dice: sono un gruppo sociale, e se sì, che regole hanno? E beh, adesso io non so, siamo così avanti con gli studi.
2: Allora, alcune sono sociali nel senso che vivono sempre insieme.
1: Un minuto, mi spiace, ma il tempo è finito, quindi deve essere brevissimo.
2: No, vivono sempre insieme, ma non sappiamo se hanno delle regole, li vediamo solo che vivono insieme. Quindi questa, la parte di comportamento, dobbiamo ancora iniziare a capire qualsiasi cosa succeda nel loro mondo.
0: Pare vadano d'accordo però mentre stanno insieme.
2: Assolutamente sì.
0: Mi sembra già un'ottima notizia.
1: E invece, a proposito di comunità solo maschili, non ovviamente
2: ma esistono, non è una vera comunità solo maschile, ma alcuni bivalvi e delle piccole cozze di acqua dolce in realtà hanno una cosa che si chiama androgenesi, che quindi è la produzione di figli da parte maschile, ma lì il procedimento è un po' più complesso e potreste invitare qualcuno a parlare di questo la prossima volta.
0: Spunto accettato.
1: Assolutamente, ci darà dei suggerimenti magari. Senta, io sono molto felice per insomma, perché ci ha aperto un altro mondo. Sono le puntate che adoro, quelle dove si scoprono delle cose così straordinarie. E senta, la faccio giocare al gioco di considera l'armadillo, ok? Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
2: Assolutamente non un rotifero.
1: perché invece Roberto aveva scritto proprio dicendo, ecco, io la prossima volta vorrei essere...
0: sceglieremo loro.
1: Allora che cosa, Diego Fontanelli?
2: Per essere cattivo, un tardigrado, quelli che citavate prima.
0: Ah, eccolo.
2: Perché molti tardigradi sono predatori specializzati di rotiferi.
1: Ah, però che cattiveria.
0: Si sta vendicando, professore. Mi sembra giusto, mi sembra giusto.
1: Senta, allora, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Ricordiamo che se volete approfondire potete andare a Bergamo Scienza, perché io non ho l'orario, però, alle 9 di ottobre...
2: 9? Alle 6:30.
1: Alle 18:30 ci sarà appunto Diego Fontanetto, ricercatore di ISPRA CNR, che converserà anche con il professor Maurizio Casiraghi. Grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, a presto. Via.
1: Sì, via di corsa, salvo che Luca ci dà una buona notizia e lo ringraziamo, perché ci sono due femmine di rinoceronte di Sumatra incinte, e loro sono una specie a rischio gravissimo di estinzione, quindi un'ottima notizia. Grazie grazie Luca per avercela data.
0: Andiamo con la speranza. Esatto. Noi ci sentiamo domani.
1: Oh yes, ciao ciao.
0: A presto.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Allora, questo weekend a un certo punto vi ho pensato. Allora, alcune considerazioni subito, il che dà l'idea del weekend. Poi utilizzo il vi, ma ho pensato singolarmente a ognuno di voi. Questo weekend a un certo punto vi ho pensato. Perché ero lì lì per fare una roba e poi ho detto non me la sento, non ce la faccio. Sgombro il campo da dubbi, voi maliziosi che non siete, voi che ascoltate con le orecchie della malizia, trattasi di scherzo, uno scherzo. Allora, uno scherzo neanche originale, neanche inventato da me, perché è uno scherzo che ho visto su internet. Allora, si fa davanti agli annunci mortuari, quelli di una volta che non ci sono quasi più, quelli appesi sui muri, ok? Allora, annunci mortuari appesi sui muri, un anziano o un'anziana, in questo caso un anziano, che legge insomma l'annuncio mortuario e tu come uno stronzo che arrivi lì dici: uè, allora, hai guardato se ti stanno convocando? Eh? T'han convocato questo giro o no?

Si chiamano epigrafi, va bene, si chiamano epigrafi. Chi è il puntacazzista numero uno qua? Non si firma. No, è 13:20, stai già facendo il puntacazzista. Vabbè, l'epigrafe, sta leggendo l'epigrafe e devo dirgli questa roba qua. Quando lo vedi su internet, è uno scherzo se vogliamo poco rispettoso nei confronti di chi ha una certa età, poco rispettoso della senilità, poco rispettoso di persone che non conosci, di più quasi sicuramente. Quando lo vedi su internet, è uno scherzo se vogliamo poco rispettoso nei confronti di chi ha una certa età, poco rispettoso della senilità, poco rispettoso di persone che non conosci, di più quasi sicuramente. Quindi se vogliamo non si fa, però non li,

ho conigliato. Cioè proprio non me la sono sentita. E lì ho pensato a voi, perché ho pensato adesso lo faccio e poi ci apro la trasmissione di lunedì. E poi non l'ho fatto e poi ho detto vabbè, però glielo dico, ci apro la trasmissione di lunedì. Non me la sono sentita.

Beh, io facevo battute sul mio weekend, che in realtà è stato non proprio riposante, ma estremamente bello. Però anche voi medio, come weekend. Questa nuova, ma sempre piacevole. Allora sì, si chiamano epigrafi quelle robe lì, non annunci mortuari. Però Silvia dice: qua se li chiami epigrafi non lo sa nessuno cosa sono. Attenzione, arriva Luca. Comunque avevi ragione tu. Quelli si chiamano annunci mortuari. L'epigrafe è quella che si mette sulla tomba. No, sulla tomba epitaffio. Veramente noi vogliamo alzare la settimana con differenze e affinità tra le parole epigrafe, annuncio mortuario ed epitaffio? Veramente. E vai, facciamolo, eh. Hai fatto bene a conigliare, Caterina. No, Caterina, non si coniglia. Bisogna seguire o la ragione, o la pancia, o comunque la pulsione. Cosa vuol dire? Cioè, io starò lì tutta la vita a chiedermi come sarebbe stata quella roba lì se l'avessi fatta. Oppure non la fai, ma non perché sconigli, perché non te la senti, perché non hai il coraggio, ma perché sei una persona risolta, consapevole, adulta, che dice sì, potrei fare lo scemo, ma non si fa questa cosa, e quindi se ne va sereno, ok? Quindi abbiamo tre opzioni. Uno, fai la cazzata e fai lo scherzo al povero anziano. E vabbè. Due, sei una persona risolta, capisci che questa cosa non si fa e non la fai. Oppure tre, ti verrebbe da farlo, ma scunigli, che è la peggiore delle tre. E indovinate quello fatto io? Mia madre novantenne ti avrebbe risposto: magari mi avessero convocato. Dopo conigliare, ti salvi in corner con i Creedence Clearwater, che abbiamo appena sentito. Rival. Ciao Davide, bella stagione.

canzone e grazie al 140 miliardi di copie vendute è facile fare trasmissioni così. Allarga a rimpianto e rimorso, tu rimpianto. Sono rimpianto, sì. Chissà se in questo momento c'è qualcuno che gira al cimitero per cercare di replicare lo scherzo del vedovo di Amici miei. E sì, sapete tutti qual è lo scherzo del film Amici miei, sì. Hai fatto bene a conigliare, ricordati che si può essere convocato a qualsiasi età. Cioè morire... Sì, ma lo so, ma non ho fatto bene a conigliare. Dovevo fare un passo indietro e essere risolto, no che non si coniglia. Non ho avuto il coraggio, non è che ho detto questa cosa non si fa, capito? Brutta in vero, ancorché di cattivo gusto, mi sorprendi. Danilo, che te devo dire? Non è che tutte le cose che ci fanno ridere quando le vedi sono di buon gusto. Alcune cose sono di cattivo gusto quando ti fa ridere. Ma sono umano, Danilo, anche tu, secondo me. Inizio settimana con epitaffio e annunci funebri. Allegria! Cosa vuol dire il termine conigliare? Non avere il coraggio e quindi, come dire, rinculare da un passo che si poteva fare. Bisognerà, per esempio, dare la briva a questa trasmissione. 13:27 minuti, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è musica leggerissima, notizie un po' così. Canzoni sbarazzine. Andiamo avanti fino alle 2. Siamo in diretta su Radio Popolare. Forse l'ho anche già detto. State scrivendo in millante millanta. Andate avanti 331 6214013. Via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima. La seconda cosa di oggi è questa qua.

Sì, fino alla fine, va con la percussia. Senti la percussia? Allora, salutiamo il club degli Shazammatori, che lo Shazam ha loro in bocca, no? Subito primo spicchio di trasmissione della settimana. Ste, primo Shazam della settimana, Anna Shazammata. Anna che ha avuto un weekendino, eh? Ha avuto un weekendino? Vabbè, chiudiamo la questione dell'epigrafe. L'epigrafe dalla Treccani, ringraziamo Davide. Le figure, le iscrizioni in prosa, versi che si colloca incisa nel bronzo, nel marmo, sulle tombe, eccetera, eccetera. Quindi l'epigrafe è quello. Credo che sia anche l'epitaffio, l'annuncio mortuario, quello che sta sui muri. Basta. Se è sbagliato, amen. Sono veicolo di informazioni non del tutto esatte. Pensa, va già bene rispetto all'atteso. Matteo, essere risolto o essere risoluto sono due robe diverse. Matteo, risolto e quando sei, insomma, risolto è quella, quando sei risolto, e risoluto è quando sei deciso a fare le robe. Sulla questione dello scherzo all'anziano, vabbè dai, non è morto nessuno, bravo. Bravo Cosimo, la chiudiamo così, basta. Ciao Facco, come è andata la festa della scuola del bambino? Molto bene, come tutte le feste della scuola del bambino. Bello, molto bene. Tra l'altro un sacco di ascoltatori, vecchi e nuovi, anche che vivono qua, ma prima venivano in altre città. Vivevano in altre città. E poi qua e là, gente di Radio Popolare e loro parenti. Devo dire bene, allora, come è andata la festa della scuola del bambino? Bene i bambini, molto male i genitori. Ci sono stati genitori che sono stati dovuti essere sbattuti fuori perché non se ne andavano più. D'altronde fai gli aperitivi e questo succede. Una volta chiudevamo i locali, adesso chiudiamo le feste di scuola del bambino. Questo weekend era il mio compleanno, mi sono sfondata senza limiti, però gradisco ancora gli auguri. Augo! Greta Eta, augu! A proposito di Shazam, state pronti, che sto weekend mi sono innamorato. Non questa, la prossima. Cioè, non che questa non sia bella, eh. Cioè, Nora Jones insieme a Danger Mouse è una di quelle che mi gioco per far bella figura.

Ho acceso adesso e non ho capito cosa hai combinato. Perché dovrei aver combinato qualcosa? Ma so che questa, la canzone precedente, non quella appena passata in onda, è la stessa musica molesta che sparano i miei vicini sudamericani. Stereotipo, male, buu, fino alle 4 del mattino, quando poi io chiamo la municipale. Ma sei serio, Davide? No, non se può essere serio. Vabbè, stai qua, va. Questa che ti passo adesso. Bravo, Vacchini, grazie. Variante degli scherzi funebri. Ma niente, non c'è stato verso. Io ho provato a cambiare discorso, ma non vi piace. Pregare sulle lapidi degli sconosciuti e quando interpellati dai loro parenti raccontare aneddoti inventati verosimili. Ma dai! Uno, questa è una roba da amici miei. Due, ce l'hai di tempo da perdere? Cioè, hai idea della frequenza con cui la gente va al cimitero? Dai, su! Se il mio era brutto, di scherzo, che non l'ho fatto, perché ho sconigliato. Conigliare o sconigliare è uguale, vi dico. Figurati questo. Che poi, se no, l'anziano è autorizzato a gambizzarti con il bastone che lo regge. Sì, però anche voi, cioè, difendete gli anziani, ma poi ne parlate così, Basta, allora... Ho avuto modo di ascoltare della musica questo weekend. E voi dite, che culo! Sì, devo dire di sì. Mi sono reso conto che ho due tipi di ascolto. Sempre notturno, però uno casalingo e uno esterno. E funziona così. Quando sono in esterna, quello che capita, capita. Quindi sono vari generi musicali. Quando invece sono a casa, sera barra notte, ascolto della roba che mi scelgo. Per cui sono generi, epoche, anche ben identificate. Questo per raccontarvi fatti miei che non vi interessano giustamente. Dopodiché io mi sono innamorato di sta ragazza qua. Allora, non ne so molto, ammetto di non saperne molto. L'ho sentita stanotte. L'ho cercata. Ha tipo la canzone che vado a sentire ha 577 visualizzazioni su YouTube pubblicata 3 giorni fa. Per cui potete serenamente raccontare in giro: ah no, ma l'ho scoperta io. È la prima volta e nessuno di voi l'ha mai sentita. Ve l'ho passata io. Quella roba lì. Lei si chiama Hi Hi. L'album è Rap per una notte. Rap per una notte. Si occupa di musica e di cinema. Questi sono i suoi interessi. Questo so. Scoprirò qualcosa di più. Forse. Faccio del pressapochismo come al solito. Vi consiglio sto pezzo tanto. Vi consiglio di ascoltare e o di leggere il testo tantissimo. Il mio nuovo amore musicale, la canzone si chiama L'Italia se destra.

Perché sta trasmissione, alla fine, ha fatto anche cose buone? Secondo Shazam della settimana. Shazammata, niente di nuovo ma bella. Shazammata. E sti cazzi che power già in playlist. Brava. Brava era quello che si lamentava di Creedence Clearwater Revival ad inizio trasmissione. Ciao Facco, ma questa è una bomba. Ho shazammato, pensavo fosse Miss Simpatia, ma invece non è lei. Ciao Facco, ma questa è una bomba. E poi arriva l'antipatico. Ho shazammato per tenerlo presente, perché l'avevo già intercettato, ma mi ero perso il momento. Gne gne gne, l'ho scoperta prima io. Mamma oh. Bello. Va subito nella cartella Tirem in Nans, i brani che vengono messi tutta una serie di volte e non una volta sola in questa trasmissione. 13.45 Radio Popolare, musica leggerissima. Altra cosa nuova, quella che arriva, loro sono i Softs, si le scrivono male, si leggono anche si pronunciano anche peggio, Softs. Erano questo weekend in concerto all'Arci Bellezza e potrebbero anche aver fatto un bel pezzo, solo che soffriranno del pezzo precedente. C'è quel problema lì. Cosa vuoi fare?

Ho capito che mi ricorda il cantato, mi ricorda i Muse. Non male neanche questi softs. E tra l'altro, a proposito dell'Arcibellezza, ha un cartellone quest'anno veramente invidiabile, bravi. Arcibellezza in Milano. Continua a piovere i messaggi per la canzone precedente. Lo so, la pagano i softs questa roba qua. Perché gli è toccato venire dopo Ai Ai, il nostro nuovo amore musicale. Dai, notizia del giorno, molto velocemente, da fanpage.it, la notizia in sé, virgola. Però la scelta della canzone, come dire, sarà, vi darà modo di lamentarvi dicendo potevi scegliere quella, potevi scegliere l'altra. Per cui cominciate a pensare alle canzoni che avreste voluto mettere con nel titolo la parola amico o friend o al plurale. Per gli scimpanzé l'amicizia è molto importante. Le amicizie hanno bisogno di fiducia e regole precise. Una di queste è chiara: non si ruba il cibo a un amico. Allora, lo studio dell'Università di Berkeley, pubblicato su eccetera eccetera, dimostra che gli scimpanzé tendono a sottrarre meno cibi agli individui con cui hanno un legame sociale più stretto. E naturalmente si aspettano che questo trattamento di favore venga ricambiato. Sei mio amico, tendenzialmente non ti rubo il cibo. Parliamo di scimpanzé. Tuttavia, non accade sempre, e quando il furto avviene tra due amici, lo scimpanzé derubato ci rimane molto male all'inizio, poi però gli passa.

E più che la notizia è come l'aveva scritta. Bella per fanpage. Ho scelto io, d'Imperio, la canzone che contenga la parola amico in qualche modo. Mi è venuta voglia dell'ottantata. Un'ottantata facile. Avete tutto il tempo di questa canzone, 4 minuti circa, per lamentarvi della scelta.

Va bene, sulla mano chi ha cantato? Na na na na. Chi si lamenta un buzzicone di sto pezzo? Lamentarsi è un diritto, ma lamentarsi di Freddie Mercury è snobismo. Quando hai detto che mi avresti messo un'ottantata, ho esultato sperando in Dario Baldambembo, l'amico è. Invece hai messo sta cagata, ma dai. Na na, la mia dose di frase è fatta, na na na, la mia dose di novità, eh? Ciao Facco, immagino si parli di scimpanzé maschi, perché secondo me le scimpanzé passa dopo un po'. Cioè, scusami Ale, stai facendo... stereotipato? Meno nuova rispetto a precedenti, ma sempre bella. Sempre pensato che fosse una delle canzoni più maraglie dei Queen, ma ci sta tutta.

La chiudiamo qui con un ultimo pezzo. Ci vediamo, sentiamo domani su queste frequenze attorno all'1:15. Passate il pomeriggio ascoltando Radio Popolare.

0: ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
1: Io la svilupperò in una Popolaroid.
0: E io vi chiederò com'è andata.
1: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
0: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
2: Volume. Volume. Volume.

0: Pronti a cominciare, 14 e un minuto, precisissimi. Iniziamo con questo magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, ovvero Volume, lunedì 5 ottobre, 14:01 ci siamo. Io sono Dario Grande e ci sei anche tu, Elisa Graci, dico bene?
1: Sì, wow. Ci sono anch'io, mi senti forte
0: e
1: chiaro?
0: Ti sento forte e chiaro, dobbiamo rivelare a tutti quello che sta succedendo in questo lunedì di Volume. Io sono qui nello studio 2 di Radio Popolare e tu sei da tutt'altra parte. Dove ti trovi?
1: Sono da tutt'altra parte, è vero, mi trovo a Londra, la capitale del Regno Unito. Sì, abbiamo così cercato di sperimentare quest'oggi questa nostra diretta in trasferta appunto a Londra. Sono qui per motivi musicali.
0: Ovviamente.
1: Quindi oggi e domani andremo in onda da Londra e quindi insomma, oggi proprio facciamo un esperimento di questa onda in trasferta Volume.
0: Esperimento, esatto, che sembra stia andando bene. Ora chiediamo subito agli ascoltatori di farci sapere se sentono forte e chiara anche la tua voce, se ti sentono meno di me o più di me, ma dovremmo essere abbastanza equilibrati come volumi. E quindi Volume chiama Londra in edizione speciale oggi e domani, e poi se va bene è un esperimento che avremo modo insomma,
1: in giro per il mondo, Volume in the world,
0: esatto,
1: così. Infatti poi tra l'altro insomma Londra è una città di cui parliamo tantissimo, spessissimo, appunto nelle nostre incursioni musicali, facendovi ascoltare gruppi che arrivano da queste parti. A maggior ragione oggi e domani vi faremo ascoltare un po' di giovani bands che arrivano da Londra e che stanno popolando il sottobosco musicale di questa grande città, protagonista della musica da sempre. Insomma, Londra è certamente una delle capitali musicali, soprattutto dell'ambiente underground, dell'ambiente alternativo, quindi a maggior ragione in questi giorni vi facciamo ascoltare un po' di cose da qua. Ricordiamo che siamo anche in diretta Instagram e che potete vedere Londra alle mie spalle, quindi oggi è particolarmente interessante.
0: Cioè, oggi collegatevi immediatamente su questa diretta Instagram, Elisa Graci Radio, dar.grandi, soprattutto per vedere lo skyline alle spalle di Elisa Graci. Sembra a Londra una giornata di estate, pieno sole, cielo serenissimo, vabbè, grattacieli.
1: È vero, perché in questo quartiere dove mi trovo, che si chiama Canary Wharf, è proprio tutto moderno, tutto grattacieli e palazzi altissimi, però appunto che svettano con uno sfondo di cielo blu quasi irreale. Ieri sera mentre ero in giro, tra l'altro con un'altra ascoltatrice di Radio Popolare che saluto, Anna, che vive a Londra da tanti anni, e ci raccontava proprio che i londinesi sono totalmente sconvolti e impreparati dal caldo e dal sole che imperversa a Londra in questi giorni. Insomma, di solito ottobre Londra cioè, ci immaginiamo un cielo plumbeo,
0: certo,
1: un autunno grigio, e invece un sole pallone e un caldo pazzesco, sembra estate.
0: Si suda ancora,
1: una Londra
0: anche
1: sicuramente inusuale.
0: Bellissimo. Nel frattempo iniziano già a scriverci che ti si sente forte e chiaro, quindi molto bene, continuiamo così. Tra poco iniziamo a parlare di cose molto insomma, tantissime cose di cui parlare anche oggi, tra cui il disco della settimana, che vi sveleremo in questa prima mezz'ora, un po' di news e poi un paio di approfondimenti. Il primo, verso le 14:30, ci faremo una bella telefonata con Susanna Marietti, che dovresti anche già conoscere perché è una storica voce di Radio Popolare, per farci raccontare da lei, che era lì, il Power to the People, questo grandissimo festival che si è tenuto nel Maryland, a una quarantina di chilometri da Washington, ideato e curato da Tom Morello. Hanno suonato un sacco di leggende della musica, non è stato però solo un concerto, ma un grande momento di musica, di attivismo, di associazioni, di grande partecipazione politica. Tutto questo tra l'altro a circa un mese dalle elezioni di medio termine americane. Poi ci sarà un secondo momento di approfondimento, vero Elisa?
1: Eh sì, ci sarà un secondo momento di approfondimento che riguarda il cinema. Ritroviamo il nostro professor Roy Menarini, anche oggi con una sua mini biografia. Ogni paio di settimane ci racconta qualcosa di più di un attore, un'attrice, un personaggio molto amato del cinema. Oggi andiamo in Italia, non vi vogliamo svelare chi sarà, però è un attore italiano, capita di rado, ma quando capita è giusto sottolinearlo. Quindi il professor Roy Menarini, più o meno intorno alle 15 qualcosa, ci parlerà di un bravissimo attore italiano. Quindi tante cose anche oggi a Volume di cui parlare, un bel po' di notizie, poi l'ultima mezz'ora dedicata a compleanni vari, a ricorrenze varie musicali.
0: Esatto.
1: E non solo, poi c'è il nostro quiz. E quindi nella prima mezz'ora in particolare vi parliamo di una notizia molto importante che vi svegliamo tra poco. Insomma, è uscita la lineup del Primavera Sound, quindi ne parleremo.
0: Ne parleremo e non potrei essere più contento della partecipazione di una band che nell'ultimo anno così mi ha particolarmente conquistato, ve ne sarete accorti. E quindi iniziamo così, apriamo un po' l'argomento cartellone Primavera Sound 2027 con i Turnstile. Benvenuti a Volume.

0: Turnstile qui a volume su Radio Popolare con Birds, uno dei brani che tra l'altro hanno portato proprio nel weekend sul palco del Saturday Night Live. È stata la prima apparizione loro sul palco del Saturday Night Live. Tra l'altro si sta dicendo una cosa molto molto vera, cioè è stata praticamente la prima band che si può definire hardcore a salire su appunto su quel palco da circa 45 anni, quando ci salirono i Fear nel 1981. Ma stiamo parlando di loro anche perché sono tra, diciamo, i nomi, tra gli headliner di questa nuova edizione del Primavera Sound 2027, di cui finalmente noi, Elisa, aspettavamo questo cartellone che venisse svelato da mesi, da quando siamo stati
1: è
0: lì
1: vero,
0: a giugno.
1: Siamo stati lo scorso estate e già parlavamo chi ci sarà l'anno prossimo. Certamente una delle band che speravamo di vedere e che infatti ci sarà, adesso ve le snoccioliamo tutte, però eravamo rimasti così in sospeso con i Massive Attack, che purtroppo avevano dovuto bloccare, insomma rinunciare al loro concerto causa tornado che arrivava dal mare verso il porto di Barcellona, e quindi purtroppo il Massive Attack e altri artisti non si erano potuti esibire. E la grande notizia, una delle grandi notizie, è quella che Massive Attack saranno protagonisti del Barcellona, del Primavera Sound Barcellona 2027. Ci fa un sacco piacere, perché insomma eravamo rimasti veramente delusi dalla cancellazione del loro concerto.
0: Certo,
1: e quindi insomma tra i grandi ritorni ci sono loro.
0: Poi tu li avevi già visti più di una volta, io invece sarebbe stata la prima volta per me con i Massive Attack dal vivo, invece no. Quindi finalmente forse questa volta riusciremo a recuperare questo concerto, riuscirò a vederli. Era anche sarà l'edizione dei 25 anni del Primavera Sound, quindi ci si aspettava cose grosse, e finalmente insomma possiamo leggere insieme questa lineup, almeno nei nomi headliner. Inizio a dirne qualcuno. Allora, da Phoebe Bridgers, che abbiamo citato tanto nelle ultime settimane, così come i Fontaines D.C., che tornano dopo un paio d'anni al Primavera Sound, appunto i Massive Attack, i Turnstile già detti, Eli Williams, FKA Twigs, The Chemical Brothers, Robin, Bad Gill, Lola Young, insomma, e un sacco di altri. Sono nomi che già ci fanno capire, insomma, comunque quanto è trasversale il cartellone di questo festival.
1: Esatto, ci saranno anche dei nomi storici, oltre ai nomi insomma più nuovi che abbiamo sentito, alcuni dei quali, tra l'altro, ovviamente premettiamo che questi non saranno tutti gli artisti presenti al Primavera Sound, è solo una prima lista di artisti, poi mano a mano durante l'anno ne vengono svelati di altri, immaginiamo altri nomi clamorosi, oltre a quelli già annunciati, ma appunto ci saranno anche dei graditi ritorni, ad esempio ci saranno gli Underworld, che ascoltiamo ogni giorno, nella nostra rubrica del cinema, insomma altri gruppi, c'è Hanoi, ex Anthony and the Johnsons e altre band storiche, e sono molto molto felice perché una delle mie band preferite suonerà Primavera Sound. Anche lì non è la prima volta che partecipano al Primavera, loro si riuniscono ogni 3-4 anni direi per dei tour insieme, sono i Pavement, una delle band indipendenti più influenti di sempre, si sono sciolti nel 1999, ma da allora tra tour di reunion e vari progetti solisti insomma li abbiamo sempre continuati a seguire, ad amare, soprattutto dal vivo, e quindi con grandissima gioia li rivedremo al Primavera Sound, i Pavement, che adesso ascoltiamo con Stereo.

0: Stereo, ovviamente loro erano i Pavement con questo brano di questa band pazzesca storica che Elisa, se riusciremo ad andare
1: sì.
0: al Primavera Sound in questa edizione 2027, speriamo, riusciremo a vedere.
1: Questo è un concerto che certamente non mi perderò, li ho visti tantissime volte dal vivo, ma tutte le volte è magico. L'ho visti la prima volta, tra l'altro, così iniziamo a raccontare qualche aneddoto degli anni 90,
0: sì.
1: proprio nel 1999, in questo tour d'addio, diciamo, anzi no, la prima volta forse addirittura nel 98, tra l'altro erano Di Spalla o, anzi no, i Deus, un'altra band storica. Sempre di quegli anni dal Belgio, erano Di Spalla ai Pavement, e praticamente al Velvet di Rimini, che era questo locale pazzesco dove c'erano dei concerti sempre stupendi, e è successo che praticamente i Deus salgono sul palco, infilano i jack negli amplificatori e salta tutto l'impianto del locale, e quindi praticamente un'ora per rimettere a posto l'impianto locale, tutti disperati perché pensavamo che non avremmo visto neanche
0: basta,
1: un concerto
0: finita.
1: Invece beh, i Deus non suonarono, ma i Pavement sì, un concerto bellissimo, storico, tipo suonarono 3 ore per farsi, per recuperare la debacle dei colleghi Deus. Poi li ho rivisti appunto nell'ultimo concerto, quando si sciolsero nel 99, e poi altre varie reunion nel corso di tutti questi anni, e quindi siamo davvero felici di rivederli al Primavera Sound a Barcellona. È uscita appunto la lineup provvisoria di questo degli artisti appunto che compongono questa 25esima edizione del Primavera Sound, storica, perché appunto 25 anni, un quarto di secolo,
0: sì.
1: E tanto, tra l'altro, l'anno scorso avevamo visto in conferenza stampa proprio l'organizzatore dire che sarà, insomma, un'edizione pazzesca quella dei 25 anni, perché ci tengono molto a festeggiare come si deve, ecco.
0: Esatto, 151 artisti quelli che suoneranno proprio su quei palchi, che poi sono tantissimi palchi, all'interno del Park del Forum, che è questa enorme venue situata praticamente in una zona portuale di Barcellona, possiamo dire, sul mare, dal 3
1: sì.
0: al 5 giugno, quindi 3 giorni pienissimi di musica, 3 giorni e anche 3 notti, perché si va avanti veramente fino all'alba, e le prime band risalgono sul palco poi verso le prime ore del pomeriggio del giorno successivo, quindi si dorme poco e si vede un sacco di musica.
1: Sì, preparatevi degli integratori, così
0: necessari.
1: Un bel consiglio.
0: Oltre poi, tra l'altro, alla giornata, ci sono delle giornate, una inaugurale, quindi sarà il 2 giugno, e un party sempre decisamente sull'elettronica di chiusura, che sarà invece il 6 giugno, quindi se volete prendere proprio il full pack, come si dice, vi dura non 3 giorni ma 5. I biglietti saranno per l'intero festival, saranno disponibili dall'8 di ottobre verso dalle 11 del mattino. Appunto, io niente, continuo, non riesco a frenare l'entusiasmo, mi viene voglia di leggere qualche altro nome del cartellone che è stato svelato oggi. Tra questi anche King Gizzard and the Lizard Wizard, Dive, insomma un sacco di band che citiamo e ascoltiamo spessissimo, i Dinosaur Junior, gli Engine de Poitrine, i
1: wow.
0: Frico, Davellis, e un'altra grande diciamo artista emersa più di recente dal mondo un pochino più rap, un pochino più R&B, ovvero Deci. Lei è proprio, diciamo, tra le headliner del cartellone, rapper che arriva dalla Florida, da Tampa, emersa nel 2020, inizialmente diventata virale su TikTok, mescolando appunto questo stile che è un po' hip hop classico, un po' pop sperimentale, un po' R&B, e anche lei aveva vinto, come i Turnstile ascoltati precedentemente, un Grammy nel 2025 per il miglior album rap, che si intitolava Alligator Bites Never Heal. Quindi proprio da lì andiamo ad ascoltare Deci, anche lei protagonista del Primavera Sound 2027, con uno dei suoi brani più popolari. Questa si intitola Anxiety.

0: Anxiety è decisamente uno dei brani più amati della discografia di Deci, che vedremo anch'essa sul palco del Primavera Sound 2027, di cui abbiamo parlato finora, perché insomma siamo troppo contenti del fatto che finalmente sì, è stato svelato questo cartellone.
1: Esatto, ci vediamo già proiettati a Barcellona i primi di giugno. È sempre un grande festival Primavera Sound, non solo per l'atmosfera incredibile che si respira, di grande entusiasmo, fratellanza tra sì, tutti all'interno appunto del festival. È davvero una bella atmosfera, inclusiva al massimo, ma è anche molto interessante vedere come tanti generi musicali, sempre che hanno a che fare comunque con la qualità della musica, si intersecano nei vari palchi, e come si può andare a vedere un concerto folk e subito dopo un concerto di musica elettronica, subito dopo un concerto rap e ancora delle glorie dell'indie rock degli anni 90. È questo che rende speciale il Primavera Sound, e quindi ovviamente organizzatevi per tempo, perché è sempre piuttosto difficile trovare l'alloggio, insomma trovare gli aerei, quindi siete avvertiti e organizzatevi per tempo, perché mancano ancora alcuni mesi, ma non attendete troppo.
0: Affrettatevi. Esatto, l'8 ottobre alle 11 si potrà comprare i biglietti regolarmente sui canali ufficiali. Ora siamo già, devo dire, in ritardissimo, abbiamo ancora da fare una cosa all'interno di questa mezz'ora, ovvero l'ascolto del disco della settimana di volume, che questa volta è Michelle Endeghiocello. Spero di aver pronunciato decentemente questa cosa, e ho verificato come lo pronunciava lei stessa appunto in alcuni video su YouTube. Esatto, e stiamo parlando del nuovissimo album Synonymous, che è uscito lo scorso venerdì. Per chi si fosse perso un po' chi è lei, è una figura

importantissima, apprezzatissima sul panorama internazionale, 58 anni, cantante, bassista, autrice, produttrice statunitense, nata a Berlino, il padre era sassofonista nell'esercito, poi però è cresciuta in realtà a Washington dopo appunto aver trascorso qualche mese in Germania, e debutto nel 1993 con Plantation Lullabies, che l'aveva fatta diventare una figura fondamentale appunto nella nascita di questa corrente un po' neo-soul dei primi anni 90, ritornata sulle scene negli ultimi anni, dal 2023, con un nuovo album e poi ancora nel 2024, con cui aveva vinto un Grammy come Best Alternative Jazz Album, parlo di No More Water. Ora torna con questo terzo disco per Blue Note, un disco dal titolo Synonymum, che vede 15 reinterpretazioni, tutte grandi collaborazioni, quindi cover di brani di Dylan, di Human League, di Temple of the Dog, Roberta Flack, Jennifer Lopez e tantissimi altri, insomma grandi reinterpretazioni fatti con enormi ospiti, e quindi per inaugurare questa settimana appunto con Michelle andiamo ad ascoltare il brano di apertura, che era stato anche quello con cui aveva presentato poi tutto il disco. Si intitola I Knew You Were Waiting. L'originale era stato pubblicato da Aretha Franklin insieme a George Michael, canzone famosissima della fine degli anni 80, e in questo caso era interpretata proprio da Michelle insieme a Cynthia Erivo. Quindi le ascoltiamo, Michelle and the Gocelio, Cynthia Erivo, I Knew You Were.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Bruce Springsteen con Street of Minneapolis, qui a Volume Radio Popolare alle 14:37 minuti. Bruce Springsteen che riascoltiamo ancora una volta con questo brano, assolutamente non a caso. Ne abbiamo accennato un pochino all'inizio di questa puntata, stiamo per parlare di un grande evento che ha avuto luogo il 3 ottobre scorso, quindi lo scorso sabato, nel Maryland, in particolare al Meriwether Post Pavilion, a circa 40 km da Washington. Parlo della prima edizione di Power to the People, un grandissimo festival ideato e curato da il grande Tom Morello, personaggio che citiamo spesso qui a Volume perché sempre in prima linea, sempre schierato, sempre grande attivista, nonché oltre che ovviamente musicista. Un concerto che non è stato solo un ritrovo di grandissimi musicisti, di grandi leggende della musica, ma anche di un momento di attivismo, di associazione, di partecipazione politica. Quindi Bruce Springsteen ha suonato il brano che abbiamo appena ascoltato, ovviamente sul palco di questo Power to the People Festival, e ora a parlarne al telefono con noi una persona che conoscete bene, anche perché è una voce da tanti anni di Radio Popolare, per Jailhouse Rock. Ciao e benvenuta Susanna.
1: Ciao a te e agli ascoltatori.
0: Ciao Susanna Marietti, benvenuta a te a Volume. Allora, ti abbiamo contattato oggi con molto piacere perché sappiamo che tu eri lì proprio lo scorso sabato ad assistere a questo grande evento. Allora, raccontaci com'è andata.
1: Guarda, sono ancora tutta in subbuglio, ho viaggiato stanotte, ho volato, quindi c'ho ancora il fuso orario che non capisco
0: sballata.
1: Niente, ma ho addosso questa emozione incredibile, cioè è stato veramente un concerto pazzesco. Tom Morello è stato capace di radunare veramente su quei due palchi, perché c'erano due palchi che si alternavano davanti a 20.000 persone a questo prato enorme, ha radunato una formazione leggendaria che andava dal rock all'hip hop, al folk, al garage, persino al metal.
0: Già.
1: Abbiamo avuto il boss, abbiamo avuto John Baeza, immagino che conoscete, insomma, la scaletta di queste 10 ore di maratona pazzesca. E Bruce Springsteen ha aperto con la canzone che abbiamo appena ascoltato, perché ha detto che noi quei nomi, Alex Pritti, Rene Good, non ce li dobbiamo mai dimenticare, e ha cantato davanti a 20.000 persone in silenzio, emozionate, commosse, ma anche arrabbiatissime.
0: Certo, allora hai già citato alcuni dei nomi fondamentali appunto di questa grande giornata di musica: Bruce Springsteen, Joan Baez, c'erano anche per esempio Public Enemy, Foo Fighters, così facciamo capire un po' la portata dell'evento, Dave Matthews, Brittany Howard, Killer Mike, Serj Tankian dei System of a Down, i Cypress Hill, Jack Black è comparso sul palco. Esatto, allora tantissimi. Se dovessi dirci quali sono stati i momenti, insomma, che non si possono non raccontare dopo una giornata memorabile come questa.
1: Guarda, ovviamente non si può non raccontare quando è salito Bruce Springsteen, che era sul finale della serata, ha cantato Streets of Minneapolis e poi ha chiamato sul palco John Baez, che già aveva fatto un'apparizione, e insieme hanno cantato Chant of Freedom di Bob Dylan e poi The Ghost of Tom Joad. E poi a quel punto è successa una cosa bellissima che però vi racconto dopo. Voglio prima fare un passetto indietro perché mi hai citato Jack Black. Ecco, Jack Black che fondamentalmente è un attore, un comico, però ci ha anche abituato a farsi sentire cantare, e ha cantato sotto lo pseudonimo di questo nuovo gruppo che ha messo in piedi, i Jack Sabbath. E si è presentato con una camicia con su scritto Ozzy tutto a lustrini, e sono partiti da War Pigs, ha fatto un omaggio ai Black Sabbath. Ma la cosa incredibile è che alla chitarra c'era Roman Morello, di 16 anni, di 15 anni, scusami, il figlio di Tom Morello, che suona, che poi è rimasto sul palco per tutto il concerto, ed è una cosa pazzesca come usa quella chitarra. E vicino a lui c'era il sedicenne Yo-Yo Kasoma, che è un batterista di origine giapponese che è veramente, sentiremo parlare di lui nella storia. Quindi già questa esibizione veramente dei Jack Sabbath ci ha
0: Pazzeschi.
1: fatto ridere, ballare,
0: Vogliamo
1: emozionare.
0: un tour dei Jack Sabbath a questo punto.
1: Lo vogliamo, sì. No, e poi la cosa bellissima è stato il gran finale, perché alla fine Tom Morello ha chiamato tutti sul palco, tutti quelli che c'erano stati dall'1 alle 11 di sera, e tutti insieme hanno cantato This Land is Your Land di
0: Ecco.
1: Woody Guthrie, perché questa terra è mia ed è tua, e non è dei bilionari e non è di Trump. E a seguire hanno cantato Power to the People di John Lennon, e così si è chiuso il concerto.
0: Certo, si è chiuso il concerto, si è chiuso il cerchio, quindi un sacco di momenti, insomma, un'infilata di momenti uno dopo l'altro, veramente estremamente emozionanti, immagino. Già emozionante sentirlo raccontare, immagino appunto tu e tutte le persone che erano lì ad assistere anche a questo evento, a vedere insomma tutte queste leggende della musica una dopo l'altra sfilare sul palco. Ho letto che appunto Morello ha organizzato questo evento e fin da subito, fin dal primo momento, ha voluto che non fosse semplicemente un concerto, ma ha chiamato appositamente diverse associazioni, ONG, c'è stata una raccolta fondi, registrazioni già al voto, ovviamente in previsione delle elezioni di medio termine ormai imminente negli Stati Uniti. Quanto è stato importante secondo te questa operazione?
1: È importantissima. A margine del prato c'era un gruppo di stand, un luogo che veniva chiamato il Freedom Village, dove c'erano stand di tantissime associazioni, tra cui l'American Civil Liberties Union, la più grande associazione di società civile al mondo, che ha 420 cause aperte contro Trump. Noi il giorno prima a New York, Patrizio Cornelli e io avevamo incontrato Anthony Romero, che è il direttore dell'American Civil Liberties Union. E c'erano tantissime altre associazioni, tra cui quelle che verranno sostenute con i fondi di questo concerto, che sono Head Count e Vote Riders, che si occupano proprio di aiutare le persone ad andare a votare, perché negli Stati Uniti non è come in Italia che ti arriva a casa la tessera elettorale e fanno tutto loro, ma devi fare gesti attivi, spesso burocraticamente difficili, quindi finisce che vengono penalizzate le fasce più povere, le minoranze, i più giovani, e allora queste associazioni aiutano le persone a registrarsi ad andare a votare. Ora, in vista delle elezioni del midterm, questo è fondamentale.
0: Certamente, quindi un evento sicuramente di portata eccezionale che ricorda, bisogna dire, un pochino anche i grandi eventi che avevano luogo, si può dire, negli anni 70 probabilmente, quando appunto c'erano questi grandi momenti di musica e politica insieme. Secondo te nel 2026 si può pensare che abbiano una rilevanza simile?
1: Sì, Tom Morello ci ha dimostrato che la musica può essere veramente questo. Questo era uno spettacolo di musica e attivismo. Era uno spettacolo che ruotava attorno all'idea che i cittadini hanno capacità di azione, hanno voce, hanno libertà di parola, hanno libertà di dissenso e possono cambiare il futuro, possono riconquistare la democrazia. E sì, io credo che non dobbiamo mai abbandonare questa musica. Questa prospettiva, la musica è anche questo.
0: Certo, sarebbe
1: Io
0: bello.
1: ricordo che
0: Vai.
1: Woody Guthrie aveva scritto sulla sua chitarra: This machine kills fascists. Questa macchina, la chitarra, uccide i fascisti. E Tom Morello sabato ha detto: ogni atto artistico è un atto di resistenza. Ecco, la musica come resistenza e come azione.
0: Sono stati suonati sul palco, Susanna, un sacco di brani che direi da sempre sono associati appunto a attivismo di questo tipo, da quelli che citavi tu, per esempio, This Land is Your Land di Woody Guthrie, a Chimes of Freedom, a Clamp Down, a Fortunate Son dei Creedence Clearwater Revival. Perché secondo te il repertorio della protesta continua ad appoggiarsi così tanto, in questo caso praticamente esclusivamente a quei brani scritti 40, 50, 60 anni fa?
1: Hai ragione, ci aggiungo pure Rocking in the Free World
0: Già.
1: di Neil Young. Perché, per esempio, uno dei motivi, e questo purtroppo lo vediamo grandemente in Italia, è quanta scena ha oggi il rap, l'hip hop, giustamente, ma quanto poco rispetto ai Public Enemy e a Fight the Power, abbracciano questi temi collettivi oggi, e quindi dobbiamo tornare al passato.
0: C'è mancanza, sì, esatto, di forse anche coraggio nell'affrontare questi temi al giorno d'oggi. E questo, insomma, è da ottimi spunti di riflessione, sicuramente. Allora, citavamo prima, mi citavi, Susanna, in particolare il gran finale in cui tutti gli artisti sono stati richiamati sul palco da Tom Morello, appunto, per un'esecuzione collettiva di questo brano, This Land Is Your Land, di Woody Guthrie. Com'è stato quel momento? Ha detto qualcosa Tom Morello prima appunto di suonare tutti insieme?
1: Sì, ha detto Woody lo sapeva che questa terra non è dei bilionari, lo sapeva che questa terra è stata fatta per me e per te.
0: Favoloso. Allora, Susanna Marietti, ti auguriamo innanzitutto una veloce recupero da questo jet lag e da questa esperienza pazzesca che hai appena vissuto. Grazie davvero ancora per avercela raccontata e ci salutiamo, non potremmo salutarci che proprio con il brano appena citato, un brano simbolo di tutto questo, ovvero This Land Is Your Land di Woody Guthrie. Ciao ancora, Susanna Marietti.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Alla
1: Ciao.
0: prossima, grazie.

0: This Land Is Your Land, Woody Guthrie, qui a volume. Woody Guthrie che è stato ancora una volta riomaggiato da tantissimi musicisti, da tantissime grandi leggende, che come ci raccontava Susanna Marietti, che ringraziamo ancora per essere stata con noi poco fa, un sacco di leggende che hanno animato appunto questo bellissimo festival Power to the People, organizzato da Tom Morello, e che a questo punto speriamo conoscerà anche nuove edizioni. Questa era solo la prima,
1: sì.
0: Ci sei, Elisa Graci, vero?
1: Ci sono, bellissimo, tra l'altro direttamente da Londra, sono sempre qua a Londra collegata con gli studi di Milano. Ero anch'io in ascolto dell'esperienza incredibile avvenuta,
0: sì,
1: appunto con questo grande concerto Power to the People, grazie a Tom Morello, che è sempre, insomma, sempre un grande attivista. E certamente, se vi va, andatevi a vedere, ce ne sono tantissime clip che riguardano questo concerto, tutti i vari speech, tutti i vari discorsi,
0: esatto,
1: degli artisti, molto molto belli, le accoppiate inedite e, insomma, i momenti matti come quello di Jack Black che ci descrivevano prima, quindi davvero molto bello. E complimenti ovviamente a Tom Morello, che tra l'altro, come dicevamo, è appunto importantissimo iscrivere tutti i giovani per votare a,
0: certo,
1: queste edizioni di medio termine. Io voterò, tra l'altro, perché come sapete sono cittadina americana, quindi non vedo l'ora di votare come si deve in questa elezione di novembre.
0: Non puoi certamente tirarti indietro, Elisa. Recupero giusto un paio di messaggini che commentavano. Nova Beck, che meraviglia di concerto, emozionante, bella recensione, dice Davide. E poi Jack Black, idolo indiscusso al punto da diventare sex symbol, il messaggio di Petra. In effetti il racconto anche di quel momento del Power to the People Festival è stato veramente emozionante anche a modo
1: allora
0: suo.
1: Devo dire che Jack Black mi unisce tantissimo ai miei ricordi di mio figlio piccolo, perché uno dei film che abbiamo guardato di più in assoluto con mio figlio è Nacho Libre,
0: sì,
1: che è un film assurdo con Jack Black. Quindi, se volete farvi due risate, leggervi un po', vi consigliamo.
0: Non perdetevelo.
1: Insomma, uno Nacho Libre. Allora, ma io sono a Londra, non sono negli Stati Uniti, sempre comunque paese anglofono si tratta, e tante volte vi parliamo di musica che arriva dall'Inghilterra, che arriva da Londra, soprattutto in quest'ultimo anno abbiamo ascoltato tante band molto, molto interessanti che arrivano dall'Inghilterra, e quindi ho pensato, visto che sono qua, cercare di scovare dei gruppi che non abbiamo ancora mai ascoltato. Sicuramente c'è un po' una caratteristica di un suono nuovo che arriva dall'Inghilterra, e sono vari movimenti che mescolano il post-punk, l'art rock, l'alternative pop. L'abbiamo visto con alcune band di cui vi abbiamo già parlato, appunto, e che sono state certamente molto molto originali, per esempio i Man Woman Chainsaw, Mary and the Junkyard e altri gruppi che abbiamo ascoltato in questi mesi. Ma in questi paio di giorni in cui vi parlerò da Londra, ho appunto provato a trovare alcuni gruppi che non abbiamo mai ascoltato, di cui però si parla molto qui a Londra, e certamente sono più o meno simboleggiano, insomma, quella che è una nuova scena inglese e londinese. Iniziamo con gli Ugly, Ugly che vuol dire, insomma, brutto, orrendo, direi, ma insomma non è così ovviamente che è la loro musica. Gli Ugly sono proprio di Londra e si erano già fatti notare per aver supportato i Black Country New Road proprio l'anno scorso, e certamente si sono fatti un nome nella scena locale di Londra, e certamente sono stati votati una delle migliori band degli ultimi anni. C'è un po' di follia nella musica degli Ugly, che tra l'altro come formazione rispecchia un po' questa che è un po' un modo, diciamo, di fare musica di ragazzi e ragazze giovanissimi, quindi band miste, uomini e donne, che si scambiano la voce, si scambiano gli strumenti, quello che abbiamo visto accadere anche per esempio nei Black Country New Road e in altre band. Lo stesso accade con gli Ugly. Preparatevi a un suono molto particolare che cambia anche durante la canzone. Loro appunto sono proprio di Londra, sono giovanissimi, e ce li ascoltiamo per la prima volta qui a volume, appunto, gli Ugly.

0: Man, il titolo di questo brano degli Ugly. Ugly, una delle tante nuove band promettenti, talentuose, che arrivano dritte dritte dalla scena, dalla nuova scena inglese, dalla nuova scena londinese, dove Elisa Gracie si trova proprio adesso.
1: Tra l'altro, se volete vedere Londra, collegatevi con la nostra diretta Instagram, perché siamo ancora in diretta, visto eccezionalmente da Londra. Vi facciamo vedere un po' di questo quartiere alle mie spalle, che si chiama Canary Wharf, ed è un quartiere appunto che sta più o meno ad est del centro, diciamo, del cuore pulsante della city di Londra. E da Londra arrivavano gli Ugly, che abbiamo appena ascoltato per la prima volta qui a Volume. In questi giorni vi farò ascoltare un po' di band londinesi che, insomma, si stanno facendo notare da queste parti, e non solo. C'è una scena inglese certamente molto molto attiva, come abbiamo detto, tante band che arrivano da questi luoghi, non solo ovviamente da Londra, ma da tutta l'Inghilterra. È un bel momento, un momento di così molto creativo per quanto riguarda i giovani inglesi e le chitarre e la musica suonata, sì, diciamo. E questo accade anche a Brixton, sempre Londra, siamo proprio a Londra. Alla fine del 2021 si sono formati gli Average Life Complaints, che è un nome molto molto simpatico, perché dice più la media dei delle lamentele sulla vita. Fondamentalmente, quando uno si lamenta sempre. Ecco, loro tra l'altro sono nati più o meno nel periodo del lockdown, proprio per questa diciamo esigenza di esprimersi, di esprimere l'agitazione della vita moderna, come dichiarato appunto dal frontman Charlie Wright, che è appunto il frontman degli Average Life Complaints, giovane band appunto di Brixton, Londra. In questo caso le sonorità sono un po' diverse, le ispirazioni vanno dai Gang of Four ai Fugazi, a Bauhaus, quindi un po' più dark, diciamo.
0: Sì.
1: E quindi dai, scopriamo anche loro con un brano che, insomma, ha un titolo totalmente inglese e probabilmente quello che mangerò questa sera.
0: Ecco.
1: I Fish and Chips, avete presente? Pesantissime, ma insomma, una volta a Londra vanno provate.
0: Dipende da che olio utilizzano. Average Life Complaints.
1: Da quante volte è stato usato.
0: Esatto. Li ascoltiamo allora.
1: Ascoltiamo.

E loro erano gli Average Life Complaints, un'altra delle fantastiche nuove band emerse di recente dalla scena di Londra, in particolare Brixton, come ci raccontava Elisa Graci. Questa era Fish and Chips e ora siete sempre all'ascolto di Volume, sono le 15:10 qui su Radio Popolare. È arrivato il momento del secondo speciale di oggi, dopo quello dedicato a Power to the People, il festival di cui abbiamo parlato con Susanna Marietti. Il secondo speciale di oggi è dedicato al cinema e, come ci accennava Elisa all'inizio di questa puntata di Volume, uno speciale che oggi insieme al professor Roy Menarini, con cui facciamo sempre queste rubriche dedicate al cinema, oggi si va a parlare di un attore e di un film, ma in particolare di un attore italiano. Vediamo quindi di chi ci parla Elisa insieme al professore Roy Menarini.

0: Bentornati a Volume, parliamo di cinema e ne parliamo come sempre con il nostro professor Roy Menarini da Bologna. Buongiorno Roy.
1: Buongiorno Elisa, ciao a tutti.
0: Allora Roy, oggi ritorniamo in Italia dopo aver parlato di star di Hollywood. Ad esempio abbiamo parlato un paio di settimane fa di George Clooney e invece oggi torniamo in Italia con un attore molto famoso che però insomma ultimamente sta dando delle prove molto interessanti, mi anticipavi prima, Riccardo Scamarcio, giusto?
1: Sì, parliamo un po' di Riccardo Scamarcio, che è una figura abbastanza controversa del cinema italiano. Da una parte è una figura nota, anche ben voluta, perché, come dire, è un attore che anche fuori dal set ha doti di umanità e di simpatia piuttosto evidenti. Dall'altra parte è anche spesso collegato a film talvolta di non altissimo valore, poi anche, ci torneremo tra un attimo, a un avvio di carriera molto giovanilistico, diciamo così.
0: Un po' un idolo delle teenager.
1: Un idolo delle teenager che però insomma ha dedicato gran parte della sua carriera a migliorarsi, a lavorare con grandi registi, e adesso siamo di fronte probabilmente a un'evoluzione ulteriore, perché a sorpresa ha vinto il premio come miglior attore a Venezia 2026 nella sezione Orizzonti con questo film molto bello, I figli della scimmia, dove recita come padre di un ragazzo giovane neurodivergente e anche l'attore che lo interpreta, dimostrando appunto una grandissima qualità che la giuria internazionale, quindi non una italiana nostra, ha giudicato come miglior attore di tutto il mondo. Quindi insomma è stata una sorpresa, ma una sorpresa molto piacevole.
0: È una sorpresa, sì, perché in effetti noi avevamo abituati a pensare a Riccardo Scamarcio come certamente un bravo attore, ma non magari uno dei più bravi e più talentuosi del nostro cinema. In realtà forse aspettava solo il ruolo giusto, no? Per dare prova anche di questa sua crescita, perché lui fa l'attore ormai da tantissimi anni. Iniziamo proprio a parlare dei suoi primi passi, se non sbaglio con La meglio gioventù, vero?
1: Sì, La meglio gioventù, compare nella meglio gioventù già all'inizio degli anni 2000, lui è nato alla fine degli anni 70 e, come dire, si è fatto anche strada dalla Puglia, da dove ha vissuto, poi lavorando si è formato al Centro Sperimentale di Roma, quindi ha fatto un percorso basato anche sulla propria capacità, insomma, di uscire anche dalla sua provincia, imporsi anche per la sua bellezza, sia chiaro, ma per la sua versatilità al Centro Sperimentale. Ma diciamo che il vero film che lo lancia, ed ecco perché stavo riferendomi insomma a una partenza di carriera un po' pop, un po' adolescenziale, Tre metri sopra il cielo, che sì, è il famoso film di Luca Lucini, che era poi la trasposizione di un bestseller per ragazzi e che insomma ha segnato questa sua prima parte della carriera, probabilmente travolgendolo con un successo che nemmeno lui si aspettava.
0: Beh, in effetti sì, perché appunto in quel momento lui è diventato poi, come abbiamo detto, un vero e proprio idolo delle ragazze, proprio grazie anche al suo, ovviamente, al suo aspetto fisico, ma certamente un po' stata forse una protagonista un po' scomoda, no? Questa visione della sua capacità attoriale, che lui probabilmente ha un po' anche cercato di combattere poi con i film successivi, no? Questo cliché.
1: Sì, sì. Effettivamente lui da lì parte con un decennio nel quale tiene da una parte un piede in questa realtà divistica, no? Post-adolescenziale, non so bene come chiamarla, con film come L'uomo perfetto, Voglia di te, insomma, Italians, film Manuale d'amore, 2, 3, insomma sono film per il grande pubblico, dove lui declina in vari modi, insomma, il suo essere celebrità seduttiva, ecco, seducente. Dall'altra parte, e simultaneamente, lui va a lavorare invece con dei registi importanti, Michele Placido in Romanzo criminale, Daniele Lucchetti in un film che è un grande successo, che mio fratello è figlio unico, La prima linea addirittura di Renato De Maria, dove interpreta un terrorista di prima linea, quindi è una storia ambientata negli anni 70 e tutti insomma sono abbastanza colpiti dal vedere lo Scamarcio di Manuale d'amore rappresentare un terrorista spietato. Ecco, per cui cerca di lavorare sui due tracciati, e quindi non possiamo dire che quest'ultimo film sia una sorpresa per il suo impegno autoriale. Però diciamo che questa doppia natura non sempre è riuscita a conciliare l'attenzione del pubblico nei suoi confronti.
0: Tra l'altro, se non sbaglio, lui ha avuto anche una certa attenzione da registi stranieri, quindi una certa attenzione internazionale che non capita spessissimo con gli attori italiani. Sicuramente era capitato alla sua, quella che è stata la sua compagna per molti anni, Valeria Golino, ma è capitato anche a lui.
1: Assolutamente sì, anche se non possiamo dire che ha una carriera squillante, ecco, dal punto di vista internazionale, però insomma sia nel cinema francese, sia con maestri come Costa Gavras, con l'americano Paul Haggis e altri ancora, ha lavorato tantissimo, ma soprattutto ha lavorato tantissimo in generale. Se io guardo anche solo la sua filmografia,
0: sì,
1: trovo, non so, 4, 5 film nel 15, 6 film nel 2016, cioè ogni anno lui fa veramente tantissimi film, perché sappiamo un po' com'è il nostro cinema è un po' ossessionato da volti ricorrenti.
0: Da pochi attori che lavorano tanto anche.
1: Eh sì, tu hai citato Valeria Golino, che mentre stiamo parlando è in sala con due film d'attrice e uno da produttrice, solo a cavallo tra settembre e ottobre, potremmo fare altri casi. Ecco, Scamarcio è uno che non ha mai avuto problemi a lavorare da questo punto di vista, alcuni dicono fin troppo, proprio perché poi si rischia di non avere sempre le parti migliori da questo punto di vista. Però ecco, quello su cui insisterei è che in tutti questi film, in tutti questi registi che lo dirigono nelle sue sorti partite internazionali, posso dire, almeno vantare, che da tempo, anche quando veniva un po' preso con snobismo,
0: snobbato
1: dalla cinefilia dei critici, un po' snobbato, sì, dalla cinefilia dei critici, ho sempre insistito sul suo talento. Cioè Scamarcio è sempre stato una risorsa del nostro cinema, anche con un'aria un po', insomma, si perdoni il paragone eccessivo, forse un'aria un po' alla Mastroianni, no? Che sapeva fare sia la commedia sia il film drammatico, fatte le dovute ovviamente misure. Però diciamo che mi fa piacere che Scamarcio poi abbia trovato nel corso del tempo gli autori che sanno valorizzarlo, perché il talento anche molto naturale, molto forte, c'è.
0: Nel corso degli anni quali sono i cambiamenti anche, non lo so, nel suo stile di recitazione che hai notato anche appunto nei film, appunto facendo un po' un paragone tra i suoi inizi e invece poi tutti questi 20 anni che sono scorsi?
1: Ma devo dire che la cosa si è anche evoluta in maniera abbastanza naturale, perché poi Scamarcio, essendo un bellissimo attore, a un certo punto, anche dal punto di vista anagrafico, inevitabilmente non poteva più rappresentare quella figura per quel tipo di cinema rosa, no, adolescenziale, di cui dicevamo prima. E quindi Gioco Forza, anche se la sua fascia non è certo venuto meno, ha dovuto trasformare in maniera più adulta e anche più complessa i suoi personaggi, e credo che questo sia interessante perché, come dicevi tu, appunto c'è stata un'evoluzione dal punto di vista interpretativo, che da una parte è stato l'accumulo di esperienza, ovviamente, dall'altra anche la capacità di far venire fuori il lato dark, il lato nero, il lato oscuro dei suoi corpi, dei suoi volti, ogni volta messi in scena. 10 anni fa usciva Pericle il nero di Stefano Mordini, dove lui fa una parte di cattivo, di strozzino, violentissimo, che anche qui, così come la figura del terrorista che citavo prima, è stata sicuramente una sorpresa, ma anche una parte piuttosto dura e empatica che c'è nel film di Nanni Moretti, Tre piani, per fare un altro esempio. Sono film in cui certamente il ventaglio delle cose che ha a disposizione Scamarcio, sia come volto, sia come corpo, sia come recitazione, decisamente si arricchisce. Ecco perché il successo di oggi non è certo un fulmine a ciel sereno.
0: Mi colpiva, così guardando un po' la sua filmografia, anche appunto i film che ha recitato con regista stranieri. Per esempio, non avevo mai sentito di questo Pasolini di Abel Ferrara, e lui che interpreta Ninetto Davoli e William Defoe che interpreta Pierpaolo Pasolini. Interessante anche questo.
1: Guarda, quello è molto interessante. Quello tra l'altro è un film veramente strano, perché Abel Ferrara, che ormai da tanti anni vive in Italia, si era innamorato della figura di Pasolini e ha fatto un film che in verità i più stretti osservatori della, come dire, della figura pasoliniana italiana non hanno molto amato. Invece io e altri critici abbiamo trovato tutto sommato fuori, no, dalle canonizzazioni solite di Pasolini. Dafoe fa una parte straordinaria, e quando avevo letto nel cast che Scamarcio faceva Ninetto Davoli mi era caduta un po' la mascella, ma persino in questo caso secondo me cade in piedi.
0: È credibile, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Senti, come sempre io ti chiedo un po' il film che secondo te, insomma, a parte il tuo preferito, la parte che secondo te, insomma, è davvero notevole nella filmografia, nella recitazione di Riccardo Scamarcio, quindi raccontaci questa scena e questo film.
1: Ma guarda, io tirerei fuori un film del 2022 di Giuseppe Piccioni che si chiama L'ombra del giorno, ha avuto anche un certo piccolo successo, è la storia di un ristoratore ascolano di una trattoria durante la Seconda Guerra Mondiale, durante il fascismo, e lì Scamarcio ha abiti storici, un'epoca oscura come quella del fascismo e della fine degli anni 30, di una trattoria durante la Seconda Guerra Mondiale, durante il fascismo, e lì Scamarcio ha abiti storici, un'epoca oscura come quella del fascismo e della fine degli anni 30, in una zona di provincia, e devo dire che, ecco, se mi chiedete

0: questo fascismo di provincia, ecco, viene fuori molto bene. E devo dire che allora, forse, visto che non è di tanti anni fa, è anche l'occasione per ricordare questo piccolo film italiano che si può recuperare magari sulle piattaforme.
1: Esatto, ricordiamo L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni del 2022. Questo premio, insomma, deve aver fatto molto, immagino, felice un attore come Scamarcio, che insomma, un premio a Venezia, comunque, no, è anche uno status in qualche modo per un attore, immagino.
0: Eh sì, uno status importante anche rispetto appunto a quella parrocchia, diciamo, della critica che non l'aveva mai preso troppo sul serio. Devo dire che non dobbiamo dimenticare, e chiuderei con questo, ricordando anche l'attività di produttore di Scamarcio, che proprio insieme a Valeria Golino ha lanciato anche alcuni giovani talenti nel corso del tempo, senza per imporre la sua presenza nei loro film. In questo caso, è anche, come dire, coinvolto. Volto in prima persona nella realizzazione del film di un esordiente, almeno al lungometraggio di finzione, qual è questo regista Landucci, e si è speso tantissimo proprio nel rapporto con il bambino neurodivergente di cui dicevamo prima, che poi ha portato anche alla Mostra di Venezia, stando sempre insieme a lui, e ha, insomma, come dicevo, anche fuori dal set, queste doti umane sono venute fuori.
1: Assolutamente, quindi anche noi in qualche modo l'abbiamo riscoperto grazie a te oggi, Riccardo Scamarcio. Noi, vabbè, ovviamente ci risentiamo tra un paio di settimane con un'altra minibiografia. Per ora, come sempre, salutaci Bologna e grazie mille, Roy Menarini. Grazie.
0: Non mancherò, ciao, grazie a tutti,
1: Ciao
0: ciao.
1: Roy, ciao.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando oltre 1.200 uscite attraverso incentivi e prepensionamenti, ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione da parte della multinazionale degli elettrodomestici nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove però non c'è una data di chiusura. Si lavorerà dunque ad un piano di reindustrializzazione con investimenti sia dell'azienda sia dello Stato, che Urs ha promesso saranno inseriti in manovra. I sindacati, con varie sfumature, parlano di passi avanti e di una trattativa che può seriamente iniziare.
6: I sindacati chiedono incontri urgenti in regione al governo dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, respingendo l'ulteriore richiesta di sospensiva dell'azienda. Ad oggi c'è solo un alto forno acceso, ma non sta producendo. La chiusura decretata dal Tribunale di Milano deve avvenire entro fine ottobre. L'ultima parola la darà il 20 ottobre la Cassazione.
5: Cresce la pressione fiscale, che nel secondo trimestre del 2026 è stata del 43,5%, in aumento di mezzo punto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Non è l'unico dato negativo, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4%, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%, con una perdita secca dello 0,9% di potere d'acquisto e un calo della propensione al risparmio. In sostanza si erodono i risparmi per spese non differibili, che sono però più costose. La CGIL ha sottolineato come l'aumento della pressione fiscale sia dovuto al fiscal drag, il drenaggio fiscale che grava sui lavoratori dipendenti. Più tasse, famiglie più povere, invece il concetto con cui l'opposizione hanno commentato i dati.
6: Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto, che fortunatamente ci sarà, ha detto.
5: 3 raid aerei russi hanno colpito la città di Kharkiv in pieno giorno, lo denunciano le autorità ucraine. Gli attacchi hanno causato 3 morti e almeno 25 feriti. Sempre oggi un altro raid russo su Sloviansk ha ucciso una persona. La Romania invece ha fatto sapere che stamattina una nave commerciale ha preso fuoco ed è affondata nel Mar Nero dopo essere stata colpita da un attacco con droni. È successo intorno alle 11, 2 membri dell'equipaggio sono morti. Oggi l'Estonia ha spostato permanentemente le sue truppe più vicino al confine con la Russia, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, teme una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina.
6: Il copilota, accusato di aver tentato di dirottare l'aereo della Fly Dubai la scorsa settimana, avrebbe progettato un attentato all'aeroporto di Tel Aviv o in un altro luogo della città. Lo dicono alcuni media israeliani. Il pilota, un cittadino dell'Oman, aveva un profilo estremista e nel suo stesso paese gli era stato vietato di fare questo mestiere. Alla vigilia delle elezioni, a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre, Netanyahu dovrà rispondere di un altro buco dei servizi di sicurezza.
5: 15:34 minuti è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 17:30. Buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
9: Signora, pronto?
10: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
11: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
13: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
14: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
15: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
16: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
15: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
16: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
15: Una scelta collettiva
16: che ha bisogno anche di te.
15: Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
16: Bloom, compriamo casa insieme.

0: Le 15 e 41 minuti, bentornati qui a Volume su Radio Popolare con Dario Grande ed Elisa Graci, direttamente in diretta da Londra con gli R.E.M. Everybody Hurts.
1: Eh sì, dai, oggi, anche oggi festeggiamo un bel compleanno musicale, non è l'unica data che ricorderemo, ma in questo caso è una data felice perché il 5 ottobre del 1992 usciva Automatic for the People, questo bellissimo lavoro molto malinconico, anche un po' più acustico del consueto per gli R.E.M., uscito appunto il 5 ottobre 1992, insomma un disco che conteneva tra le altre questa Everybody Hurts, che probabilmente è una delle canzoni più amate di sempre degli R.E.M., ma insomma ce ne sono anche tante altre molto molto belle, c'è Drive, Man on the Moon, Night Swimming, insomma canzoni meravigliose anche in questo caso per gli R.E.M. che appunto pubblicavano questo disco in uno dei momenti di maggior successo, era insomma Out of Time e tutti gli altri dischi che in quegli anni lì hanno reso gli R.E.M. una delle band più importanti della musica non solo underground, non solo alternativa mondiale, tutti i testi scritti ovviamente dal grande Michael, da Michael Stipe, in questo caso veramente un disco molto malinconico, si parla di sofferenza, di perdita, di cambiamento, di invecchiamento, di morte, è insomma un disco tosto ma davvero molto emotivo, molto bello, che si apre con una meravigliosa Drive che così vi invitiamo a riascoltare per intero magari oggi sul far della sera, magari.
0: Perché no,
1: grande. Momento giusto per riascoltarlo.
0: Esatto, questo grande capolavoro degli R.E.M.
1: Ma attenzione, che cosa sento dall'altra parte? Cosa sento? Allora, a sto giro si ribaltano i ruoli, vero Dario?
0: Esatto, a sto giro succederà che io ho scelto questa clip audio che adesso trasmetterò e quindi sarai tu, Elisa, a dover indovinare, ovviamente oltre a tutti gli ascoltatori, insieme a tutti gli ascoltatori, di che clip misteriosa e di che film misterioso si parla. Quindi questa sigla di apertura la conoscete, significa solo una cosa, che dovete prepararvi a scrivere al 331-6214-013 qual è il film misterioso di oggi. Eccolo che arriva.
2: Non si dovrebbe pensare alla vecchiaia quando si è giovani. Non si dovrebbe.
3: Ci sarà del buono nella vecchiaia?
2: Sinceramente non so cosa ci sia di buono nel ritrovarsi cieco e zoppo allo stesso tempo. Certo, alla mia età posso dire di aver visto quello che valeva la pena di vedere. Ho imparato a separare il grano dalla crusca e ho imparato ad ignorare le sciocchezze.
4: Bene. E allora, qual è la cosa peggiore della vecchiaia, Alvin?
2: Beh, la cosa peggiore della vecchiaia è il ricordo di quando eri giovane.
5: Busted flat in Baton Rouge, waiting for

0: E Bobby McGee, si può dire senza ombra di dubbio che molti più ascoltatori hanno riconosciuto Janis Joplin, mentre quelli che hanno riconosciuto il film sul cinema, il quiz sul cinema, in realtà sono molti di meno. Ma lasciamolo sì. Ancora lì per un attimo, magari scrive ancora qualcuno, magari ancora qualcuno riesce a indovinarlo.
1: Esatto, beh, vabbè, Janis Joplin ovviamente è assolutamente inconfondibile e l'abbiamo parlato proprio perché... Ieri ricorreva la data purtroppo della sua morte, avvenuta il 4 ottobre del 1970, a soli 27 anni, l'età un po' diventata purtroppo ai noi famosa per delle morti celebri, soprattutto per quanto riguarda i musicisti. Janis Joplin è sicuramente una di queste artiste incredibili che in soli 27 anni ha fatto la storia della musica, soprattutto appunto siamo verso la fine degli anni 60, e in soli 27 anni certamente ha dato prova di una maturità artistica fuori dal comune. Purtroppo però tanti demoni, tante tragedie nella sua vita l'hanno portata poi a essere dipendente dall'eroina e di questo morire in un hotel di Los Angeles il 4 ottobre del 1970, appunto a 27 anni. Ma l'abbiamo ricordata oggi, non lo facciamo mai abbastanza, ma purtroppo per un'occasione triste, ma è stato bello riascoltarla con questa B, Bobby McGee.
0: Ed è stata molto apprezzata grazie di questa canzone, ci scrivono, e poi con Janis Joplin si tocca il cielo, e poi grazie, questa è la fantastica Janis Joplin, una voce pazzesca, forse la più grande cantante blues di tutti i tempi. Manuel, insomma, vabbè, tanto amore per Janis, e continuano ad arrivare messaggi. C'era anche...
1: Ma hanno indovinato il film?
0: C'era anche da indovinare il quiz sul cinema, il film di oggi.
1: Che io non ho indovinato,
0: allora,
1: ovviamente.
0: Allora, tu hai detto... No, il postino.
1: Io ho detto il postino.
0: Sbagliando,
1: vabbè,
0: sbagliando. Poteva, sì. Forse poteva quasi starci, devo dire. Ma in realtà non era il postino.
1: Beh, perché parlava della vecchiaia, parlava, insomma, così, era un saggio che parlava della vecchiaia. Immaginavo potesse essere appunto un dialogo del postino, ma così non è.
0: Così non è, tematicamente ci poteva stare. Allora, il titolo originale di questo film è The Straight Story, quindi sì, avete risposto bene voi che avete risposto una storia vera. Film di David Lynch del 1999. Poi curioso che il titolo originale era The Straight Story, in realtà perché il protagonista del film si chiamava Alvin Straight, e nella traduzione italiana Una storia vera, questa roba chiaramente è saltata completamente. Ma come succede spesso. E niente, raccontava una storia davvero veramente accaduta nel 94, appunto quest'uomo di 73 anni che percorse centinaia di chilometri a bordo di un trattore tagliaerba dall'Iowa al Wisconsin per raggiungere il fratello che era gravemente malato e con il quale non parlava da tipo una decina d'anni. E appunto, storia vera perché il viaggio durò nella realtà circa 6 settimane. E si può dire senz'altro che è forse il film forse meno linciano di tutta la discografia di David Lynch, ma comunque non ci sono universi paralleli, incubi.
1: Qualsiasi
0: insomma.
1: Cosa però. Arriva da David Lynch, a noi piace, maestro.
0: Esatto.
1: E anche agli ascoltatori, anche se non l'hanno indovinato in tanti, però qualcuno ci è riuscito.
0: Qualcuno ci è riuscito, e la vincitrice però è una sola e soltanta Amandina, quindi Amandina, sei la vincitrice, passa a ritirare il tuo premio, ovvero il pacco di volume qui in via Olearo 5.
1: Ma Amandina, perché è il tuo vero nome, Amandina, o Amandina è un po' il soprannome perché sei la giovane del gruppo? Facci sapere, siamo curiosi.
0: Scrivici anche questo, Amandina 3316214013, siamo super curiosi. Ora siamo verso la fine di questa puntata di volume. C'è il tempo giusto per circa un altro brano, direi, sì. E come al solito...
1: È un brano, tra l'altro, che vi anticipa delle cose che accadranno in giro per Milano questa sera.
0: Come spesso ci piace fare, esatto. E, ovvero, stiamo parlando dei Liars, grande band statunitense, anche australiana, attiva da ormai una ventina d'anni, insomma dai primi anni 2000. Loro stanno per tornare, la band di Angus Andrew sta già anticipando l'arrivo di un nuovo album che arriverà a inizio marzo 2027. e è già uscito questo singolo che tra poco andremo ad ascoltare, ma lo andiamo ad ascoltare anche perché i Liars sono già a Milano in questo momento in cui ne stiamo parlando e stasera
1: magari
0: suonerà.
1: Ci stanno ascoltando.
0: Esatto, e ci staranno sicuramente ascoltando e stasera loro sì, suonano come al Circolo Arcibellezza di Milano, quindi un altro grande evento che va a riempire così il cartellone del Circolo Arcibellezza di cui parliamo praticamente tutti i giorni, perché effettivamente passano ogni giorno grandi band. Che...
1: una grande lineup. Complimenti ai ragazzi del Bellezza che anche quest'anno ci fanno ascoltare un sacco di band fantastiche e si sono accaparrati anche insomma delle leggende, vere e proprie leggende dell'indie rock, i Liars.
0: Esatto.
1: Questa sera.
0: E allora tra poco li andiamo ad ascoltare. Elisa Gracci, è stato incredibile condurre questa puntata di Volume
1: Londra.
0: Con te a distanza da Londra.
1: Beh, anche domani, anche
0: Volume
1: domani.
0: Chiama Londra, anche
1: ci
0: domani.
1: Ci risentiamo.
0: Esatto, e mi raccomando.
1: Sì, tra l'altro sto preparando altre band londinesi da farvi ascoltare domani, quindi collegatevi sia via radio sia via Instagram.
0: Vai a fare un po' di talent scout questa notte per noi.
1: Vado vado a vedere un po' di bands e poi domani ve ne parlo.
0: Dai, e poi portaceli anche a Milano, le vogliamo anche qui
1: magari,
0: in concertini
1: magari
0: privati nell'auditorium di Radio Popolare. Va bene, allora ci risentiamo domani con te Elisa direttamente da Londra anche per la puntata di domani, e tra poco arrivano i Liars, subito dopo restate qui su Radio Popolare perché il pomeriggio va avanti ancora con Vieni con me, quindi vi terrà compagnia Giulia Strippoli ancora per tutta la prossima ora e poi insomma ad andare avanti nel palinsesto nel pomeriggio di Radio Popolare non rimarrete mai soli. Ci risentiamo domani dalle 14 alle 16 sempre qui a Volume. Ciao Elisa, grazie, a domani.
1: Ciao Dario Grande, a domani, ciao da Londra.
0: Ciao anche dai Liars.
1: Ciao.

0: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema. Scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
1: Io la svilupperò in una Popolaroid.
0: E io vi chiederò com'è andata.
1: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
0: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
2: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del Consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

16:01 puntuale, come sempre, come ogni pomeriggio. Oggi è lunedì 5 di ottobre. Ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici. Sulle frequenze di Radio Popolare io sono Giulia Strippoli, vi faccio compagnia fino alle ore 17. Convieni con me. La trasmissione all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi. Anzi, siete richieste a segnalare, invitare, raccontare, rilanciare, ad allargare un po' il giro di tutte quelle iniziative a cui prendete parte, a cui date una mano, a cui volete, come dire, contribuire, proprio perché salgono dal basso, sono indipendenti, magari un po' più local, decentrate anche fuori Milano, in quel posto dietro casa vostra che però, ma sapete che se non l'aveste sentita su Radio Popolare magari ve la sareste persa e magari tante persone non l'avrebbero conosciuta, e che sai, meno male che c'è un canale dove basta chiamare 02 33 001 001. E anche quelle cose più piccole, che però magari sono quelle più interessanti, possono trovare spazio. Questa è la logica. Eventi, appuntamenti, iniziative a cui andate a voi, a cui invitate le persone che questa radio l'ascoltano, la fanno, e che, diciamo, per questa logica di essere parte di una stessa comunità, magari apprezzano. Che dite? E magari sono proprio quelle persone a cui voi volete rivolgervi. E che però si sa, la comunicazione costa una cifra, la pubblicità non diciamolo. A noi ci piacciono le cose però indipendenti, quelle che tutta questa forza mediatica non ce l'hanno. Motivo per il quale lo creiamo noi, un canale nostro, per cui funziona così. Voi digitate lo 02 33 001 001, lo sapete, conoscete anche il numero 331 6214013, e invitate. Ciao Giulia, il giorno X succede che

0: poi io ve lo ripeto ogni giorno, come si fa. Ma perché la logica è sempre la stessa? Magari all'ascolto c'è qualcuno che è Radio Popolare, ci è appena arrivato adesso. E allora, sai mai, dovessimo beccare anche nuovi ascoltatori e nuove ascoltatrici. E per cui, magari sai mai, che voi all'ascolto invitate delle persone e poi scrivono un posto, conoscono una realtà e si affezionano. Ovviamente parto sempre io nell'attesa delle vostre telefonate. Oggi vi racconto laboratori di scrittura. Si parla d'amore e di poesia, trekking urbani e poi ovviamente tutto quello che succede nel nostro auditorium, sempre intervallate da tanta musica. Oggi partiamo con Erika Mu e Carolina Bubbico, si chiama Mangia la Mela.
1: Figlia mia, vieni qua.

Mangio la mela, Erika Mu, Carolina Bubico, una super combo per iniziare questo lunedì, questa nuova puntata. Sono le 16:08 e probabilmente è dalle voci straordinarie di queste due cantautrici, produttrici, tra l'altro Carolina Bubico anche direttrice d'orchestra, proprio per dare così uno sguardo più completo sulla sua figura. Simone mi manda una segnalazione al 3316214013, perché probabilmente ascolta molto la radio e poi in perfetta linea. Segnala appunto il 18 di ottobre alle ore 8:30 concerto delle Canta fino a... Che per chi non avesse afferrato velocemente chi sono, è il collettivo di cantautrici delle quali fan parte, abbiamo ospitato più volte anche qui in auditorium, delle quali fan parte francamente Anna Castiglia e tante altre bravissime cantautrici, e che nel frattempo si sta allargando e fanno questi concerti nei quali praticamente di fatto sul palco non si sa bene chi ci sarà, perché la logica è portare un po' il cantautorato, soprattutto femminile, a contare davvero. E quindi appunto, siccome contarsi è fondamentale, però quello che è necessario è dar spazio soprattutto sui palchi ad altre donne, ecco che appunto ci sarà questa serata Canta fino a, durante il Far Out Live Arts Festival, domenica 18 ottobre al Base Milano. Tutte le informazioni le trovate sulle pagine dei Distratti. Molto interessante, grazie Simone. Poi invece questo è un incontro anche qui di un'altra realtà che ben conosciamo. Si svolge alla biblioteca Sormani e si chiama Sormani al lavoro. Sarà un laboratorio in libertà di maglia e uncinetto, mi scrive Diana. Le date iniziano giovedì 8 di ottobre, si prosegue ogni giovedì il 22 ottobre, il 5 novembre, poi il 19 novembre fino al 3 e 17 novembre, dalle 16 alle 18 nella sala del Portico, il corso di Porta Vittoria. Saranno appunto degli incontri dedicati ovviamente alla maglia e all'uncinetto per le persone appassionate di questa pratica. Beh sì, effettivamente si potrebbe definire la maglia una pratica, perché è anche considerato uno di quei gesti, come dire, meditativi. Intanto invece io vorrei mi chiamaste allo 02 33 001 001. Capisco che siete tutti timidi e tutte timide, poi a lunedì si fa un po' più fatica a parlare. Facciamo così, vi do il tempo di un'altra canzone e poi 02 33 001 001. Sapete che a lunedì cerchiamo anche sempre di mettere della musica nuova, perché il venerdì escono i pezzi, e quindi oggi ci ascoltiamo insieme il nuovo di Ariete, si chiama Capricci.

0: Sapete che il lunedì, oltre a cercare anche sempre musica nuova, si tende a prediligere un po' musica di cantautrici donne. Perché sono orfana di Matteo Villacci, che tra l'altro approfitto per salutare qualora fosse all'ascolto da casa. E quindi approfittiamo, ovviamente. Questa era Ariete con la sua ultima Capricci, che tra l'altro devo dire ha presentato anche in un modo molto, insomma, mi è interessata moltissimo la sua riflessione sempre sui tempi della discografia, della musica. Lei era un po' di tempo assente dalle scene, adesso è tornata e quantomeno da queste parti ne siamo molto felici. Intanto io ho raggiunto il primo ospite di oggi e vi porto di nuovo in un posto anche qua assai amato, al Tempio del Futuro Perduto, perché inizieranno dei laboratori in questa settimana, proprio nei prossimi giorni, e approfitto per salutare e dare il ben ritrovato a Damiano Scaramella. Ciao Damiano, ben arrivato.
1: Buongiorno, ciao Giulia, ciao a tutte e tutti e grazie come sempre per l'ospitalità.
0: Ciao, grazie a te. Allora, te ne sei inventata un'altra, ogni tanto torni, ma perché effettivamente tu sei un po' un mago, tiri fuori i conigli dal cilindro e a questo giro sta preso un tema che a me piace molto, che ovviamente insomma l'amore, ecco, il macro tema romantico, l'amore, il romanticismo e insomma o imparare a scrivere d'amore o imparare a raccontarlo o poi farne un documentario. Questo è il tuo tema di riferimento in questa occasione. Impariamo a scrivere d'amore, mi sembra di capire, giusto?
1: Sì, ecco, più che mago poi direi mi piace ficcarmi nei guai. Ah, ecco, poi l'amore ne porta sempre.
0: Questo è tipico degli uomini, però vabbè, andiamo avanti.
1: No, allora, a partire da questo corso di scrittura creativa, ecco, un po' indicazione, il prossimo lunedì, il 12 ottobre, è la seconda edizione che facciamo, stavolta al Tempio del Futuro Perduto, che è probabilmente lo spazio migliore in cui ricavare, ecco, un po' di tempo per ragionare, partendo dalla letteratura, quindi dalle letture che tutti abbiamo fatto, dai classici fino ai contemporanei, su come l'educazione sentimentale abbia poi attraversato la narrativa, in particolare fino a noi, cosa ci ha lasciato, cosa dovrà lasciarci per il futuro. Quindi è un laboratorio che in una parte ci aiuta un po' a ripercorrere alcuni temi importanti, no? A fare i conti con una serie di esplosioni di immagini e di concetti, e poi dall'altra di metterci alla prova con la scrittura individuale, personale, per capire come raccontare oggi a noi e al futuro che verrà dopo di noi l'amore.
0: Diciamo che è anche uno dei tanti modi che le persone come te provano anche a riempire un vuoto cosmico del quale probabilmente sentiremo ancora per anni e anni la mancanza, che è quella di un'educazione sesso-affettiva. Anche insomma, ci si può avvicinare a questo enorme tema anche attraverso la scrittura. Tu stesso dicevi che è un modo per...
1: Assolutamente. Guarda, vi dirò, io anche in un liceo a Milano, ed è un tema di cui sentiamo noi professori, ovviamente, ma i ragazzi, le ragazze in particolar modo la mancanza, ed è un tema che emerge quasi ad ogni lezione, perché poi con l'amore ci si imbatte qualsiasi sia l'argomento della giornata, e c'è un bisogno chiaramente questo enorme di poter parlare, di poter condividere. La scrittura è sempre stata in realtà uno degli spazi in cui abbiamo potuto farlo, anche con una certa libertà, con un certo atteggiamento rivoluzionario, non sempre compreso dalle varie epoche. E ancora oggi lo facciamo, l'editoria è molto attenta non solo poi nel mainstream, ma proprio a fare della letteratura uno spazio dove ancora possiamo ragionare, possiamo ancora trovare le parole, che forse è la cosa più complessa, no? più difficile da fare, e inoltre la scrittura poi è un'esperienza di grande affondo dentro noi stessi. Quindi una buona scrittura è anzitutto un lavoro,
0: un buon pensare.
1: Sì, sai, la scrittura poi letteralmente è uno spazio che si riduce alla grafia, allo scrivere, ma in realtà poi prima ancora c'è tutto un mare da attraversare, che è un mare fatto di domande, di pensieri, di riflessioni che vanno condivisi, e poi possono andare in quella sfera più intima, più personale, che è la scrittura come gesto di condivisione finale. Ma prima c'è
0: Un'analisi, un'introspezione, diciamo, individuale. Ma poi soprattutto vogliamo renderci conto di che cosa sarebbe stato, cosa avrebbe fatto l'Orlando Furioso se prima non fosse stato innamorato. Ecco, cioè, diciamolo, per chi insomma non sapesse tutta la storia. Ma prima si innamora e poi si incazza. Però vabbè, questo è un altro paragrafo. Comunque, Damiano, come si fa a partecipare a questo laboratorio? Le iscrizioni sono ancora aperte, il prezzo è, insomma, il costo è accessibile, serve anche a ricoprire un po' i costi, e come dicevamo, quello che è la restituzione poi va ben oltre l'aver imparato a scrivere. Dacci qualche dettaglio, qualche coordinata.
1: Sì, guarda, per partecipare è molto semplice in realtà, perché basta mandarci una mail a scrivialula@gmail.com o contattarci in direct nella nostra pagina Instagram. La quota, come ricordavi tu, è una quota associativa molto, molto bassa, che copre poi ovviamente le spese che abbiamo per la strutturazione del corso, ma l'obiettivo, essendo anche un'associazione, è proprio quello di poter garantire la partecipazione a chiunque, ecco, abbia voglia di fare questo percorso, e in una città, in un tempo in cui sembra diventato difficilissimo poi accedere in realtà a certi bisogni proprio primari, no, che abbiamo, e quindi sicuramente abbiamo fatto di tutto, quantomeno per renderlo il più accessibile possibile, ecco.
0: In contemporanea quasi partirà anche un altro laboratorio di scrittura, questa volta questo è un laboratorio di scrittura creativa e appunto legato molto alla scrittura d'amore. Ci sarà poi un corso di scrittura poetica che parte pochi giorni dopo. Anche qua ci dici qualche cosa? A parte, si trovano tutte le informazioni ovviamente sia sulle pagine del Tempio del Futuro Perduto, che sapete, posto proprio del cuoricino, ma anche sulla pagina di Alula_, ovvero _hub, @Alula_hub, che è poi il luogo, insomma, l'hub culturale dove questi corsi prendono vita. Laboratorio di scrittura poetica, quando parte e qualche dettaglio in merito?
1: Partirà mercoledì 14, quindi la stessa settimana, la prossima settimana, e anche in quel caso è un percorso che parte dalla poesia, lo terrà Alessandro Santese, parte dalla poesia come atto di, come gesto, no? La lettura di comprensione del mondo attraverso però non soltanto la realtà sensibile, ma attraverso l'immaginazione. Quindi è un corso in cui provare a costruire o a lavorare, a coltivare la propria immaginazione, sempre in tempi in cui sembra che immaginare e a volte anche fantasticare sia diventato inutile e non capitalistico, non produttivo. Quindi è un altro viaggio che, come per l'amore, utilizza la poesia non solo come fine, ma anche proprio come strumento per fare un altro percorso nella nostra vita. Poi sempre lì si torna.
0: Che rivoluzione, posso dire? Cioè, mi sembra sì, voi abbiate intenzione di utilizzare
1: un altro percorso nella nostra vita. Poi sempre lì si torna.
0: Che rivoluzione, posso dire? Cioè, mi sembra sì, voi abbiate intenzione di utilizzare degli strumenti un po' âgé, ma così invece necessari.

0: cammini e che ci hanno convinto, no, che forse è possibile avere a che fare con la scrittura e la letteratura a una longitudine diversa da quella che spesso anche le stesse scuole di scrittura vogliono farci sembrare l'unica possibile,
1: Eh
0: ecco.
1: sì, che poi ricordiamolo, sono costosissime, veramente inaccessibili, inarrivabili per la maggior parte delle persone. Grazie Damiano Scaramella. E quindi tutte le informazioni, lo ripeto, su Alula Hub e anche su ovviamente le pagine del Futuro Perduto. Vuoi dare qualche altra coordinata, informazione, dettaglio?
0: Ma direi che intorno poi a questi due percorsi ci sono altre attività sempre al Tempio del Futuro Perduto che costruiamo per far sì che non si esaurisca l'esperienza solo nelle giornate di corso, ma che ci siano poi anche degli altri momenti nei paraggi in cui poter partecipare collettivamente e aggiungere dei tasselli al percorso che si fa nei corsi. Quindi poi insomma, speriamo che chi parteciperà avrà voglia di fare un percorso che è anche più largo, ecco, di quello del semplice laboratorio e corso.
1: Grazie Damiano, ciao!
0: Grazie a te Giulia, a voi.
1: Ciao! Squilla il telefono, pronto? Ciao, chi sei?
2: Sono io?
1: Sei tu?
2: Ciao.
1: Ciao, da dove chiami?
2: Mauro.
1: Ciao Mauro!
2: Io chiamo da Rescaldina
1: Da
2: e
1: dove?
2: volevo da Rescaldina, in provincia di Milano.
1: Ok, bene. Che cosa c'è a Rescaldina di imperdibile?
2: Allora, volevo segnalarvi che il 7 ottobre, quindi mercoledì sera alle 21,
1: Sì.
2: Presso l'Osteria Sociale La Tela, metteremo in scena uno spettacolo teatrale che si chiama Fallimenti.
1: Ok.
2: E è la prima volta che lo facciamo, quindi
1: Un
2: insomma,
1: debutto.
2: un
1: Che
2: debutto. La
1: figo.
2: cosa, figo, eh? Sì. La cosa bella è che lo facciamo alla Tela. La Tela è un immobile sequestrato alla criminalità organizzata ormai tanti anni fa e dato in gestione al comune di Rescaldina, che poi lo ha dato in gestione a una cooperativa sociale,
1: Sì.
2: e quindi è un luogo di socialità, comunità, dove si fa cultura, musica, si mangia bene, si fa del buon, c'è il buon
1: E anche di
2: cibo,
1: legalità,
2: eccetera.
1: mi sembra di capire.
2: È anche di legalità, esattamente, è anche di legalità.
1: Bene.
2: E quindi, oltre, diciamo, al fatto che c'è questo spettacolo teatrale, c'è il fatto che, insomma, lo si fa in questo posto,
1: Come
2: che è
1: si
2: un
1: chiama lo
2: posto.
1: spettacolo, dicevi?
2: Lo spettacolo si chiama Fallimenti, è uno spettacolo, è un monologo, è uno spettacolo in sette quadri che racconta un po', analizza un po' il tema del fallimento. Cerca di farlo in maniera ironica,
1: Ok.
2: diciamo, quindi
1: Fallimento che ci piace a noi, giusto?
2: fallimento, perché alla fine, voglio dire, è parte della vita di
1: Oh,
2: tutti, di tutti i giorni,
1: eh sì. Figurati, parlavamo d'amore prima, come poterlo non vedere in maniera positiva il fallimento? Va
2: poi
1: bene.
2: banalmente, sai che insomma, quando si parla di fallimenti, molto spesso si tende a tenerli nascosti, invece qui
1: No,
2: cerchiamo di
1: no,
2: metterlo
1: non
2: in
1: qui.
2: piazza e di farlo, come ti dicevo, in maniera ironica.
1: Non in
2: Ecco.
1: quest'oretta, non su Radio Popolare, insomma, il fallimento significa
2: Fantastico.
1: aver provato, almeno dal mio punto di vista.
2: Esatto,
1: Quindi a
2: esatto,
1: Rescaldina, fallimenti,
2: esatto.
1: giovedì?
2: Sì. Mercoledì 7
1: Mercoledì.
2: ottobre
1: Bene.
2: alle 9,
1: Evviva.
2: l'ingresso è gratuito.
1: Ottimo.
2: Se qualcuno volesse cenare, deve dare un colpo di telefono, si può cenare prima, però altrimenti lo spettacolo è gratuito e alle ore 21. Insomma,
1: Bene.
2: tutti più che benvenuti.
1: Grazie Mauro.
2: A te, figurati.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie a te. Ciao, ciao, ciao, ciao.

paio di minutini, poi seconda parte di Vieni con me con le vostre segnalazioni, racconti, le iniziative, le cose a cui volete invitare tutti e tutte a partecipare. Rimanete lì.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica.
11: Vieni con me, seconda parte, finale 17 su Radio Popolare. Buon ascolto.

0: squilla il telefono. Pronto? Ciao.
1: Pronto, ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Giona. Volevo
0: Come ti chiami?
1: Giona, Giona.
0: Ah, Donna, ok, ho capito. Donald.
1: Che comunque... No, no, Giona, Giona. E niente, volevo segnalare la proiezione di un film.
0: Sì.
1: Che è il documentario Dalla Terra al Mare, sul viaggio della flottiglia, che c'è stato l'anno scorso.
0: Sì.
1: Sarà giovedì questo alle 20:30 in via Lanino 1 a Milano. È la sede dei Verdi.
0: Ok.
1: E ci saranno anche Benedetta Scuderi, l'europarlamentare che era anche sulla flottiglia, e Roberta De Monticelli, la filosofa e scrittrice.
0: Ok, bene. Accesso libero, gratuito, bisogna registrarsi, come si fa?
1: No, è accesso libero, se qualcuno vuole lasciare un'offerta andrà alla fondazione della Global Summit Flottiglia.
0: Ottimo, benissimo, grazie Donna.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Ecco, bene, mi piace quando la pratica supera la teoria, perché così funziona. 02 33 001 001. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che vieni, venite. Poi talvolta invece c'è anche ci sono appuntamenti prossimi in cui la pratica, che dico la pratica, la persona che pratica e che realizza quegli appuntamenti si materializza nello studio 3 di via Ollearo. E buon pomeriggio Ira.
2: Buon pomeriggio, ti eri dimenticata di me.
0: Un po' sì.
2: Dai, di la verità.
0: Lo ammetto, sì, mi ero...
2: Ma vergogna.
0: Perché stavo cantando, sei un pezzo di
2: Ma
0: me,
2: basta.
0: Sei un pezzo.
2: Ma bastano quattro scemate e poi ti dimentichi degli amici, ma...
0: Eccoci qua. Questa
2: eccoci
0: sera,
2: qua.
0: Appuntamento.
2: Scordamoci passare.
0: Esatto, siamo a Napoli, poi siamo.
2: Non
0: a Milano.
2: Non siamo a Napoli, siamo a Milano.
0: A Milano.
2: A Milano. Perché questa sera riapre l'auditorium di lunedì con una puntata speciale del suggeritore Night Live Popolaroid, dicendo Popolaroid, dicasi Basilio Santoro. Basilio Santoro sarà qui a partire dalle 21 per il suo aperitivo siciliano insieme a con Tiziana. Alle 21:30 comincia la diretta dello spettacolo, perché lui ha elaborato, essendomi uomo di teatro, uomo di radio, uomo di pane cunzato, uomo di...
0: un sacco di cose.
2: Adesso poi vengono ovviamente tutta una serie di soluzioni possibili. Insomma, essendo uomo dalle mille personalità, Basilio Santoro ci ha proposto una serata che si svolgerà ogni primo lunedì del mese, che si chiama proprio il suggeritore Night Live Popolaroid, dove unisce la formula di Popolaroid, che è insomma la sua trasmissione radio popolare da tempo, una trasmissione di racconti e musica.
0: Molto bella, molto
2: bella, pensata. Molto bella, devo dire, molto raccontata, molto suggestiva. La trasferisce sul palco, nel senso che avremo parole, musica e racconti, ma basati su cosa, cara Giulia?
0: Su cosa?
2: Sulle foto degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
0: Interattiva, trasmediale.
2: È proprio una cosa da vieni con me, cioè nel senso
0: molto.
2: Che in realtà è proprio quello il concetto, cioè ascoltatori e ascoltatrici che ormai conoscono bene Basilio, conoscono ovviamente Radio Popolare, ci spediscono a suggeritore@radiopopolare.it una foto che c'entri con il tema del mese. Dico già il prossimo, perché qui siamo già a posto.
0: Okay.
2: Per stasera abbiamo già le fotografie degli ascoltatori, io ne ho data una mia per l'anteprima. E cosa fa Basilio? Ci inventa su una storia, sulla base di un paio di dettagli che il protagonista o la protagonista della foto gli suggerisce, e poi lui si inventa un'altra storia.
0: Che figata.
2: È molto bello. È molto bello, e poi c'è la musica dell'epoca, della foto, oppure anche altra, se la si vuole. Insomma, è una serata, un flusso, diciamo, di racconto, ma veramente molto sapiente.
0: Quindi i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono essere anche protagonisti.
2: Lo saranno assolutamente. Saranno
0: racconto.
2: In sala, li faremo anche intervenire con una breve intervista di cui mi occuperò io, per cui insomma interagiamo con Basilio per una serata tutta dedicata alle immagini, ai ricordi, alle storie degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Il tema per la prossima volta, oltre a dirvi di venire stasera alle 21, anche perché oggi è una bella giornata, quindi possiamo stare anche fuori, e poi si entra e c'è lo spettacolo, che riapre appunto le stagioni in auditorium del suggeritore, vi suggerisco comunque, dato che sono il suggeritore, vi suggerisco di spedire a suggeritore@radiopopolare.it la foto per il prossimo lunedì, il primo lunedì di novembre, che sarà sul tema Io e Radio Popolare.
0: Quindi questi, in
2: voi
0: questi
2: Radio
0: anni.
2: Popolare, scegliete la foto che più rappresenta il vostro rapporto con la radio, può essere uno dei mille appuntamenti che abbiamo organizzato in questi 50 anni, una manifestazione, una volta che siete venuti qui, voi che ascoltate, quello che vi pare, e da lì costruiremo per diversi, perché sono diversi i protagonisti della serata, sono 3-4 a volta. Basilio costruirà la storia e vi racconteremo un'altra storia simile,
0: bello,
2: magari, ma non uguale.
0: Bello, ci piace, mi piace assai, penso che piaccia moltissimo anche ovviamente alle persone che sono all'ascolto.
2: Vi
0: è già arrivata una foto, te la rigirerò a suggeritori@radiopopolare.it.
2: Sì, non mandatela a Giulia, anche se lei gentilmente poi me la rigira, mandatela a suggeritori@radiopopolare.it, così poi Basilio, no, le seleziona, vi scrive, vi chiede delle cose
0: e ci lavoriamo insieme.
2: Yes.
0: Grazie mille, Yaira Rubini,
2: a stasera. A stasera, ciao.
0: Ciao.

0: Sicilia Bed da Delia sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 16:44 minuti e diversi i vostri messaggi, tra i quali quello di Giona, che nel frattempo manda la locandina dalla terra al mare, la segnalazione che poc'anzi ha fatto lui in diretta chiamandolo 02 33 001 001, e nel frattempo in contemporanea Andrea mi dice: oh giù, va che si chiama Giona, non Donald, il tipo che ha chiamato. Chiedo scusa Giona. Dai, la situazione internazionale un po' mi confonde. No dai, sto scherzando, è che ogni tanto faccio proprio fatica ad afferrare i vostri nomi. E intanto ho raggiunto invece la nostra ultima ospite, anzi penultima ospite di oggi, che si chiama Paola e che è parte di APE, che non sono gli APE Milano, gli aperitivi, quelli dove si balla, ma sono l'associazione Proletari Escursionisti. Ciao Paola, ben arrivata.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, buonasera a te. Allora, dobbiamo parlare di un trekking urbano che si chiama EVA. Che cosa è e come funziona? Ultima cosa, Paola, abbassa la radio perché rientra tutto e non si sente niente. Ci senti? Pronto? Paola?
1: Ora mi sentite meglio?
0: Decisamente sì, eccoci.
1: Ok, ero in viva voce.
0: Vai,
1: cambiato modalità. Allora, sì, dunque EVA nasce nel 2019, come tu giustamente osservavi, con l'obiettivo di portare il trekking in un contesto urbano, quindi se vogliamo un contesto unconventional, ecco. E da qui appunto l'idea di dar vita a un escursionismo che va oltre. Anche per celebrare l'attivista e militante di APE Enrica Viola In Agostini, e da qui appunto l'acronimo EVA.
0: IVA, che poi uno dice, vedi, si sbaglia con i nomi, si chiamano tutti come i nomi, insomma, però IVA sta per, cioè è IVA puntato, e dicevi appunto questo trekking
1: urbano. Esatto. E niente, appunto abbiamo dato vita a questa iniziativa sostanzialmente per raccontare una storia di resistenza e liberazione, se vogliamo dirla in parole molto, molto stringate, ecco, che purtroppo viene spesso oscurata da una concezione, diciamo, un po' troppo spesso banale e stereotipata che si fa del femminismo. Quindi l'idea appunto è di andare oltre e raccontare una storia più ampia che riguarda di fatto tutte e tutti.
0: Quindi ovviamente l'invito è rivolto anche a insomma uomini, a persone socializzate maschi, non è necessariamente perché si parla di femminismo che allora oddio dovessero scoppiarvi i piedi. No, potete comunque andare, giusto? Anzi,
1: assolutamente sì, assolutamente sì, l'iniziativa anzi è aperta a tutti, tutte, lavoratori, studenti, bambini. Purtroppo per appunto ragioni di forza maggiore abbiamo dovuto limitare la numerica, ma non temete, perché appunto abbiamo previsto una lista d'attesa e comunque l'idea è quella sicuramente di riproporre l'iniziativa in futuro.
0: Ok, come si fa a partecipare e in questa occasione che giro fate?
1: Esatto, il giro è ampio, nel senso che che inizia da Porta Romana e arriva a Isola. Stiamo quindi parlando di 7 chilometri per un complessivo di 5 ore. Si partirà alle 14 da Porta Romana, e proprio il ritrovo anzi alle 13:45, un po' prima, di fronte all'uscita della stazione della metro, quindi facilissimo da trovare. E appunto tutti insieme attraverseremo questo percorso urbano, toccando i luoghi e i personaggi simbolo del femminismo a Milano. Quindi stiamo dicendo appunto, andremo a raccontare Anna Kulishoff, Franca Rame, Carla Lonzi, ma anche chiaramente la partigiana Marta Pascucci e l'attivista Enrica Viola In Agostini, che sono due personaggi simbolo, cardine sostanzialmente di APE.
0: Enrica Viola Inagostini, che è appunto la donna alla quale questo percorso è ispirato e da cui prende appunto, dicevamo, il nome.
1: Assolutamente.
0: È un percorso accessibile, si può partecipare anche qualora si dovesse essere in qualche difficoltà motoria o comunque non si fosse allenate.
1: No, assolutamente non richiede alcun tipo di allenamento. È, come dicevo, fruibile da tutti, chiaro, è comunque un percorso lungo, sono circa 7 chilometri. La cosa bella e piacevole è che appunto sarà intervallato da quelle che noi chiamiamo pillole culturali.
0: Ah, quindi si impara pure pillole. Qualcosa. Hai visto?
1: Sì, esatto, esattamente, è un trekking culturale che abbiamo realizzato in collaborazione con una serie di associazioni del territorio. Quindi ad esempio il Centro Antiviolenza Cerchi d'Acqua, la Fondazione Franca Rame, lo Spazio Alda Merini, la Fondazione Anna Kulishoff, la Casa delle Donne e chiaramente APE.
0: Benissimo,
1: Milano.
0: Tutto questo è anche un modo alternativo o ulteriore per poter sostenere queste realtà delle quali avete appena sentito menzione e quindi oltre a passare una giornata diversa potete anche, oltre che conoscere nuove persone, far rete, che è sempre bene, fa sempre bene a corpo e mente, anche appunto sostenere realtà come APE Alveare. Tutte le informazioni le trovate su ape-alveare.it. Vogliamo dare anche una pagina Instagram, Facebook, c'è qualcosa?
1: Sì, abbiamo appunto sicuramente la pagina Instagram sul quale verranno poi pubblicate tutte le informazioni e comunque il programma, e comunque APE Milano e anche la pagina Facebook.
0: Ovviamente poi tra l'altro alla fine del percorso ci si ritrova anche tutti e tutte insieme al rifugio apeino di Piano Terra in via Confalonieri, quindi per chi magari volesse anche aggiungersi a fine, diciamo, giornata può farlo anche direttamente lì, Paola?
1: Assolutamente sì, assolutamente, con piacere.
0: Bene.
1: Sarà anzi il benvenuto.
0: Grazie mille, Paola.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie mille a te, buon proseguimento.
0: A presto.
1: Buona giornata,
0: ciao. Ultimi minuti di Vieni con me e quindi l'ultimo appuntamento di oggi. Intanto c'è Omar che mi scrive, mi dice: mi sono collegato solo ora, ieri sono andato al Festival della Fotografia Etica a Lodi, tra le varie proposte c'è questo sul ciclo mestruale in India, molto interessante, devo dire, manda una foto ma non si legge granché, però Omar, come sempre lo sai che sei, cioè lo sai, lo sapete voi all'ascolto, siete benvenuti e benvenute a telefonare, quindi a raccontare con la vostra viva voce, talvolta perché io faccio anche fatica a leggere, sono fortemente miope, quindi datemi una mano, il numero è sempre lo stesso, 02 33 001 001. Intanto lo sapete anche che si termina ogni lunedì, ci piace terminare gli ultimi 5 minuti dedicando questa porzione di trasmissione di Vieni con me ad un appuntamento ricorrente che ai noi purtroppo è diventato stabile nel tempo, che è quello del presidio in Duomo in piazza per Gaza, e tra poco sentiremo Michele. Questa era un po' che non la sentivamo, visto che prima Giona ci ha anche ricordato la proiezione Dalla Terra al Mare proprio sul documentario della Global Sumud Fottiglia. Ci ascoltiamo Sumud di Murubuto.

0: Questo pezzo, Su Mood, ha esattamente un anno. Mi viene in mente di ricordarvi anche che c'è una campagna che va menzionata sempre, che è quella di Io C'ero, quando appunto scoppiarono le piazze in Italia, proprio per il blocco che, al quale andò incontro la Su Mood Fottiglia, e che però ha visto insomma una serie di misure restrittive a carico degli attivisti e delle attiviste, che poi si sono fatte carico di portare avanti appunto la nostra voce insieme a tante e tanti altri. Trovate tutte le informazioni ovviamente sulle diverse pagine di Io C'ero. Intanto invece Michele, ciao, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao, ciao a te Giulia e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie.
0: Michele, c'è un verso di questo brano che abbiamo appena sentito che dice: cosa diremo ai nostri figli? Ti rigiro questa domanda.
1: Cosa diremo ai nostri figli è difficile, nel senso che diremo ai nostri figli che non siamo più capaci di guardare nemmeno quando la verità ce l'abbiamo davanti agli occhi, nel senso che diremo ai nostri figli che invece di aver imparato dagli errori del passato continuiamo a farne anche di peggio e continuiamo ad avere anche meno giustificazioni. Purtroppo, certo, non vale per tutti. Potremmo dire che mai come in questo periodo forse la società civile è così staccata dalla realtà politica, però come umanità, come rapporti fra gli stati, più che mai emerge il fatto che ormai quello che prevale è la logica della sopraffazione, della legge del più forte, della guerra, e con tutte le esperienze negative che abbiamo avuto nel passato, purtroppo sembra che
0: ce ne siamo dimenticati.
1: Come umanità ce ne siamo dimenticati.
0: Non ha portato grandi risultati questa logica. Senti Michele, fai un invito, abbiamo un minuto per le persone. Ricorda magari gli orari del presidio in Piazza Duomo, che va avanti in maniera incessante, continuativa da più di un anno, e tutti i giorni vi vedete lì in maniera silenziosa con dei cartelli, chi può, chi non può, però per ricordare che appunto a Gaza è in corso un genocidio.
1: Sì, ricorderei, più che ricordare, comunicherei l'orario invernale, nel senso che da ieri abbiamo cambiato orario perché siccome comincia a fare buio, per cui il presidio inizia dalle 18 e finisce alle 19, quindi non più dalle 18.30 alle 19.30, ma dalle 18 alle 19. Siamo sempre lì, purtroppo, nel senso che piacerebbe dire che la vostra presenza non serve più e che possiamo andare tutti a casa, ma
0: non è così.
1: Purtroppo non è così. E quindi ricordo a tutti che noi siamo lì con i nostri cartelli che mettiamo a disposizione di chi vuole venire anche solamente per una volta, per 10 minuti, un quarto d'ora. I cartelli non ce li ha, quindi li mettiamo a disposizione, può unirsi a noi senza nessun tipo di problema, perché noi siamo lì aperti a tutti, quindi niente, non so se
0: dalle 18 alle 19 siamo,
1: dalle 18 alle 19, dato l'orario invernale questo, fino all'anno prossimo, fino a quando arriverà la primavera o l'estate. Ok?
0: Grazie Michele.
1: Ci mancherebbe, grazie a te e buona serata a tutte e a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: C'è sempre un po' di emozione nel ricordare questo appuntamento che però noi crediamo sia doveroso. Grazie a voi per l'ascolto, per la partecipazione. Ci risentiamo domani. Stesso posto, stessa frequenza, alle 16. L'abbraccio. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Da Giulia. Ciao!

0: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
1: Evviva!
0: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
1: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
2: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
3: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Mabel. Vedi che bello.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: Buon pomeriggio, Radio Popolare in diretta alle 5, una manciata di minuti a poveri Mabelli.
1: Buongiorno, scusa, avevo una specie di piccolo ruttino.
0: No, è il mal di gola.
1: Ho dovuto prendere un tè, una bevanda al gusto di tè. Sì. Per corroborare un po' questa gola che, non so, ha cominciato a raucedare, a raspare nella giornata di oggi, senza apparente motivo.
0: Eh sì, è proprio così. Noi stars della...
1: e abbiamo un problema, no, abbiamo problemi di gola.
0: Abbiamo problemi di gola e siamo comunque soggetti, come la nostra premier Giorgia Meloni, a dei fake delle nostre voci. Lei ha registrato la sua voce all'ufficio Marchi, ha brevettato la sua voce.
1: Ma mentre urla?
0: Non lo so, io sono la Giorgia, sono una giorgiolona!
1: Sì. Esattamente, così. Quella.
0: Cristo Dio!
1: Sì, no, quello che sono cristiano.
0: Sono cristiano. Sono una mother!
1: Sono una madre.
0: Sì. E la domanda l'ha fatta al EUIPO per tutelarsi da casi di clonazione con intelligenza artificiale. Che cos'è l'EUIPO?
1: Non lo so, è una cosa complessa, però è il complesso di EUIPO.
0: È lui, sì. Sì. È quello che ti piace il sessolone con tuo padre, tua madre.
1: Che schifo.
0: Che cosa? L'incestuoso.
1: Vogliamo tornare a parlare dei tuoi cavalli di battaglia antropologici.
0: Vabbè, l'incesto, tu mi insegni. No, vabbè, ma non voglio fare un discorso.
1: No,
0: ormai
1: io. Io mi scuso ancora con le nostre ascoltatrici che quella volta.
0: Le vogliamo citare per nome? Le ascoltatrici.
1: Allora, le ascoltatrici sono Manuela.
0: Sì.
1: La orco cane, aspetta, ce l'ho scritte qua.
0: Come ce le hai un taccuino?
1: Ma no, ma le conosco. Cioè, sono su Facebook. Su. Allora, sono. Diciamo che sono le tre. Sono tre aspiranti di Smalmet.
0: Vabbè, ma
1: sono
0: giovani.
1: Però sono troppo giovani per essere di Smalmet.
0: Giovani. Sì. E no, perché una sera dopo una presentazione del nostro libro,
1: sì,
0: siamo andati a mangiare la pizza con queste groupies.
1: Beh, ormai parecchio tempo fa.
0: Groupies, 2 anni.
1: Due, tre forse.
0: Io le ho intrattenute con tutto un discorso sull'incesto.
1: Mamma mia. Allora, Isabella, Manuela e Manuela.
0: Manuela.
1: Un'altra, sì.
0: Sì, già, è vero, due Emanuele.
1: È vero.
0: È vero. E quindi non, però erano interessate.
1: Erano. Sono finte interessate.
0: Mi ricordi quel periodo lì parlavo solo di incesto.
1: Sì, era quello il problema.
0: Ma ti dirò di più. Ne ho parlato
1: solo.
0: Ne ho parlato con uno in un bar.
1: Aspetta, hai parlato di incesto o del fatto che in quel periodo parlavi solo di incesto?
0: No, di incesto. Ne ho parlato con uno in un bar e tipo un anno dopo è venuto da me e mi fa: però a me quel tema là mi interessava.
1: Ma è tipo un frequentatore del bar e vi siete parlati solo quelle due volte?
0: Tre volte, credo. E mi interessava quella cosa lì, se vuoi ne riparliamo un'altra volta. E
1: ti hai dato appuntamento per dopo che sarai un vero antropologo con tanto di due lauree in tasca?
0: Così pare.
1: Che mito assoluto.
0: Vabbè. No, comunque, il Consiglio dei Presidenti dei Ministri del Georgia ha registrato la sua voce al EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Con questa mossa, dice l'ANSA, anticipata dal website di Repubblica. La premier ha deciso di tutelarsi appunto dei casi di clonazione, bla bla bla.
1: Ma cosa dovremmo dire noi, che le nostre voci sono il nostro strumento di lavoro?
0: Eh sì, cosa dobbiamo dire?
1: Cioè, noi siamo delle voci, non abbiamo corpi, siamo eterei, siamo soltanto onde sonore.
0: Onde sonore, ma che onde sonore?
1: Vabbè, onde da surfare con l'entusiasmo.
0: Sì, con la simpatia.
1: Simpatia.
0: Per citare De Gregori.
1: Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, l'UEPI.
0: Ma se uno...
1: UEPI.
0: Però se uno, per esempio, Marco Schiaffino...
1: Mamma mia, con quella voce incredibile, sensualissima.
0: No, che c'ha la voce uguale a quella di coso?
1: Di coso chi?
0: Di coso.
1: Ma chi?
0: Sai che sono anziano.
1: Nando Gazzolo.
0: No, ma di chi? Coso. Nostro amico.
1: Ma chi? Che amico? Cioè, amico tuo. Che sono di Tom Waits.
0: No,
1: che suona la chitarra.
0: Perché c'ho sti lapsus, madonna mia.
1: Ma quale? Dai, fammi arrivare.
0: Coso, Walter Leonardi.
1: Pirini, Flavio Pirini.
0: Figa, non mi viene il nome.
1: Sì, sì, sì.
0: Se Flavio Pirini, che c'ha la voce uguale a Marco Schiaffino.
1: Mm. Dovesse brevettare la voce. Poi Marco Schiaffino non può più parlare.
0: Non può più fare niente.
1: Non può più proferire verbo.
0: È rovinato perché Marco Schiaffino fa radio. Ma dall'altra parte, se succede il contrario, è rovinato Flavio, perché lui fa il singer.
1: Il singer, certo. Beh, allora possono fare una cosa, però. Possono venire da noi,
0: sì,
1: e ad una cifra modica, perché li troviamo, facciamo degli sconti pazzeschi, possono noleggiare il macchinario dei vernacoli italiani.
0: Il macchinario dei vernacoli italiani.
1: Noi ricordiamo, abbiamo qua nelle segrete di Radio Popolare un grosso macchinario. È vero, non è comodissimo perché va tenuto nel raggio di pochi metri, quindi devi andare in giro con un camper.
0: Poi sta nel controsoffitto.
1: Sì. Tu parli, lui automaticamente traduce in simultanea,
0: sì,
1: ti doppia in uno dei più pittoreschi vernacoli italiani.
0: Ricordiamo che il principale utilizzatore di quella macchina è stato Matteo Zamorani Alzetta.
1: Sì.
0: Matteo Zamorani Alzetta.
1: Egli.
0: Egli, mi puoi dire il numero che è uscito fuori? 16?
1: 66?
0: 66?
1: 4?
0: Perfetto.
1: Ah, sei tu?
0: Sono okay. Io. No, ti spiego perché. Adesso sto chiamando...
1: Ti ha saltato tutto?
0: No, sto chiamando egli.
1: Marco Schiaffino.
0: Vediamo se ci risponde. Che ha già commentato.
1: Eccolo qua.
0: Marco!
2: Ciao, sono Flavio.
1: Ah, sì, allora ci canti, non so, la Ferrari verde?
2: Sai che non so il testo.
1: Cioè,
2: avrò sentito Pirini 100 volte.
1: Sì. Vabbè, ce la facciamo mandare.
0: Ma io lo chiamavo perché lui ha subito commentato la notizia della voce registrata. È una cosa bizzarra, ecco, sì.
2: Sì,
0: perché ecco, l'hai già studiata sta cosa di brevettare la voce?
2: Ma allora, sì, nel senso che la voce la brevetti nel momento in cui vuoi evitare che qualcuno
0: la usi dei fake.
2: Esatto, cioè usano la voce di Flavio Pirini per fare un album con l'intelligenza artificiale. Giorgia Meloni, nella sua saggezza, è convinta che questa cosa la metta al riparo dal deepfake, ma no.
0: Perché? Perché chi lo fa se ne sbatte. Cioè.
2: Esatto, cioè se esce... Allora, i casi sono due. O imponi a TikTok, Instagram, Facebook, compagnia cantante, di cancellare qualsiasi cosa abbia quel timbro vocale. E però vuol dire che anche tutti i suoi post non vanno a quel punto. E quindi è destinata al silenzio per sempre, che non sarebbe una bruttissima idea, peraltro. Altrimenti non ti serve a niente. Cioè, cosa fai? Fai causa a uno che ha fatto un deepfake. Non è che sta prendendo i diritti d'autore.
0: Certo, quindi è inutile, dici.
1: Quindi tu non farai questo passo, non brevetterai la tua voce mandando completamente in vacca la carriera di Flavio Pirini.
2: Ma adesso sento Flavio.
1: Va bene.
0: Provate a parlarvi tra di voi e capite un attimo come.
1: Fatti insegnare il testo della Ferrari verde, così ce la canti. Ce la canti tu. Cioè, lui suona la chitarra, tu la canti, ma sembra che sia lui che canta e suona poi.
2: Va bene, no, possiamo fare anche il contrario. Vabbè,
1: tu puoi suonare, sì, vero? Certo, sei un musicista.
2: Sì, no, vabbè, musicista è una parola enorme. Sono uno strimpellatore, ex strimpellatore. No, potremmo fare una cosa che se riusciamo a registrarla in due, diventiamo un caso e poi Repubblica ne parla.
1: Va bene.
2: Potremmo avere 5 minuti di celebrità.
0: Mm. Va bene, sì, Pirini. Va bene, Schiaffino, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: No, tutto ciò per chiudere la parentesi iniziale, Alone, che era?
1: Era le voci.
0: No, ce n'era un'altra.
1: Che parentesi?
0: No, non l'abbiamo neanche aperta quella, la apriamo dopo.
1: Parliamo dopo.
0: Quella dell'Aura Battle.
1: Abbiamo parlato di voci oggi.
0: La Ferrari verde.
1: Ah, l'hai trovata, beh, avevo scritto a Pirini, eccola qua.
3: Ti interessa a te, ti interessa. Ti interessa a te? Che interessa? Ero lì che andavo con la mia Ferrari verde, mi si avvicina un tipo e mi fa: ma lei, ma lei, ma dove va? Guardi agente, non andavo oltre il limite di velocità, sono sicuro, ma è no per via del colore, ma una Ferrari verde, ma sei mai vista? Beh, ti interessa a te? Ti interessa. Mi piaceva verde, l'ho fatta riverniciare, allora sono fatti miei, che poi chi sei? E allora fai anche te come lei, che mi dice come devo vivere, perché a me piace così, ma guarda un po', ma pensa a te, ma guarda un po', ma pensa a te. Vado ad una festa con un completo di Armani, tutto fatto su nel celofan. Mi si avvicina un tipo e mi fa: uè, ma quello lì è un Armani? Ma a me mi sembrano dei divani. Ma ti interessa a te? Ti

0: e soprattutto cosa deve dire.
1: Ma ti interessa a te?
2: Ti interessa.
1: Ma ci vuole la prolunga, lei ce l'ha.
2: Ma ti interessa a te?
1: L'amplificatore lo porto a spasso perché a casa si rovina, c'ho la suocera in cucina, fatti miei. Non li racconto certo a lei. A me mi piace così, che poi mi dona guarda qui. Che poi le ho detto quest'affare qui si gira così. E allora prima chiede aiuto e poi dirige i lavori. E allora fallo te.

0: ma sto ritratto è molto antico. Ma ti interessa a te?
1: Ti interessa.
0: E adesso cosa fa con quella sega?
1: Ne taglio un pezzettino.
0: No, mi ci sta sopra il camino. A casa c'ho anche due de Chirico. È che stiamo sempre in bilico. Cado di qui, cado di là, male che cosa ne sa, son fatti miei. Non li racconto certo a lei, ma guarda un po', ma pensa a te. E allora vado via, sono andato in vacanza. Sono stato tutto il tempo chiuso nella stanza. Mi bussa uno e mi fa, ma lei non esce. Guardi qui vicino, questa sera c'è la sagra del pesce. Lei non esce.
1: Ma ti interessa a te?
0: Ti interessa. Guardi, non mi posso far vedere in giro, va bene? Sono accusato di un grave reato. Ho ucciso tutto il vicinato, via del cane e il bambino, fatti miei. Non riuscivo a riposare, fatti miei. Non li racconto certo a lei. A me mi piace così, ma guarda un po'. Voglio solo stare chiuso qui in disuso per un po'. Ma guarda un po', ma pensa a te, che poi sa cos'è. È che mi vuole raddrizzare i quadri. È che sembra sempre una partita a dadi. Che poi chi vince se si vince, chi lo sa. Che poi chi vince se si vince, chi lo sa. Lei lo sa, allora lasci stare. Perché a me piace così, ma guarda un po', ma pensa a te, ma guarda un po'. Che poi guardi, detto tra noi.
1: Ma ti interessa a te?
0: Ti interessa a te?
1: Ti interessa. Tip to bust, tip to
2: pound, stevi to bound. Allora ci dice un ascoltatore con grande sicurezza, Alone, che
3: sì,
2: la European Union Intellectual Property Office, comunque quella roba lì della Georgia non la registra, perché la voce non contraddistingue nessun prodotto o servizio intellettuale, ah, e quindi lo sa lui.
3: E allora
2: questo lo fisco.
3: Super il camino.
2: È penso un altro.
3: L'idea va un po' super il camino.
2: Vabbè. Allora diamo il benvenuto a questa nostro amico sodale Gianmarco Bachi.
3: Benvenuto!
2: Ciclone di simpatia nello studio 2.
3: Mattatore oggi qua con noi.
4: Volevo farvi innanzitutto i complimenti.
2: Grazie.
4: Perché ho visto il lavoro che c'è di preparazione che c'è dietro alla trasmissione che portate in onda.
3: Vabbè, ma questo è solo la punta dell'iceberg che hai visto.
4: E però secondo me sono quelle cose che vengono date per scontate e invece vanno dette.
2: Cioè, bravo.
3: Grazie.
2: Bravi. Vuoi andare a vedere l'Excel che c'è sul monitor del mio computer?
4: Quello della Alone, tesi?
2: No, Alone lo sa, le 5:20 devo uscire dallo
3: uscire
2: studio
3: di qua e fare click.
2: Devo fare compilare
3: il click day per
2: le
3: Disney.
2: Scalette, le cose. Mm.
4: Ma hai lavorato talmente bene prima che te lo puoi permettere.
2: Grazie Gianmarco.
4: Prego, figurati.
2: Sei un amico. Nonché un tesoro.
3: Allora, ricordiamo però, no, ricordiamo, dobbiamo annunciare una nuova operazione. Perché qua, insomma,
2: certo,
3: la presenza di Gianmarco mica è casuale.
4: Ancora low profile però.
3: E vabbè, ma non è che noi possiamo anche, più di tanto, non è che andiamo su nella live.
2: Aspetta, mettiamo la sigla però.
4: Un po' perché c'è...
2: Mega nuova operazione
3: show.
2: Eccoci qua.
4: Che stanchezza del tono.
3: Nuova mega operazione show.
4: Sai quando uno non crede più a niente?
2: No, comunque è una cosa pazzesca che vi vedrà protagonisti.
4: Allora facciamo così. Io provo a mettere la cornice ideologica e poi voi andate.
3: Bene, andiamo proprio via.
4: E lui 17:20 poi torna.
3: Tra un minuto devi uscire.
4: Allora, nel futuro si dirà molto probabilmente che una volta qui era tutto cinquantenario.
2: Sì.
4: Abbiamo fatto un sacco di cose con gli ascoltatori nel corso dell'anno.
2: E abbiamo finito.
4: No. Abbiamo fatto la 50, abbiamo fatto gli ascoltacori, abbiamo fatto anche l'Eclissi, che non era una roba da cinquantenario ma bella insieme agli ascoltatori.
2: Abbiamo fatto la mostra,
4: scusa fammi dire, bella per chi c'era qui ad agosto. Poi c'erano quelli che invece erano nei loro paradisi
2: a lavorare,
4: certo,
2: sul campo,
4: sì,
2: a
4: sì,
2: fare gli antropologi,
3: il festival reggae,
4: quelli lì. Comunque abbiamo fatto tante cose e adesso ne facciamo un'altra, o meglio ci proviamo. Questa volta lanceremo dei guanti e non saranno dei semplici guanti.
2: Hanno già capito tutto.
4: È così, sì, interessante, è così interessante l'argomento che non mi ascoltate neanche voi.
2: No, è che stavo.
4: Lui sta scrivendo per i cazzi suoi.
5: Ma no, perché
4: stai scrivendo per i cazzi suoi.
2: Io stavo leggendo i messaggi.
5: E io rispondevo a quello stesso messaggio perché hanno capito cosa sta per succedere.
4: Sì. Che perspicacia.
2: Però noi non lo diciamo.
5: Lo diciamo.
4: Se hanno già capito.
5: I sfide. Sì. I guanti, lanciamo i guanti della sfida.
4: Bravo.
5: Della sfida.
4: Che non saranno dei semplici guanti della sfida, ma saranno dei guanti ora gialli, ora neri.
5: Ah, con i colori sociali.
4: Con i colori sociali, ovviamente. Non saranno delle semplici sfide. Uh-huh. E soprattutto non ci sarà un numero di sfide a caso.
2: No.
4: Non saranno 600 sfide, non saranno 34 sfide.
2: Saranno 50, come il cinquantesimo.
4: No. E quindi sbagli.
2: Aia.
4: Caro Disney.
5: Però ci provo io. Saranno 76.
2: Come l'anno di nascita di Radio Popolare.
4: Che pantomima patetica.
2: No, che poi forse 75. Vabbè, Alone, perché in realtà abbiamo festeggiato anche il 75.
5: Saranno 75 o 76.
2: Oppure 7576.
5: No, aspetta. Ah no.
4: Sì,
5: no,
4: perché, no, perché vedete, col ragionamento poi vi avvicinate.
5: Sì, allora, altre cose. Saranno... 101,5 come la vecchia frequenza di Radio Popolare, quella quella originale, la vecchia.
4: Fuochino?
5: Alessandro. Saranno 5 come via Ollearo 5.
2: Oppure no, 20,155 come il nostro codice cap.
4: Vabbè, mi sono rotto le balle. Saranno 107 sfide.
5: E sei cosa?
4: Questo non, secondo me non lo dobbiamo
2: dire. È meglio dirlo dopo, dai.
4: Ci saranno 107 sfide e poi ci sarà, diciamo solo il titolo, la super sfida dei sei palloni.
5: I sei sono palloni.
4: Sì, però non possiamo dire di che si tratta ancora. La teniamo lì un po'.
5: Okay.
4: 107 sfide che avranno diverse caratteristiche. Ci saranno quelle che noi lanceremo a voi.
5: Voi ascoltatori.
4: E ne abbiamo già un bel gruzzolo. E poi cominceremo.
2: Per esempio.
4: Possiamo dire, diciamo le categorie. Secondo me, perché abbiamo fatto una tassonomia importante.
5: Sì.
4: Tutto questo progetto è stato costruito per poter dire in onda: abbiamo fatto una tassonomia.
5: Certo.
4: Allora, ci saranno sfide di enigmistica, carte, giochi da tavolo, giochi in scatola, videogames, poi sportabilità. Muscoli e acrobazie, ancora cultura e spettacolo, gusto e infine bizzarrie, artigianato e sorprendenti abilità.
2: Beh, ma è...
4: Questo sarà il tavolo, giochi in scatola, videogames, poi sportabilità, muscoli e acrobazie, ancora cultura e spettacolo, gusto e infine bizzarrie, artigianato e sorprendenti abilità.
2: Beh, ma è...
4: Queste saranno le
2: pazzesco.
4: Categorie.
2: Cioè, c'è tutto in questa...

0: te oppure Alone a una, che ne so, a Adama.
1: Sì.
0: Per esempio, oppure
2: no,
0: a...
2: No, tu non puoi
1: non
2: sfidare...
1: Non hai capito niente, Disma.
0: Non è così.
1: Non hai capito una cippa, no?
0: Com'è,
1: non
0: com'è?
1: È così. Tu sei un campione di Dama.
0: Sì.
1: E ti
0: io faccio il Damone.
1: E ti poni come tale.
0: Io faccio il Damone, no?
1: Damone. Damone. Ti poni come Damone, in un posto specifico che poi metteremo in evidenza.
0: Il Damone lo fai quando
1: tutti.
0: Arrivi alla fine della, dall'altra parte.
2: Sì. Ale, la domanda è il recitativo maieutico o non ha veramente capito un cazzo?
1: Io purtroppo propendo per la seconda.
2: La seconda.
1: Secondo me sì, però non lo so.
0: Quindi io faccio
1: allora,
0: il Damone.
1: Fai... vedi che la seconda. Allora... Fai il Damone,
0: sì.
1: Damone
0: e
1: forse vinci. E no, ti poni come campione Damone in un luogo pubblico, probabilmente diciamo digitale, e un ascoltatore o un'ascoltatrice, più o più d'uno, dice: io sono una campionessa di Dama, sono una Damona e sfido Disma.
0: Ma quindi sarà proprio 107 sfide.
1: Fatte così.
2: Allora, ci sono quelle che noi lanceremo a voi.
0: Sì.
2: Sì. E saranno ovviamente, come dire, i campi della nostra personalissima eccellenza.
0: Schiaffino, zio cantante.
1: Cosa succede? Cosa fa?
0: Eh?
1: Sbaglia tutto?
0: No, Schiaffino chiede: c'è il risico, sono fortissimo. Abbiamo parlato per due giorni di che cazzo vuole fare.
2: Eravamo completamente scoperti sui giochi in scatola.
0: Però voleva farne un'altra. Vabbè, fare gli scacchi.
2: Ma si possono moltiplicare, vabbè, sì. Non c'è problema. Dicevamo... tutto ciò in cui noi siamo stati azzurri della nazionale di qualcosa,
0: sì.
2: Lo metteremo in campo sfidando un ascoltatore.
0: Ovviamente sarete voi, sentendo in onda le varie sfide che noi lanceremo, a compilare. Probabilmente sarà un form che farà Alone sul sito di Radio Popolare, e però potranno anche sfidarci loro.
2: Per esempio, possiamo già dire che potrete sfidare Disma a bullying
1: di cui è stato vice campione
2: è il Leboschi certa, della
1: categoria,
2: sì.
0: Ho ancora il trofeo a casa,
1: sì. È il Jesus, sì. Sì, hai fatto,
0: l'ho anche messo sul nostro gruppo Facebook la foto.
1: Sì, lo so, l'hai riportato nella nuova casa, poi
0: sì.
1: È l'unico l'unica suppellettile,
0: tra le cose più preziose,
1: va bene.
2: Amici giocatori di basket, potrete sfidare Alone. Non ho ancora capito se nell'uno contro uno.
1: Gara di tiri liberi.
2: Tiri liberi.
1: Sì,
2: ok.
1: Sì, sì.
0: Alone è fortissimo nei tiri liberi.
1: Sono abbastanza forte nei tiri liberi, sì.
0: E Dario invece vuole sfidarci a Magic. Già ci scrive.
1: Ah, perfetto. Abbiamo un campione di Magic tra di noi?
0: No.
1: Allora si apre.
0: Almeno
1: invece,
0: che io sappia, no.
1: No, si apre la seconda categoria.
2: E a quel punto, però, sarà sarà totalmente discrezionale da parte degli ascoltatori lanciare la sfida a chi vorranno loro. Poi sarà irrilevante se siano capaci o non siano capaci, quasi sicuramente non siano capaci.
1: No, ma va.
2: Però avrete voi la possibilità di scegliere chi vorrete sfidare e in quale disciplina. Attenzione, perché c'è una terza categoria di sfida.
0: Sì.
2: Potrete anche sfidare voi stessi, cioè sfidare i vostri propri stessi limiti.
1: Ah, per battere il record come Duplantis.
2: Esatto, esatto. Per esempio, potreste dire: io quel giorno lì voglio fare superare me stesso in quanto ciclista e fare 107,6 km in un tempo determinato. Quel giorno voglio fare 107,6 piani salendo e scendendo dai grattacieli milanesi in un determinato arco temporale. Quel giorno lì voglio attraversare la città utilizzando non 107 mezzi diversi, che diventa un po' complicato, 5-6 mezzi di locomozione differenti da nord a sud in un determinato tempo. Cioè, potete sfidare anche voi stessi.
0: Intanto arrivano già, c'è Alessio che evidentemente ce ne vuole dare un sacco di botte perché
1: wrestling,
0: no,
1: sfida.
0: Box e quindi evidentemente vuole pestare
2: è molto bravo Disma,
0: sì,
2: prendi la candidatura.
0: Poldo vuole fare una gara di rutti. Luca, gara di bevute con Disma pago io.
2: Quando si dice un pubblico di qualità,
0: sì. E poi eccetera eccetera. Alone è un passo avanti nel basket, sì, lo sappiamo.
1: Beh, no, è un passo fermo perché c'è un ginocchio rotto, quindi.
0: Gara di bevute, io purtroppo adesso sono in fase di astemia.
1: Vabbè, ma per la radio lo fai, per Radio Popolare lo fai, scusa.
0: So che
1: la...
0: tu invece stai bevendo molto.
1: Beh, io non ho mai smesso,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Potresti
1: sì.
0: essere.
2: Però bisognerebbe farla la prova predatori dell'arca perduta, quella con sì.

0: il tuo avversario collassa. Sì,
1: facciamolo anche in mezzo a, facciamo anche la gara di Cobra. Sempre dei predatori.
2: Vabbè, comunque vediamo, ci ragioniamo. Insomma, il meccanismo non è particolarmente complesso. Credo che ci arrivino i nostri ascoltatori.
0: Allora possiamo, potrete cominciare a sgranare intanto nei prossimi giorni alcune sfide già certe, che richiedono solamente, noi metteremo in campo la disciplina e il nostro defender e dovremo raccogliere lo sfidante, chi accetta il guanto della sfida. Tutto questo poi avrà luogo in una
2: diciamo i giorni?
0: Eh sì, 17-18 di ottobre, tra due weekend, un mega weekend tutto fatto di sfide, qui in sede
2: e altrove
0: perché per ci forza sono determinate discipline, tipo per esempio il bowling, che è difficile farlo qui in sede.
2: Ma attenzione, non è finita qui, perché abbiamo bisogno di voi anche per procurarci ovviamente il materiale per le sfide, ma ne parliamo nella seconda parte di trasmissione.
1: Alcuni materiali, non tutti. Però sicuramente sì.
2: Alcuni importanti materiali.
1: Facciamo affidamento sempre sulla community che ci ha risolto tutti i problemi della vita da quando siamo qua.
0: Credo che sia le 17:20 per quello che sta.
2: No, è che c'è il GR. Le 29, abbiamo sforato di due minuti.
1: Ciao,
2: torniamo tra poco.
1: Va bene.
2: Ciao.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Popolare Network.
10: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. Si fa strada l'ipotesi di voto a maggio, a settembre c'è poco tempo per la campagna elettorale c'è la legge di bilancio, per cui potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali, così il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Oggi il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della legge elettorale, una scelta indegna secondo le opposizioni.
11: La RAI ha sospeso per 10 giorni l'ex conduttore di Report Siegfriedo Ranucci. Alla base della decisione, da quanto si apprende, ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari, tra cui le mail alla Vitola e le critiche a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedergli alla conduzione.
10: Cauta soddisfazione dai sindacati e dalle regioni dopo che Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando oltre 1.200 uscite attraverso incentivi e prepensionamenti ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove però non c'è più una data di chiusura, e per il quale si lavora un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato.
11: Se Israele non revocherà la decisione di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme, Londra espellerà quasi 30 diplomatici israeliani, lo dicono alcuni media di Tel Aviv. Il messaggio sarebbe stato consegnato dall'ambasciatore britannico in Israele. La chiusura del consolato a Gerusalemme dovrebbe essere giovedì prossimo.
10: Alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, aperte diverse inchieste sulla repressione dei manifestanti da parte della polizia, violenze che hanno colpito e colpiscono in questi giorni soprattutto minorenni trattati, si denuncia come fossero adulti. Anche oggi centinaia di scuole sono rimaste chiuse in tutto il paese. A Laon, nel nord della Francia, un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata cosiddetta Sting Ball, un dispositivo antisommossa che disperde piccoli proiettili di gomma. Un sedicenne di Tours ha invece perso la vista a un occhio durante scontri con gli agenti. Da lunedì scorso circa 5.000 persone, gran parte delle quali adolescenti, sono state arrestate in tutta la Francia.
11: In Spagna il partito di estrema destra Vox detta le sue condizioni per un'alleanza con il Partito Popolare, dopo che il premier socialista Sánchez oggi si è dimesso indicendo elezioni anticipate. «Siamo preparati per offrire alla Spagna le soluzioni che aspetta», ha detto il leader di Vox Abascal. La priorità nazionale è perché gli spagnoli non siano discriminati nella loro stessa patria, la deregolamentazione e la reemigrazione. Il partito, in ascesa nei sondaggi oltre il 18%, sarebbe l'ago della bilancia per un governo presieduto dai popolari. Il governo Sánchez è caduto dopo la bocciatura in Parlamento del piano casa venerdì scorso.
10: 17.35, tra meno di un'ora alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi e buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
13: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altraeconomia.it. Ti aspettiamo!

0: belli.
1: Sì.
0: Belli.
1: Questa collabo con tra Latta e Tiro al Crew e DJ Ganesh.
0: Salutiamo DJ Ganesh dal mondo del induismo, che ama particolarmente le mucche.
1: Sì, quello molto intransigente, anche molto legato alle caste.
0: Sì, sì, sì. Però purtroppo ce lo facciamo andare bene, perché è l'unico che ci faceva il coso.
1: Quindi. Sì, sì, no, perché poi è legato alla casta del proletariato lui, è per quello. Sì.
0: Vabbè, e... Da un po' che non abbiamo poveri ma bello
1: notizie.
0: Notizie
1: bello.
0: E continuiamo a non avere. Ah no, forse abbiamo un ah sì, sai che abbiamo un bello notizie. Non mi ricordo se l'abbiamo già mandato.
1: Il notiziario bello,
0: bello. Notizie
1: buone
0: bello.
1: Una sigla ancora più bello,
0: bello.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti da Tony Gorgonzola, oggi in collaborazione col druido erotico.
0: Bello!
2: Hanno fatto la raccolta delle ortiche erotiche, mega fascione.
0: Bello!
2: Abbiamo preso un paio di chili, queste vanno essiccate, serviranno per l'alimentazione di Tony di quest'inverno, e una parte queste vanno usate dal druido erotico.
0: Bello!
2: Per fare le pozioni erotiche,
3: delle buonissime erotiche poziononi.
0: Bello!
3: A più tardi o a domani per un'altra ortica erotiche.
0: Bello! Avete ascoltato? Bello! Notizie!
1: Molto bello!
0: Vecchio Tony Gorgonzola, che salutiamo. Chissà se sarà anche lui uno degli sfidanti o delle sfidanti.
1: Boh, conoscendolo penso che vorrà partecipare alla metà almeno delle sfide.
0: Sì, sì.
1: L'unica a cui non può partecipare, che ne so, è quella del, non so, pugilato pesi massimi, ecco.
0: No, quella no, però pesi gallo, sarà un gallo.
1: Un peso gallo di Dio,
0: gallo,
1: sì.
0: Allora, per chi si fosse messo in ascolto dopo il GR, riassunto, recap della prima parte della puntata di Poveri ma Belli, abbiamo in ballo per il 17 e il 18 ottobre tante sfide, ma sfide di che tipo? Di vario tipo?
1: Sì, vario tipo, poi metteremo online diciamo un riassunto, un dépliant esplicativo, una brochure, un qualcosa comunque con l'accento sbagliato.
0: Esatto. Sì.
1: Ma nel più totale relax, chiaramente.
0: Con Durex.
1: Sì.
0: Come dice la canzone.
1: Sì, sì, quella di
0: Relax Frankie con Durex,
1: Goes to Hollywood. Abbiamo bisogno di alcune strutture, di alcuni oggetti, ma che più che oggetti proprio dei materiali fondamentali.
0: Sì.
1: Partiamo con due.
0: Aspetta, però ricordiamo le sfide, nel senso, noi, ognuno di noi, dei redattori, sì, eccelle in qualcosa. Per esempio, fammene pensare uno, Chiara Manetti.
1: Sì, eccelle in... Beh, a parte la limitazione di Cristina D'Avena quando
0: sì,
1: parla.
0: Eccelle in imbustamento delle buste della spesa. Cioè,
1: ah,
0: non è che imbusta
1: è
0: le buste, ma imbusta i prodotti.
1: Ma perché è velocissima? O le imbusta bene, tipo che fa stare tante cose in una borsa?
0: È velocissima.
1: Quindi sarà una prova di velocità contro Chiara Manetti nell'imbustare una spesa data.
0: Alessandro Principe fischia molto bene.
1: Sembra Alessandro Alessandroni. Forse
0: vabbè,
1: in realtà non è Principe il cognome, eh?
0: Alessandro
1: forse
0: Alessandroni.
1: Sì. Alessandro Alessandroni Junior.
0: Pensa se è camuffato da anni che ci prende in giro.
1: Sì. E quando, e in realtà noi ascoltiamo il GR,
0: sì,
1: ma fuori gli ascoltatori, fuori da, nell'FM, dalle radio, non esce la sua voce col GR, esce.
0: Anche tu sei bravo.
1: Esce così, ma lui è più bravo.
0: Lui è più bravo, è vero.
1: Sì, io sono più sporco.
0: Sai perché? Perché lui non prende fiato, riesce a inalare la fiato dal naso.
1: Tecnica
0: e a...
1: Louis Armstrong, sì,
0: sì. Esatto, da fare delle guance così.
1: Sì, come un castoro, sì.
0: Allora, cosa che stanno dicendo? Ah sì, le sfide. Quindi insomma ci saranno tutta questa serie di sfide che piano piano scoprirete, alle quali voi potrete, delle quali voi potrete raccogliere questo guanto di sfida che vi verrà lanciato sulle vostre di guance. Ma per alcune di queste sfide servono delle cose. Per molte abbiamo già gli oggetti, per dire il Monopoli, ce l'abbiamo, le carte da uno le abbiamo, ma altre cose no.
1: E allora cominciamo a concentrarci su due oggetti, due grandi evergreen, che sono però molto voluminosi e che qualcuno di voi certamente ha, ma ne abbiamo bisogno qui in sede. Se sarà, ci sarà bel tempo, sarà in cortile; se non ci sarà bel tempo, in un luogo chiuso qua in radio. Stiamo parlando di un tavolo da ping pong e di un biliardino.
0: Quindi, ovviamente, vabbè, il trasporto poi ci pensiamo.
1: Tutto gratis deve essere, bisogna organizzarlo.
0: Un furgone...
1: bisogna anche trovare un furgone, insomma, vabbè. Cominciamo con chi ha un biliardino, chi ha un tavolo da ping pong. Se è la stessa persona, vabbè, ciao, hai una sala giochi in casa e ti invidiamo molto. A sto punto porta anche il flipper.
0: Potrebbe essere anche...
1: male.
0: Un circolo Arci che ci ascolta e che magari ce l'ha.
1: Certo.
0: Insomma, adesso non è che voglio fare il Doubt Desk, però con tutte le pubblicità che facciamo,
1: esatto,
0: agli eventi,
1: quelle che, che potremo fare.
0: Cioè, non è che diciamo che non te le facciamo più, perché circolo Arci, sai che sto parlando con te, sappiamo che hai un biliardino e un coso da ping pong, e se non ce lo dai... finirai nella lista nera, nello spam delle nostre email.
1: E guarda che...
0: non è che stiamo dicendo questo.
1: Sono cacchi amari,
0: Ce l'hai o sei campione?
1: No, è perché Marco Schiaffino che ci sta ammorbando oggi.
0: Ha il biliardino.
1: Anche biliardino, ma va, dice di essere un campione, non ce l'ha. Ha detto che prende ferie.
0: Gli cedo la mia cosa di biliardino, che io ho un problema ai polsi.
1: Va bene, allora, 0233-001-001, oppure... 331-6214013. Avete un biliardino? Avete un ping pong? Oppure avete un'idea di dove andarlo a recuperare? Chiamateci, scriveteci, e poi da qui nasce tutto il percorso, il fantastico journey.

0: Allora, prima di andare nel tema Radio Popolare, come sempre, siete degli scrocconi di merda. Già ci chiedete l'abbonamento, poi dovete chiederci anche il ping pong. Ma minchia, ma compratevelo, barboni!
1: Ma no, ma infatti, barbonazzi che non siete altro. È sempre un piacere dargli dei barboni questi qua.
0: A Radio Popolare?
1: Sì.
0: Perché tu li vedi, sono lì per sempre a fare la questual.
1: Sì, qua a chiedere le cose. Vabbè. Allora, se avete anche dei soldi, dateceli sì, sotto forma di abbonamenti, che vanno sempre bene. Nessuno che ha detto qualcosa di utile.
0: Nessuno, niente.
1: Noi siamo dei barboni, ma voi siete inutili.
0: Però, però
1: degli esseri inutili.
0: Quella delle freccette.
1: Non ce l'ha, l'ha perso.
0: Come non ce l'ha?
1: È ancora più inutile.
0: Ma
1: avevo le freccette con la faccia del duce per tirare le frecce e no, l'ho perso in un trasloco. Ma cosa ce lo scrivi a fare? Che ci fai solo infuriare ancora di più.
0: Trasloco, non mi parlerei di trasloco. Allora. A proposito dei fascismi, ci segnalano il presidio di che ci sarà domani alle ore 18 di Sweet
1: davanti al liceo Einstein.
0: E il presidio ovviamente contro tutti i fascismi dopo la cosa terribile che è successa l'altro giorno contro questo povero ragazzo che è stato pestato dai fascisti. Presidio, l'abbiamo detto quando? Io non mi ricordo.
1: Domani alle ore 18.
0: Domani 18, sì.
1: Quindi alla fine di Poveri ma Belli, presidio.
0: Allora, no ganci, no, al calcetto i ganci sono severamente
1: vietati.
0: Ah
1: no,
0: vietati.
1: Ma figurati, non si sa giocare. E poi chi frulla è rigore.
0: Ovviamente, no, questa che chi frulla è rigore. Intanto si dice rulla, non frulla.
1: È uguale, si può dire frulla anche.
0: Non si può dire.
1: Si può, se frulli è rigore.
0: Quelli che non sanno giocare dicono frulla.
1: Se frulli è rigore, ganci no, e tutto... I veri giocatori, voi avete mai visto giocare veramente i campioni di calcio detto Balilla?
0: Sì, perché lo no. Sono, io ho vinto... Ho delle targhe a casa con l'attestazione di essere campione del 97.
1: Sì, te l'ha fatta tua zia quando avevi pochi anni,
0: no,
1: dicendoti grande campione di Smino, appunto 97, che pigliavi ancora per molti anni, poi avresti preso le mancine.
0: Ne ho due di targhe.
1: Sì, una targa.
0: No, ma è vero.
1: Una è la targa che ti abbiamo applicato noi perché... Per darti una specie di tara, cioè nel senso che sei targato, sei,
0: sì. Dicendo che sono speciale.
1: Svantaggiatino, allora, diciamo, sì.
0: No, sì, ho due premi del calcetto.
1: Sì. No, va bene, ok. Tirali fuori, dai, portaceli, invoglia gli ascoltatori.
0: Ho due premi del calcetto, uno del bowling e la medaglia d'oro di judo.
1: Di judo, di quando hai battuto a 14 anni, sì, gente di 8. Va bene, e allora invoglia gli ascoltatori e le ascoltatrici a partecipare, a procurarci le cose con la visione dei tuoi
0: magari
1: trofei.
0: Perché magari c'è, pronto? Ciao.
2: Pronto.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Hai il biliardino e il ping pong?
2: No, non ce l'ho, magari ce l'avevo, non ve lo davo, ecco. Me lo tenevo. Senti, comunque non si dice calcio Balilla, perché calcio Balilla ha inventato.
1: Ma sì, dai, non farci infuriare!
2: Calcino si dice, calcino.
0: No, calcino lo dice tu,
1: lo dice tua sorella.
0: Nel
1: tuo condominio.
2: Dice in Romagna dalle mie parti.
0: Ho capito, ma
1: vabbè, siamo in Romagna, qua siamo nella Padania
0: libera.
2: Sei vietato.
0: Ma tu sei forte?
2: Me la cavavo. Quando ero giovane, da mie parti era obbligatorio essere capaci, essere bravi a calcino, appunto.
0: Senti, ti senti di sfidare qualcuno, magari anche non a calcino?
2: No, ma io sono lontanissimo.
0: Ah, dove sei?
1: Dove sei?
2: Colline Pavesi.
0: Vabbè, lontanissimo.
1: Vabbè, vieni qua con del vino. Insomma. Con del vinone
2: che non bevo, ma no, il vino fa schifo perché è solo un veleno. È solo
0: birra?
2: Ma cosa vuoi fare?
1: Bevi acqua? Bevi solo acqua?
2: Sì, sono.
1: Non siamo più amici. Ciao, grazie.
0: Allora, no, il punto è, Carolone, che. Calcetto ci chiedono in coppia.
1: In coppia, sì.
0: No, ci sono tutte e due le specialità.
1: Anche la singola, ok.
0: Sì. Sì, perché poi però adesso non fossilizziamoci. Io ho un tavolo, attenzione, io ho un tavolo da ping pong.
1: Sì, ma ci scrive direttamente la nostra collega
0: è la Cloda. È la Cloda. Sì. Quello grande, grandì, perché esistono vari tagli.
1: No, il tavolo da ping pong è quello.
0: Quello regolare?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, beh.
1: È pieghevole, è pieghevole?
0: Beh, quello allora ce lo siamo trovati.
1: Beh, deve portarlo da tipo fuori regione, però. Quindi, insomma.
0: Nel bresciano si chiama pincanello il calcetto.
1: No. No. Penso che intendesse usare. Ma sì, sì, si dice così?
0: Boh.
1: Perché no, secondo me. Ah, nel bresciano si chiama pincanello.
0: In collegio calcino, ma in collegio dipende da dove, non nel fatto che in
1: comunque
0: collegio.
1: Stiamo leggendo dei messaggi, Disma, stiamo sì. Leggendo, pronto? Chi non lo capisse, stiamo pronto? Leggendo messaggi che arrivano, pronto?
0: Hai il biliardino?
3: No, solo per dire una cosa, che a Bergamo in città si chiama calcio balilla, ma in valle si chiama fubalino.
0: Fubalino, è vero.
1: Fubalino.
3: Si avvicina, solo questo. Ciao.
1: È un anglicismo, ciao. È un orobio anglicismo.
0: È un calco. Noi linguisti lo chiamiamo calco.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ah, che sarebbe una presa in prestito di un'altra.
0: No, prestito è un'altra cosa. Un calco è una cosa, il prestito cos'è? È un'altra.
1: Spiegaci che cazzo è sto calco.
0: Adesso dare perle ai porci da...
1: Non te lo ricordo, non te lo ricordi. Sei veramente patetico. Sei patetico.
0: Il calco è una parola straniera ripresa e adattata. Il prestito invece è una parola straniera presa e usata così com'è. Mm. Il computer è un prestito.
1: Ok.
0: Mi presti?
1: Mi dici un altro calco?
0: Un calco è... Adesso su due piedi non mi viene in mente. Ce l'hai tu?
1: No.
0: Un calco nel culo.
1: Sei tu il linguista.
0: Allora,
1: un calco nel locu, sì.
0: Attenzione, ascoltatore 509 ha il biliardino.
1: Ce l'ha? Biliardino?
0: No, dice biliardino. Infatti, ah no, il nome.
1: Andrea, no. Biliardino, va bene.
0: Vabbè.
1: Ma biliardino o biliardino?
0: Io direi biliardino con due L.
1: Con due L.
0: Allora...
1: No. Due L no,
0: no, biliardino. Biliardino.
1: Non è con la L, con una L sola.
0: Biliardino.
1: Sì, ma noi non vogliamo sapere come si chiama nei vari posti o nei vernacoli.
0: No, vogliamo
1: trovarlo. Vogliamo uno.
0: Allora, il tavolo da ping pong forse trovato.
1: Sì.
0: Dobbiamo capire sto cazzo di biliardino. Allora, se siete in moto, che ci state ascoltando con le cuffiette, non potete scrivere, non potete telefonare, o se vi state arrampicando per lavare dei vetri, eccetera, sappiate che abbiamo la mail che è 50@radiopolare.it, sia parole, sia lettere che cifre.
1: Sì.
0: Va bene, come diavolo volete scriverla? Potete scriverci e dire, ah sì, io ho il biliardino, oppure, ah sì, quel circolo Arci lì dove voi gli fate la pubblicità ogni giorno alle loro iniziative hanno un biliardino e potrebbero darvelo se fossero gentili.
1: Potrebbero.
0: Sì.
1: Siatelo.
0: Scriveteci.
1: Siate gentili. Cavoli, costano i biliardini, eh?
0: Vabbè, ma mica ce lo rubiamo. Glielo
1: no,
0: rubiamo.
1: Ho capito, ma magari ne compravamo uno.
0: Grazie. Ce lo. Ah sì, forse non l'abbiamo detto. Ve lo restituiamo ai biliardini.
1: Beh, ovvio, è giusto per quel... Quindi comunque il trasporto...
0: Attenzione, Roberto ha un biliardino.
1: Dove?
0: Roberto ci dice, ho un biliardino. Lo vedi?
1: Sì. Poi c'è Claudio che rompe completamente la poesia, dice che li noleggiano. Va bene, però prima vorremmo capire se...
0: No, aspetta, chiamiamo Roberto. Vediamo se ci risponde. Roberto... No, attacchiamo.
1: Ha messo giù.
0: Roberto, ci sei?
4: Pronto? Ci sono.
0: Hai un biliardino?
4: Ho un biliardino,
0: ma
4: sì.
0: Ce lo prendi?
4: No, non ho capito perché ho acceso la radio adesso.
1: Perché faremo delle sfide nel weekend tra il 17 e il 18 di ottobre.
0: In tante cose,
1: tra una di queste è il biliardino e qua in radio abbiamo bisogno di un biliardino. Ma è trasportabile? Okay. Una sbatta clamorosa?
4: È una sbatta, sì.
0: Però
4: il furgone posso portarlo.
0: Hai anche il furgone.
1: Portarlo e portarlo via, quindi insomma è impegnativo. Ma noi ovviamente abbiamo già detto sì, abbiamo già scritto Roberto e abbiamo barrato il biliardino.
4: Certo.
0: E abbiamo il tuo numero di telefono.
1: E risaliremo.
4: Ma non l'indirizzo.
1: Non preoccuparti, risaliremo alla tua genealogia.
0: Abbiamo anche una tua foto, perché su Telegram c'è la tua foto. Quindi insomma.
4: Giusto.
1: Va bene.
0: E. Ti possiamo rompere le palle nei prossimi giorni fuori onda per accordi?
4: Va bene, sì, va assolutamente. Bene.
1: Grandissimo. Dai, ciao Roberto. Dove abiti Roberto? Dove ce l'hai il biliardino? Ah?
4: Oggiatolona.
1: Insomma, non proprio dietro l'angolo, però in furgone. Tanto...
4: No, però mi capita spesso di essere a Milano per lavoro.
1: Alla grande, grande, perfetto. Grande.
0: Per caso sei elettricista? No, perché mi servirebbe
1: un elettricista.
4: Guarda, mi è capitato di fare l'elettricista. Adesso non sto facendo l'elettricista.
0: Vabbè.
1: Che mito.
4: Però faccio il falegname adesso.
0: Va
4: però
0: va bene. Grazie Roberto, ci sentiamo.
1: Ciao.
0: Grazie. Vabbè, ping pong e biliardino trovati.
1: E vai.
0: Torniamo domani.
1: Ciao.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
8: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
7: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
8: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
7: Una scelta collettiva che ha bisogno anche di te. Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
8: Bloom, compriamo casa insieme.

C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

18 e un minuto, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Si è dimesso Pedro Sanchez in Spagna, si andrà a elezioni anticipate il 29 di novembre e inizia un po' il balletto delle elezioni in Europa, che sono naturalmente molto importanti tutte quante, la Spagna, poi la Francia, poi pure l'Italia. Ne parliamo questa sera all'Orizzonte delle 20. La preoccupazione naturalmente è che il continente si sposti progressivamente a destra. Vabbè, noi già ci siamo, gli altri un po' meno. La legge elettorale, oggi il governo, a proposito di governo italiano, ha messo la fiducia sul voto alla Camera. Le opposizioni protestano, ma nulla possono. Intanto anche dalla maggioranza si comincia a immaginare il voto anticipato a primavera. Ne parliamo alle 18.35. Parliamo in questa ora anche dei militari estoni che sono stati mandati al confine con la Russia, la tensione che si alza nei Baltici. E poi in Lombardia la protesta contro i data center, che forse qualche minimo risultato con la regione lo potrebbe ottenere. La regione, la giunta dice possiamo rivedere la legge.

0: Ma adesso in studio con me c'è Massimo Alberti, perché come spesso succede, eccoci con lui. Buonasera Massimo, parliamo di economia, di crisi aziendali. Massimo, voi non lo vedevate, ma sulla Siliga mi diceva, e poi sbracciandosi oltre alle crisi industriali parliamo anche dei dati economici italiani, ma cominciamo dalla questa sera Electrolux di nuovo.
1: È vero, in realtà ci vorrei arrivare all'Electrolux.
0: Allora cominciamo da dove vuoi tu.
1: Cominciamo
0: ti dico solo che l'ospite è già in linea.
1: Ma l'ospite temo che sarà ben contento di ascoltare, cioè no, non sarà contento, ma come dire, è un po' il contesto, no, dentro il quale si muovono le crisi industriali italiane, quello di un'economia che non va. Ci sono usciti i dati Istat sull'ultimo trimestre, c'è stato un piccolo recupero di crescita, ma soprattutto ci hanno detto due cose, cioè che c'è un aumento della pressione fiscale, che sappiamo che il governo ha impostato tutta la sua politica economica su questo, e nonostante questo la pressione fiscale aumenta. E perché aumenta? Perché c'è il cosiddetto fenomeno del fiscal drag, del drenaggio fiscale sui lavoratori dipendenti, quelli che hanno avuto o altri tagli di tasse o aumenti contrattuali, in questo pesa anche l'inflazione. E per cui i lavoratori stanno pagando più tasse, tenendo sostanzialmente in piedi tutta la politica economica del governo. A fronte di questo invece vediamo una perdita di potere di acquisto dei salari, meno 0,9%, e una diminuzione della propensione al risparmio. Cosa vuol dire? Che per avere le continuare a fare quelle che sono le spese incomprimibili, le spese essenziali, luce, energia, elettricità, le persone stanno ricorrendo ai propri risparmi, cioè quello che arriva durante il mese non basta più e bisogna andare a prendere quello che si era messo un po' da parte. È evidentemente una situazione brutta in generale, che viene ulteriormente aggravata dalle crisi industriali. Oggi abbiamo avuto un ulteriore sviluppo sull'ILVA, in realtà uno sviluppo atteso. La Corte d'Appello di Milano ha detto che all'area caldo va chiusa, quindi respingendo l'ultima richiesta di sospensiva. La parola finale ce l'avrà il 20 la Cassazione, ma entro il 29 in ogni caso l'area caldo, parliamo di un unico altoforno, il numero 2, che in questo momento comunque non sta producendo, va spento definitivamente. E l'altra vicenda riguarda Electrolux. Ecco, io confesso che qui non ho molto capito, per cui l'ospite che presenteremo tra poco sarà particolarmente utile. Da una parte Electrolux ha tolto dal tavolo il piano di licenziamenti unilaterali, circa 1500 licenziamenti nei vari stabilimenti, che comprendevano la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nell'Anconetano, nelle Marche. Però ha mantenuto, non saprei neanche a questo punto se definirli esuberi o in altra maniera, diciamo 1250 uscite, 650 operai e 600, 600 impiegati, attraverso prepensionamenti, attraverso incentivi all'uscita anticipata, attraverso ammortizzatori sociali. Di fatto quindi è un calo quindi della forza lavoro complessiva di Electrolux. Sullo stabilimento di Cerreto d'Esi, peraltro, non si parla più di chiusura, non c'è più una data per la chiusura, ma Electrolux ha detto che comunque lì non si produrrà più, e su questo c'è l'impegno del governo e anche della stessa Electrolux a metterci dei soldi per un piano di reindustrializzazione che possa mantenere in qualche modo i livelli occupazionali. Ecco.
0: Salutiamo intanto il nostro ospite, che è Agustin Breda. Buonasera.
2: Sì, buonasera, mi sentite?
0: Io la sento molto bene.
1: Ecco,
0: sì.
1: Agustin Breda, storico delegato di Electrolux in Veneto, allo stabilimento di Susegana. Stavo dicendo, Breda, che non ho tanto capito se quello che è uscito oggi è un bene o un male. Immagino sia un bene che siano stati ritirati i licenziamenti unilaterali, però mi sembra di capire che restino sul tavolo 1200 esuberi o uscite, come li si voglia chiamare.
2: Allora, come avevo detto a suo tempo, noi siamo in un paradosso, che l'azienda non ha mai aperto nessuna procedura di licenziamenti, ha minacciato eventualmente futuri licenziamenti, inizialmente 1750, che sono diventati 1450, che oggi sono 1250, con altri 200 però contratti a termine che ballano, e quindi siamo intorno ai 1.150 posti di lavoro a rischio. Se
0: abbiamo qualche problema con il collegamento
2: del 91 che regolano le modalità, queste non ci sono. Voi mi sentite?
0: Sì, adesso sì.
2: Sì, dicevo che appunto non è mai stata aperta una procedura di legge, quindi licenziamenti formalmente non ci sono mai stati sul tavolo. C'era una minaccia di licenziamenti. Quello che è uscito oggi è che rispetto a prima, che diceva a prescindere si licenzia, oggi dicono sono 1.250 in 3 anni, ma la nostra intenzione è farli uscire con degli incentivi su base volontaria. Questo ha permesso di aprire un tavolo che partirà nella discussione formale l'8 e poi dovrebbe chiudersi prima del il 29 ottobre una data, o il 6 o il 5 di novembre. Ecco, questo che ci aspetta, la discussione che ci aspetta. Diciamo che l'azienda ha comprato tempo, perché lascia 3 anni di tempo per fare un'operazione che prima pareva volesse fare entro fine anno, perché queste erano le indicazioni.
1: Ecco, diciamo che se da una parte, poi arriviamo anche a Cerreto, naturalmente il punto principale è, come dire, tutelare i lavoratori. E dall'altra, in ogni caso, sembra capire che Electrolux in Italia vada verso un netto ridimensionamento.
2: Questo è quello che sta uscendo, che continua ad esserci, cioè il cambio di strategia che il sindacato chiedeva non c'è stato, è stato diluito il tempo in cui la strategia attuale che Electrolux vuole attuare, il tempo in cui questa verrà effettuata. E questa è la scommessa anche della discussione delle prossime settimane, quanto si riuscirà a modificare ulteriormente questa posizione, che è oggettivamente cambiata rispetto a quella che c'era a maggio di quest'anno, e abbiamo un altro mese abbondante per vedere cosa si può ancora fare e vedere se ci sono le condizioni per fare un accordo.
1: Ecco, in questo quadro Cerreto Desi, diciamo così, formalmente non chiude più, però da quello che si capisce non sarà più in ogni caso uno stabilimento Electrolux, cioè Electrolux non produrrà più lì, si cercherà di metterci soldi, un po' la stessa Electrolux, un po' il governo, per mantenere una qualche produzione lì.
2: Sì, l'idea di fondo è questa, cioè a fine anno non si chiude più, l'azienda mantiene ancora qualche produzione in attesa che subentri, che si trovi, che il governo contribuisca a reindustrializzare quell'azienda. Nel frattempo rimarranno alcune lavorazioni, quindi meno di quelle che ci sono adesso, e molto probabilmente molta cassa integrazione. Questo nelle dichiarazioni di oggi.
1: E che dire, se da una parte il risultato appunto è buono perché non siamo più in un quadro di totale chiusura, dall'altra però si resta ancora ampiamente sospesi, perché sappiamo la cassa è qualcosa di molto complesso, qualcun altro dovrà uscire, non sarà una situazione, sarà una situazione tutt'altro che facile da gestire.
2: Sì, sì, ma come ho detto, per tutto il resto, quello che hanno fatto oggi, la sensazione che abbiano concesso e comprato tempo, concesso dal punto di vista delle trattative, ma non solo, anche successivamente, e comprato tempo anche nel rapporto con l'Unione Europea e il Ministero, perché contano su qualche intervento, non solo di incentivi di qualche tipo, ma anche di regolazione con gli stati extra Unione Europea che producono il elettrodomestico e stanno invadendo l'Unione Europea. Ecco, lì c'è il ministro, ha lasciato intendere, e lei sembra convinta che stiano per cambiare le regole, quindi che mettano qualche tipo di barriera in entrata prossimi anni.
1: Un'altra domanda, considerata la situazione attuale di deindustrializzazione che sta attraversando l'Italia e quindi di un contesto non proprio semplice, ma che speranze hanno le persone che usciranno di essere in qualche modo reimpiegate in altri ambiti, in altre aziende, in altri settori?
2: Allora, lì dipende molto da territorio a territorio, perché se guardo il territorio del nord-est del Veneto, hanno il problema inverso, non trovano occupati anche di basse, di qualifiche medio basse. La fortuna vuole, passami il termine, che in questa situazione è il termine forse meno adatto.
0: Purtroppo è un collegamento un po' ballerino questo con Augustin Breda, infatti mi sa che
2: ecco, sì, mi senti?
0: Adesso sei tornato di nuovo.
1: Stiamo dicendo che la fortuna, sì, paradossalmente, dicevo, che in una stazione in un
2: territorio. Sì, che c'è un territorio che assorbe nel nord-est almeno, e poi soprattutto almeno per lo stabilimento da dove vengo, che in 2-3 anni i numeri che loro dicono essere in esubero raggiungono la pensione, e quindi con l'accompagnamento non è un problema raggiungerla. Però la vera questione è cosa rimane industrialmente sul territorio di Electrolux. Il taglio degli impiegati molto profondo su sviluppo e ricerca, se non viene recuperato, segna definitivamente il destino.
1: Sì, questo sembra effettivamente essere abbastanza chiaro. Grazie Augustin Breda, anche nonostante la difficoltà del collegamento, ma direi che abbiamo chiarito almeno un po' di punti, insomma. Buona serata, presto.
2: Grazie. Saluti a tutti.
0: E grazie a Massimo Alberti, ci sentiamo nel giornale radio.
1: A voi.
0: Buon lavoro in redazione.
3: Noi che eravamo gli unici in grado di comprendersi davvero, noi talmente simili, almeno così che ci sentivamo. Poi arrivarono silenzi

0: Alle 18 e 18 minuti Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte, saluto Anna Zafesova. Buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Collega della stampa, quindi parliamo di quello che succede in Europa, in particolare in Estonia. Il governo estone, che sappiamo insomma è uno dei tre paesi baltici che sono un po' nelle mire della Russia, ha deciso di spostare permanentemente, io leggo così, le truppe più vicino al confine con la Russia. E poi continuano, questo è il Financial Times che lo scrive, insomma, continuano ad armarsi, si stanno dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Il territorio confinante è la Russia. Cosa sta succedendo?
1: Cosa sta succedendo davvero? Ovviamente non lo sappiamo. Quello che vediamo in superficie è che i paesi, soprattutto del nord-est europeo, stanno mostrando in tutti i modi alla Russia che sono pronti a fronteggiare un'eventuale minaccia. Di questi giorni anche gli ennesimi preparativi militari, per esempio in Polonia, e quindi si presume per convincere Vladimir Putin a non azzardare dei passi strani. A questo aggiungo che ovviamente lo spostamento delle truppe estoni al confine non è difficile che riesca a fermare un'eventuale invasione russa, della quale peraltro per il momento, almeno di una invasione via terra, diciamo, non abbiamo segnali. Però questo è un altro segnale interessante, perché dai piani di difesa della NATO finora l'idea era che i militari estoni, ricordo che stiamo parlando di un paese di dimensioni molto ridotte e ovviamente di un esercito molto ridotto, quindi l'idea era un po' quella che gli estoni avrebbero cercato di organizzare una resistenza in attesa dell'intervento della NATO in base all'articolo 5. Appunto, questo spostamento verso il confine potrebbe significare che qualcuno a Tallinn ritiene che non c'è più da sperare nella NATO, che i russi vanno accolti direttamente alla frontiera, casomai arrivassero, invece di confidare negli alleati che arrivano a difendere gli estoni.
0: Accolti naturalmente è un modo di dire, perché si tratta di, insomma, di difendersi militarmente da un'eventuale invasione sullo stile ucraino.
1: Certo, accolti militarmente. Tra l'altro a questo aggiungo che da qualche giorno sul confine estone, l'Estonia confina con la Russia, ci sono stati introdotti dei controlli totali. Se prima chi usciva dalla Russia, diciamo, c'erano dei controlli di frontiera un po' random, invece adesso i controlli sono per tutti, sono molto lunghi e minuziosi, e infatti da qualche giorno il posto di blocco tra Narva e Ivangorod, che sono praticamente la stessa città divisa da un fiume, divisa da un ponte, divisa di conseguenza dal confine di Stato tra la Russia e l'Estonia, pare che si formino delle code enormi e non tutti riescono a passare in giornata perché appunto i controlli sono aumentati.
0: Il Cremlino ha risposto, vabbè, insomma, in maniera piuttosto interlocutoria, ha detto disponiamo i mezzi per monitorare i confini. Ieri invece sono stati più aggressivi, come spesso capita loro. In Italia si fa un gran dibattito, no? Insomma, intorno alla necessità della trattativa. Ecco, ieri Lavrov, il ministro degli esteri, un po' gelato i trattativisti, dicendo noi non trattiamo, non ci fermeremo finché non avremo conquistato tutto il Donbass e tutti i nostri obiettivi militari. Lo ripetono in continuazione. Insomma, anche qui, voglio dire, bisogna prenderlo alla lettera o fa parte del gioco diplomatico?
1: Ma allora, Lavrov sicuramente fa parte, nonostante il suo mestiere di diplomatico, fa parte dei falchi, e di solito quando parla e per dire non ci arrendiamo, non cediamo, va tutto avanti come prima, che è poi una linea putiniana, diciamo, ovviamente anche Putin dice le stesse cose. Allora, io credo che se al di là delle dichiarazioni, che sono sempre state quelle, cioè non è che appunto qualcuno ha mai invocato un negoziato, non è che qualcuno a Mosca avesse mai accettato una tregua, che infatti tranne qualche tregua di un giorno e mezzo, due, per qualche festività, però per il resto tregue non ce ne sono mai state, e anzi la proposta di un cessate del fuoco viene sempre sempre respinta. Credo che sicuramente se qualcuno avesse voluto un negoziato, nessuna circostanza poteva essere più favorevole del negoziato con Donald Trump del momento dell'anno scorso, quando Donald Trump aveva diciamo, provato a bloccare gli aiuti all'Ucraina e aveva aperto il negoziato direttamente con il Cremlino, mandando i suoi emissari, che tra l'altro continuano ogni tanto a venire a Mosca. Anche un mese fa erano arrivati il suo genero Jared Kushner e il suo inviato Steve Witkoff, senza a quanto pare raggiungere alcun tipo di risultato. Sono andati poi anche a Kiev e non è uscito fuori nemmeno la promessa di un nuovo incontro, di un è arrivati il suo genero Jared Kushner e il suo inviato Steve Witkoff, senza a quanto pare raggiungere alcun tipo di risultato. Sono andati poi anche a Kiev e non è uscito fuori nemmeno la promessa di un nuovo incontro, di un vertice, o insomma di un negoziato. Quindi

0: non sono più raggiungibili o nel momento in cui pensassero che il prezzo militare ed economico da pagare per questi obiettivi è troppo alto e quindi bisogna scendere a compromessi. Questo momento purtroppo non è ancora arrivato, a
1: Ecco, a
0: quanto pare.
1: proposito degli obiettivi militari, perché poi stiamo parlando di una guerra che si combatte quotidianamente, noi vediamo il grande spazio mediatico viene dato ai bombardamenti in questi giorni molto pesanti sulle città ucraine, Kiev, ma oggi anche Kharkiv, colpita anche in pieno giorno, insomma anche su obiettivi civili. Poi però esiste il fronte, no? Dove gli eserciti si combattono, e lì è nebbia di guerra, è guerra di propagande. Che cosa sta succedendo veramente? Perché sia gli ucraini che i russi affermano di stare ottenendo degli importanti risultati militari.
0: Ma diciamo, ovviamente le affermazioni di propaganda sono una cosa, le affermazioni di chi osserva la linea del fronte, e oggi nel nostro mondo mediatico è praticamente impossibile nascondere totalmente dei movimenti, ci sono dei satelliti, ci sono tutta una serie di testimonianze, ma inclusi anche, non so, i post dei soldati sui social, insomma, ci sono diversi movimenti in base ai quali, insomma, sembrerebbe di capire che i russi non solo non stanno avanzando, ma hanno perso un po' di terreno. Ci sono stati, soprattutto nell'ultimo mese, delle riconquiste del territorio ucraino, da parte soprattutto del terzo corpo d'armata ucraino, che è il reparto di punta dell'esercito nel Donbass. Ovviamente stiamo parlando di sempre. Sia nel caso delle avanzate che delle ritirate, stiamo parlando di movimenti che in realtà sono abbastanza poca cosa, però comunque, secondo gli ucraini, addirittura la minaccia di l'occupazione totale del Donbass da parte dei russi sarebbe stata sventata o comunque rinviata di molto, che i russi non stanno avanzando. Questo appunto viene confermato da tutta una serie di fonti. Detto questo, credo che in questo momento appunto i due piani della guerra, non so quale dei due sia più importante, perché sicuramente per Putin è estremamente importante la conquista territoriale, però quello che sta succedendo soprattutto a Kiev, perché è vero che anche altre città ucraine vengono bombardate, e purtroppo ormai da quasi 5 anni, la guerra dei russi contro la capitale ucraina invece l'abbiamo vista proprio cambiare qualitativamente nell'ultimo mese, mese e mezzo, perché l'intensità degli attacchi, la frequenza degli attacchi, cioè praticamente continui in tutto l'arco della giornata, la pesantezza degli attacchi e la scelta di colpire bersagli, non solo bersagli civili, cosa che ovviamente succedeva anche prima, ma con una scelta metodica, bersagli che è necessari per la sopravvivenza degli abitanti della città, quindi oltre al già tradizionale, purtroppo, centrali di riscaldamento e centrali elettriche, impianti idrici, ponti. Ricordo che Kiev è una città enorme, sono circa 3 milioni prima della guerra, quasi 4 milioni di abitanti, su un territorio esteso, estremamente esteso e separati da un fiume enorme, e quindi diciamo, praticamente bombardare i ponti significa paralizzare la città e praticamente separarla in due città diverse: depositi di alimentari, depositi di prodotti farmaceutici, depositi di prodotti per bambini, industrie alimentari, in particolare quelle che producono cibi pronti o semipronti, quindi cibi che si possono mangiare nel momento in cui ci sono i blackout, perché i russi hanno bombardato anche le centrali elettriche. Insomma, degli attacchi estremamente intenzionali per rendere la vita a Kiev non solo difficile e pericolosa, come è appunto da ormai 5 anni, ma praticamente impossibile. Quindi diciamo, un modo di fare la guerra contro la popolazione civile che è cambiato qualitativamente. Poi mi rendo conto che dirlo, anche quante volte l'abbiamo detto, che è una guerra contro i civili che sta violando qualunque regola della guerra, eppure si riesce perfino in questo, diciamo, questo contesto a fare di peggio.
1: No, ma va bene ripeterlo ogni tanto, secondo me. Grazie a Anna Zefesova della Stampa per essere stata
0: Grazie.
1: con noi. Grazie, una buona serata alla pubblicità e alle notizie di Popolare Network.
2: Questa è la storia di come dalla

0: piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Popolare Network.
8: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18.30. Sanchez rischia tutto, indice elezioni anticipate. Il premier socialista punta a cavalcare le proteste contro il caro affitti per ribaltare i sondaggi che danno per vincitori popolari e l'estrema destra di Vox. In Francia si indaga sulla repressione delle proteste degli studenti. Un quindicenne ha perso una mano, un sedicenne la vista, a un occhio durante gli scontri con la polizia. Il ministro dell'istruzione minimizza, circa 5.000 gli arrestati nell'ultima settimana. Possibile il voto a maggio, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto, il governo mette la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale, scelta indegna, ribattono le opposizioni. L'Estonia sposta le sue truppe più vicino alla frontiera con la Russia, in risposta alla guerra ibrida di Mosca che da mesi preme sui Baltici per intimorire l'Europa e convincerla ad abbandonare l'Ucraina. Electrolux ritira i licenziamenti, ma conferma un piano per 1.250 uscite incentivate. Confermata anche la fine della produzione a Cerreto Desi, per il quale si lavorerà a un piano di salvataggio. Un passo avanti ma non basta per sindacati e regioni. Ex Silva ha confermato lo spegnimento dell'Ara Caldo, il 20 ottobre la Cassazione. Pressione fiscale in aumento e potere d'acquisto in calo, gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie, dice Istat. Più tasse, famiglie più povere, attacca l'opposizione. A Catania ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici della questura. Era stato portato dopo un fermo a conclusione di un inseguimento, avrebbe avuto un malore. La procura ha disposto l'autopsia e avviato accertamenti. La RAI ha sospeso per 10 giorni l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari, tra cui le mail alla Vitola e le critiche ai possibili nuovi conduttori. Il legale di Ranucci ha fatto sapere che impugnerà il provvedimento. Ci risentiamo alle 19.30 con il giornale di Popolare Network, alle 18.33 minuti. Per ora è tutto, buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Popolare Network.
9: Mi alzo, passo in posta a spedire il pacco per Roberto, poi vado in ufficio, il regalo per la Marti vado a comprarlo in pausa pranzo. Dopo il lavoro faccio un salto a salutare i miei.
10: Ma non dovevi andare in palestra?
9: Non mi serve, faccio tutto in bici.
10: Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Lega Ambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.
11: L'orizzonte delle
12: 18.34.
13: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: 18:37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte, torniamo in diretta. Saluto la deputata di AOS Elisabetta Piccolotti. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera e grazie mille.
1: Ma noi speravamo di divertirci alla Camera nei prossimi giorni con il voto sulla legge elettorale, il voto segreto, quelli che vanno a controllare dall'alto, vota con un dito solo, niente, mettono la fiducia e basta.
2: Sì, mettono la fiducia, però c'è anche poi il voto finale e quindi vedremo. Certo non sarà divertente come lei pensava che sarebbe stato. Noi ci auguriamo in ogni caso che qualcosa accada, che questa legge elettorale cada, che ci siano delle sorprese rispetto ad un percorso che è di riduzione dello spazio decisionale del Parlamento e quindi l'indebolimento della democrazia.
1: Beh, però insomma, un conto è andare sotto in un voto segreto sul singolo emendamento, certo poi sarebbe stato un guaio politico lo stesso, ma se c'è la fiducia vuol dire che se qualcuno fa il furbo cade il governo, poi chissà cosa succede.
2: Ah sì, naturalmente hanno messo la fiducia proprio perché non si fidano dei propri deputati, sanno che questa legge elettorale non piace nemmeno agli stessi deputati di centrodestra per ragioni diverse e concorrenti. Ci sono sicuramente le donne del centrodestra che sono molto arrabbiate, perché questa è una donna, sì, è una legge contro le donne, fatta dalla prima donna premier del paese, che elimina le quote, le tutele per la rappresentanza femminile. Ci sono quelli che sono contrari anche alle finte preferenze che sono state inserite. Insomma, Giorgia Meloni non si fida, perché a luglio c'è già stata la prova appunto del mancato consenso del Parlamento. Questo non vuol dire che non possa comunque accadere qualcosa. C'è un po' di aria strana, il fatto che abbiano tentato di trovare anche questi accorgimenti degli assistenti parlamentari che salgono in tribuna, che parlino continuamente di mobilitazione in termini di controllo dei gruppi molto alta, la dice lunga sul clima pessimo che si respira nel centrodestra, sulle divisioni profonde, su un governo che ha finito, è a fine corsa, non sa più che cosa fare per riconquistare il consenso degli italiani e sbanda in maniera molto chiara e molto esplicita.
1: Beh, queste divisioni, della maggioranza dovrebbero essere un vantaggio per voi dell'opposizione.
2: Beh, in parte lo sono, perché rendono palese il fatto che stanno insieme in una coalizione solo per questioni di tenuta del potere e non per un progetto per l'Italia, che non c'è stato in questi quasi 4 anni e sembra non esserci nemmeno ora. Non ci ricordiamo nessuna riforma che abbia davvero cambiato il paese, solamente una serie di top sui problemi, tra l'altro anche fatte male, tantissima propaganda ideologica, si pensi a questi ultimi provvedimenti sulla scuola. Questa presunta unità del centrodestra che vanno rivendicando nei talk show televisivi in realtà non esiste, cominciano ad avere anche prospettive politiche molto, molto diverse. La competizione con Vannacci, che attualmente è fuori dalla coalizione, sta distorcendo tutto il loro discorso sul paese. Sono, diciamo, passati dalla necessità di occuparsi di economia, che è un grande tema, a parlare solo esclusivamente di caccia razzista al migrante, e questo dice che sono un meccanismo di grande autodelegittimazione.
1: Calotti, ha visto cosa sta succedendo in Spagna con le mobilitazioni sulla casa, in Francia con le manifestazioni studentesche sulla scuola? Perché secondo lei da noi non si vede nulla di tutto questo?
2: È una bella domanda, perché io vorrei che si vedesse molto di più. In Italia ci sono tantissimi movimenti dal basso che portano avanti campagne che durano nel tempo non c'è un'esplosione di protesta di piazza, però ci sono alcuni appuntamenti già fissati per ottobre che forse potrebbero diventare, noi lavoreremo perché sia così, un momento di incontro di tutte queste lotte. Penso al 16, c'è lo sciopero globale per il clima indetto dai giovani attivisti climatici di diverse organizzazioni in diverse città d'Italia, e poi al 17 ottobre che c'è una manifestazione in cui la CGIL ed altre organizzazioni della società civile pongono il problema dei salari. Ecco, io penso che noi dovremmo quel giorno essere tutti e tutte in piazza. Noi lavoreremo per stare in entrambi gli appuntamenti e poi credo anche che sarebbe bene che l'intera coalizione di sinistra, il cosiddetto campo largo, si ponga davvero il problema di mobilitare le persone. Noi lo stiamo dicendo da mesi, e il fatto che si discuta solo di primarie distoglie l'attenzione dalla necessità di sviluppare un percorso di opposizione più forte alla Meloni, che è quello che noi oggi dobbiamo fare con grande determinazione, perché il paese non ce la fa più. Prima di decidere chi guida il campo largo, credo che vogliano manifestare il proprio sdegno.
1: Grazie Elisabetta Piccolotti, buon lavoro, buona serata.
2: Grazie, buon lavoro anche a voi.
1: Deputata di AVS. Ma io non ho capito in tutto questo quando andiamo a votare, chissà se Sara Menafra lo sa. Ciao Sara.
0: Ciao.
1: Perché,
0: No, con
1: allora,
0: certezza non lo so nemmeno io. Buonasera a tutti.
1: tu dicevi ottobre. Io ero tra quelli che pensava, ma magari anche, che ne so, a gennaio, febbraio. Invece oggi Malan, senatore di Forza Italia, ci dice: no, avete sbagliato tutti e due, andiamo a votare a primavera. Fratelli
0: Sì,
1: d'Italia,
0: effettivamente.
1: Malan, non Forza Italia.
0: Secondo me, effettivamente, l'ipotesi di maggio potrebbe essere credibile, perché ci potrebbe essere l'election day fra le elezioni amministrative e le elezioni politiche nazionali. Perché ha un senso questo discorso per il centrodestra? Perché votare insieme, anche se nelle città diciamo è favorito il centro-sinistra, in questo caso stiamo parlando di città in cui tutte città in cui al momento governa il centro-sinistra, cioè Milano, Roma, Napoli e Torino, tra le principali, insomma, c'è il tema dell'affluenza, e cioè che queste città hanno dato sì la vittoria al centro-sinistra, ma con un'affluenza più bassa. Quindi, diciamo, considerando che, ma parecchio più bassa, nel 2021-22 è stata il 47% in media contro il 64% delle politiche nazionali. Il centrodestra è convinto, ma alcuni elementi ce l'hanno raccontato nel passato recente, che l'affluenza alta ormai premi la destra rispetto al centro-sinistra, che è un voto stabile. Ma che ha meno variazioni e che quindi nelle città contendibili in realtà ci sia un effetto positivo a favore della destra, e in ogni caso non ci sia un effetto negativo come comunemente si pensa.
1: Cioè, per tradurre, siamo a Milano, ci sono le elezioni amministrative, il centro-sinistra è tranquillo, dice vinciamo facile contro questi candidati mediocri del centro-destra. In realtà, magari uno che poi va a votare Meloni è già lì
0: Eh sì.
1: e la X sul suo nome un po' mediocre la mette lo stesso. Questo è il
0: Sì,
1: calcolo che fa lei.
0: esattamente. Questo sarebbe il calcolo che fa lei, motivo per cui, perché diciamo, il Quirinale diciamo, non apprezza che ci siano due voti ravvicinati per un tema di costi, no? Cioè aprile e maggio, anche se hanno poi chiarito che in ogni caso Mattarella non metterà né un veto né farà dichiarazioni pubbliche su questo, però certo non ne esce benissimo un governo che in questa situazione economica del paese chiama al voto un mese prima per evitare l'election day. Quindi in ogni caso era una cosa che lei diciamo no, non apprezza, e anche se non viene apprezzato nemmeno sul colle, anche se qualcuno lo ventilava, ma sembrava insomma una situazione più complicata anche da raccontare agli italiani, cioè scade a ottobre perché lo fai ad aprile e non con le amministrative. In effetti, però, pare che appunto Meloni delle amministrative, dell'Election Day, non abbia paura per questa ragione. Mi viene, ma questa invece però è un'opinione semplicemente personale, cioè non ho qualcuno che me l'abbia confermato, che in questi giorni si è parlato di candidato terzo e i candidati terzi nel campo largo, più accreditati, sono comunque due sindaci uscenti che potrebbero essere confermati o
1: Ah,
0: che
1: quindi
0: comunque
1: dice
0: vorrebbero
1: ne
0: correre.
1: fa fuori due,
0: Peraltro, però questo lo
1: Salis,
0: aggiungo io, cioè sia
1: Manfredi.
0: Gualtieri
1: Gualtieri,
0: che...
1: metti oggi una nuova casella, Gualtieri, un new entry. Senti, ti riporto 30 secondi su invece la legge elettorale, il voto alla Camera, perché è uscita adesso l'agenzia che dice che le opposizioni PD 5 Stelle e AVS hanno formalizzato la richiesta del voto segreto sul voto finale sulla legge elettorale. Quindi prima c'è la fiducia, diciamo, e poi c'è un voto finale. Dove le opposizioni vogliono il voto segreto, questo giusto per darci un po' di pathos in più, no?
0: Sì,
1: A
0: ci
1: metà
0: sarà questo
1: settimana.
0: voto segreto. Sì, che non fa cadere gli articoli principali su cui c'è la fiducia,
1: Però c'è un fatto
0: però sarebbe
1: politico.
0: comunque sarebbe più un voto politico. Ciononostante, Meloni ha sempre, diciamo, detto, fatto filtrare che anche se andasse sotto sul voto finale, che non impatta direttamente sulla legge, lei a quel punto, diciamo, ne prenderebbe atto, come ha fatto, come ha dichiarato anche, cioè, più volte, cioè nel suo discorso su la legge non deve cadere, non voglio scherzi, c'entra anche questo voto, che pur essendo un voto formale, è chiaro che avrebbe un significato politico. Certo, ovviamente tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto sono al netto di incidenti questa settimana alla Camera, in quel caso secondo me, cambia tutto, ovviamente.
1: Sarebbe un altro film, ma ne prende atto in che senso se gli va male il voto finale?
0: Cioè, non lo considera, diciamo, una formalità, ma un vero, anche se non fa cadere il testo, non lo considera una
1: Lo
0: formalità,
1: prende
0: ma un
1: sul
0: voto
1: serio.
0: sul serio, ecco, esatto.
1: Grazie, Sara.
0: A voi.
1: Sara Bennafra, vice direttrice di Open, invece in studio Roberto Maggioni. Ciao
3: Ciao
1: Roberto,
3: Luigi.
1: sentito cosa diceva di Milano? No, tu stavi venendo dalla redazione a qui, quindi te lo sei
3: Cosa stavo
1: perso.
3: dicendo?
1: Sta
3: Cosa stava
1: dicendo
3: dicendo?
1: che si va a votare con l'Election Day perché Meloni si è convinta che favorisce la destra anche alle amministrative.
3: Ah, quindi elezioni anticipate nazionali ed Election Day quando? Ad aprile o
1: È
3: maggio?
1: il giorno in cui si vota per le amministrative,
3: Quindi a maggio.
1: si fanno anche le politiche, e sappiamo qual è il percorso di avvicinamento a queste amministrative. Ma la destra l'ha trovato il candidato o
3: La
1: la candidata?
3: destra non l'ha ancora trovato, ma diciamo che si sta indirizzando con sempre maggior forza verso Matteo Perego di Cremnago, il sottosegretario alla difesa, molto vicino al ministro Guido Crosetto, molto vicino alla famiglia Berlusconi, candidato da Forza Italia, pare anche con il via libera di Giorgia Meloni. Resta però in campo anche Silvia Sardone della Lega, che ha chiesto addirittura le primarie per il centrodestra, cosa che non hanno mai fatto, e invece in questo caso le chiedono, e Maurizio Lupi. Però, insomma, Matteo Perego di Cremnago, non so se qualcuno all'ascolto guarda anche Rete 4, i canali Mediaset, oramai un giorno sì e l'altro pure, nei talk di Rete 4, insomma, lo stanno abituando al confronto. Alcune sere fa c'era un confronto su Rete 4 tra Matteo Perego e Pierfrancesco Maiorino,
1: Guarda caso.
3: che però non è ancora candidato, diciamo, però insomma, questi quasi candidati si parlano, si confrontano, e anche la destra al momento non ce l'ha, forse per fine mese. Credo che stiano aspettando di capire meglio qual è il profilo del candidato del centrosinistra.
1: Aspetta e spera perché devono prima decidere chi si candida alle primarie, poi fare le primarie. A proposito di Maiorino, lo vedo bello attivo però, oggi ha attaccato di nuovo il sindaco, la giunta, Milano va limitato il potere dei fondi immobiliari, Sala gli ha risposto un'altra volta, un bel dibattito.
3: Sì, è un dibattito a distanza. Maiorino sta toccando alcuni temi che evidentemente fanno un po' male al sindaco Sala e all'amministrazione che sta uscendo da questi 5 anni di governo, perché ovviamente la questione della casa, che è molto calda in tante città europee, lo è anche a Milano, e qui hanno governato loro.
1: E qualcuno dice anche Maiorino che è stato in giunta per un po' di anni, insomma.
3: Vabbè, era
1: Passato è passato.
3: 2011-2017.
1: Allora, parliamo di data center, che invece è il tema caldo, nel senso proprio fisico del termine, il caso dei data center di questa epoca che viviamo, dagli Stati Uniti all'Europa e a Milano in particolare, terra sempre all'avanguardia anche su questo nuovo orizzonte, quello dei data center.
3: Eh sì, perché la cosa interessante è che appunto è terra d'avanguardia, dicevi, e la regione Lombardia è stata la prima regione in Italia a dotarsi di una legge per regolamentare la diffusione dei data center. I data center, ripetiamolo, sono quei capannoni dentro i quali sono stoccati i server che fanno transitare tutti i vari dati, internet, intelligenza artificiale, cloud, insomma tutti i dati elettronici dei quali siamo sommersi e immersi, data center che hanno bisogno di cavi dotti, hanno bisogno di stazioni elettriche spesso dedicate, hanno bisogno di batterie esterne spesso ai data center. Insomma, sono strutture piuttosto complesse su cui c'è un certo dibattito, perché c'è molta preoccupazione. Le società che li propongono insomma danno le maggiori rassicurazioni possibili, dicendo che insomma poi le evoluzioni tecnologiche li renderanno anche impianti sempre meno impattanti, però insomma ad oggi, soprattutto da un punto di vista energetico del consumo di suolo, l'impatto è come se c'è. Che cosa è successo? Che in Lombardia, terra dove c'è la maggiore diffusione di data center, sono nati tanti comitati sui territori, nei comuni interessati. Sabato c'è stata una manifestazione a Roma, sabato prossimo ce ne sarà un'altra regionale a Milano, e l'assessore della regione Lombardia, della Giunta Fontana, alle risorse energetiche, Massimo Sertori, che è stato uno degli sponsor di questa legge in Lombardia, nel fine settimana, dopo queste mobilitazioni, ha detto: la legge va rivista, perché insomma forse siamo stati un po' laschi, serve una legge più severa. Quindi un passo indietro, che era quello che chiedevano anche le opposizioni, che questa legge non l'hanno votata.
1: Tra le opposizioni c'è il consigliere del PD Simone Negri, buonasera.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
1: La potete considerare un vostro punto a favore, questa decisione della giunta, come lo possiamo chiamare, di pensarci un po', ecco.
4: Sì, diciamo che è stucchevole anche che l'assessore, che di fatto è il referente, è stato il referente per quella legge che, ricordo, è stata approvata inizio giugno, esca sui giornali, tra l'altro Gaudio Magno, annunciando che hanno intenzione, dopo solo 3 mesi, di modificare quella stessa legge che ci hanno spiegato sarebbe stata di modello per tutta l'Italia. In realtà io credo che in questi termini abbiano fatto molto le proteste di questi giorni, come stavate dicendo voi, a dimostrazione che il fatto di farsi sentire, di scendere in piazza, di organizzarsi è comunque sempre utile. E aggiungo, io temo che l'assessore si sia reso conto, gli uffici regionali si siano resi conto dei numeri legati ai progetti che stanno imperversando soprattutto in città metropolitana di Milano.
3: Cioè l'avevano un po' sottovalutata?
4: L'avevano sottovalutata, e ne abbiamo anche una dimostrazione plastica, nel senso che noi abbiamo affrontato l'iter della legge in audizione, dove, come avete detto voi, non solo noi forze politiche di minoranza, ma ovviamente anche tutti gli esperti che erano stati auditi, avevano rappresentato tutta una serie di problematiche di cui la legge non si fa minimamente carico, no? Però quando parlavamo della legge si parlava di una prospettiva di sviluppo intorno a 1 gigawatt di potenza installata entro il 2035. Una settimana dopo l'approvazione della legge parlavamo di energia in consiglio regionale, lo stesso assessore Sertori parlava di 2 gigawatt e nel mese di agosto è arrivato a parlare di 3 gigawatt di potenza installata in Lombardia entro il 2035. Quindi non avevano un'idea chiara oggettivamente di cosa stesse accadendo. Ed è strano, perché è la stessa regione in cui viviamo noi, non è che chi come noi si è fatto, come dire, carico dei casi di La Chiarella, no, emblematici, Settimo Milanese e via discorrendo, non sapesse i numeri, erano sotto gli occhi di tutti.
3: E secondo lei Negri come potrebbero correggerla questa legge a questo punto?
4: Allora, fondamentalmente è un impianto molto fragile, perché è una legge che non regola praticamente nulla, ma è una legge di accelerazione e di semplificazioni. È una legge che individua delle priorità, ma capite bene che a signori che fanno operazioni nell'arco dei 3-4 miliardi anche, questi sono i valori anche per un singolo data center di quelli grandi, chiedere di raddoppiare gli oneri di urbanizzazione se costruisci su suolo agricolo e di triplicarli se costruisci addirittura in un'area protetta, di fatto insomma gli si sta facendo il solletico, perché parliamo di poche centinaia di migliaia di euro, se non di un paio di milioni al massimo, no? Quindi bisogna aggiungere quei paletti che oggi non ci sono, ossia no assolutamente a costruzioni di data center in suoli che attualmente sono coltivati, che sono agricoli, che sono tutelati. Poi aree dismesse sì, ma non necessariamente tutte le aree dismesse. Ad esempio, un fenomeno a cui stiamo assistendo è la proliferazione di progetti di data center in aree ex industriali in pieno centro abitato. Capite bene che un conto è realizzare una struttura di quel tipo in una zona, in un polo industriale, tout court, un conto che intorno ci siano case.
1: Certo, perché no? Fa rumore, scalda, sappiamo insomma quali sono i problemi. Simone Neghi, la devo interrompere perché tra poco, dopo la pubblicità, c'è Esteri, immagino lei l'ascolti, quindi la salutiamo.
4: Assolutamente.
1: Grazie mille, grazie Roberto Maggioni, ci sentiamo a metà giorno, ciao.
5: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi tra filiere.

0: a Milano con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cedric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
1: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
2: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
3: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
2: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club. Hub.org.
4: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
5: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
6: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
7: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
8: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
9: Buongiorno, buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
10: Sommario della puntata. Il governo spagnolo cade sul diritto all'abitare. Il premier Sanchez convoca elezioni anticipate sperando di ribaltare le previsioni che danno una schiacciante vittoria della destra. In Brasile Bolsonaro vince il primo turno delle presidenziali. Il presidente uscente Lula ora deve convincere gli astenuti a votare per lui. In Francia una repressione senza precedenti. La Lega per i diritti umani francese denuncia la violenza della risposta della polizia alla protesta dei liceali. Guerra in Ucraina. La Russia colpisce i ponti di Kiev nel tentativo di spezzare il morale della popolazione in vista dell'inverno. Stati Uniti, un mese per salvare la presidenza. Trump gira gli Stati Uniti in vista delle elezioni di midterm, ma la sua popolarità è ai minimi storici. Dalla Francia all'Indonesia, dal Kenya al Pakistan. In tutto il mondo ambientalisti e agricoltori sono scesi in piazza per protestare contro Syngenta, il colosso dei pesticidi che inquina senza frontiere. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
9: La Spagna si prepara ad elezioni anticipate. Dopo un weekend di manifestazioni per tutto il paese per il diritto alla casa e di riflessione per Pedro Sanchez, il premier spagnolo ha annunciato questa mattina lo scioglimento delle Camere e ha convocato le elezioni per il 29 novembre, 9 mesi prima della naturale fine della legislatura. Il premier socialista spera ora di cavalcare l'indignazione per la bocciatura del decreto casa da parte della destra e ribaltare i sondaggi che danno invece i partiti di destra ampiamente in vantaggio. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
11: Pedro Sanchez ha deciso di convocare elezioni anticipate. La Spagna andrà alle urne domenica 29 novembre. L'annuncio è arrivato con un messaggio del leader socialista alla nazione.
12: E convocar unas elecciones generales.
11: Una scelta, quella di andare subito alle urne, che molti davano per scontata dopo la bocciatura del decreto sulla casa, che ha generato un profondo malessere nella società spagnola. Malessere evidenziato dalle imponenti manifestazioni convocate sabato dal sindacato degli inquilini e che ora Sanchez vuole cavalcare per ribaltare le previsioni che danno una schiacciante vittoria della destra.
12: Di una maggioria molto più ampia progressista.
11: Sanchez ha giustificato la decisione di tornare alle urne con la necessità di una maggioranza progressista più ampia. Il leader socialista ha ammesso che una parte dell'elettorato di sinistra è insoddisfatto e ha riconosciuto gli errori del suo governo. Poi l'attacco all'opposizione, la peggiore della storia democratica, responsabile di aver bloccato misure utili al paese.
12: Se deseáis sumaros a esa ola ultraderechista che involuziona.
11: Il bivio per gli spagnoli, secondo Sanchez, è netto: un governo per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo smantellare i diritti conquistati in 8 anni. Ora l'obiettivo di Sanchez è mantenere alto il dibattito pubblico sui temi sociali. Domani il Consiglio dei Ministri riapproverà i decreti sulla casa. L'obiettivo è farli convalidare dalla Commissione Permanente del Parlamento, l'organismo che resta in funzione dopo lo scioglimento delle Camere. Lì il voto degli indipendentisti catalani di Junts non è decisivo e il decreto sulla casa potrebbe passare con il sì del resto degli alleati di Sanchez. Intanto l'anticipo elettorale ha colto di sorpresa i partiti della sinistra. Il movimento della ministra del lavoro Yolanda Díaz ha annunciato che il 17 ottobre presenterà una nuova formazione che si chiamerà Fronte Amplio, un ombrello elettorale che riunirà diverse formazioni progressiste. E poi c'è Podemos, la formazione di Pablo Iglesias, che ha rilanciato l'idea di primarie aperte e congiunte con date precise 14 e 15 ottobre. Insomma, a sinistra la situazione è ancora in evoluzione.
13: Comienza una campagna elettorale che va a star profondamente marcata per la vivienda.
11: Dalla campata della Puerta del Sole il sindacato degli inquilini crede che è l'occasione per trasformare il tema del diritto alla casa nell'asse centrale della campagna elettorale e per questo considerano che lo sciopero generale per il diritto alla casa sarà chiave per determinare il risultato delle urne. Il movimento ha già annunciato che sarà a novembre, prima delle elezioni. I sindacati confederali sono disposti a unirsi, ma bisognerà prima superare gli ostacoli legali che in Spagna impediscono uno sciopero generale per rivendicazioni economico-sociali generali.
14: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: In Brasile ci sarà il secondo turno delle elezioni presidenziali il 25 ottobre. Al primo turno di ieri, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha battuto il presidente uscente Lula. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, Lula il 45,3%, con una differenza tra i due di circa 2,5 milioni di voti. Il risultato di ieri ha di fatto ribaltato i sondaggi della vigilia. Sentiamo Alfredo Somoza questa mattina da Come America Latina.
1: Diciamo che rispetto ai sondaggi che ne hanno fatto tanti in Brasile, il risultato non è esattamente quello che si pensava. Questo è successo perché una parte dell'elettorato di Lula non è andato a votare. Lula ha avuto 3,2 milioni in meno rispetto al primo turno del 2022. Che cosa non è funzionato della campagna di Lula, visto che è quello che un po' ha tradito i sondaggi? Viene sottolineato una vicenda che secondo molti analisti non è stata capita da Lula e che tra l'altro io incredibilmente ho trovato che è presente anche in Argentina, ma in quel caso lì potrebbe punire l'anno prossimo quando si vota un presidente di estrema destra che è Javier Milei, e che è un qualcosa di carsico nelle società latinoamericane, che è l'indebitamento delle famiglie non per cambiare televisore o per comprare una macchina, lo chiamano credito per mangiare, cioè sostanzialmente per pagare delle spese, cosiddette spese incomprimibili, cioè cibo, servizi, bolletta della luce piuttosto che l'affitto. E questo in Brasile ha raggiunto delle dimensioni molto grandi, perché le famiglie, secondo l'Istituto di Statistica Locale, spende in media il 30% dei propri ingressi per pagare questi debiti, di persone che hanno un'aspettativa di consumo alta, cioè magari sono quegli stessi poverissimi che erano usciti dalla povertà con Lula nei primi governi e che adesso hanno delle aspettative più alte di vita, ma con l'erosione del valore d'acquisto degli stipendi che prendono, si indebitano non più per, diciamo, avere un elettrodomestico in più per andare a fare le ferie, ma per mantenere il livello di vita per quello che riguarda il costo dei servizi sanitari, l'alimentazione, il trasporto, eccetera. Ecco, questo fenomeno, dicono gli analisti, non è stato capito di Lula, che ha vietato qualche giorno prima dell'elezione il gioco online, pensando che fosse quello il motivo dell'indebitamento delle famiglie, mentre invece dicono in realtà non è stato capito il fenomeno perché riguardava qualcos'altro. Dove possono pescare i voti? Sì, certo, a destra più o meno il voto è questo. Aggiungiamo qualcosina che possa arrivare da quei candidati minori, che non tutti sono d'estrema destra, perché alcuni sono anche centristi. Invece la prateria di Lula, se si riuscirà a mobilitarla, e la massa delle persone che non sono andate a votare, quei 30 milioni di persone che non sono andate a votare, tra i 3,5 milioni dei suoi elettori del primo turno del 2022 che non sono andati a votare, Lula sempre ha reagito e ha dato il meglio sotto pressione. Qua veramente sarà molto sotto pressione. Dovesse vincere Lula, praticamente dovrebbe fare il miracolo di governare con entrambi i rami del Parlamento contro, tra l'altro con la vittoria appunto delle destre del Senato, il blocco delle destre potrebbe avere il numero sufficiente di voti per rimuovere i giudici del Tribunale Supremo indigesti alla destra, soprattutto quel De Moraes, che è stato quello che poi ha condannato il padre di Bolsonaro.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Mai dal maggio del 1968 un governo aveva reagito in questo modo a una mobilitazione studentesca delle scuole superiori. È il titolo questo di un editoriale pubblicato oggi sul quotidiano francese Libération, scritto da Sophie Ginet, segretaria generale della CGT, principale confederazione sindacale del paese. La polizia francese infatti ha reagito con estrema violenza alle proteste che proseguono da una settimana di liceali e studenti universitari. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Una deriva rispetto allo Stato di diritto. È così che la Lega dei diritti umani francese qualifica l'azione repressiva della polizia transalpina contro la protesta dei liceali che infiamma il paese da più di una settimana. Di più, sempre secondo la Lega dei diritti umani, la risposta alla protesta dispiegata dal governo e dalla polizia è una strategia di escalation della violenza repressiva che punta a impressionare, spaventare per infine dissuadere i giovani liceali dal manifestare. Requisitoria frontale di una delle più antiche e riconosciute associazioni di difesa dei diritti francese, che per così dire riassume il sempre più ampio fronte di chi in Francia denuncia la volontà e la pratica repressiva del governo macronista, che da una settimana non esita a inviare i reparti antisommossa a contatto di manifestanti giovani e giovanissimi, con l'utilizzo generalizzato di armi semiletali come i fucili a pallottole di gomma o le granate stordente, oltre all'impiego massiccio di manganelli, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Una repressione diffusa, sistematica e violenta che già all'epoca della rivolta dei gilet gialli nel 2018 era valsa alla Francia diverse denunce presso la Corte Europea dei Diritti Umani. Oggi denunciato, oltre che dai partiti e dai collettivi della gauche che sostengono la protesta, dai sindacati degli insegnanti, ma anche dai sindacati confederali, dalle associazioni dei genitori, dalle associazioni di difesa dei diritti, appunto, o ancora dall'Associazione Nazionale degli Avvocati o dal Sindacato della Magistratura, che sottolineano, tra l'altro, la volontà di criminalizzare la protesta, come testimonia il numero senza precedenti di fermati, più di 5.000 in una settimana, di cui l'85% minorenni, e di giudiziarizzare con pene dure e emblematiche i fermi, ancora una volta, per dare l'esempio e scoraggiare e spaventare chi volesse aderire alla protesta. Una determinazione a disinnescare e soffocare la rivolta, ulteriormente confermata dalla decisione senza precedenti d'autorità, per decisione ministeriale, di chiudere preventivamente e sine die quasi 500 licei in tutto il paese per letteralmente asfissiare la mobilitazione, in particolare nella regione di Parigi, epicentro originario del movimento, in cui da giovedì il ministro ha ordinato la chiusura di più un terzo dei licei. Dolorosa, per non dire tragica, conseguenza dell'escalation della repressione poliziesca denunciata dalla Lega dei diritti umani, le ferite gravi, quando non irrimediabili, inferte ai giovani manifestanti. Così, tra i quasi 200 liceali registrati al pronto soccorso, un ragazzo di 16 anni ha perso un occhio a Tours, nel centro della Francia, mercoledì scorso, colpito da un proiettile di gomma sparato dalla polizia. Un altro, di 14 anni, ha subito fratture multiple al viso e perso quasi tutti i denti, colpito da un lacrimogeno sparato quasi a bruciapelo da un gendarme in tenuta antisommossa sabato scorso nella periferia di Parigi. E ancora, questa mattina, un altro ragazzo di 15 anni ha avuto la mano amputata dall'esplosione di una granata stordente lanciata dalle forze di polizia. Per ora sono già 5, o sarebbe più opportuno dire sono appena 5, le inchieste aperte sulle violenze poliziesche in una settimana di manifestazioni.
0: E domani sarà un'altra grande giornata di mobilitazioni, e a studenti, insegnanti, genitori si uniranno anche i sindacati, con manifestazioni previste in tutto il paese. Valentina Bosoni ha intervistato Udir Hamid, amministratore della FCPE per il 93esimo arrondissement, quello di Saint-Denis. L'FCPE è un'associazione nazionale che riunisce insegnanti e genitori e che rappresenta e difende gli interessi degli studenti.
2: Dans les écoles publiques, c'est les coupes budgétaires. Tous les ans.
3: Nelle scuole pubbliche il tema ricorrente sono i tagli al bilancio. Ogni anno, da oltre 20 anni, i fondi destinati alle scuole pubbliche vengono ridotti, fatta eccezione per alcuni periodi in cui si sono verificate grandi manifestazioni e in cui sono stati stanziati i fondi necessari. Ma per il resto, ogni anno, i finanziamenti vengono tagliati, con il pretesto del calo demografico. Il calo del tasso di natalità giustifica i tagli di bilancio che hanno comportato la soppressione di fino a 40.000 posti di lavoro dal 2017 o dal 2016? No. anche con un tasso di natalità in calo, classi meno numerose sono più efficaci per l'apprendimento dei bambini. E perché seguire sempre questa logica di continui tagli al bilancio? Ecco dove sta il vero problema. Quando effettuiamo tagli al bilancio, sia a livello statale, intendendo l'istruzione nazionale, sia a livello di enti locali, città, dipartimenti, regioni, vediamo che questi tagli al bilancio colpiscono anche i territori. Nel caso della scuola Paul-Éluard di Saint-Denis, la responsabilità ricade proprio sulla regione Île-de-France. È la regione Île-de-France che, negli ultimi 20 anni, non è riuscita ad adottare le misure necessarie per riparare i difetti degli edifici scolastici di
2: Éluard.
4: Quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
2: C'est la dignité de l'élève. L'élève étudie dans des conditions indignes.
3: Si tratta della dignità dello studente. Lo studente studia in condizioni indegne. La sua istruzione è limitata, la sua istruzione è degradata. Accetti che le scuole pubbliche, sia nel tuo paese che altrove, siano ben gestite in alcuni luoghi e mal gestite in altri? Certo che no. È qualcosa che è scritto sulle facciate delle scuole pubbliche. Libertà, uguaglianza, fraternità. È uno dei simboli della Repubblica. È stato disgregato a livello dell'istruzione pubblica. Perché lo dico? Perché esaminando ciascuno di questi termini mi rendo conto che non è vero. Prendiamo un liceo parigino, un liceo del 93esimo arrondissement. Il liceo meglio attrezzato del 93esimo arrondissement è il meno attrezzato di tutta Parigi. Non è giusto. Questa è una scuola superiore pubblica. Come si può appoggiare una politica del genere? È impossibile. Si tratta di una scuola superiore pubblica. Non dovrebbe dipendere dal luogo in cui è stata costruita, ma dalla regione. E poiché la regione gestisce tutte le scuole superiori, non capisco perché una scuola superiore parigina dovrebbe essere meglio attrezzata in termini di personale e risorse rispetto a una scuola superiore di Saint-Saint-Denis.
2: Personnel, en matériel, qu'un lycée du 93.
4: E qual è l'obiettivo della più grande manifestazione del 6 ottobre? E in generale, qual è l'obiettivo a lungo termine?
3: L'obiettivo è rimettere le cose a posto, garantire che gli studenti siano artefici del proprio destino. Gli studenti non dovrebbero essere destinatari passivi delle decisioni degli adulti, ma partecipanti attivi nelle decisioni che li riguardano. Devono essere coinvolti e, in effetti, quando si partecipa a una riunione del consiglio scolastico, si vedono rappresentanti degli studenti seduti in consiglio, alcuni sono già partecipanti attivi. Ma quello che vogliono farci credere è che agli studenti manchino l'intelligenza, la capacità di pensare al proprio futuro e la capacità di fare un passo indietro e valutare cosa funziona e cosa no. Invece no, uno studente delle superiori è un cittadino in formazione che deve essere protetto, ma cui deve anche essere data l'opportunità di imparare cosa significa essere cittadino. Come possono imparare cosa significa essere cittadini se non si assumono il loro ruolo? Quindi vogliono affermarsi, forse non nel modo migliore, ma dobbiamo anche sostenerli nell'esprimersi, nel dire ciò che hanno da dire, non nel parlare a posto loro, non dire loro cosa fare, ma sostenerli nell'esprimere ciò che hanno da dire in modo strutturato, senza causare danni. Ciò richiede quindi una mole di lavoro colossale e richiede anche l'impegno dell'amministrazione, che deve individuare le carenze delle scuole.
2: Donc ça demande un travail colossal. Et ça demande aussi un travail de l'administration qui doit doter les lycées des manquements.
5: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Ora facciamo il punto sulla guerra in Ucraina con Emanuele Valenti.
6: La Russia continua ad aumentare l'intensità dei suoi attacchi sull'Ucraina. In queste ore ci sono stati 3 morti e 40 feriti ad Kharkiv, tra le vittime anche dei bambini. Nei giorni scorsi sono stati colpiti più volte i ponti sul fiume Dnipro a Kiev, infrastrutture vitali per permettere gli spostamenti all'interno della capitale ucraina. La maggior parte della popolazione li usa tutti i giorni per spostarsi da una zona all'altra della città. Gli attacchi di ieri sono stati in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito l'impegno della Germania al fianco dell'Ucraina. Da questo punto di vista, la strategia di Putin sembra piuttosto chiara: colpire ulteriormente il morale degli ucraini alla vigilia dell'inverno e forzarli così a chiedere al loro governo di mettere fine alla guerra, accettando qualsiasi tipo di accordo. In un'intervista con l'agenzia Reuters, Zelensky ha detto che i servizi ucraini sono entrati in possesso di documenti riservati dei servizi russi, secondo i quali il Cremlino avrebbe messo in campo una nuova strategia che prevede l'aumento degli attacchi su obiettivi civili. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha anche invitato i cittadini stranieri a lasciare il paese. Zelensky ha risposto che aumenteranno i bombardamenti sulle raffinerie russe e su altri obiettivi strategici. L'incremento degli attacchi russi lontano dal fronte sembra anche la logica conseguenza del fatto che la campagna sul campo, nel sud-est, nel Donbass, stia faticando, in fondo come dall'inizio della guerra. Dopo oltre 4 anni e mezzo, i russi non sono ancora riusciti a mettere le mani su tutto il Donbass e forse non ci riusciranno mai. Così come probabilmente non riusciranno a piegare il morale degli ucraini. Secondo gli ultimi sondaggi, una larga maggioranza della popolazione continua a rifiutare la cessione a Mosca dei territori non ancora occupati in cambio della fine del conflitto armato. E per il Cremlino poi c'è anche il problema della crisi economica. Così stando le cose, è difficile ipotizzare che il corso della guerra possa cambiare in maniera drastica nei prossimi mesi. In questo contesto, gli europei continuano a denunciare una campagna di provocazioni da parte del Cremlino. Secondo i servizi tedeschi, la Germania è a rischio di uno scontro violento con Mosca, mentre l'Estonia ha spostato delle truppe sul confine russo. La guerra, vera o temuta, si allarga, con costi sempre maggiori. Kiev avrebbe chiesto a Bruxelles un anticipo dei fondi per il 2027. E secondo le stesse autorità ucraine, negli ultimi 2 anni il costo di un singolo giorno di guerra è aumentato per loro di oltre il 30%.
0: Manca un mese alle elezioni di midterm negli Stati Uniti e in vista di quella data Donald Trump sta girando tutti gli Stati Uniti nel tentativo di convincere gli elettori repubblicani. Sentiamo Roberto Festa.
7: 32 giorni per salvare la sua presidenza. È un blitz da 32 giorni quello che Donald Trump ha iniziato e che si concluderà alla vigilia delle elezioni di midterm il 3 novembre. Il presidente è già stato in Oklahoma e Alabama, oggi sarà in Nebraska, mercoledì in Texas. Decine di comizi a sostegno dei candidati repubblicani di Camera e Senato che sembrano in difficoltà in distretti che tradizionalmente i repubblicani controllavano piuttosto facilmente. In Texas appunto Ken Paxton, il candidato repubblicano al Senato che Trump ha imposto, appare decisamente in difficoltà contro James Tallarico, democratico. Le cose stanno andando talmente male per i repubblicani che Paxton a una riunione riservata con i finanziatori della campagna si sarebbe lamentato perché, a suo dire, lui non decide nulla e tutta la campagna elettorale sarebbe decisa a Washington. In Nebraska, dove Trump appunto arriva oggi, le cose non vanno meglio per Pete Ricketts, candidato repubblicano al Senato, in difficoltà per la rivolta che nel suo stato si sta diffondendo tra gli allevatori di bestiame. L'amministrazione Trump vuole infatti favorire l'importazione di bovini dall'estero, ciò che dovrebbe portare ad una diminuzione del prezzo della carne per i consumatori americani. L'idea delle importazioni ha però provocato una rivolta tra gli allevatori di bestiame in Nebraska, un gruppo elettorale che un tempo votava solidamente repubblicano. Le difficoltà non sono comunque limitate ai soli candidati repubblicani a Camera e Senato, ma si allargano anche ai candidati delle GOP a governatori. In Texas, Ohio, Alaska, i democratici infatti sono o avanti o alla pari con i candidati repubblicani, che però non hanno mai avuto grandi difficoltà a vincere in questi che sono storicamente stati rossi, stati conservatori. Di qui dunque il blitz di 32 giorni di Donald Trump, che spera così di dare una spinta decisiva, diciamo, alla vittoria dei suoi. Solo che in tutto questo c'è un problema, un tema. Il presidente che gira l'America per far vincere i repubblicani è il presidente più impopolare della storia americana degli ultimi decenni, con indice di gradimento intorno al 30%, cosa peraltro che ha fatto scomparire il suo nome dai siti delle campagne di molti candidati repubblicani. I risultati dell'economia non sono per niente buoni, parte dell'elettorato MAGA è ancora bruciato dalla vicenda degli Epstein Files e negli ultimi giorni è sopravvenuta un'altra questione, quella dei video trasmessi dai grandi network come Fox e CNN, video in cui si magnificano sono i risultati dell'amministrazione Trump. Oltre 5 milioni in spot, in pubblicità, diciamo, pro-Trump, pagati con i soldi del Dipartimento della Sicurezza Interna, quindi con i soldi del contribuente. Un nuovo esempio di come il presidente stia usando a fini personali il governo degli Stati Uniti, uno scandalo che sicuramente non accresce il prestigio, lo standing, la capacità di convinzione di Trump alla vigilia delle elezioni del contribuente. Un nuovo esempio di come il presidente stia usando a fini personali il governo degli Stati Uniti, uno scandalo che sicuramente non accresce il prestigio, lo standing, la capacità di convinzione di Trump alla vigilia delle elezioni

0: Sabato in Normandia, in Francia, 15.000 persone tra ambientalisti, agricoltori e cittadini si sono riunite per protestare contro la multinazionale Syngenta, colosso dei pesticidi nel mondo, colpevole di inquinare l'ambiente e mettere in pericolo la salute dei lavoratori. Le manifestazioni sono state in realtà in tutto il mondo, dal Belgio alla Costa Rica, alle Hawaii, il Kenya, all'Indonesia, al Pakistan, eccetera. Tutte contro la multinazionale che, dicono gli ambientalisti, inquina senza frontiere. Tommaso Minotti ne ha parlato con Federica Ferrario, responsabile delle campagne dell'associazione ecologista Terra. Ma prima di sentire l'intervista, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Diciamo che siamo di fronte a un chiaro esempio di fine della pazienza, nel senso che stiamo parlando di grosse aziende multinazionali che producono sostanze che vengono utilizzate sia nei nostri campi e quindi poi arrivano sia direttamente che indirettamente a contatto con le persone. Nel caso ad esempio della Syngenta, dell'impianto francese, stiamo parlando di un impianto dove da decenni si produce pesticida e che ormai è un fatto notorio, ha già contaminato la zona circostante. Le persone che abitano in zona non possono utilizzare l'acqua dei propri pozzi per irrigare, ad esempio, ma ci sono poi anche conseguenze dirette per magari gli operai, le persone che lavorano in questi impianti, oltre che ovviamente gli agricoltori che utilizzano poi le sostanze. Non dimentichiamoci ad esempio che nell'impianto francese, ma quello come tanti altri, fino a pochi anni fa, fino al 2023, venivano prodotti anche pesticidi che in Europa erano già vietati per la loro tossicità, per la loro pericolosità. Ovviamente a livello locale il risultato più ovvio che si sta cercando di ottenere è quello di bloccare una fonte di inquinamento e di pericolo quotidiano e persistente. In generale il messaggio è appunto quello di lavorare e investire per un cambio del modello agricolo.
2: Ci sarà da aspettarsi altro nel medio termine?
1: Ma io penso che non si fermeranno, anche perché se dobbiamo fare poi uno sguardo più su quello che sta succedendo, ad esempio sulle normative sui pesticidi, vediamo che invece di indirizzarsi verso regole che aiutino a tutelare maggiormente la salute delle persone e dell'ambiente, mi sembra che stiamo facendo dei passi indietro. Siamo più di fronte a un modello che, con la scusa di semplificare, in realtà sta agevolando le entrate, le vendite di grandi aziende multinazionali, e viene fatto spesso con la narrativa che questo serve ad aiutare gli agricoltori. Ma io mi chiedo, come può l'utilizzo di una sostanza pericolosa aiutare un agricoltore? Forse mi viene da dire è più sensato andare a ragionare e capire quali sono le storture sulle filiere, come far arrivare un giusto prezzo all'agricoltore, non farlo produrre in perdita e quindi avere anche filiere più trasparenti. Forse questo aiuterebbe di più un agricoltore rispetto all'utilizzo di una sostanza che in primis è pericolosa per loro.
2: E proprio diciamo su questo tema è una cosa che si può riscontrare, questa saldatura appunto tra contadini e ambientalisti.
1: Ma diciamo che abbiamo visto negli ultimi anni il tentativo di diffondere una narrativa che vedeva contrapposti ambiente e agricoltura, ma così non è, non ci può essere una buona agricoltura senza un ambiente sano e viceversa.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Fuori in furia alla fine del mondo! Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su Prima.

0: www.radioroma.it. Popolare Network.
1: Sanchez rischia tutto e indice elezioni anticipate. Il premier socialista punta a cavalcare le proteste contro il caro affitti per ribaltare i sondaggi che danno per vincitori popolari e l'estrema destra. Possibile il voto a maggio, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto, il governo mette la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale, scelta indegna, ribattono le opposizioni. Electrolux ritira i licenziamenti ma conferma un piano per 1250 uscite incentivate. Confermata anche la fine della produzione a Cerretto Desi, per il quale si lavorerà un piano di salvataggio. Passo avanti ma non basta per sindacati e regioni. In Yemen le forze governative supportate dall'Arabia Saudita dicono di aver strappato agli Houthi il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Nella zona però si continua a combattere. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19.30. In Spagna il premier socialista Pedro Sanchez ha sciolto le Camere. Il paese andrà al voto a novembre con 9 mesi di anticipo, in seguito alla bocciatura al Congresso del piano casa lanciato dopo le proteste di piazza. I sondaggi danno l'opposizione vincente e dopo l'annuncio di Sanchez, il partito di estrema destra Vox ha teso una mano ai popolari con le sue condizioni per una coalizione che includono deregolamentazione e remigrazione. Il premier spagnolo punta però a ribaltare le previsioni proprio sfruttando il caro affitti.
2: La scelta di Sanchez risponde a un calcolo preciso: cavalcare l'ondata di indignazione per la crisi della casa. Rimandare le elezioni potrebbe eliminare le poche possibilità di ribaltare i sondaggi che danno una netta maggioranza alla coalizione guidata dal leader del Partito Popolare, Alberto Feijóo, insieme all'estrema destra di Vox. Il 2027 sarà difficile per Sanchez con l'inflazione che risale e diversi fronti giudiziari aperti, tra cui il processo alla moglie. Sanchez ha ammesso gli errori del governo progressista, ma ha lanciato una sfida agli spagnoli.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona.
2: Ora dipende da voi scegliere tra un governo che lavora per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo abolire i diritti conquistati. Domani Sanchez approverà un nuovo decreto sulla casa, puntando alla convalida da parte della Commissione Permanente del Parlamento, l'organismo che resta in funzione dopo lo scioglimento delle Camere e dove la coalizione del Premier ha la maggioranza. Un segnale diretto alla campada della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse centrale della campagna elettorale. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Dunque inizia la campagna elettorale, su cosa punteranno le destre. Alegría Alonso lavora all'Università di Salamanca e fa parte del Partito Socialista.
4: Prima di tutto il suo obiettivo è Sánchez e quelle storie che hanno inventato attorno a lui. Cioè la sua sposa e il suo fratello sono stati accusati, ci sono stati dei giudizi, ancora rimane per fare quello della sua moglie, quello è sia in campagna senz'altro. Perché poi in realtà come economia le cose andano molto bene, non ci sono tanti disoccupati, non è un cattivo momento, però quello che dicono le destre è un'altra cosa. E poi abbiamo la ultradestra Vox, che parla soprattutto di Spagna, dei sentimenti nazionalisti, di inviare fuori gli immigranti, lo stesso discorso che conoscete anche in Italia.
5: C'è stato anche tutto il caso di Ceuta,
4: che anche quello è un problema che la destra sta facendo diventare ancora più grosso di quanto è in realtà, perché noi abbiamo delle regioni che hanno una certa autonomia. L'alloggio di immigranti è proprio un compito di ogni regione, diciamo, e non vogliono accogliere questi ragazzi che sono arrivati. Hanno dei posti, ci sono dei posti liberi, molti posti liberi, negli alberghi di determinate regioni e non vogliono collaborare per accogliere questi ragazzi, questi minori.
1: Alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, aperte diverse inchieste sulla repressione dei manifestanti, violenze di polizia che colpiscono soprattutto minorenni trattati come se fossero adulti. Nel nord della Francia oggi un 15enne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata cosiddetta Sting Ball, un dispositivo antisommossa che diffonde piccoli proiettili di gomma. Un 16enne invece ha perso l'uso di un occhio durante scontri con gli agenti. Il ministro dell'istruzione francese ha definito le manifestazioni una libertà da rispettare e proteggere, ma anche sminuito le violenze parlando di poco meno di 200 feriti per cause accidentali e lesioni provocate da facinorosi, più di 5.000 invece fermi, in gran parte di minori. Possibile il voto a maggio, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto e il governo mette la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale. Scelta indegna, ribattono le opposizioni. Da Roma, Anna Bredice.
0: Una legge spacchettata in tre voti di fiducia, un voto chiesto per blindare la maggioranza più che per timore delle opposizioni, ma il voto definitivo dell'intero provvedimento sarà a scrutinio segreto, avverrà giovedì entro le 13, ma nella maggioranza e nel governo non sembra esserci una grande preoccupazione, addirittura qualcuno prevede che i voti saranno anche di più della stessa maggioranza stretta, pensando forse ai vannacciani che però nel voto sulla legge elettorale definitivo hanno già detto che diranno di no. Non c'è grande preoccupazione, ma nello stesso tempo i messaggi nelle chat insistono sulla necessità che tutti siano presenti, ministri compresi, con un sistema di vigilanza dei voti che si è già visto, deputati in piedi in alto a guardare, assistenti dei gruppi sulle tribune. I dubbi chiaramente sono sui due partiti che con la nuova legge hanno più da perdere, Forza Italia e Lega, così come c'era il dubbio che Meloni avesse voltato le spalle ad una legge non più conveniente, ma a quanto pare a questo punto non sembra più così. Lo dimostrano le parole di Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, che oggi si è lanciato addirittura a prevedere un voto anticipato a maggio, insieme alle amministrative, un election day di cui evidentemente si sentono molto sicuri, visto che finora le elezioni comunali nelle grandi città che andranno al voto nell'anno prossimo hanno sempre premiato la sinistra. Domani i primi due voti di fiducia, mercoledì il terzo, giovedì infine l'approvazione di una legge che dal giorno dopo sarà oggetto di decine di ricorsi alla Consulta. Linea allo studio.
1: Altro tema di dibattito politico della giornata sono stati i dati Istat sull'economia. Cresce la pressione fiscale che nel secondo trimestre 2026 è stata del 43,5%, in aumento di mezzo punto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Non è l'unico dato negativo, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7% con una perdita secca di 0,9% di potere d'acquisto. È un calo della predisposizione al risparmio, in sostanza si erodono i risparmi per spese non differibili che sono però più costose. La CGIL ha sottolineato come l'aumento della pressione fiscale sia dovuto al drenaggio fiscale che grava sui lavoratori dipendenti, più tasse, famiglie più povere, invece il concetto con cui l'opposizione hanno commentato i dati. Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando il disimpegno dall'Italia, oltre 1200 uscite attraverso incentivi e prepensionamenti, ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni, confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dove però non c'è una data di chiusura e dunque si lavorerà a un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato che Urso ha promesso in manovra. I sindacati e le regioni con vere sfumature parlano di passi avanti e di una trattativa che può seriamente iniziare. Agustin Breda è delegato FIOM di Susegana.
6: Noi siamo in un paradosso che l'azienda non ha mai aperto nessuna procedura di licenziamenti, ha minacciato eventualmente futuri licenziamenti. Quello che è uscito oggi è che rispetto a prima, che diceva a prescindere si licenzia, oggi dicono sono 1250 in 3 anni, ma la nostra intenzione è farli uscire con degli incentivi su base volontaria. Il cambio di strategia che il sindacato chiedeva non c'è stato, è stato diluito il tempo in cui la strategia attuale che Electrolux vuole attuare verrà effettuata. Questa è la scommessa anche della discussione delle prossime settimane, quanto si riuscirà a modificare ulteriormente questa posizione, vedere se ci sono le condizioni per fare un accordo. La vera questione è cosa rimane industrialmente sul territorio di Electrolux. Il taglio degli impiegati molto profondo su sviluppo e ricerca, se non viene recuperato, segna definitivamente il destino.
1: E l'altra crisi industriale che si trascina da anni, i sindacati chiedono incontro urgente in regione dal governo dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Silva a causa del forte inquinamento, respingendo l'ulteriore richiesta di sospensiva dell'azienda. Ad oggi c'è solo un altoforno acceso, ma che non sta producendo. La chiusura decretata dal Tribunale di Milano deve avvenire entro fine ottobre. L'ultima parola la darà il 20 ottobre la Cassazione. A Catania è stata aperta un'inchiesta sulla morte di un uomo di 40 anni negli uffici della questura. Vi era stato portato dopo un fermo a conclusione di un inseguimento. L'uomo aveva precedenti per piccoli reati e non si era fermato a un posto di blocco. La questura ha parlato di un malore durante le procedure di identificazione. La procura ha disposto l'autopsia e avviato accertamenti per capire cosa sia accaduto. Con ogni probabilità gli agenti presenti saranno iscritti nel registro degli indagati. Medio Oriente, il copilota accusato di aver tentato di dirottare l'aereo della Fly Dubai la scorsa settimana avrebbe progettato un attentato all'aeroporto di Tel Aviv, un altro luogo della città, lo dicono i media israeliani. Il pilota è un cittadino dell'Oman con un profilo radicale, il suo stesso paese gli aveva vietato di guidare aerei. Alla vigilia delle elezioni, a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre, Netanyahu dovrà rispondere di un altro buco dei servizi di sicurezza israeliani. In un'altra zona del Medio Oriente, in Yemen, si intensifica intanto sempre di più il conflitto tra gli Houthi e le truppe governative. Emanuele Valenti.
7: Le forze del governo supportato dall'Arabia Saudita hanno lanciato oggi una nuova offensiva. Sulla carta l'obiettivo è arrivare fino alla capitale Sana'a, che gli Houthi controllano da oltre 10 anni. Le truppe governative sostengono di avere già strappato ai ribelli filo-iraniani il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega Mar Rosso e Golfo di Aden, ma nella zona si starebbe ancora combattendo. Sempre in queste ore, le truppe governative hanno anche rivendicato di essere arrivate a Moka, poco più a nord, una città molto importante sempre per il controllo del traffico marittimo nella regione. Oggi su obiettivi Houthi ci sono state centinaia di bombardamenti sauditi. Nonostante tutta questa pressione militare, gli Houthi sono riusciti invece ad avanzare su altri fronti, soprattutto intorno alla terza città yemenita, Taiz. Il conflitto Yemen, cominciato nel 2014, era stato congelato nel 2022 con un cessate il fuoco, e però ripreso negli ultimi mesi, anche a causa della crisi generale in Medio Oriente e quindi della guerra Iran-Stati Uniti. In passato, nonostante un grosso investimento in armi e soldi, i sauditi non sono mai riusciti a sconfiggere gli Houthi, che oltretutto negli ultimi anni hanno cominciato a fare uso di armi molto più efficaci. Nelle ultime settimane, dato ONU, il conflitto ha già fatto 185.000 nuovi profughi interni, in uno dei paesi più poveri al mondo.
1: Oggi l'Estonia ha spostato le sue truppe più vicine al confine con la Russia, lo ha rivelato il Financial Times, sarebbe una misura preventiva da parte di un paese in prima linea nell'Alleanza Atlantica in risposta alla guerra ibrida di Mosca che da mesi preme sui Baltici. Il servizio di Michele Migone.
8: L'Estonia sposta le sue truppe più vicino alla frontiera con la Russia. La prima brigata di reazione rapida sarà trasferita in una base a meno di 50 km dal confine. A detta della stessa intelligence estone, non ci sono segnali di un ammassamento di truppe russe sul confine, ma il dispiegamento della brigata sarebbe una misura precauzionale e una risposta ai diversi segnali aggressivi di questi mesi da parte di Mosca. Il più grave è stato il sabotaggio di una fabbrica di droni avvenuto in agosto, per cui l'intelligence estone ha accusato direttamente servizi segreti russi, accuse che il Cremlino ha respinto. Accanto a questo ci sono stati poi gli interventi di Vladimir Putin, prima la minacciosa uscita sulle esercitazioni militari NATO vicino a Kaliningrad, la lettera in cui all'uso delle armi nucleari, poi il richiamo alla difesa delle minoranze russe nelle tre repubbliche, argomento quest'ultimo già usato in occasione dell'invasione dell'Ucraina e che in questo frangente ha preoccupato in particolare proprio gli estoni, il 25% popolazione di origine russa. La pressione sui Baltici fa parte della strategia del Cremlino per intimorire i paesi europei e convincerli ad abbandonare l'Ucraina, strategia che punta anche a assaggiare le reazioni dei paesi della NATO. Questa è la lettura offerta anche dal capo degli 007 tedeschi che oggi ha parlato di fronte a una commissione del Bundestag. Il suo allarme è più grave però non riguarda i Baltici, ma il rischio che la guerra ibrida di Mosca possa diventare un conflitto violento e aperto tra Germania e Russia. Berlino sta diventando il maggior ostacolo della proiezione egemonica della Russia e di conseguenza un obiettivo delle azioni di Mosca, ha detto Martin Jäger.
1: Poco fa si è appreso che l'azienda di telecomunicazioni Ericsson avrebbe ritirato i 131 licenziamenti previsti a Genova. La notizia è stata ritualmente diffusa da fonti di Palazzo Chigi, attribuendo la decisione a una telefonata della Presidente del Consiglio Meloni all'amministratore delegato. Il dietrofronte opera della mobilitazione dei lavoratori ha ribattuto la CGIL. La partita per il contratto del Monte dei Paschi di Siena sembra ormai più indirizzata. Dopo la mossa annunciata ieri da Delfin, la società della famiglia Del Vecchio, prima azionista della banca senese, aderirà all'offerta lanciata da Intesa San Paolo. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
9: I segnali si moltiplicavano da giorni, ma ora è arrivata la comunicazione ufficiale che sembra mettere una parola fine al tentativo di Lovaglio di resistere all'offerta di Intesa. Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, che è primo azionista di MPS, ha deciso di aderire all'offerta portando così in dote il 17,6% del capitale. la comunicazione è arrivata dopo che Intesa ha ritoccato a rialzo la propria offerta sia nella parte in contanti sia in quella per azioni. Ora l'istituto guidato da Carlo Messina mette sul tavolo 1,25 euro oltre a 1,6 azioni per ogni titolo MPS. Il rilancio implica che in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte degli azionisti di MPS il valore complessivo offerto ammonterà a 31,4 miliardi, di cui 27,6 in azioni e 3,8 in contanti. Intesa ha anche respinto qualsiasi ipotesi spezzatino, sostenendo che le filiali conferite a Unipol Biper resteranno a marchio MPS, che salirebbe così dalle attuali 1.200 a 2.600 filiali in tutta Italia. L'assemblea del 29 ottobre di MPS sembra quindi decisiva e se altre adesioni pesanti dovessero seguire a quella di Delfin, l'operazione avrebbe molte probabilità di successo.
1: Alessandra Tommasi, Emanuele Valenti in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network. Le 19.45, la prossima alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
12: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
13: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
14: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Le 19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Ancora una vittima sulla strada, un ciclista investito e ucciso da un furgone nel milanese. La vittima aveva 24 anni. Data center, la giunta lombarda fa un passo indietro sulla legge votata pochi mesi fa, va modificata, dice l'assessore Sertori. Pesano le proteste dei territori, le opposizioni attaccano, la regione ammette che la norma approvata era insufficiente. Sicurezza sul lavoro, in Lombardia diminuiscono gli infortuni totali ma aumentano quelli in itinere. In crescita anche le malattie professionali e gli incidenti nei settori dove è maggiore la precarietà. Un ragazzo di 24 anni in bicicletta è stato investito e ucciso da un furgone guidato da un uomo di 54 anni questa mattina poco prima delle 7 a Cerro Maggiore nel milanese. L'impatto è stato violento, è avvenuto all'altezza di un sottopasso autostradale. Il ciclista è stato sbalzato per diversi metri. I soccorritori della Croce Rossa e dell'automedica dell'ospedale di Legnano non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La legge lombarda sui data center è stata approvata a giugno, ma la regione Lombardia è già pronta a rimetterci mano. L'assessore alle risorse energetiche Massimo Sertori, dopo manifestazioni dei comitati sabato pomeriggio a Rho, ha annunciato modifiche per rendere la normativa più restrittiva per chi costruisce i data center e ha detto che sulla scelta delle aree servono vincoli per i terreni agricoli e maggiori priorità alle aree industriali dismesse. Un cambio di rotta parziale che arriva mentre cresce la mobilitazione nei territori interessati dai nuovi insediamenti. Sabato, come dicevamo, un corteo con oltre un migliaio di persone a Rho. Sabato prossimo ci sarà un'altra manifestazione a Milano in Piazza Scala. La revisione della legge arriva pochi mesi dopo la sua approvazione e mentre continuano a crescere le richieste di nuovi impianti in Lombardia. Per le opposizioni l'annuncio dimostra che la normativa appena approvata non era sufficiente a governare il fenomeno e che la destra non l'aveva neanche capito. Sentiamo Simone Negri del PD che sta seguendo da vicino la questione.
1: Io credo che in questi termini abbiano fatto molto le proteste di questi giorni, a dimostrazione che il fatto di farsi sentire, di scendere in piazza, di organizzarsi è comunque sempre utile. E aggiungo, io temo che l'assessore si sia reso conto, gli uffici regionali si siano resi conto dei numeri legati ai progetti che stanno imperversando soprattutto in città metropolitana di Milano.
0: Cioè l'avevano un po' sottovalutata?
1: L'avevano sottovalutata e ne abbiamo anche una dimostrazione plastica, nel senso che noi abbiamo affrontato l'iter della legge in audizione, dove non solo noi forze politiche di minoranza ma ovviamente anche tutti gli esperti che erano stati auditi avevano rappresentato tutta una serie di problematiche che la legge non si fa minimamente carico, no? Quando parlavamo della legge si parlava di una prospettiva di sviluppo intorno a un gigawatt di potenza installata entro il 2035. Una settimana dopo l'approvazione della legge parlavamo di energia in consiglio regionale, lo stesso assessore Sertori parlava di 2 gigawatt e nel mese di agosto è arrivato a parlare di 3 gigawatt di potenza installata in Lombardia entro il 2035, quindi non avevano un'idea chiara oggettivamente di cosa stesse accadendo.
0: Ma come potrebbe essere corretta questa legge? Sentiamo ancora Simone Negri, consigliere regionale del PD.
1: Capite bene che a signori che fanno operazioni nell'arco dei 3-4 miliardi anche, questi sono i valori per un singolo data center di quelli grandi, chiedere di raddoppiare gli oneri di urbanizzazione se costruisci su suolo agricolo e di triplicarli se costruisci addirittura in un'area protetta, di fatto insomma gli si sta facendo il solletico, perché parliamo di poche centinaia di migliaia di euro se non di un paio di milioni al massimo, no? Quindi bisogna aggiungere quei paletti che oggi non ci sono, ossia no assolutamente a costruzioni di data center in suoli che attualmente sono coltivati, che sono agricoli, che sono tutelati. Aree dismesse sì, ma non necessariamente tutte le aree dismesse. Ad esempio un fenomeno a cui stiamo assistendo è la proliferazione di progetti di data center in aree ex industriali in pieno centro abitato.
0: C'era anche una folta delegazione di lavoratori e lavoratrici dello stabilimento Electrolux di Solaro nel Milanese, oggi a Roma, in visita dell'incontro dei sindacati con l'azienda al Ministero delle Imprese. Un incontro che, nonostante qualche novità positiva, non lascia completamente soddisfatti i sindacati. Sentiamo Andrea Torti della FIOM di Milano, che era presente all'incontro.
2: Oggi primo importante risultato della lotta di lavoratrici e lavoratori, perché l'azienda ha tolto una pistola fumante dal tavolo, cioè la pistola dei licenziamenti unilaterali. Noi da maggio l'azienda aveva annunciato 1719 licenziamenti, ridotti poi a 1450, oggi per l'azienda diventano uscite incentivate fino a un massimo di, quindi insomma dentro un meccanismo che non è più quello della procedura di licenziamento unilaterale e poi insomma una discussione che poi è vincolata a quello. Quindi questo permetterà, crediamo, nei prossimi incontri di approfondire gli altri ingredienti che sono necessari per costruire un nuovo piano, quindi altri ingredienti legati a investimenti che la società per noi dovrà fare e alla costruzione, questo è un elemento che, su cui ad oggi la disponibilità della multinazionale ancora non c'è, però di un ricambio generazionale dei dipendenti stessi. Ultima cosa, lo stabilimento di Cerreto, che è quello che chiude. Oggi la società ha tolto dal tavolo la necessità di stoppare la produzione al 31 di dicembre, questo dà spazio e tempo per fare delle discussioni differenti.
0: Nel 2025 in Lombardia si sono registrati 71.348 infortuni sul lavoro, di cui 121 mortali, numeri in calo e con indici di incidenza inferiori alla media nazionale. In aumento invece gli infortuni in itinere, con 20.870 casi, 54 mortali. I dati sono stati presentati durante la seduta della Commissione Speciale Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Consiglio Regionale della Lombardia. Ne fa parte Onorio Rosati di AVS.
3: Sono dati assolutamente preoccupanti rispetto anche al livello di attenzione che stiamo provando a dedicare al tema della sicurezza sul lavoro, della salute sul lavoro, quindi, perché c'è anche il tema di quante persone si ammalano di lavoro, e quindi evidentemente i dati ci portano a dire che non possiamo abbassare la guardia e che abbiamo fatto bene a chiedere che la commissione d'inchiesta diventasse commissione speciale per mantenere una luce continua sulle dinamiche infortunistiche che riguardano chi lavora all'interno della regione Lombardia. Bisogna intervenire su diversi fattori, lo diciamo da tempo: intanto prevenire gli infortuni, che significa fare una formazione mirata, puntuale, combattere il lavoro precario, perché purtroppo spesso gli infortuni passano dal fatto che le persone conosco adeguatamente i propri processi produttivi, perché stanno in quel posto di lavoro troppo poco tempo per poter apprendere, diciamo, quelli che sono i rischi potenziali all'interno dei posti di lavoro. Ci vuole naturalmente abbattere quella che è la catena degli appalti e dei subappalti, perché spesso questi infortuni si verificano all'interno della catena degli appalti e dei subappalti. E poi c'è un tema che riguarda naturalmente anche tutta la strumentazione che si deve adottare all'interno delle aziende antinfortunistica, naturalmente con un'adeguata anche attività ispettiva che deve essere necessariamente potenziata per riuscire ad avere dei dati migliori l'anno prossimo.
0: A Milano domani ci sarà un presidio di solidarietà per lo studente universitario aggredito in strada fuori dal liceo Einstein dopo aver staccato alcuni manifesti di blocco studentesco Movimento Giovanile di Casa Pound. Sono abbastanza soddisfatto di come tutta la politica è intervenuta in maniera unanime su questa vicenda, ha detto il sindaco Beppe Sala. Stavolta non è stata solamente il centro-sinistra a condannare il fatto, ha detto Sala. Il presidio sarà alle 18 nei pressi del liceo Einstein. Sentiamo Anna, l'amica del ragazzo aggredito, che nei giorni scorsi aveva denunciato dai nostri microfoni quanto successo.
4: Il fatto che questo sia successo davanti alla nostra scuola, che in realtà è la mia ex scuola, è assolutamente casuale, poiché i manifesti di blocco studentesco si trovano circa ogni settimana su qualche scuola milanese, quindi è successo davanti all'Einstein come poteva succedere di fronte a qualsiasi scuola. Dunque è importante che la risposta sia da parte di tutti gli studenti e di tutta la città e non soltanto da parte del collettivo della nostra scuola, soprattutto perché il ragazzo non era nemmeno uno studente di questa scuola, e quindi è giusto che ad unirsi siano appunto tutte le comunità studentesche e tutte le comunità cittadine.
0: Weekend di ciclismo internazionale nel Legnanese, oggi con la 107esima edizione della Coppa Bernocchi. Sentiamo Beppe Viganò.
5: Anche a Legnano un ciclista d'Oltralpe fa centro e si porta a casa la 107esima Coppa Bernocchi, seconda tappa del trittico lombardo. Noah Isidor vince la volata sul viale 20 settembre e fa il bis per la Francia, che domenica aveva visto il conterraneo e compagno di squadra Leperia battere il campione del mondo McNulty sul viale 20 settembre di Lissone nella Coppa Agostini. Partita poco dopo mezzogiorno, la Bernocchi ha visto fin da subito una fuga che è durata per tutta la gara. Gli spagnoli Fernandez e Sanitier, l'inglese Ben Granger e l'italiano Samuele Zoccarato hanno fatto il vuoto. I passaggi sul piccolo Stelvio in Valle Olona, dove si aspettavano i grandi favoriti come Matthews e Van der Poel, non hanno prodotto scossoni, a parte la crisi di Fernandez. Sembrava fatta per i tre fuggitivi, ma il gruppo, nei 20 km che dalla valle portano a Legnano, ha messo in atto un forcing da cronometro, con Ganna a tirare a oltre 50 l'ora e risucchiando i tre leoni a 1500 metri dal traguardo. Paura sotto il triangolo rosso dell'ultimo chilometro per una caduta e finale con volatona dei migliori velocisti. Noah Isidor fa suonare la marsigliese lasciando Tommaso Dati a meno di un pollice. Terzo l'olandese Vandenberg. Domani il trittico si chiude sulle strade varesine con la Trevalli, poi tutti a Bergamo, da dove sabato partirà l'ultima classica monumento del 2026, il Giro di Lombardia, che chiuderà la stagione sul lungo lago di Como.
0: Ora il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: L'alta pressione si indebolisce, un'area depressionaria avanza dalla penisola iberica verso il Tirreno e la Francia, interesserà mercoledì e giovedì anche il nord Italia con molte nuvole e probabili piogge. Le previsioni però intanto per le prossime ore e per la notte, alternanza di schiarite e nuvolosità irregolare. La giornata di domani martedì sarà analogamente variabile, con più sole sulla pianura padana, maggiore nuvolosità lungo i rilievi, soprattutto nel pomeriggio, e con possibilità di qualche rovescio, in particolare sul Ticino, le Orobie e la Valtellina. Altrove però sarà asciutto. Le temperature massime saranno in lieve diminuzione, comprese tra 21 e 23 gradi.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione anche Alessandro Braga. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7.15.
7: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
8: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi, tra filiere

0: Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
1: In questo momento, anzi quasi 20 e un minuto, Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20.

partiamo da una notizia che abbiamo elaborato in tanti modi oggi qui in redazione a Radio Popolare, a Popolare Network, nelle trasmissioni, nei giornali radio, ossia le dimissioni del governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez e l'indizione di elezioni anticipate in Spagna il 29 di novembre. Notizia che diamo ormai per consumata, ma cerchiamo di andare oltre, cercando di capire questa sera con i nostri ospiti che cosa potrebbe rappresentare questa crisi politica spagnola per l'Europa intera, visto che si voterà nel 2027, anno cruciale anche per le presidenziali francesi, per le elezioni politiche italiane. Questo naturalmente al netto probabilmente anche nel Regno Unito, che è fuori dalla UE, ma è sempre cuore dell'Europa, è al netto di altre crisi, no? In Germania quanto ti potrebbe tenere il governo Merz, ad esempio. E naturalmente lo spettro è un ulteriore scivolamento a destra del panorama politico europeo, con grande preoccupazione per noi e invece grande speranza per tutti quegli attori anche extra UE che invece attendono questa cosa magari anche attivamente, diciamo. Siamo a Putin, a Trump, Netanyahu.

0: I nemici dell'Europa sono sicuramente tanti, ma cominciamo dalla cronaca, dalle ultime, dalle ultimissime, dalla Spagna. Giulio Maria Piantadosi, buonasera.
1: Buonasera, ma tanta preoccupazione anche per noi, soprattutto che viviamo qua in Spagna, perché
0: certo, non ci dimentichiamo di chi vive in Spagna, come te.
1: Abbiamo vissuto qua in Spagna sotto uno dei governi più progressisti probabilmente da quando è caduto il muro di Berlino e si è visto, ed è anche per questo perché Sanchez, con rispetto ad altri partiti socialdemocratici europei, ha osato alcune cose, per esempio appena passata la crisi istituire il contratto a tempo indeterminato per default per tutti i nuovi contratti, è uno, no, degli esempi, o approvare per esempio le leggi, una delle leggi di genere più avanzate in Europa, ed è per questo che Sanchez provoca un grande rifiuto nella destra spagnola e anche soprattutto nell'estrema destra, che sono con il coltello tra i denti e il sangue alla bocca, perché non vedono l'ora di fare fuori Sanchez, se non letteralmente, perlomeno nelle urne.
0: Ascolta, visto che vogliamo guardare avanti, lì c'è una ipotesi che si comincia ad accennare, che è quella di un fronte ampio delle sinistre, al di là del PSOE naturalmente, per condurre questa campagna elettorale, e potrebbe essere una prospettiva?
1: È una prospettiva molto complicata, perché la sinistra a sinistra del Partito Socialista è in caduta libera, in crollo verticale, e in gran parte del suo elettorato è stato mangiato dal Partito Socialista, e ci sono problemi molto grossi. Quindi tutto il fronte ampio per il momento è un'unione di sigle senza nomi. Il nome più importante, Yolanda Diaz, praticamente si è tirata fuori, e c'è una piccola guerra civile. Poi c'è Podemos, che Podemos conta comunque con la parrocchia più fedele, no, tra i movimenti della sinistra, una radio, una televisione, a diversi bar a Madrid, insomma è un gruppo forte che potrebbe rappresentare il 5%, ma sumare il fronte ampio non ne vuole sapere per ora niente di Podemos. Bisognerà vedere se arriveranno a più miti consigli tra parenti serpenti, perché di questo stiamo parlando. Non c'è unità politica, non c'è programma sinistro, non c'è programma politico. La sinistra, a sinistra del PSOE, è realmente allo sbando. Il vero protagonista politico di questi giorni è il sindacato degli inquilini, che si è proiettato come una forza sociale, politica, organizzata, rispettabile, capace di spingere i sindacati confederali a dichiarare uno sciopero generale. Appena arrivata 20 minuti fa la notizia che i confederali aderiscono allo sciopero generale e si fanno carico di convocarlo, perché in Spagna gli scioperi generali per questioni di interesse generale sono vietati dalla legge, quindi si sono presi una grossa responsabilità, e tutto questo viene dal sindacato degli inquilini. Se me lo chiedi a me, dovrebbero fare il partito degli inquilini, non il Frente Ampio.
0: Questo bisognerà capire. Questo è il tema del momento in Spagna. Senza dubbio c'è ancora il presidio a Madrid, in Puerta del Sol.
1: Nonostante le piogge torrenziali di ieri notte, il presidio resiste, non ci sono sentori che diminuisca nei prossimi giorni, tempo permettendo. Oggi c'è stata una sentenza molto importante del Tribunale Superiore di Madrid, che ha respinto le misure cautelarissime chieste dal governo regionale di destra, della governatrice Isabel Díaz Ayuso, di sgombrare immediatamente la Plaza del Sol. Perché? Perché innanzitutto perché non si possono sgombrare 1000 persone così, e seconda cosa perché questo confliggerebbe con i diritti fondamentali di libera espressione e riunione. Non è la parola definitiva, perché ci sarà un altro appello per valorare e per valutare le tesi, no? Sia di chi vuole, no, come il governo regionale, che venga sgombrato, sia da parte del governo, che attraverso l'avvocatura dello Stato difenderà il diritto di manifestazione ed espressione. Comunque un accampamento che è molto più pulito di tante strade del centro di Madrid, questo detto tra parentesi. Quindi va riconosciuta la capacità organizzativa, che come dicevamo viene dall'esperienza delle Acampadas per la Palestina, di questo gruppo di giovani che veramente sta sorprendendo tutta la Spagna.
0: Senti, Vox, Partito Popolare Europeo, Partito Popolare Spagnolo, scusami, perché dopo parliamo di Europa, come si presentano a queste elezioni?
1: Beh, si presentano con il vento a favore, i sondaggi dicono che potrebbe avere fino a oltre 200 deputati in Parlamento, quindi con la possibilità di cambiare tranquillamente la Costituzione, una situazione mai vista prima. È vero che Vox viene dato attorno al 20% e gode dell'appoggio di chi sappiamo, no? E il Partito Popolare è quello che ne risente di più, ma che comunque riuscirebbe a crescere un po'. La questione è per ora tra di loro è quella di vincere, quello di replicare quello che sta già succedendo in molti governi regionali dove questa alleanza è ormai consolidata, è un'alleanza che sta cercando di smantellare, per esempio, di ridurre quelle che sono le indennizzazioni, no, per i delegati sindacali, cambiare tutte le diciture, per esempio, contro la violenza di genere, violenza interfamiliare. Insomma, c'è un progetto ideologico dell'estrema destra a cui la destra tradizionale ha ormai praticamente ceduto da tutte le parti.
0: Questa alleanza a livello locale lo potremmo vedere a Madrid?
1: Questa alleanza a Madrid, che intendi? Maricittà, no, il Partito Popolare intendo, è così di estrema destra, intendo, che non ha bisogno di Vox.
0: La vedremo.
1: Se in caso ci siano le elezioni, perché sennò i popolari non avrebbero i voti per governare, non avrebbe senso. Dopo aver dato tanto a livello regionale, che tutto sommato le regioni sono importanti, ma si sarebbero potuti trovare governi di minoranza. Non c'è la volontà politica, la vera volontà è quella di creare, no, un governo reazionario, esattamente come dice Sanchez, ma si vede anche nella dichiarazione di oggi di Alberto Núñez Feijóo, che forse non è il miglior candidato per il Partito Popolare, ma è quello che hanno. Una delle sue prime misure è stato quello di fare una forte revisione dei permessi per incapacità lavorativa, cioè non quando uno è per malattia, per incapacità lavorativa o per incidenti sul lavoro, eccetera, eccetera. Quindi, no, un governo che va direttamente come un treno contro i diritti dei lavoratori, e chissà, per esempio, se il contratto a tempo indeterminato resisterà, no?
0: Quando dici Vox, chiaro che sappiamo da chi è sostenuto, no, diccelo, da chi è sostenuto, a chi ti
1: riferisci. È sostenuto chiaramente dall'internazionale reazionaria, che fa capo non solo a Trump, ma a tutti e soprattutto i suoi satelliti latinoamericani, di cui Vox è un po' il ponte, è sempre stato il ponte, no? Tra le estreme destre europee e le estreme destre latinoamericane, e attraverso quelle Trump e il trumpismo.
0: Grazie Guido, scusami, grazie Giulio.
1: Giulio!
0: No, perché Guido viene dopo di te. Giulio Maria Piantarosi, ciao!
1: Ok, ciao!
0: Io ce l'ho qua nella scaletta e ho confuso le righe, come si dice. Guido Caldiron del Manifesto, ciao Guido.
2: Ciao, buonasera.
0: Perché insomma, Sanchez che cade, io immagino la festa in diverse capitali fuori dall'Europa, no? Washington, Mosca, probabilmente anche Tel Aviv, anzi sicuramente anche Tel Aviv.
2: Beh sì, anche perché diciamo in questi anni la Spagna è diventata una sorta di modello evocato nelle sinistre, nel mondo progressista internazionale. Pensiamo anche a quante volte quell'esempio ritorna nel dibattito pubblico italiano, per cui è chiaro che la prospettiva di queste elezioni e di una possibile sconfitta di Sanchez e della coalizione di sinistra, di centrosinistra, ovviamente fa brillare gli occhi a molti. E del resto in queste settimane, in questi mesi, si è lavorato in questa direzione. Pensiamo alla vicenda Ceuta, che ha comunque ancora alcune zone d'ombra nel suo verificarsi, e come comunque i media internazionali, i social, tutto ciò che è quella costruzione dell'immaginario che viene da destra, ha lavorato su questa vicenda con una sorta di riproposizione costante di quella che viene definita come un'invasione, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo si è presa la Spagna come modello di ciò che non funzionerebbe in Europa, di ciò che non funzionerebbe in Occidente, e quindi in questo momento si brinda alla possibilità che quel modello venga cancellato, anche se poi non è in realtà così scontato, malgrado la campagna, le campagne anche interne in questi mesi in Spagna abbiano fortemente indebolito, diciamo, la maggioranza di sinistra, molto risicata peraltro nei numeri, ma ancora si vedrà che cosa deve accadere in questa campagna, e dove tra l'altro uno degli elementi è che la radicalizzazione, lo schiacciamento delle posizioni del Partito Popolare su Vox non è detto che favorisca poi la destra, e questo forse è un elemento che può tornare anche in altri contesti, cioè l'idea che ci sia un elettorato magari incerto, penso agli stessi elettori del partito che di fatto ha aperto la crisi, quel partito nazionalista catalano, Junts, che è un partito di centro, addirittura di centrodestra in qualche modo, che forse non sono però così pronti a sostenere. In quel caso ci sarebbe anche la difesa dell'identità catalana.
0: Sarebbe paradossale, no? Dopo, ricordiamo, sì, anni fa il referendum tentato, represso, se il referendum per l'autodeterminazione della Catalogna, se oggi i catalani poi in un futuro andassero a sostenere un governo di estrema destra spagnolo.
2: Sì, e anche i loro elettori, cioè il ragionamento è che comunque c'è stata una radicalizzazione molto forte del dibattito politico, e il Partito Popolare ha di fatto per molti tratti sposato le posizioni di Vox. Le manifestazioni che si sono svolte, che si svolgono ormai da più di un anno sotto la sede del PSOE per mettere l'accento sulle inchieste che hanno riguardato per corruzione anche la moglie, alcuni parenti della moglie del Premier Sanchez, eccetera, hanno visto una rappresentazione un po' di tutte le famiglie della destra, compresa la destra radicale, un elemento che è stato anche sottolineato dai media spagnoli, perché hanno visto appunto mettere insieme una critica che è quella del mondo conservatore tradizionale con quelli che sono gruppi, tra l'altro, sempre più radicali. La Spagna è stata nell'ultimo paio d'anni anche un piccolo laboratorio per le culture della destra radicale. C'è un nuovo movimento che è nato, che riprende alcuni simboli della Falange, ma che parla un linguaggio ancora più duro, addirittura con posizioni antisemite, che però ha portato i propri militanti in piazza proprio in queste, diciamo, a fare la parte più consistente, più dura delle mobilitazioni cosiddette popolari contro le malefatte del governo. Si è visto anche a Ceuta, alcune delle immagini che sono state mostrate, peraltro le ha mostrate sui propri social anche un parlamentare della Lega, che è andato, diciamo, a fare il reporter dalla crisi, dalla ferita inferta dai migranti all'Europa, mostrano l'attacco di una delle spiagge dove si erano rifugiati i migranti, dove si erano creati ovviamente degli accampamenti di fortuna, e si vedono questi che non sono con tutta evidenza degli abitanti comuni della città di Ceuta, ma sono, che ne so, gli ultras a Madrid, eccetera, eccetera. Questo è stato ovviamente documentato dalla stampa spagnola, che buttano in mare le poche cose che servivano da riparo per questi migranti. Quindi c'è una campagna in cui si è voluto esplicitamente, su una situazione peraltro ovviamente gravissima e insostenibile per molti versi, ma caricarla di ancora più elementi di tensione, proprio perché tutti hanno giocato la loro partita. Adesso bisognerà un po' comprendere se nell'andare all'incasso gli interessi sono comuni, perché certo per il Partito Popolare spagnolo l'ipotesi, diciamo, all'orizzonte è che se ci dovesse essere una vittoria elettorale, questa vittoria probabilmente porterebbe Vox direttamente nelle stanze del potere, e questo forse per i popolari è complicato,
0: con una capacità di proiezione di Vox di esercitare egemonia politica in questo momento maggiore rispetto a quella che ha il Partito Popolare.
2: Sì, perché è quello che poi è già successo in altri scenari. Pensiamo ai gollisti o ex gollisti eredi di Sarkozy, che in Francia si sono fatti risucchiare dentro le spire dell'Assemblement Nazionale, che hanno garantito soltanto poche settimane fa la formazione di un gruppo parlamentare, e sono figure della destra classica che di fatto il cui organizzazioni sono state risucchiate letteralmente perché diciamo avvicinarsi troppo a quelle posizioni poi svuota in qualche modo il senso dell'essere per chi così si rappresenta centrodestra e si finisce direttamente a essere una costola di un mondo più radicale, insomma, quindi è una partita abbastanza perdente da questo punto di vista.
0: Grazie Guido Calderone, buona serata.
2: Grazie a voi.

0: Pronto?
1: Alessandro Marrone, buonasera, grazie per essere con noi.
0: Buonasera.
1: Senta, con lei il tema che abbiamo accennato all'inizio, ossia le influenze straniere in Europa, dove per straniere intendo essere europee, no? E che in Spagna si sono concentrate particolarmente durante il governo Sanchez. C'è stata una sorta di convergenza contro il governo Sanchez sia dagli Stati Uniti che da Israele che dalla Russia, insomma un asse internazionale che gli si è mostrato molto bene, asse di chi magari ha interesse a un'Europa più debole.
0: Allora, diciamo che gli Stati Uniti hanno un interesse contingente con questa amministrazione, vedremo che vanno le midterm americane, a un'Europa fatta di stati sovrani più che a un'Unione Europea. La Russia ha un interesse a lungo periodo e va avanti da più di 20 anni e proseguirà per i prossimi lustri nel dividere l'Europa, perché vuole che venga meno il sostegno all'Ucraina, che non riesce a conquistare militarmente. Quindi sì, c'è una convergenza temporanea di interessi, però diciamo l'avversario più di lungo periodo è sicuramente la Russia. Da questo punto di vista, diciamo l'arma più sottile per chi vuole avvelenare, polarizzare, peggiorare il dibattito pubblico, non è tanto prendersela con un leader o con un partito, ma cambiare la percezione dei fatti, seminare informazioni false, diciamo creare un contesto favorevole all'attore esterno, più che entrare proprio nel dibattito politico tra il governo in carica e l'opposizione.
1: Quale tradotto questo, che cosa significa nel caso spagnolo?
0: Ah, nel caso spagnolo, diciamo, significa ad esempio accentuare tutti i fattori di polarizzazione che ci sono, tra cui la gestione della crisi di Ceuta, in generale dei rapporti col Marocco e della gestione dei flussi migratori, che storicamente, per quanto riguarda la Spagna, il Mediterraneo occidentale è un quadrante molto delicato ed è un tasto dolente, ma è anche soffiare sul fuoco delle identità regionali della Spagna, che ha un problema di separatismo con la Catalogna e in misura minore con il País Vasco, e anche lì c'è una polarizzazione tra il Partito Socialdemocratico, che ha accompagnato di più per logiche di coalizione questo separatismo, e il Partito Popolare, che invece diciamo si è arroccato su posizioni più nazionaliste. Tutte queste linee di faglia, diciamo, esistono di per sé, non sono create dalla Russia o da chi che sia, ma che un attore esterno le porti, le fomenti, le polarizzi, indebolisce la questione democratica, in questo caso in un paese come la Spagna, ma su altre linee di faglia, magari socio-economiche, vale anche per la Francia o per altri paesi europei.
1: Ecco, ha citato la Francia, la Spagna va al voto a novembre e poi in Europa ci saranno altri momenti importantissimi, si vota anche in Italia, si vota soprattutto in Francia. Un'eventuale affermazione della destra in Spagna potrebbe essere, come dire, una premessa per risultati del genere anche altrove, anche in Francia soprattutto?
0: Allora, diciamo che ci sono fattori endogeni che sono prevalenti, cioè di politica nazionale domestica. Poi ci può essere un minimo, diciamo, di effetto galvanizzante se vincono i socialdemocratici in Spagna, se i socialdemocratici, i socialisti francesi, e viceversa se invece affermano i popolari o Vox. In Francia il fattore principale è un dato che, diciamo, alzando un po' la prospettiva, non possiamo dimenticare, cioè che sono 25 anni praticamente, quindi presidenze Sarkozy, Hollande, Chirac e poi le ultime due di Macron, che la destra francese arriva sempre al ballottaggio con una percentuale crescente, 25, 30, 35% dei voti, e poi viene regolarmente sconfitta da una coalizione di convenienza di elettori di centrodestra, centristi e di sinistra, che vicendevolmente votano Hollande o Macron o Sarkozy piuttosto di non votare l'oggi l'Assemblement National. È questo un meccanismo sano nei decenni per un paese avere più o meno un terzo dell'elettorato che non riesce mai ad esprimere il Presidente della Repubblica, e per come è fatta la legge elettorale in Parlamento con i collegi e il doppio turno, neanche ad avere una rappresentanza congrua in Parlamento? Difatti in questi anni questo meccanismo non ha indebolito la destra, ma l'ha aiutata, perché si è creata, diciamo, la sindrome di quello escluso ingiustamente da una rappresentanza politica.
1: Il caso politico spagnolo è un caso politico che dice qualcosa anche del resto d'Europa, o è ci sono, diciamo, degli elementi di specificità che non sono esportati?
0: No, non generalizzerei, perché l'amministrazione, il governo Sanchez, è nell'occhio del ciclone giudiziario da diversi anni, accuse ai membri della famiglia, collaboratori stretti, accuse anche all'ex premier Zapatero e comunque una gestione opaca di alcuni passaggi parlamentari. Ricordiamo che la Spagna non va da quasi un anno a un voto chiaro sul bilancio dello Stato, ma va, diciamo, in una forma che in Italia sarebbe paragonabile all'esercizio provvisorio. Quindi, diciamo, c'è un tema anche di trasparenza nella gestione della cosa pubblica che è sotto, diciamo, gli occhi della magistratura e del giornalismo indipendente. Questa è una specificità al momento spagnola che non è né francese né tedesca. Una cosa, diciamo, in comune in Spagna come in altri paesi è che non c'è più solo il centrodestra e il Partito Popolare Europeo, che comunque in Spagna, secondo i sondaggi, è intorno a un terzo dell'elettorato, quindi la prima forza politica, ma ci sono una o più forze alla destra del PPE che hanno posizioni più euroscettiche, più nazionaliste, più identitarie, e questo è il caso di Vox in Spagna o di altri partiti e movimenti in Europa.
1: Alessandro Marroni, Istituto Affari Internazionali, grazie, buona serata anche a lei.
0: Prego, buon lavoro.

0: Beh, questa novità politica di Vox non è certo ormai più una novità, anzi è una realtà consolidata, casomai anche da noi i suoi epigoni li vediamo in azione. Ogni paese vede questa crescita delle destre sempre più radicali, ogni paese in Europa. Piergiorgio D'Astoli, buonasera.
1: Buonasera.
0: Movimento federalista europeo, e queste destre radicali in Spagna rischiano di vincere. Le Pen in Francia, crescita delle destre sempre più radicali, ogni paese in Europa. Piergiorgio D'Astoli, buonasera.
1: Buonasera.
0: Movimento federalista europeo, e queste destre radicali in Spagna rischiano di vincere. Le Pen in Francia rischia di vincere. Da noi non è

0: da un lato e dall'altro, da Berlino a Sachsen-Anhalt, certamente ci sono stati risultati differenti. Vedremo quello che avverrà in Germania, perché certamente il tema della casa, ma non soltanto quello, avrà delle conseguenze anche sul piano elettorale. Vedremo anche quali saranno le ingerenze esterne, perché purtroppo abbiamo constatato che queste ingerenze esterne si stanno diffondendo e devono essere denunciate con molta più determinazione, come sta avvenendo anche in queste ore anche in Brasile. Quindi vedremo come andranno le cose. Non sono poi così convinto che in Germania, che in Francia le elezioni presidenziali vincerà l'Assemblea nazionale. È possibile anche che si crei una situazione di un accordo e di un'alleanza che mandi al potere eventualmente dei moderati e degli europeisti, anche tenendo conto delle differenze che ci sono anche nello schieramento di sinistra. Quindi vedremo, dipende anche dalle campagne elettorali che si faranno. Noi, come Movimento Europeo, stiamo lanciando una campagna in Francia, in Polonia, in Italia e in Spagna, con un testo che mette in luce in qualche modo le questioni che devono essere messe in luce agli elettori e alle elettrici perché facciano in qualche modo gli interessi dei cittadini europei. Vedremo,
1: Quali
0: perché bisogna.
1: sono i punti salienti?
0: Beh, i punti salienti sono intanto il tema della difesa dei diritti e dei diritti fondamentali. La politica migratoria, noi riteniamo che debba essere sottratta ai ministri degli interni, perché la politica migratoria non è un problema di sicurezza, ma è un problema di rapporti con i paesi terzi, di politica del lavoro, ci sono dei temi che il tema è quello dell'ambiente, in cui l'ambiente è con una dimensione anche di sostegno sociale. Insomma, bisogna mettere sul tavolo delle questioni che interessano i cittadini. Del resto, nei sondaggi dell'opinione pubblica e degli Eurobarometro appare con molta nettezza che i cittadini vogliono più Europa e non meno Europa. C'è un gap fra l'opinione dei governi e quelle dei cittadini. Bisogna trasformare le elezioni nazionali in un quadro di elezioni europee per far capire in qualche modo quanto noi pagheremmo attraverso in qualche modo l'evaporazione del progetto europeo. Questo bisognerà spiegare in Francia, in Italia, in Polonia, in Spagna e poi anche negli altri paesi in cui si voterà il prossimo anno, in Finlandia, in Slovacchia. Insomma, le elezioni del 2027, adesso ci saranno le elezioni in Spagna il 29 di novembre, saranno le elezioni con una dimensione europea essenziale in cui il costo della non Europa sarà pagato dai cittadini, e questa è la questione sulla quale bisogna fare una campagna. E vedremo anche in Spagna, perché il tema della casa, diciamo con chiarezza, a livello europeo è stato sollevato dalle sinistre e dai socialisti, non dalle destre. Quando è cominciata questa legislatura, le sinistre hanno detto che il tema della casa deve essere uno dei temi centrali di questa legislatura. E questo è un tema invece su cui le destre non hanno mai sollevato questioni, che riguarda molto anche i giovani. I giovani si rendono perfettamente conto di quanto li tocca il problema della casa.
1: Pier Virgilio D'Astoli, Movimento Europeo, grazie. Buona serata anche a lei.
0: Grazie, buonasera, ragazzi.
1: Alle 20:29 saluto anche voi ascoltatrici e ascoltatori. L'orizzonte delle 20 finisce qui. Io vi do appuntamento a domani con l'orizzonte alle 18 e poi dalle 20 alle 20:30 con l'approfondimento quotidiano. Una buona serata, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: J-Laus Rock.

0: tutti coloro che stanno in ascolto. Comincia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse and Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere rhythm and blues, carcere soul e metal e rap, carcere funk. La scorsa settimana eravamo a New York con i Public Enemy e anche oggi New York è centrale. Ma la nostra storia inizia e si svolge in gran parte sulla costa opposta degli Stati Uniti d'America. Siamo in California, nella seconda metà degli anni 90.
0: È qui che la Guess, il famoso marchio di abbigliamento statunitense, si ritrovò al centro di scandali e proteste. I lavoratori, per lo più immigrati, percepivano una paga inferiore al salario minimo. Inoltre, la produzione si serviva di un'attività domiciliare illegale di cucito e, se non bastasse, alcuni dipendenti erano stati licenziati perché sindacalizzati. In tanti si indignarono. E quando c'era da indignarsi per una giusta causa, lui era sempre in prima fila.
1: Il 13 dicembre del 1997 la polizia di Santa Monica lo arrestò insieme ad altri 32 manifestanti che bloccavano l'ingresso di un grande magazzino in un affollato centro commerciale della città. L'accusa era quella di intralcio all'attività commerciale. Avevano appena sfilato in corteo in una manifestazione di protesta organizzata dal sindacato dei lavoratori tessili contro il colosso del jeans. Chiedevano a chi si affollava a comprare regali natalizi di boicottare i capi di abbigliamento Guess. Lui era il chitarrista dei Rage Against the Machine.
0: Alla fine di settembre del 2006 venne arrestato a Los Angeles durante un'altra protesta, questa volta a sostegno dei lavoratori alberghieri. Circa 400 persone stavano manifestando contro le condizioni di sfruttamento che colpivano soprattutto gli immigrati impiegati nel settore. Qui l'accusa era quella di assembramento illegale, visto il rifiuto di sgomberare la via di accesso all'aeroporto. La cauzione pagata fu di $5,000. Lui era il chitarrista degli Audioslave.
1: Nel frattempo, tra un arresto e l'altro, nel 2002 aveva fondato, insieme al musicista Siri Tankian dei System of Down, l'associazione Axis of Justice, ancora oggi in prima linea nelle lotte per la giustizia sociale.
0: Ma questi sono solo due tra i vari arresti che lui ha subito, sempre per qualche forma di disobbedienza civile. Laureato a pieni voti a Harvard in scienze politiche, ha sempre avuto ben chiaro da quale parte della storia dovesse farsi trovare, come ci ha dimostrato anche nelle scorse ore.
1: È stato lui, infatti, a organizzare il grande concerto Power to the People, una giornata di pace, amore, giustizia e musica, che si è tenuta sabato scorso al Meriwether Post Pavilion di Columbia nel Maryland, per mettere in luce, come si legge, il potere che le persone comuni hanno quando si uniscono attraverso la musica, l'arte, la comunità e l'azione per plasmare il nostro paese e il nostro pianeta nel giorno delle elezioni e oltre. Il primo album in studio dei Rage Against the Machine è uscito nel novembre del 1992. Era stato anticipato da questo singolo. Ci ascoltiamo Killing in the Name alla chitarra Tomo Morello.

0: Against the Machine alla chitarra Tom Morello, al quale dedichiamo questa puntata di Jailhouse Rock, classe 1964. Thomas Morello, detto Tom, nato nel quartiere di New York di Harlem. Tom Morello è figlio di un diplomatico keniota e di Mary Morello, da cui prende il cognome, un insegnante attivista. Il padre infatti tornò in Kenya quando Tom era molto piccolo, lui prese il cognome della madre, dalla quale fu cresciuto, con la quale ha sempre vissuto, ma il padre, Ngete Nioroge, era stato attivo nelle lotte anticolonialiste per la democrazia nel suo paese e comunque ha costituito un'ispirazione morale per Tom Morello. Negli ultimi anni del decennio 90, Morello ha suonato la chitarra nei Lock Up e nel 91, dopo l'incontro con Zach Della Roscia, si formano appunto i Rage Against the Machine, che con varie reunion più tardi, però diciamo in questa prima fase, durano fino al 2000. Dal 2001 la chitarra di Tom Morello per 7 anni la ritroviamo nel supergruppo degli Audioslave. Nel 2016 lo troviamo anche per 3 anni nel supergruppo dei Prophets of Rage, dove c'è anche Chuck D dei Public Enemy, a cui abbiamo dedicato la scorsa puntata di Jailhouse Rock. E Tom Morello è alla base anche del supergruppo degli Street Sweeper Social Club, e i suoi progetti musicali non si esauriscono qui. Tra l'altro, lo abbiamo visto tante volte anche suonare con il boss, con Bruce Springsteen nella E Street Band. Sia i Public Enemy che Springsteen erano nel concerto Power to the People. Tom Morello, una vita dedicata all'attivismo, ed è stato lui l'organizzatore di questo grandioso concerto che si è tenuto 2 giorni fa, il 3 di ottobre.
1: Ebbene sì, un concerto, Susanna, un concerto dove c'eravamo, un concerto pazzesco, un concerto che ci ha emozionato, ma un concerto che non era solo un concerto, che non è stato solo un concerto che è stato un inno all'attivismo. Era pieno di gente che è impegnata, impegnata nel sociale, impegnata sui diritti umani, è impegnata nella democrazia. Sul palco, da John Baez a Stephen Stills, Public Enemy, il boss, ma anche lì nel parco, uno degli anfiteatri naturali più belli per concerti degli Stati Uniti d'America, pieno di gente che vuole invitare tutti a registrarsi ai registri per votare, perché così è negli Stati Uniti, bisogna registrarsi per votare. Era questo, è stato questo lo scopo del concerto e si sentiva nell'aria.
0: Il primo album in studio dei Rage Against the Machine, dal quale abbiamo ascoltato il brano di apertura di questa puntata di Jailhouse Rock, porta semplicemente il nome del gruppo. Come abbiamo detto, è uscito nel novembre 1992 un disco dalla fortissima carica politica, fin dalla copertina durissima con il monaco buddista vietnamita Thich Quang Duc immobile e avvolto dalle fiamme dopo essersi dato fuoco per protestare contro l'oppressione della sua religione da parte del governo sudvietnamita. È accaduto nel giugno del 1963. La foto di Malcolm Brown vinse il World Press Photo of the Year. Rage Against the Machine è un disco unico nel suo genere che fonde heavy metal, rap, funk. Noi restiamo ancora su questo album che la rivista Rolling Stone ha messo al 24° posto nella classifica dei migliori album metal di sempre. Da qui ci ascoltiamo Bullet in the Head.

0: I Rage Against the Machine in questa puntata di Jailhouse Rock che stiamo dedicando al chitarrista Tom Morello. Tom Morello, una vita nell'attivismo, come abbiamo visto, è stato arrestato molte volte per la sua disobbedienza civile. In Italia, e purtroppo non solo, negli ultimi anni vi è stata una terribile, illiberale, stretta nella repressione del dissenso. I pacchetti sicurezza si sono succeduti con una criminalizzazione di forme pacifiche di protesta. La rete No DDL racchiude moltissime organizzazioni italiane di società civile, c'è anche Antigone, che si sono opposte a questa deriva. Attivista e animatrice della rete è Federica Borlizzi, che è anche una ricercatrice universitaria all'Università di Venezia. Nelle ultime settimane Federica è stata inoltre protagonista della vicenda che a Roma ha riguardato Spin Time, un palazzo occupato nel cuore di Roma che ha garantito negli anni il diritto all'abitare a moltissime famiglie, che era anche uno straordinario spazio di produzione culturale. Federica Borlizzi è attiva con l'associazione Nonna Roma, il cui slogan è "Nessuno si salva da solo". Un'associazione di mutuo soccorso per tante esigenze a partire dalla distribuzione alimentare. Noi abbiamo contattato Federica per capire il punto della situazione, in particolare proprio per quanto riguarda i tentativi di repressione del dissenso. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock. Federica Borlizzi, sono stati anni difficili questi ultimi. Sono stati anni dove le pratiche di polizia e le norme sono state, tra le altre cose, dirette a restringere lo spazio della protesta, una vera e propria strategia di criminalizzazione del dissenso. Ci puoi in sintesi raccontare, tu che sei in prima linea in questa battaglia, qual è lo stato dell'arte del movimento che si è opposto ai vari pacchetti sicurezza?
1: Buongiorno a tutti e a tutte e grazie per l'invito. È sempre bello essere qui con voi. Sì, sono stati anni molto difficili quelli che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere. Anni in cui il regime di guerra si è saldato con un autoritarismo securitario sempre più feroce, che ha comportato una restrizione senza precedenti di ogni spazio di agibilità democratica. Ma sono stati anni in cui la società civile ha tentato di reagire a questo attacco, creando delle alleanze e delle coalizioni anche inedite e tentando di rappresentare un vero e proprio anticorpo democratico, no, a questa deriva. Lo abbiamo visto con, diciamo, ad esempio la vittoria referendaria e lo abbiamo visto anche con tutte quelle reti, dalla rete a pieno regime alla rete No Kings, che si sono costruite in questi anni, anzitutto per contrastare quello che poi, no, è diventato il decreto sicurezza 48 del 2025, un decreto che è stato definito da Antigone il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana, perché effettivamente ha segnato, no, proprio un cambio di paradigma nel rapporto tra Stato e società civile, come rapporto di imperio fondato sulla fedeltà e sull'obbedienza. Non a caso, in quel decreto del 2025 noi abbiamo visto un diritto penale sartoriale con nuovi reati, con circostanze aggravanti che sono state cucite addosso alle pratiche di protesta, anche e soprattutto pacifiche, che la società civile mette in campo, no? Pensiamo al nuovo reato di blocco stradale che già sta producendo, diciamo, i suoi effetti. Ma nel 2026, con il nuovo decreto sicurezza, abbiamo visto un ulteriore inasprimento, un ulteriore salto di qualità, perché non basta più criminalizzare il dissenso dopo che si è manifestato, ma si cerca anche, diciamo, di neutralizzarlo preventivamente, e lo si fa, diciamo, attraverso uno spostamento del baricentro, non più il diritto penale, ma il diritto di polizia. Nel nuovo decreto del 2026 noi abbiamo visto estendersi a dismisura l'ambito di operatività dell'autorità di pubblica sicurezza, no? Pensiamo tra tutti al fermo preventivo che consente alla polizia di poter operare dichiarare un fermo fino a 12 ore di chiunque stia raggiungendo una manifestazione o anche solo un'assemblea pubblica. E sono delle disposizioni che già hanno, diciamo, avuto degli effetti. A Mantova, ad esempio, nel maggio scorso, alcuni attivisti sono stati prelevati dalla polizia mentre erano semplicemente seduti in un bar a fare colazione circa 2 ore prima della manifestazione, ed è stato un fermo giustificato solo dalla presenza di un megafono e di alcuni volantini. Quindi è evidente che vi è un salto di qualità, no? E al centro non vi è più l'offesa, ma la minaccia, e quindi si cerca di neutralizzare appunto preventivamente ogni forma di dissenso. Noi siamo molto preoccupati da questo clima, siamo molto preoccupati anche da, diciamo, gli ultimi avvenimenti di queste settimane. Pensiamo alla criminalizzazione dei medici che semplicemente non hanno certificato l'idoneità delle persone migranti per entrare in quei luoghi patogeni che sono i CPR. La buona notizia però è che la mobilitazione della società civile non è scomparsa. La rete costruita contro i decreti di sicurezza, diciamo, è diventata non semplicemente una coalizione difensiva, ma sta cercando di tenere insieme lotte diverse attorno alla difesa degli spazi, diciamo, democratici, ma anche attorno a, diciamo, un'altra idea di sicurezza, che è anzitutto la sicurezza sociale, la sicurezza dei diritti di tutte e tutte. E proprio il 4 ottobre noi ci ritroveremo a Napoli per una nuova assemblea nazionale, perché oggi la sfida è non limitarci a essere, diciamo, semplicemente in una postura difensiva, a inseguire norma dopo norma tutte le involuzioni poste in campo da questo governo, ma a cercare di dar vita ad una risposta politica e sociale capace di rimettere al centro la libertà, il conflitto democratico e la partecipazione, per, diciamo, anche affermare un'altra idea di sicurezza e per difendere la libertà di tutti e tutte noi.
2: Federica, torniamo ai poteri di polizia. Tu sei una grande studiosa del cosiddetto DASPO urbano. Riesci a spiegare ai nostri radioascoltatori cosa è e da dove nasce e perché il DASPO urbano rischia di essere un attacco allo Stato di diritto?
1: Il DASPO è un acronimo che sta per divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed è un istituto presente nel nostro ordinamento dal 1989 ed è stato introdotto per impedire l'accesso agli stadi ai tifosi violenti o presunti tali. E si tratta di un istituto che è applicato non da un giudice, ma dall'autorità di pubblica sicurezza nella figura del questore, e peraltro non in presenza di reati, ma anche di condotte del tutto inoffensive, come il fatto che un tifoso possa semplicemente essere trovato con dei petardi in tasca. Perché dico questo? Perché il DASPO sportivo, che è stato poi inasprito nel corso del tempo da innumerevoli decreti legge ogni qualvolta si verificavano episodi di violenza negli stadi, è caratterizzato da una forte eccezionalità, no? Da una deroga esplicita ai principi e alle garanzie proprie del diritto penale. E questo era un elemento evidenziato dalle stesse tifoserie organizzate che all'inizio degli anni 2000, no? Andavano a affermare il pericolo che quelle leggi speciali previste per gli ultra potessero poi estendersi a tutta la città, cosa che è effettivamente avvenuta, perché nel 2017 con il decreto sicurezza 14, no, degli allora ministri Minniti Orlando, il DASPO è passato dalla periferia al centro del nostro sistema giuridico, perché si è introdotto il DASPO urbano. Ed il DASPO urbano, nelle forme dell'ordine di allontanamento che è comminato dalla polizia anche dai vigili urbani o del divieto di accesso che invece è disposto dal questore, di fatto va a colpire delle condotte che ancora una volta non costituiscono reato, ma sono ritenute a vario titolo pericolose, immorali, incivili, indecorose. E quindi noi ci siamo trovati uno strumento che è uno strumento applicato nelle nostre città, soprattutto soprattutto nei riguardi delle soggettività marginalizzate, senza dimora, sex workers, venditori ambulanti, parcheggiatori abusivi, con il paradosso che questi soggetti mettono in campo delle condotte inoffensive, vengono raggiunti dal provvedimento di Daspo Urbano che, se violato, comporta poi l'applicazione di una sanzione penale con un processo di vera e propria criminalizzazione. Negli ultimi anni noi abbiamo visto in tutti i decreti legge che si sono intervallati dal 2017 in poi un inasprimento del Daspo Urbano stesso, che oggi è utilizzato anche soprattutto contro i giovanissimi, pensiamo al Daspo addirittura dalle scuole per la semplice detenzione di sostanze stupefacenti. Quindi è un meccanismo molto pericoloso che sta producendo degli effetti davvero, diciamo, nefasti all'interno delle nostre città. Quello che è accaduto negli ultimi anni è stato un duplice salto di qualità. Da un lato il Daspo è stato utilizzato dai prefetti, no? Il Daspo prefettizio nelle cosiddette zone rosse, soprattutto per criminalizzare i giovanissimi di seconda generazione. Come dimostrano gli stessi dati, no? Sull'applicazione, il 70% dei Daspo prefettizi applicati nelle zone rosse riguarda ragazzi giovanissimi dai 16 ai 24 anni di origine straniera, no? E dall'altro lato, con il decreto legge 23 del 2026, il Daspo ha subito un ulteriore, appunto, salto di qualità, perché si è, se vogliamo, conclusa la parabola dagli stadi alle città fino alle piazze con l'introduzione, appunto, del Daspo dalle manifestazioni. Cioè l'ultimo decreto legge del 2026 ha introdotto la possibilità per il questore di andare a disporre un Daspo dalle piazze fino ad un anno per coloro che sono anche semplicemente denunciati per reati avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche. Però, se come abbiamo detto, negli ultimi anni noi abbiamo visto ampliare a dismisura i reati, le circostanze aggravanti per semplici comportamenti di protesta che avvengono nelle piazze, è evidente il pericolo che si corre, no? Cioè il pericolo che attraverso un semplice provvedimento di un'autorità di pubblica sicurezza, senza neanche la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, si vada ad impedire l'esercizio di una libertà democratica, qual è la libertà di protesta, la libertà di riunione.
0: Federica, per chiudere vado sul contesto romano. A Roma sei stata di recente dentro e sei ancora dentro la battaglia per difendere lo Spin Time, ossia uno spazio di vita e di pensiero nella nostra città. Puoi riassumere quanto accaduto e a che punto siamo, soprattutto per chi ci sta ascoltando da altre città?
1: Spin Time è una realtà fondamentale per la città di Roma. Non solo ha dato un tetto sopra la testa a 400 persone, tra cui 100 bambini che avevano diritto ad una casa popolare, ma ha anche rappresentato nel corso di questi anni uno spazio di mutualismo, di solidarietà all'interno della città di Roma, nel centro della città di Roma. Approfittando appunto di un incendio che si è verificato a luglio, è stato illegittimamente sgomberato e la reazione della società civile romana non si è fatta attendere. Abbiamo passato un intero agosto accanto alla comunità di Spin Time per la lotta a rientrare in quel palazzo, un palazzo che è posseduto, come sappiamo, da un fondo immobiliare. E pochi giorni fa c'è stata una manifestazione che ha visto 50.000 persone scendere in piazza, non solo per difendere Spin Time, ma per difendere la città pubblica, cioè una città in cui al primo posto vi possa essere il diritto delle persone a abitare all'interno della propria città e non il diritto alla rendita dei fondi immobiliari. Quindi Spin Time per noi rappresenta una battaglia fondamentale, ed una battaglia che deve necessariamente essere vinta, perché la battaglia di Spin Time ci parla dell'accessibilità e della vivibilità delle nostre città, che appartengono a chi le abita e non possono essere prese in ostaggio dai fondi immobiliari.
0: Era Federica Borlizzi, ricercatrice e attivista dell'associazione Nonna Roma, ai microfoni di J-Laus Rock. Noi torniamo alla chitarra di Tom Morello. Il primo album degli Audioslave è del 2002 e porta semplicemente il nome del gruppo. Nel 2005 arriva Out of Exile e Revelations, il terzo e ultimo album in studio degli Audioslave, esce invece nel settembre 2006, 20 anni fa. da cui ci ascoltiamo Shape of Things to Come.

Shape of Things to Come, gli Audioslave, in questa puntata che stiamo dedicando a Tom Morello e alla sua chitarra, una puntata che adesso entra in carcere come ogni settimana. Lo fa con il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco, le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Essere una donna trans in un carcere italiano significa essere reclusa in un istituto maschile. Significa dunque che l'istituzione non riconosce l'identità di genere delle persone trans. Barbara è una delle circa 70 donne trans detenute nei penitenziari italiani. Lei si trova a Rebibbia, nella sezione denominata Transsex, una delle 6 sezioni in tutta Italia. Un carcere nel carcere. Mentre nell'istituto di Rebibbia le donne trans accedono alle stesse attività degli uomini, in altri istituti questa possibilità è preclusa, con la conseguenza di un ulteriore e afflittivo isolamento. Ma c'è di più. C'è un elemento culturale ad aggravare il quadro, la transfobia, che esiste nel mondo libero e anche nel mondo penitenziario. Come se conoscere una donna trans, aver conosciuto una donna trans, riducesse il grado di machismo, che purtroppo sembra essere ancora la regola. Ce lo racconta Barbara.
2: Ci sono uomini che, sì, è vero, fanno la discriminazione, no? Dicono, oh, quella c'ha il pisello, perché tu cosa c'hai? Cioè, quello che c'ho io c'hai anche tu. Poi ci sono uomini che magari noi riconosciamo, noi transessuali, che, alcuni transessuali che lavorano fuori, che hanno lavorato in strada o negli annunci, quindi annunci sessuali, vediamo gli stessi detenuti che sono venuti con noi e che poi ci scrivono. Ed è vero, perché a me è capitato, è stato brutto vederlo. Io ho conosciuto una persona tanto tempo fa, io ho una situazione sentimentale un po' complicata a casa, c'ho un compagno e via, che sto da 3 anni, quindi e via. Però io tantissimi anni fa ho conosciuto questo ragazzo me lo ritrovo dopo tanti anni a Rebibbia, che neanche mi salutava, e è dovuto intervenire l'amico per dirglielo, ha detto scusa, se tu sei stata con lei, perché, ma non stata nel senso quei 5 minuti a pagamento, buttiamola proprio papale, proprio una relazione che è durata un mese o due, cioè venivi a casa mia, mangiavi, io andavo a casa sua, mangiavo, tante cose. Allora, gli uomini sono fatti così, allora, sono molto strani.
3: Buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate.
4: Ecco, parliamo di speranze, parliamo di futuro, che futuro vedi davanti a te?
3: In questo momento, da qualche settimana, comincio a vedere uno spiraglio, perché avendo avuto accesso all'articolo 21, che io avevo già, ma avendo avuto dei trasferimenti, non per colpa mia, avendo avuto questi trasferimenti, si ferma tutto, riparte l'osservazione, e quindi sono passati 2 anni. Riaprire l'articolo 21 significa cominciare ad uscire fuori, a riavere contatti con il mondo, anche perché i benefici, anche se sei un'ergastolana, i benefici ci sono, passa tanto tempo, però se fai un percorso pulito che dimostri la rieducazione, il reinserimento, i benefici si possono avere. La speranza è di riuscire ad accedere piano piano a questi benefici.
4: In questi 10 anni, ragionando, pensando, stando con te stessa, ti sei detta che forse hai commesso qualche errore?
3: Sì, un errore l'ho commesso probabilmente. Mi sono fidata della persona sbagliata. Forse ho amato la persona sbagliata, non lo so, forse ci sono tanti forse ancora sospesi, a cui probabilmente non avrò mai una risposta. Però sicuramente tutti facciamo degli errori, non penso che i miei, come tanti altri, siano da fine pena mai. Degli errori di calcolo, di fiducia, di... non penso siano grossi errori, penso che siano errori che tutti facciamo, chiunque. Forse ho già pagato anche abbastanza con 10 anni, non lo so.
4: Con l'oggetto del tuo amore mantieni qualche tipo di rapporto?
3: No, ho chiuso tutto, sono sola, sto bene da sola, ho difficoltà a fidarmi degli altri, La persona che diceva di volermi bene, che mi avrebbe protetto e accompagnata per tutta la vita, mi ha chiuso qua dentro, quindi sfido chiunque a non avere difficoltà a fidarsi. Però ho imparato a star bene con me stessa, a volermi bene di più, a pensare che prima ci sono io e a imparare a dire anche di no.
4: E coi figli come fai?
3: Ho le telefonate, 10 minuti al giorno, abbiamo 6 ore di colloquio al mese, quindi quando riesco loro vengono a trovarmi a fare i colloqui.
4: Tu puoi uscire, sei già uscita?
3: Io esco, ma in questo momento ho un'osservazione un po' più ristretta, quindi esco dal carcere, dalla struttura, e vado, diciamo, sempre all'interno delle mura, ma quasi fuori. Vado a lavorare negli uffici in direzione. È il passo che mi porterà poi ad uscire fuori. Io fuori ho un lavoro che mi aspetta, e quindi appena sarò... Io arrivata qui ho cominciato a lavorare per il controllo qualità di alcuni prodotti, prodotti per l'igiene orale. La ditta con cui ho lavorato per 7 mesi mi ha detto che è disposta a portarmi fuori, quindi quando sarò nei termini loro mi aspettano a lavorare fuori.
4: E con le tue compagne di salventura, diciamo così, come ti trovi?
3: No, ma io... ci sono le persone con cui vai d'accordo, ci sono le persone con cui vai meno d'accordo. Impari a capire che sono culture diverse, educazioni diverse, stili di vita diversi. L'importante è rispettare gli altri. Quando rispetti gli altri, non sempre sei rispettata. Se non sei rispettata, passi avanti, impari a fare a meno di quelle persone con cui non hai niente da condividere.
4: Poi lavori, studi, leggi?
3: Sì, lavoro, studio, leggo, disegno, lavoro all'uncinetto. Cerco di tenermi impegnata il più possibile.
4: Quindi non hai questa sensazione, diciamo così, dell'inutilità del tempo che passa?
3: No, io dell'inutilità credo sia, ogni tanto dico quanto tempo inutile chiusa qua dentro, però poi cerco di farlo diventare utile, diciamo, per scoprire appunto cose che so fare, impegnarmi. Molta gente qui si terapizza, ricorre alle terapie per dormire, per non pensare. Io mi sono imposta e ho promesso ai miei figli che rimarrò sempre lucida.
5: Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi veramente ringraziamo tutte le persone che ci lavorano, e con il nome di The Night Watchman, Tom Morello ha suonato la sua musica più politica a partire dal 2003. Nel 2007 ha pubblicato il primo album con questo progetto musicale, il titolo è One Man Revolution, ne seguiranno altri 3, da qui ci ascoltiamo.

0: Until the End, siamo ancora con Tom Morello in questa puntata di Jailhouse Rock. Tom Morello che 2 giorni fa ha organizzato nello stato del Maryland il concerto Power to the People, una enorme giornata veramente di resistenza che si è svolta dall'altra parte dell'oceano e alla quale Patrizio ed io siamo stati. Siamo veramente grati per aver potuto avere questa opportunità, siamo atterrati da poco ancora con il fuso orario, ma ve ne parleremo veramente, ve ne parleremo di questa meravigliosa giornata, ve ne parleremo meglio nella prossima puntata della nostra trasmissione, il tempo giusto di riorganizzare le idee.
1: Sì, perché gli Stati Uniti sono la terra della contraddizione, nella terra di Trump, nella terra dell'ICE, nella terra delle persecuzioni e deportazioni degli immigrati, nella terra della mass incarceration, incarcerazione di massa, 2 milioni e 200 mila persone in galera, nella terra della pena di morte, nella terra di Guantanamo, nella terra della mancanza di rispetto per lo Stato di diritto ultimamente, beh, in quella stessa terra c'è la possibilità di sentire un enorme concerto dalla parte della democrazia, della giustizia, della pace, con Tom Morello, Bruce Springsteen, John Baez e chiunque può immaginarsi questa contraddizione che noi abbiamo visto con i nostri occhi.
0: E adesso questa puntata di Jailhouse Rock corre purtroppo verso la sigla finale. Noi abbiamo tempo per ascoltare insieme ancora solamente un ultimo brano. Torniamo alla chitarra di Tom Morello con il Rage Against the Machine. Qui siamo al 1999, siamo al terzo album in studio dei 4 pubblicati dalla band. Il titolo dell'album è The Battle of Los Angeles e questa è Guerrilla Radio.

0: Guerrilla Radio e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato a Tom Morello in vista della prossima, nella quale cercheremo di raccontarvi più a fondo le emozioni del concerto da lui organizzato Power to the People. Ma durante la settimana potete ascoltare le puntate che avete perso e che sono andate in onda attraverso il sito www.jailhouserock.it. Potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché continuiamo a non dimenticarci che in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo dunque la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

Buonasera, buonasera, benvenuti a Suggeritore, applauso. Ma questa nuova stagione del Suggeritore Night Live, intanto un ringraziamento al nostro tecnico Zacca, un applauso. Quest'anno non lo tormenteremo con le sue somiglianze, lui sa di cosa sto parlando. Un ringraziamento va invece ai protagonisti di questa serata che riaprono la stagione del Suggeritore Night Live qui nell'auditorium Demetrio Stratos e ovviamente in diretta a Radio Popolare con una nuova partnership, un nuovo gemellaggio. Quello fra questa trasmissione, che è la storica trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare, e Popolaroid, un altro titolo riuscito della programmazione di Radio Popolare, la trasmissione

0: di Basilio Santoro.
1: Grazie.
0: Ma che bravi, adesso applaudono senza bisogno che glielo chieda. Dunque, siamo felici però di proporvi questo nuovo format, come si dice adesso, perché secondo noi è suggestivo. A partire dalle fotografie che tutti noi possiamo sottoporre a Basilio, lui ricostruirà un viaggio, chiamiamolo sentimentale e suggestivo, attraverso musica, racconti che non necessariamente combaciano con la verità legata a quelle immagini, sono il frutto della sua fantasia, e quindi ciascuno di noi si ritroverà a partire dalle proprie immagini trasformato dalla fantasia di Basilio, che è molto poetica. Lui è sempre stato così, da che io sappia, da che io conosca. La sua trasmissione Popolaroid è molto bella, molto suggestiva. Insomma, abbiamo unito le due trasmissioni e ogni primo lunedì del mese dedicheremo a il suggeritore Nightlife Popolaroid la nostra trasmissione. Mi taccio perché abbiamo tante cose da dirvi e tante foto da raccontare. Adesso capirete meglio il meccanismo. Dico solo che, e lo diremo anche alla fine, che il tema del prossimo lunedì, del primo lunedì di novembre, che se non sbaglio è il 2, o insomma
1: il 2 forse, credo il 2,
0: è Io e Radio Popolare. Quindi sostanzialmente dovrebbero essere immagini che sintetizzano bene il rapporto che gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno con Radio Popolare, e da lì si ripartirà. Allora Basilio, a
1: questa
0: te.
1: Sera il tema è quando eravamo bambini.
0: Eh sì, insomma siamo partiti dai bambini tristi che tutti siamo stati, sostanzialmente quelli della nostra generazione o anche di altre generazioni. A te Basilio.
1: Vai Tiziana.
2: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma la facciata del Duomo di Milano in una giornata estiva piena di sole. Davanti in posa per la foto un uomo, una donna e una bambina. La bambina tiene per mano entrambi i genitori. L'uomo indossa un abito scuro con la cravatta, ha una gamba leggermente più avanti dell'altra. La donna porta un vestito blu, senza maniche, occhiali scuri, una borsa bianca e tiene in mano qualcosa di bianco. Anche la bambina è vestita tutta di bianco, ha un fazzoletto sulla testa, ai loro piedi dei piccioni. Nello spazio bianco della Polaroid, Milano, estate 1966.
1: Da più di un'ora che gira per Piazza Duomo con la macchina fotografica al collo e ancora non ha fatto una fotografia. Ci ha provato con una coppia di turisti francesi. Ho fatto! I due hanno accelerato il passo e si sono infilati nella galleria. Poi con tre ragazze giapponesi. Loro lo hanno guardato ridendo. Una delle tre gli ha mostrato la macchina fotografica che aveva già al collo. Ha riso anche lui. Ho capito. Fa caldo. I piccioni si alzano tutti insieme. Fanno un giro e tornano a terra pochi metri più avanti. Un venditore agita un sacchetto di mangime e un bambino piange mentre sua madre lo trascina via per un braccio. Sul monumento di Vittorio Emanuele II due ragazzi si sono arrampicati. Un vecchio li guarda e scuote la testa. Beh, di fotografie da fare ce ne sarebbero tante, ma sembra che oggi nessuno abbia voglia di farsi fotografare. Il fotografo si asciuga la fronte con il dorso della mano, guarda la piazza e poi li vede. Una famiglia, un uomo, una donna, una bambina arrivano tenendosi per mano e lui porta un completo scuro e la cravatta nonostante il caldo. Lei ha un vestito blu senza maniche, grandi occhiali scuri e capelli neri. Sembrano usciti da un film americano. Lei potrebbe essere un'attrice. Lui più che un attore sembra un produttore. E quella bambina, tutta vestita di bianco, con il fazzoletto sulla testa, una piccola Shirley Temple. Questa volta non può lasciarseli scappare. Fa qualche passo verso di loro. One picture! L'uomo e la donna si guardano e sorridono. Parliamo italiano, dice lei. Il fotografo sorride un po' imbarazzato. Una foto? Perché no? Dice lui. Il fotografo indica un punto davanti al Duomo. Mettetevi lì! I tre si sistemano. La bambina rimane in mezzo, senza lasciare le mani dei genitori, e il fotografo fa qualche passo indietro. Guarda nel mirino.
3: Un po' più vicini, grazie!
1: L'uomo e la donna si avvicinano appena la bambina. Dei piccioni entrano nell'inquadratura ai loro piedi. Lei, la donna, abbassa lo sguardo un po' preoccupata. Lui socchiude gli occhi per il sole e porta la mano libera dietro il fianco e poi la chiude, la riapre come se non sapesse più dove mettere quella mano. Il fotografo sorride. È sempre la stessa storia. Non sai mai dove metterle le mani quando qualcuno ti fotografa. Sta per scattare, ma si ferma. Nota la piccola. Gli sembra strano che quella bambina non sia incuriosita dai piccioni. Non li guarda. Guarda lui. E la faccia è anche scocciata. Come a dire, e questo cosa vuole da noi? Abbassa la macchina. Bimba, fai un bel sorriso! Lei non cambia espressione. Dice qualcosa, poche parole, un miscuglio di italiano, francese, tedesco, una specie di gramlo. Il fotografo non capisce. Come ti chiami? La bambina non risponde. Continua a fissarlo. La madre sorride. Si chiama Ira! Il fotografo torna dietro l'obiettivo. Dai, Ira! Guarda qui! Ma Ira sta già guardando lì.

0: In quel 1966 a Milano se ne facevano tante di fotografie così. I fotografi popolavano Piazza Duomo e offrivano uno scatto ai turisti, ma anche chi era arrivato a Milano per lavorare dal nord e dal sud. Erano anche le fotografie dell'emigrazione. Pagavi al momento, ti mettevi in posa alle spalle del Duomo e la sua Madonnina tutta d'oro e piscinina, guardavi l'obiettivo e qualche giorno dopo la fotografia arrivava per posta. Intorno c'era Milano, Palazzo Carminati era coperto da grandi insegne al neon e sopra la piazza si accendeva e si spegneva la signorina Corex che batteva macchina. E poi ai tavolini del Camparino uomini che avevano fatto la guerra o la resistenza discutevano animatamente di politica e le automobili passavano ancora intorno al Duomo. E anche quella della famiglia della fotografia era parcheggiata poco distante, vicino all'ingresso della galleria. Ma quel fotografo, però, non sapeva niente di loro. Non sapeva che quella famiglia era appena arrivata dal Belgio, dove quell'uomo e quella donna lavoravano. E non sapeva che quella bambina era nata a Bruxelles. E non sapevano che a 2 anni farfugliava già 3 lingue, francese, tedesco, italiano. E non sapeva che molti anni dopo quella bambina avrebbe fatto la radio, in una radio libera, ma libera veramente. E non sapeva neanche che molti anni dopo, in un pomeriggio di fine luglio, avrebbe tirato fuori proprio quella fotografia lì e l'avrebbe fatta vedere a un amico che si divideva tra un ape e car con cibo siciliano di strada e la radio. E quel pomeriggio d'estate loro parlano di fotografie, di ascoltatori, di una serata dal vivo, dell'idea di prendere quelle foto e provare a immaginare quello che è successo prima e quello che potrebbe essere successo dopo e trasformarle in piccoli racconti. No, il fotografo non poteva sapere niente di tutto questo. Per lui era soltanto una fotografia che quel giorno Foso era finalmente riuscito a fare, senza sapere dove sarebbe arrivata, molti anni dopo. E questa sera, quella fotografia è arrivata qui, e voi siete qui in auditorium, o all'ascolto dall'altra parte, e avete appena ascoltato la sua storia. Nella prima puntata di Il Suggeritore Popolaroid Live. E adesso bisogna fare qualche domanda a Ira. Allora Ira, sì. Cosa ho fatto? Che cosa ho preso e che cosa non ho preso?
1: Hai preso tutto, in realtà non ho niente da eccepire. Era tutto vero, compreso lo sguardo feroce. Sì, cioè era uno sguardo mio caratteristico ogni volta che un adulto mi chiedeva di fare delle cose che non condividevo, insomma, cioè, visto che ero stata effettivamente invitata a sorridere e così via, un po' lo faccio ancora adesso, che quando mi dicono di fare le cose non le faccio. Quindi no, mi sembra che tu abbia individuato esattamente lo spirito dell'epoca, insomma, un'epoca in cui a Milano arrivava un sacco di gente da tutte le parti. Tutti avevamo questa fotografia, cioè i milanesi doc si distinguono perché non hanno questa fotografia, ce l'hanno solo quelli che sono arrivati da qualche parte, perché appunto capitavano la domenica, insomma nei giorni di festa in Piazza Duomo per fare una passeggiata e venivano immediatamente arpionati dai fotografi, che erano veramente molti, e che mandavano a casa la fotografia, come tu hai giustamente raccontato, con una copertina rigida di cartone dove c'era scritto ricordo di Milano. Perché a volte erano anche persone che magari si fermavano a Milano per qualche giorno, venivano a lavorare per qualche mese e che quindi se la riportavano a casa, no? Però io ho incontrato moltissime persone di storie e provenienze diversissime che avevano esattamente la foto che questa, cioè i loro bambini, coi genitori. E beh, piccioni poi professionisti come i fotografi, insomma, cioè erano, anche perché allora si vendeva il mangime sulla piazza, vendevano i coppi, cioè mi ricordo i coni di giornale con dentro il mangime, quindi erano incoraggiati, insomma, a stare intorno alle persone. Quindi grazie Basilio.
0: No, grazie a te che hai condiviso questa foto con me, e soprattutto grazie di avermi ospitato nel tuo suggerimento.
1: Ma questo è solo l'inizio, perché andremo avanti felici con le fotografie anche delle prossime puntate. So che però ce ne sono delle altre, e quindi dobbiamo andare alla prossima.
0: Allora diamo la a Tiziana, che è dall'altra parte.
1: Tiziana,
0: vai!

0: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma uno scatto in bianco e nero. C'è una bambina, è seduta su un basso muretto di cemento. Dietro di lei un cancello bianco. Porta i capelli scuri raccolti con un grande fiocco chiaro sulla testa. Indossa una maglietta a maniche corte e un paio di jeans scuri con un largo risvolto alle caviglie. Ai piedi sandali chiari di camoscio con piccoli ritagli sul davanti. La bambina tiene i gomiti appoggiati sulle ginocchia. Il viso è raccolto fra le mani. Guarda dritto verso l'obiettivo. La testa è appena inclinata. Sulle labbra qualcosa che assomiglia a un piccolo sorriso. Nello spazio bianco della Polaroid, Lago Maggiore, 1970.
1: Manu non vedeva l'ora che finisse la scuola per passare 3 mesi dai nonni sul Lago Maggiore insieme ai cugini. E quella mattina era già pronta da un pezzo. La mamma era chinata davanti a lei e le sistemava i jeans. Manu guardava attentamente. «Mamma, dai, fammelo bene!» «Cosa? Il risvolto!» La mamma lo piega ancora un po'. «Così?» Manu guarda prima una gamba e poi l'altra. «No, un po' più in su. Si devono vedere bene i sandali!» «Quei sandali scamosciati con gli occhietti sono bellissimi!» «E Manu non ha nessuna intenzione di nasconderli sotto i pantaloni!» «Adesso va bene?» «Sì!» «Poco dopo sono in macchina. Il papà guida. La mamma è seduta davanti accanto a lui. Manu dietro. Ogni tanto si sporge tra i due sedili e guarda la pancia della mamma. Là dentro c'è sua sorella. La radio è accesa e a un certo punto arriva una canzone che Manu ha già sentito e che le piace un sacco. «Alza, papà!» Il papà alza un po' il volume. È Gianni Morandi, bella Belinda. Manu ascolta. La canzone racconta di una ragazza che si chiama Belinda, che è innamorata e che parla da sola davanti al piatto e una lacrima le cade sulla minestra e poi gioca con il pane, fa le palline con la mollica, ha 1000 pensieri che le volano intorno come farfalle e poi scende le scale come se volasse. E quando arriva la notte si copre fino ai capelli. Manu ascolta tutto. Poi si sporge tra i due sedili verso la mamma. «Mamma, sì, ho deciso!» «Cos'hai deciso? Come si chiamerà la mia sorellina?» La mamma si gira incuriosita. «E come si chiamerà? Belinda?» La mamma guarda il papà e tutte e due scoppiano a ridere. «Ma amore, dai, Belinda!» Manu non capisce cosa ci sia da ridere. «È un bellissimo nome!» La mamma le accarezza una guancia. «Dai, dai, vedremo, vedremo!» Manu si butta indietro sul sedile, incrocia le braccia e non dice più una parola per il resto del viaggio. Quando la macchina entra nel cortile dei nonni, però, il broncio scompare e Manu scende, corre verso di loro, abbracci, baci, domande tutte insieme. «Ma quanto sei cresciuta!» E Manu tira subito su la gamba dei pantaloni. «Guarda! Cosa hai risvolto?» Il nonno guarda. «Bello! E i sandali? Bellissimi! Hai visto? Hanno gli occhi!» Poi Manu guarda la nonna. Deve raccontarle una cosa molto più importante. «Nonna, sai come sarà la mia sorellina?» «No, come sarà?» «Avrà i capelli lunghi, con le farfalle che le volano intorno.» La nonna sorride. «Ah sì? E non le piacerà la minestra e farà le palline con la mollica del pane e quando scenderà le scale sembrerà che voli.» I nonni si guardano. «E tu come fai a saperlo?» Ma non li guarda come se fosse la cosa più semplice del mondo. «È perché sarà Belinda.» «Belinda?» «Sì, mia sorella si chiamerà Belinda.» I nonni guardano un po' perplessi, mamma e papà. «No, no, non preoccupatevi, non si chiamerà Belinda», dice la mamma con un mezzo sorriso e poi aggiunge: si chiamerà Valeria. Manu rimane immobile. Guarda la mamma, poi il papà. Abbassa gli occhi e incrocia di nuovo le braccia. Questa volta il papà se ne accorge. Prende la macchina fotografica. Manu! Lei non risponde. Dai, vieni che ti faccio una bella foto. Così si vedono i tuoi jeans con il risvolto, i sandali con gli occhi e poi la stampo e la regaliamo ai nonni. Manu va a sedersi sul basso muretto davanti al cancello bianco. Appoggia i gomiti sulle ginocchia. Prende il viso fra le mani. Il papà porta la macchina fotografica davanti agli occhi. Guardami! Manu guarda dritto dentro l'obiettivo. E dai, fammi un bel sorriso! Manu inclina appena la testa. Sulle labbra compare un piccolo sorriso, ma nella testa c'è un solo pensiero. Belinda è un bellissimo nome.

Nel 1969 le canzoni non avevano ancora le immagini già pronte, non c'era un videoclip che ti mostrava com'era fatta Belinda. Una canzone arrivava alla radio e le immagini dovevi mettercele tu. Ed erano anche gli anni in cui molte canzoni attraversavano le frontiere e arrivate in Italia cambiavano lingua. Sognando la California dei Dick Dick era stata California Dreaming, senza luce era With a Shade of Pale, tutta mia la città dell'Equipe 84 era stata Blackberry Way. Succede anche a Belinda. Nell'estate del 1969 in Inghilterra Chris Andrews incide Pretty Belinda. Pochi mesi dopo Franco Migliacci le dà Poche Parole Italiane e Gianni Morandi la porta fino al primo posto della

0: Oh, Basilio, Basilio, insomma, dobbiamo conoscere Manu. Un applauso per Manu. Allora, grazie della foto.
1: Ma prego.
0: Allora, ti ricordi che faccia aveva il papà quando te la scattava?
1: No, esattamente no, però diciamo che l'invenzione era molto plausibile, però il papà ce l'aveva sempre la macchina fotografica, quindi era abbastanza naturale mettersi davanti all'obiettivo.
0: Infatti la quantità di foto che abbiamo noi di questa generazione secondo me dipende dall'attività fotografica dei genitori moltissimo, no? Cioè, perché fotografavano tanto. Ma questi sandali che tutti abbiamo avuto, io ti invidio molto perché ce li avevi chiari, a me sempre blu o rossi. Sento anche me dietro, anche me, sì. Cioè, per cui ecco, perché erano
1: primaverili, quasi estivi.
0: Erano speciali,
1: però gli estivi erano poi quelli di plastica, sì, per andare anche dentro nel lago con i sassi.
0: Ah, certo, quelli praticamente che avevano tutte le
1: abbronzavi a strisce.
0: Sì, ma sai che io ne ho un paio ancora azzurri di quelli che sono comodi.
1: Sì, sono comodi.
0: Quindi diciamo che tu eri una privilegiata perché avevi dei sandali che non proprio tutti avevano, e quindi capisco l'orgoglio. Invece i risvolti secondo me sono perché ci compravano i vestiti più grandi perché dovevano durare.
1: Sicuramente, poi quei jeans li avrà messi anche mia sorella,
0: ecco. La famosa Belinda.
1: Sì, esatto.
0: L'ha mai saputo di...
1: Sì, abbastanza.
0: Avrebbe preferito?
1: Non penso proprio.
0: Ma non è mica brutto Belinda, non capisco, Basilio. Cioè, Belinda...
1: Se fosse trasferita a Genova. Brutto.
0: Se si fosse trasferita a Genova, sta cosa di Genova è un po' misteriosa, ce la spieghi?
1: Belinda, Belandi.
0: Ma sai che non mi era venuto in mente? È strano, cioè, nel senso... Era. Va bene, insomma, meno male, si chiama Valeria e niente, insomma, poi siete, che sorelle siete state?
1: Ah, un po' di differenza d'età perché 5 anni sono tanti quando si è piccole, però vabbè, diciamo che le facevo un po' di attentati quando ero un po' più grande, lei era un po' più piccola e ci lasciavano le prime volte da sole. Facevo gli occhi cattivi.
0: Sì, non c'è niente di più bello di fare gli occhi cattivi a uno più piccolo.
1: Facevo finta di soffocarla col cuscino.
0: Fantastico, cioè proprio, cioè quelle infanzie di una volta, insomma, quelle che rimpiangiamo. E, vabbè, comunque Valeria è viva, sì.
1: Sì.
0: Scusa, era una domanda necessaria, giornalistica, perché insomma, magari. Invece l'ultima domanda, perché poi dobbiamo correre verso la prossima fotografia, è importante. Cioè, questo paesino che tu hai descritto nelle note a margine come un paesino che allora era veramente isolato, cioè a 3 chilometri per il primo negozio e così via, com'era per voi bambini?
1: Un paradiso. C'era il panettiere che veniva un giorno sì, un giorno no, col libretto dell'andata e del ritorno, si faceva la lista per i 2 giorni dopo, passava al macellaio una volta alla settimana, il signore che vendeva i formaggi mentre saliva all'ultimo paese si fermava e noi compravamo i formaggi, nostre nonne e zie ci facevano i ghiaccioli nel freezer con gli sciroppi e un goccino di latte per non farli diventare troppo duri. Pane, insomma, burro e zucchero, pane, burro e marmellata, Nutella.
0: Insomma, autosufficienza, diciamo, autosufficienza. E quindi vi annoiavate?
1: Zero. Non avevamo neanche dei telefoni. Eravamo per la maggior parte del tempo con 2 donne che si muovevano anche poco perché avevano già problemi di movimento. Una schiera di bambini senza un telefono, senza una macchina, senza un uomo. Ma...
0: si stava benissimo.
1: Benissimo.
0: Allora, un applauso a Manu, ai suoi sandali e a tutto il resto che ci ha raccontato. Grazie.
1: Grazie a voi. Grazie.
2: Anch'io ringrazio Manu per avermi inviato la foto. Beh, andiamo con la prossima?
0: Sì, ce ne abbiamo altre.
2: Vai.

0: dal nero della Polaroid lentamente prende forma una donna seduta su una sedia. Indossa una gonna lunga. Vicino all'orlo si distingue la sagoma scura di una rondine in volo. Sulle sue ginocchia c'è un bambino piccolo. È quasi sdraiato sul suo grembo. Alla sua destra, seduto sul bracciolo della sedia, c'è un bambino più grande. Indossa una maglietta scura, pantaloncini corti. Al suo fianco un passeggino. Lui con la mano sinistra lo sfiora. Dietro di loro ci sono alcune sedie pieghevoli accatastate una sopra l'altra. Donna e bimbi guardano verso l'obiettivo. Tutti e tre ridono di gusto. Nello spazio bianco della Polaroid, Clusone, 1959, forse. Ma sulla parola forse c'è una riga.
1: È una domenica pomeriggio, uggiosa, molti anni dopo quello scatto. Una di quelle domeniche che si passano volentieri in casa. Leo e Vittorio hanno appena finito di pranzare. Sono seduti lì sul grande divano del salotto. Stanno sfogliando un vecchio album di fotografie. Leo gira una pagina e poi indica una foto. «E questa? Hai scritto estate 1959? Forse. Ma non ero sicuro della data». Ma tu secondo me hai un anno. Io sei. Leo alza la pellicola trasparente e prende la fotografia per guardarla meglio. Ma dove siamo? Oh, non ricordo. Ma e che ci fanno tutte queste sedie accatastate?
2: Beh, potrebbe essere un bar o la terrazza di un albergo.
1: Boh. Certo che mamma era veramente bella, ma guarda, aveva quella gonna con le rondini, che bella che era.
2: Eh sì, e tu ti incantavi a guardarla e la indicavi sempre con il dito.
1: Leo osserva meglio la fotografia. Ma perché ridiamo così?
3: Boh, papà sicuramente avrà fatto qualcosa delle sue.
2: Ma io non ricordo, ero troppo piccolo. Mi sa che ancora non camminavo.
3: Vabbè, no, camminare no. Ma col girello eri già un fenomeno, eh?
2: E perché? E perché? Perché andavi sempre all'indietro, andavi. Eri già una testa matta, eri.
1: In effetti Leo aveva un modo tutto suo di andare in giro col girello. Aveva pochi mesi e si muoveva che era una meraviglia, veloce anche. Ma c'era solo un piccolo problema. Andava esclusivamente in retromarcia. Vittorio aveva 6 anni, 5 più di lui, e aveva già capito che bisognava trovare qualcosa che gli facesse venire voglia di andare in avanti. E così un giorno prende una delle sue macchinine, proprio quella che piace tanto anche a Leo, e si mette davanti al girello e gliela mostra. Leo, attirato dalla macchinina, prova a raggiungerla, allunga le mani, muove un piede e poi l'altro. E questa volta va avanti e Vittorio arretra ancora e Leo lo segue, un passettino dietro l'altro, dietro quella macchinina che non riesce mai ad afferrare.
2: «Strano però, dice ora Leo.
1: «Cosa? Sono passati tutti questi anni. C'è stato l'incidente e tu sei ancora qui a cercare di farmi camminare meglio».
3: Vittorio lo guarda.
2: «Solo che adesso non ho più la macchinina».
3: Leo sorride.
2: «No, adesso hai il Feldenkrais».
3: Leo mette una mano sul ginocchio di Vittorio. Poi con l'altra gli indica di nuovo la fotografia.
2: «Guarda qui, la tua mano sinistra? Eh beh, stai toccando le palline del mio passeggino. Sempre lì a sistemare le cose tu, fin da piccolo. Vittorio sorride, mette a fuoco quel particolare. Poi all'improvviso, Clusone! Eravamo a Clusone! E cosa te lo fa pensare? Le sedie! Le sedie? Sì, adesso mi ricordo, perché erano tutte lì accatastate. Avevano appena finito uno spettacolo per bambini nel cortile e c'erano dei clown. E alla fine avevano rimesso tutte le sedie da una parte per liberare lo spazio. Vittorio guarda ancora meglio la foto. Papà aveva scattato la foto con il naso da clown. Ecco perché ridiamo.
1: Umberto, il papà un clown? Questa non la sapevo.
2: Ma no, alla fine dello spettacolo avevano regalato dei nasi rossi ai bambini e papà ne aveva preso uno e prima di scattare la foto se l'era infilato. Ecco perché ridavamo così di gusto. E anche tu.
1: Leo guarda la fotografia. Immagina papà Umberto con quel naso rosso. Abbozza un sorriso. Vittorio si alza. E dove vai?
2: A prendere una penna.
1: E per cosa? Vittorio indica la scritta sotto la fotografia. Per aggiungere Clusone e tirare su una bella riga su forse.
2: Leo scuote la testa.

Musone estate 1959. E allora adesso possiamo togliere anche quel forse. E proviamo allora a uscire per un momento da quella fotografia. In Italia stanno cominciando gli anni del boom, sulle strade aumentano le automobili, nelle case entra lentamente la televisione, e quando il televisore non c'è, beh, allora lo si guarda insieme tutti al bar, e c'è Carosello, e c'è Mai Buongiorno, e da qualche mese c'è una canzone che hanno sentito praticamente tutti. Ha vinto Sanremo e l'hanno cantata sia Domenico Modugno che Johnny Dorelli. E si intitola Piove, anche se ormai tutti la chiamano.

0: Non so se applaudire la versione di Modugno o quella di Dorelli, di cui avrete apprezzato qui, così la prossima volta chi ci ascolta magari viene in auditorium e vede anche le immagini, perché una prece per le palme che c'erano dietro, per le piante che c'erano dietro nella hall dove cantava Dorelli. Allora non si aveva tanto il senso del set televisivo, forse, insomma, cioè, perché sembrava lì un po' in prestito.
1: Sì, ho mixato i due video, quello di Modugno e quello di Gianluca.
0: Perché uno era un crooner, cioè Dorelli, e l'altro era un urlatore appassionato, insomma il re della canzone mediterranea, no? Cioè così, erano proprio diversi, perché allora effettivamente a Sanremo cantavano, sono andati avanti a lungo a fare due versioni della stessa canzone per tanto tempo. Allora, qui c'è qualcuno che non vuole parlare, il protagonista di questa fotografia, ma io lo costringerò, perché volevo capire questa storia della marcia indietro. Era già un gesto di autocoscienza politica e di controcultura?
2: Può darsi forse, però comunque...
0: Controcultura?
2: Sì. La verità comunque che camminavo indietro, grazie al fratellone.
0: Ah, ma c'è anche il fratellone.
1: Eccolo lì.
0: Ah, scusa, io non avevo capito che c'era anche il fratellone. Scusate ragazzi, però effettivamente eravate molto più piccoli.
1: È stata una sorpresa.
0: Adesso così, no, effettivamente sai che è vero, cioè adesso che li guardo bene, cioè tu sei proprio piccolo, è difficile riconoscerti, ma Tetti si riconosce. E quindi tu avevi deciso che non doveva andare indietro.
2: Era un cruccio per tutti il fatto che lui si muovesse all'indietro, perché andava a sbattere da tutte le parti, quindi...
0: Ma io sono curiosa del fatto che questa cosa rappresentasse un atteggiamento, come dire, anche esistenziale di voi due. Non, cioè, riconoscete degli elementi, come dire, di anticonformismo e nel tuo caso invece, se vuoi, anche di maggiore autodisciplina, non so...
2: Questo può essere, comunque sicuramente siamo sempre stati complementari.
3: Beh, sì, questo può essere.
0: Cioè, insomma, avete trascorso tutti questi anni sempre abbastanza vicini o la vita vi ha anche geograficamente separati?
3: No, sempre vicini. Non è che ci vediamo tutti i giorni, però è un rapporto molto, molto sentito, siamo attaccati.
0: Questo è quello che pensi tu, e invece quello che pensa lui?
2: Sì, assolutamente sì, siamo molto legati, pur non frequentandoci con frequenza. Ma...
0: Sapete che siete rari, che di solito i fratelli dicono tutti così e poi in realtà...
3: No, è così.
0: Ditemi un difetto l'uno dell'altro, sennò alla fine qua veramente...
3: Io ne ho tanti.
0: No. Suoi?
3: Suoi di lui?
0: Sì.
3: Non lo so, no,
0: pazzesco, sono veramente, si vogliono veramente bene, è insopportabile.
3: Pigro.
0: È solo un po' pigro. È un difetto di Leo?
2: Beh, che ha imparato a camminare in avanti.
0: questa è una bella battuta. Un'ultima domanda invece sui vostri genitori, insomma, la mamma è bella, l'abbiamo visto, era anche evidentemente una donna creativa, perché la gonna parla da sé, e a quel tempo come dire, i vestiti uno se li di solito o le faceva fare dalla sartina classica oppure se li confezionava da sola, e comunque certamente una gonna particolare, cioè non scontata, quindi sembra una mamma, come dire, piuttosto allegra, cioè piuttosto sì. Divertente. Che sia stata brava, sono sicura, insomma, vedendovi così.
3: Un po' di alti e bassi, però allegra, sì. La ricerca del vestito era sempre un problema, comunque.
0: No, raccontateci.
3: Quando c'era un matrimonio in arrivo, era un problema, già da 6 mesi prima bisognava trovare il vestito del matrimonio ed era una cosa complessa, molto complessa.
0: Te lo ricordi anche tu?
2: Sì, me lo ricordo, perché è una cosa... Che è durata per sempre. Poi ai tempi non c'era il prêt-à-porter, quindi bisognava fare un lavoro molto impegnativo per scegliere un abito. Comunque lì vedo che in effetti ridiamo tutti. E
0: era il papà.
2: Era il papà. Il papà faceva, faceva morire dal ridere.
0: Cioè non c'aveva il naso rosso, se l'ha inventato.
1: Quello me lo sono inventato.
2: Poteva essere, ma era come se ce l'avesse sempre. Era veramente...
0: Cosa faceva? Ditemi una cosa comica che faceva il papà e vi faceva ridere quando eravate piccoli.
3: Ma barzellette, bene, barzellette da piccoli non le capivamo, però ma niente, giocava, ci portava in spalla, faceva il cavallo, cioè, era...
2: Sì, c'è, ricordo una foto mia dove mi porta seduto sul manubrio della bicicletta, quando, ma ero molto piccolo, Leo non c'era ancora, quindi è stato un papà molto presente.
0: E soprattutto spiritoso.
3: Ah sì, sì. Sicuramente, sì, sì, teneva banco.
0: Di solito i papà così insegnano a vedere il lato comico anche delle situazioni difficili.
3: Sì, quello l'ha trasmesso. Sì, sì, sì, è riuscito.
1: Ira!
2: Confermo, sì. Sì. Cercare di sdrammatizzare le situazioni e vedere positivamente, diciamo, reagire positivamente.
0: Allora, abbiamo un'immagine davvero molto positiva, diciamo così, già l'immagine stessa ma anche la storia, quindi grazie per essere venuti tutti e due, Vittorio e Leo, un applauso. E andiamo all'ultima storia.
1: Vai Tizi.
4: Della Polaroid, lentamente prendono forma due ragazzini. Sono in piedi, uno accanto all'altro. Indossano entrambi una maglietta a righe, pantaloncini corti, sandali di pelle marrone. Quello a sinistra ha la maglietta a righe verdi, guarda dritto verso l'obiettivo. La fronte è alta. Tiene il braccio sinistro disteso lungo il corpo. Con il destro cinge la vita del ragazzo accanto a lui. L'altro indossa una maglietta a righe rosse. Il viso è leggermente inclinato verso il basso. Un mezzo sorriso sulle labbra. La mano sinistra sul fianco. Il braccio destro sulle spalle del ragazzino accanto. Dietro di loro una bambina con un vestito a fiori sta passando. Ha il viso girato verso i due e sorride. Il cortile è pieno di sole. Nello spazio bianco della Polaroid, Andorra, estate 1977.
1: Mario non era proprio un mio amico, anche se a Sedriano eravamo in classe insieme. Ma in quella colonia lì ad Andorra io non conoscevo nessuno, a parte mia sorella più piccola. Mi raccomando, Paolo, dai sempre un occhio a tua sorella. Mia madre me lo aveva detto prima di partire e poi aveva aggiunto la frase che usava sempre quando voleva incastrarmi. Sei o non sei il fratello maggiore? Quell'estate lì la colonia del comune di Milano era piena di bambini. Mio padre lavorava per il comune e per me era la prima volta in colonia. La prima volta che dormivo fuori casa in tutta la mia vita. Alla domenica la colonia era aperta anche ai genitori. E quel giorno mio padre era venuto e aveva deciso di fare una fotografia a me e a Mario. Anch'io, anch'io! Naturalmente mia sorella voleva esserci. No dai, tu no, devo fare la foto a loro due. Mio padre l'aveva fatto il segno di spostarsi e io l'avevo guardata soddisfatto. Lei aveva fatto un po' il broncio e poi si era spostata. Io mi ero messo vicino a Mario e gli avevo passato il braccio intorno alla vita. Mario invece aveva messo il suo sulle mie spalle e l'altra mano se l'era messa sul fianco, come a dire, uè, io sono qui, Lui era sempre così. Mio padre aveva alzato la macchina fotografica, fermi così, e proprio mentre scattava
5: aspettava, mia sorella era passata dietro di noi, guardandoci e ridendo, e così alla fine aveva trovato il modo di esserci anche lei nella fotografia. La prima notte in colonia avrò dormito se non un paio d'ore. Ero emozionato. Non era mai stato in un letto così lontano dal mio. Mi giravo da una parte e poi dall'altra. E intorno dormivano tutti. Qualcuno respirava forte. Qualcuno ogni tanto si muoveva nel letto. E io invece lì che continuavo a tenere gli occhi aperti. Poi dal buio avevo sentito una voce. «Paolo, dormi?» Era Mario. «No!» E nemmeno io. Non avevamo detto altro, però da quel momento io ho smesso di sentirmi l'unico sveglio in quella camerata. Di quell'estate del 1977, tanti anni dopo, mi sono rimaste soprattutto alcune cose. L'odore della mensa sapeva sempre di trofie al pesto, anche quando le trofie al pesto non c'erano, che poi a me non mi piacevano neanche le trofie al pesto. Poi quella prima notte, lì lontano da casa, e poi Mario. Mario che cantava sempre Montagne Verdi di Marcella Bella. Ma la cantava dappertutto. E mentre andavamo in mensa e tornando dalla spiaggia, nel cortile, e io ogni volta mi chiedevo, ma che cosa c'entrassero tutte quelle montagne con il mare che avevamo davanti? Che poi, no, nella canzone si parla di un coniglio dal muso nero e anche di un amico sincero. Ma Mario non era neanche mio tanto amico, vero? Era soltanto l'unico che conoscevo lì, in quella colonia, a parte mia sorella.

0: Oh, quante volte ho mangiato il sale, ma perché mangiava il sale? Comunque è una domanda che non avrà mai una risposta. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra serata e dato che Paolo è a Venezia con Agostoni, che mi ruba gli ascoltatori dalle serate, e lo abbiamo chiamato al telefono, dovrebbe essere al telefono, non so se Zacca è riuscito. Paolo,
1: ci sono, buonasera.
2: Un applauso a Paolo.
1: Buonasera a tutti, grazie, buonasera.
0: Allora, come sta andando il viaggio? Siete contenti?
1: Sta andando molto bene, siamo contentissimi, abbiamo visto posti non banali, che è quello che io mi aspetto sempre dei viaggi di Radio Popolare, abbiamo cenato in compagnia e adesso torniamo in albergo.
0: Salutaci tanto il caro Claudio.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Per colpa sua non sei qui con noi, ma sei qui con noi
1: lo stesso.
0: Abbiamo sentito la storia della colonia di Andorra, ma sì, insomma, questa sorellina, poi avete fatto pace.
1: In realtà non abbiamo mai avuto un gran rapporto, né allora né adesso.
3: In realtà no. L'ho inventato io il fatto che lei fosse in colonia, in realtà era quella domenica ospite. Quella era narrazione.
0: Scusa, era talmente verosimile che ci ho creduto, ma come vedi ci abbiamo preso, scusa Paolo, abbiamo toccato un tasto complicato e quindi mi allontano immediatamente dall'argomento sorellina e parlo invece della mensa, ma veramente
1: assolutamente Basilio. Allora non facevano, credo, trofi al testo, però l'odore della mensa ce l'ho, se dovessi risentirlo ritornerei indietro di 50 anni.
0: Mangiavate?
1: Quello è verissimo. Io ho un vago ricordo di pastine e pasta col pomodoro, però non so se è così,
0: insomma,
1: o meno.
0: Bonjour tristesse, insomma, come si diceva allora.
1: Grandi comunità, insomma.
0: Va bene, e perché
1: sì.
0: Montagne Verdi, scusami Paolo, Montagne Verdi, come mai Montagne Verdi anche se eravamo al mare?
1: Non lo so dire, però è un motivo che avevo in testa in quel periodo, non lo so, non conosco il motivo, non lo saprei dire.
0: Certo, e noi Montagne Verdi, come mai Montagne Verdi anche se eravamo al mare?
1: Non lo so dire, però è un motivo che avevo in testa in quel periodo, non lo so, non conosco il motivo, non lo saprei dire.
0: Certo, e noi non vogliamo andare a fondo di questo fatto, che insomma ci

0: Diciamo, mi appiglio e mi ci sono aggrappato quella volta.
1: Allora, Paolo, con questa storia dolce e amara, direi, in un certo senso, della colonia di Andorra, molto divertente, devo dire, grazie della tua foto e della telefonata.
0: Niente, grazie a
1: Grazie.
0: voi, grazie a Basilio per il bellissimo lavoro, davvero.
1: Un
0: Grazie.
1: applauso a te, alla tua fotografia, a tutti quelli che ci sono dentro. Un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare a Venezia. Noi abbiamo
0: Grazie.
1: finito il
0: Un
1: tempo
0: minuto.
1: con questi ascoltatori fantastici, insomma, che ci hanno dato le prime foto.
2: Come prima, dai. Non è andata male.
1: No, mi
2: No.
1: pare che ci siamo divertiti. Insomma, guardateci là tutti insieme, bambini tristi. Ecco, per cui alla fine siamo sopravvissuti alle nostre storie. Grazie a tutti, grazie a tutte. Lunedì, primo lunedì di novembre, ritorniamo con il suggeritore Popolaroid live. Ditelo agli amici che ci mandino una loro fotografia o anche più di una, poi scegliamo, che abbia per tema il loro rapporto con Radio Popolare. Grazie a Zacca, grazie a tutti. Un saluto, adesso ci sono le notizie della notte. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Basilio.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie.

0: con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
1: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
2: Popolare Network.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. In Spagna Sanchez indice elezioni anticipate cavalcando le proteste contro il caro affitti. L'obiettivo? Ribaltare i sondaggi che danno in testa i popolari e l'ultradestra di Vox. Mentre in Yemen le forze governative dicono di aver ripreso sotto il proprio controllo lo stretto di Bab el Mandeb, controllato da settimane dai miliziani Houthi. In Italia possibile voto a maggio, il governo mette la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale e le opposizioni rispondono una scelta indegna. Intanto Electrolux ritira i licenziamenti ma conferma un piano di 1250 uscite incentivate. Confermata la fine della produzione a Cerreto d'Esi, un passo avanti ma non basta per sindacati e regioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In Spagna il premier socialista Pedro Sánchez ha sciolto le Camere. Il paese andrà al voto a novembre con 9 mesi di anticipo in seguito alla bocciatura al Congresso del piano casa lanciato dall'esecutivo dopo le proteste di piazza. I sondaggi danno l'opposizione come vincente e dopo l'annuncio di Sánchez, il partito di estrema destra Vox ha teso una mano ai popolari con le sue condizioni per un

0: coalizione, che includono deregolamentazione e remigrazione. Il premier spagnolo punta però a ribaltare le previsioni proprio sfruttando il caro affitti. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: La scelta di Sanchez risponde a un calcolo preciso: cavalcare l'ondata di indignazione per la crisi della casa. Rimandare le elezioni potrebbe eliminare le poche possibilità di ribaltare i sondaggi che danno una netta maggioranza alla coalizione guidata dal leader del Partito Popular, Alberto Feijóo, insieme all'estrema destra di Vox. Il 2027 sarà difficile per Sanchez con l'inflazione che risale e diversi fronti giudiziari aperti, tra cui il processo alla moglie. Sanchez ha ammesso gli errori del governo progressista, ma ha lanciato una sfida gli spagnoli.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona.
1: Ora dipende da voi scegliere tra un governo che lavora per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo abolire i diritti conquistati. Domani Sanchez approverà un nuovo decreto sulla casa, puntando alla convalida da parte della Commissione Permanente del Parlamento, l'organismo che resta in funzione dopo lo scioglimento delle Camere e dove la coalizione del Premier ha la maggioranza. Un segnale diretto alla campada della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse centrale della campagna elettorale. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolari Network.
0: E comincia dunque ora la campagna elettorale. Su cosa punteranno le destre? Lo abbiamo chiesto ad Alegria Alonso, che lavora all'Università di Salamanca ed è parte del Partito dei Socialisti.
3: Prima di tutto il suo obiettivo è Sánchez e quelle storie che hanno inventato attorno a lui, cioè la sua sposa e il suo fratello sono stati accusati, ci sono stati dei giudizi, ancora rimane per fare quello della sua moglie, quello è sia in campagna senz'altro, perché poi in realtà come economia le cose andano molto bene, non ci sono tanti disoccupati, non è un cattivo momento, però quello che dicono le destre è un'altra cosa. E poi abbiamo la ultradestra, Vox, parla soprattutto di Spagna, dei sentimenti nazionalisti, di inviare fuori gli immigranti, lo stesso discorso che conoscete anche in Italia.
4: C'è stato anche tutto il caso di Ceuta.
3: Che anche quello è un problema che la destra sta facendo diventare ancora più grosso di quanto è in realtà, perché noi abbiamo delle regioni che hanno una certa autonomia. L'alloggio di immigranti è proprio un compito di ogni regione, diciamo, e non vogliono accogliere questi ragazzi che sono arrivati, hanno dei posti, ci sono dei posti liberi, molti posti liberi negli alberghi di determinate regioni e non voglio non collaborare per accogliere questi ragazzi, questi minori.
0: Alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in Francia sono state aperte diverse inchieste sulla repressione dei manifestanti, violenze da parte delle forze di polizia che colpiscono in questi giorni soprattutto minorenni, trattati, si denuncia, come fossero adulti. Nel nord della Francia oggi un quindicenne è rimasto senza una mano dopo aver raccolto una granata cosiddetta Sting Ball, un dispositivo antisommossa che disperde piccoli proiettili di gomma. Un sedicenne ha invece perso l'uso di un occhio durante gli scontri con gli agenti. Il ministro dell'istruzione francese ha definito le manifestazioni come una libertà da rispettare e proteggere, ma ha anche sminuito le violenze, parlando di poco meno di 200 feriti per cause accidentali e lesioni provocate da facinorosi. Sono più di 5.000 invece i fermi, in gran parte di minori, dall'inizio delle proteste. E passiamo all'Italia. Possibile il voto a maggio. Il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto. Il governo mette la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale. Una scelta indegna, ribattono le opposizioni. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Una legge spacchettata in tre voti di fiducia, un voto chiesto per blindare la maggioranza più che per timore delle opposizioni, ma il voto definitivo dell'intero provvedimento sarà a scrutinio segreto, avverrà giovedì entro le 13, ma nella maggioranza e nel governo non sembra esserci una grande preoccupazione, addirittura qualcuno prevede che i voti saranno anche di più della stessa maggioranza stretta, pensando forse ai vannacciani, che però nel voto sulla legge elettorale definitivo hanno già detto che diranno di no. Non c'è grande preoccupazione. preoccupazione, ma nello stesso tempo i messaggi nelle chat insistono sulla necessità che tutti siano presenti, ministri compresi, con un sistema di vigilanza dei voti che si è già visto, deputati in piedi in alto a guardare, assistenti dei gruppi sulle tribune. I dubbi chiaramente sono sui due partiti che con la nuova legge hanno più da perdere, Forza Italia e Lega, così come c'era il dubbio che Meloni avesse voltato le spalle ad una legge non più conveniente, ma a quanto pare a questo punto non sembra più così. Lo dimostrano le parole di Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, che oggi si è lanciato addirittura a prevedere un voto anticipato a maggio, insieme alle amministrative, un election day di cui evidentemente si sentono molto sicuri, visto che finora le elezioni comunali nelle grandi città che andranno al voto nell'anno prossimo hanno sempre premiato la sinistra. Domani i primi due voti di fiducia, mercoledì il terzo, giovedì infine l'approvazione di una legge che dal giorno dopo sarà oggetto di decine di ricorsi alla Consulta. Linea allo studio.
0: Il copilota del volo diretto a Tel Aviv, sul quale la settimana scorsa ha aggredito il comandante, in serata avrebbe detto di averlo fatto per vendicare Gaza. Lo fa sapere la rete israeliana Channel 12, riportando che la dichiarazione sarebbe arrivata durante l'interrogatorio dell'uomo negli Emirati. Negli scorsi giorni era emerso che le autorità israeliane avrebbero dovuto partecipare agli interrogatori del copilota. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
6: Io non mi fiderei molto su questa notizia, sulla veridicità, esattamente che cosa ha detto. Ci sono tante cose che non riusciamo a capire di questa storia. Non dimentichiamo che pare che all'interrogatorio del copilota ci sarebbero anche agenti israeliani che sono andati subito sul posto. Credo che sia molto importante il fatto che lui avrebbe detto che è la seconda volta che ci prova, e sappiamo che le autorità devono passare la sua identità dei piloti ai servizi israeliani, e i servizi israeliani non si sono accorti che lui era un cittadino di un paese che non riconosce Israele e non avrebbe dovuto salire nemmeno sull'aereo.
0: Come si posiziona questa notizia nel quadro politico di Israele in piena campagna elettorale?
6: Netanyahu sta cercando in tutte le maniere di riuscire ad andare avanti a vincere le elezioni, oppure a trovare la maniera di sospendere le elezioni, perché se riesce ad andare avanti dicendo c'è uno stato di guerra e non possiamo andare a votare, sospende le elezioni, supera questa data importante del 27 di questo mese e poi si vedrà dopo quello che succede. Intanto va avanti.
0: Nella capitale saudita Riyadh in serata sono state sentite forti esplosioni vicino all'aeroporto della città. Lo hanno fatto sapere diversi residenti e un giornalista. Intanto Turchia e Pakistan hanno annunciato l'invio di forze militari in Arabia Saudita, bersaglio nelle ultime settimane di attacchi da parte dei miliziani Houthi dello Yemen. Mentre nel paese, in Yemen, gli scontri tra le truppe governative alleate dell'Arabia Saudita e gli Houthi si intensificano. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
7: Le forze del governo supportato dall'Arabia Saudita hanno lanciato oggi una nuova offensiva. Sulla carta l'obiettivo è arrivare fino alla capitale Sana'a, che gli Houthi controllano da oltre 10 anni. Le truppe governative sostengono di avere già strappato ai ribelli filo-iraniani il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega Mar Rosso e Golfo di Aden, ma nella zona si starebbe ancora combattendo. Sempre in queste ore, le truppe governative hanno anche rivendicato di essere arrivate a Mocha, poco più a nord, una città molto importante sempre per il controllo del traffico marittimo nella regione. Oggi su obiettivi Houthi ci sono state centinaia di bombardamenti sauditi. Nonostante tutta questa pressione militare, gli Houthi sono riusciti invece ad avanzare su altri fronti, soprattutto intorno alla terza città yemenita, Taiz. Il conflitto Yemen, cominciato nel 2014, era stato congelato nel 2022 con un cessate il fuoco, e però ripreso negli ultimi mesi, anche a causa della crisi generale in Medio Oriente e quindi della guerra Iran-Stati Uniti. In passato, nonostante un grosso investimento in armi e soldi, i sauditi non sono mai riusciti a sconfiggere gli Houthi, che oltretutto negli ultimi anni hanno cominciato a fare uso di armi molto più efficaci. Nelle ultime settimane, dato ONU, il conflitto ha già fatto 185.000 nuovi profughi interni in uno dei paesi più poveri al mondo.
0: Oggi l'Estonia ha spostato le sue truppe più vicino al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times. Si tratterebbe di una misura preventiva da parte di un paese in prima linea nell'Alleanza Atlantica in risposta alla guerra ibrida di Mosca, che da mesi preme sui Baltici per intimorire l'Europa sul sostegno in Ucraina e saggiarne la capacità di reazione. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
8: L'Estonia sposta le sue truppe più vicino alla frontiera con la Russia. La prima brigata di reazione rapida sarà trasferita in una base a meno di 50 km dal confine. A detta della stessa intelligence estone, non ci sono segnali di un ammassamento di truppe russe sul confine, ma il dispiegamento della brigata sarebbe una misura precauzionale e una risposta ai diversi segnali aggressivi di questi mesi da parte di Mosca. Il più grave è stato il sabotaggio di una fabbrica di droni avvenuto in agosto, per cui l'intelligence estone è accusato direttamente ai servizi segreti russi, accuse che il Cremlino ha respinto. Accanto a questo ci sono stati poi gli interventi di Vladimir Putin, prima la minacciosa uscita sulle esercitazioni militari NATO vicino a Kaliningrad, la lettera in cui alluso delle armi nucleari, poi il richiamo alla difesa delle minoranze russe nelle tre repubbliche, argomento quest'ultimo già usato in occasione dell'invasione dell'Ucraina e che in questo frangente ha preoccupato in particolare proprio gli estoni, il 25% popolazione di origine russa. La pressione sui Baltici fa parte della strategia del Cremlino per intimorire i paesi europei e convincerli ad abbandonare l'Ucraina, strategia che punta anche a saggiare le reazioni dei paesi della NATO. Questa è la lettura offerta anche dal capo degli 007 tedeschi che oggi ha parlato di fronte a una commissione del Bundestag. Il suo allarme è più grave però non riguarda i Baltici, ma il rischio che la guerra ibrida di Mosca possa diventare un conflitto violento e aperto tra Germania e Russia. Berlino sta diventando il maggior ostacolo della protezione egemonica della Russia e di conseguenza un obiettivo delle azioni di Mosca, ha detto Martin Jäger.
0: Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, dove però non c'è una data di chiusura, per il quale si lavora ad un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato che Urso ha promesso in manovra. I sindacati e le regioni con varie sfumature parlano di passi avanti e di una trattativa che può seriamente iniziare. Sentiamo Agustin Breda, delegato FIOM di Susegan.
9: Noi siamo in un paradosso che l'azienda non ha mai aperto nessuna procedura di licenziamenti, ha minacciato eventualmente futuri licenziamenti. Quello che è uscito oggi è che rispetto a prima, che diceva a prescindere si licenzia, oggi dicono sono 1250 in 3 anni, ma la nostra intenzione è farli uscire con degli incentivi su base volontaria. Il cambio di strategia che il sindacato chiedeva non c'è stato, è stato diluito il tempo in cui la strategia attuale che Electrolux vuole attuare verrà effettuata. Questa è la scommessa anche della discussione delle prossime settimane, quanto si riuscirà a modificare ulteriormente questa posizione, vedere se ci sono le condizioni per fare un accordo. La vera questione è cosa rimane industrialmente sul territorio di Electrolux. Il taglio degli impiegati molto profondo su sviluppo e ricerca, se non viene recuperato, segna definitivamente il destino.
0: E siamo in chiusura. I vertici dell'azienda Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale. Ora bisogna tenere alta l'attenzione, non abbiamo avuto garanzie per il futuro, dice Sonia Montaldo, segretaria generale SLC CGIL Genova.
10: Questo risultato è merito non solo dell'intervento della Presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto della mobilitazione dei lavoratori, perché dall'11 settembre, data in cui è arrivata la procedura di licenziamento collettivo, abbiamo messo in atto diverse iniziative, abbiamo chiesto l'esame congiunto all'azienda, abbiamo avuto un primo incontro in cui abbiamo chiesto il ritiro della procedura davanti al rifiuto, abbiamo aperto la procedura che avrebbe portato allo sciopero per quei lavoratori lavoratori che sono soggetti alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Abbiamo chiesto un incontro alla sindaca e un incontro al presidente della regione e abbiamo chiesto ad ambedue di coinvolgere il ministero, anche perché da quello che ci aveva detto l'azienda il timore era che poi potessero esserci altre procedure di licenziamento per tutti gli altri lavoratori di Ericsson Italia. Confidiamo che il prossimo anno non ci siano di nuovo brutte sorprese. Purtroppo Ericsson ci ha abituati a un trend negativo per cui ogni anno apre una procedura di licenziamento collettivo. Purtroppo non ci sono state date grosse garanzie su questo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
11: Popolare Network.
12: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Il libro della notte. Un libro che si intitola appunto Gli archivi dello spettacolo dal vivo nelle officine della memoria, uscito per Franco Angeli da pochissimo e firmato da Oliviero Pontedipino, Elena Puccinelli e Annalisa Rossi. Buongiorno Elena, bentornata.
1: Buongiorno Ira, grazie, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio.
0: Allora, in realtà gli archivi dello spettacolo dal vivo, per quello che riguarda direi non solo tutta Italia ma tutta Europa, sono davvero un patrimonio prezioso, non sempre e non solo per cattiva volontà valorizzati come meritano, no? Oggi, nell'incontro di oggi, vi concentrerete in particolare sugli archivi dello spettacolo dal vivo a Milano. Intanto ti chiedo come è strutturato il vostro libro e poi veniamo allo specifico dell'incontro, se credi.
1: Sì, senz'altro. Allora, già dal titolo del volume, diciamo, c'è una dichiarazione di intenti, no? Cioè gli archivi dello spettacolo dal vivo nell'officina della memoria. Vengono introdotti subito i due concetti intorno al quale la riflessione si è sviluppata, cioè quello della memoria, che è un concetto centrale naturalmente per lo spettacolo dal vivo. Infatti lo spettacolo dal vivo è prima di tutto arte della memoria. L'arte, la memoria dell'attore, la memoria del performer, del danzatore, ma anche la memoria del pubblico che assiste allo spettacolo, che forse è l'unico luogo in cui lo spettacolo continua a vivere. E poi il concetto di archivio, che per lo spettacolo dal vivo rappresenta un caso particolarmente interessante e stimolante, perché già infatti anche noi nella quarta di copertina lo definiamo subito come un ossimoro. Ma perché? Ma semplicemente perché si tratta di conservare la memoria di qualcosa che si esaurisce nel momento stesso in cui accade. Lo spettacolo dal vivo va in scena e nel momento stesso in cui è andato in scena non esiste più, è qualcosa di effimero, e quindi per conservarne la memoria si tratta di lavorare sulle tracce di quella che sono l'ideazione, la produzione, la comunicazione, e quindi attraverso queste tracce ricostruire la storia dell'oggetto che stiamo indagando, un caso quindi direi particolarmente interessante.
0: E questo sicuramente. E che tipo di materiali avete esaminato?
1: Allora, gli archivi del teatro dello spettacolo dal vivo sono degli archivi molto sfidanti, sono degli archivi multitipologici, si dice, perché non si tratta solo di documentazione cartacea, ma si tratta di archivi che hanno una natura allargata, una natura ibrida, quindi sono formati da documentazione, ma anche da copioni, da libretti, da bozzetti, da costumi, dagli oggetti di scena, dalle scenografie, e poi pensiamo, non so, alle marionette, ai burattini, alle fotografie, ai video, insomma sono degli archivi che dal punto di vista tecnico sono molto preziosi e che necessitano di un'attenzione, una competenza nella loro conservazione, nella loro gestione molto particolare. D'altra parte sono anche degli oggetti vivi, sono degli archivi vivi, no? Cioè tutti questi oggetti continuano a essere utilizzati dai teatri, dalle compagnie, dalle persone che lavorano nell'ambito dello spettacolo dal vivo, e quindi la tutela non deve esercitarsi congelando il documento o l'oggetto come se fosse un cimelio da museo, ma deve operare in accordo con l'ente, con il teatro, con la compagnia, favorendo lo sviluppo di attività future, cioè sono delle veramente come dei luoghi vivi, no? Dei luoghi di ricerca.
0: Certo, appunto gli archivi dello spettacolo dal vivo nelle officine della memoria, uscito per Franco Angeli da pochissimo e firmato da Oliviero Pontedipino, Elena Puccinelli e Annalisa Rossi.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera troveremo anche un importante musicista afroamericano, Tyshawn Sorey, ma in sostanza questa sera torniamo al jazz britannico con due album recenti, il duo di Sorey con il pianista Pat Thomas e un nuovo capitolo di Sarost, trio di Larry Stubbins, Paul Rogers e Mark Sanders.

La puntata di questa sera sarà fondamentalmente una puntata di ascolto, innanzitutto perché avremo a che fare con dei brani di grande ampiezza a cui vogliamo lasciare spazio. Il duo di Tyson Sorey e di Pat Thomas è un live che consta di un'unica traccia che sfiora i 40 minuti. Il trio Sarost di Larry Stubbins, Paul Rogers e Mark Sanders è un live costituito da due brani di quasi 35 e quasi 45 minuti. Per quanto riguarda Sarost, inoltre, ci eravamo occupati del trio nella puntata del 3 novembre dello scorso anno. La puntata la potete trovare in podcast e quindi questo ci esimerà dal dover dare troppe informazioni. Cominciamo dal duo. Tyson Sorey è una delle personalità più interessanti venute alla ribalta dell'avanguardia nel nuovo millennio. Oggi 46enne, è un musicista afroamericano che ha cominciato a farsi notare a livello internazionale ancora parecchio giovane, nei primi anni 2000. Nel 2003 era alla batteria in una conduction di Butch Morris alla Biennale Musica di Venezia. Più avanti fece molto effetto anche in Italia, sempre alla batteria, nel gruppo del sassofonista Steve Lehman. Appariva un batterista di destrezza e disinvoltura impressionante, un vero fuoriclasse. Ma per la sua formazione e i suoi interessi, Sorey è una figura emblematica di una nuova generazione afroamericana che va oltre anche quell'apertura che era stata della scuola di Chicago, dei Braxton e dei Roscoe Mitchell. È anche pianista e ha avuto una formazione anche nel campo della composizione di tipo accademico. È molto interessato alla musica contemporanea e in particolare è stato molto influenzato da un compositore come Morton Feldman. Nel 2024 ha vinto un Pulitzer per la musica con una composizione dedicata a Wadada Leo Smith. E per quanto riguarda Tyson Sorey ci possiamo fermare qui. 66enne Pat Thomas, di origini afro-caraibiche, è una figura chiave della scena britannica. È importante tanto come pianista che come animatore di gruppi e progetti. Tra questi Ahmed, un gruppo britannico che è certamente una delle cose più interessanti venute fuori negli ultimi anni e non soltanto a livello europeo, certamente. Jazz e Magosto, la rassegna di Lisbona, in questi ultimi anni lo ha invitato consecutivamente 4 volte, una appunto con Ahmed e quest'anno in piano solo. Nel 2025 anche il Festival del Jazz di Berlino lo ha fatto suonare in solo. Nel pianismo di Pat Thomas si incontra un mix di elementi molto diversi, pause e lentezze degne appunto dell'estetica di un Morton Feldman, prorompenze materiche, stili del piano jazz delle origini, così come impazienze free. Il tutto si combina in una poetica molto personale, riconoscibile e di grande profondità emotiva. Il duo di Sorey e Thomas, registrato dal vivo al Caffè Otto di Londra nel novembre del 2023, rappresentava il primo incontro tra i due musicisti. Col titolo di Red Sulfur lo ha pubblicato in CD e digitale l'etichetta Otoroku, proiezione discografica del Caffè Otto, che è, come sapete, una mecca della improvvisazione e dell'avanguardia. Non ci resta che ascoltare l'album per il tempo che ci resterà fino a circa metà trasmissione.

Era buona parte di Red Sulphur, duo di Tyshawn Sorey, batteria, e Pat Thomas, pianoforte, registrato dal vivo nel 2023 al Caffè Otto di Londra e pubblicato dalla etichetta Otoroku. Passiamo al trio Sarost di Larry Stubbins, Paul Rogers e Mark Sanders. Come vi dicevamo, abbiamo parlato di Sarost nella puntata di Jazz Anthology del 3 novembre 2025, dedicata appunto a Stubbins, che potete trovare in podcast e alla quale vi rimandiamo. Ci limitiamo a ricordare che negli anni 80 il sassofonista britannico raggiunse una notevole notorietà internazionale come membro di un gruppo della nuova scena inglese di allora, i Working Week, che ebbe molto successo grazie ad una brillante miscela di jazz, soul e musica latina e a voci come quelle di Tracy Thorn e Juliet Roberts. Ma Stubbins, fin dalla metà degli anni 60, faceva parte della più avanzata scena del jazz inglese e ha continuato a farne parte fino ad oggi e, a lato dell'attività con i Working Week, ha continuato a fare musica improvvisata anche negli anni fra 80 e 90 del successo appunto del fortunato gruppo dei Working Week. Nato a Bristol, classe 1949, ha compiuto 77 anni in settembre, Stubbins da adolescente, appunto a metà anni 60, comincia a collaborare con Keith Tippett, che era anche lui di Bristol. Partecipa a diverse formazioni del pianista, fra cui la celebre Centipede, collabora con la Brotherhood of

Red, la formazione orchestrale di Chris McGregor, e non stiamo a ricordare tutta la sua carriera successiva. Nella puntata di novembre 2025 vi avevamo presentato Aurora del trio Sarost di Larry Stubbins, Paul Rogers al contrabbasso, un contrabbasso a sette corde che consente di creare un ventaglio di suoni estremamente ampio, e Mark Sanders alla batteria. In quella puntata avevamo ricordato in dettaglio le premesse di questo trio, ma in sostanza Stubbins e Paul Rogers hanno avuto occasione di suonare insieme fin dagli anni 70, e già allora Mark Sanders suonava con Paul Rogers in varie situazioni. Ma questo trio Sarost di Larry Stubbins, Paul Rogers e Mark Sanders si è formato in questi ultimissimi anni e ha fatto colpo al Bat Jazz Weekend nei primi giorni del 2025, subito dopo il quale il trio aveva inciso Aurora. I tre musicisti credono evidentemente molto giustamente in questo trio, e questo live è ricavato da una data in un club di Bristol, la città natale di Stubbins, durante un tour nel sud dell'Inghilterra nel dicembre 2025. In questa occasione Stubbins suona sax alto e clarinetto. L'album precedente di Sarost era stato pubblicato da Jazz Now Records. Questo live è invece pubblicato dalla gloriosa Ogun, a cui si deve anche la pubblicazione del Live in Foggia dell'85 di Keith Tippett, Larry Stubbins e Luis Moholo, l'altro album di cui avevamo parlato nella puntata dedicata a Stubbins l'anno scorso. Il titolo, come dicevamo, è The Granite Variations, e in copertina c'è una foto di tre, diciamo volgarmente, sassi diversi, le Variations del granito, di cui il titolo. E noi adesso arriveremo al termine della nostra puntata con quello che potremo sentire del più breve dei due brani di questo album, che dura quasi 35 minuti e che si intitola Biotit, che è un minerale ferrifero. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scupietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992. Pubblicato nell'aprile del 1976, Still Life è il sesto album in studio dei Van der Graaf Generator, ponendosi al centro della trilogia della Reunion tra God Bluff del 1975 e World Record del 1976. L'album si distingue per un suono coeso dove l'impatto drammatico e intenso dei lavori precedenti trova un perfetto bilanciamento con arrangiamenti più armoniosi ed eleganti. La celebre copertina dell'album mostra la rappresentazione visiva di una figura di Lichtenberg, una scarica elettrica ad alta tensione impressa nell'acrilico. Perfetta metafora della tensione energetica racchiusa nei solchi del disco. Still Life è caratterizzato da una grande presenza di parti vocali a dispetto di quelle strumentali. In altre parole, l'organo di Benton e il sax o il flauto di Jackson assumono prevalentemente una funzione di accompagnamento, mentre la voce di Emil diventa il vero e proprio marchio di riconoscimento delle cinque canzoni. La prima di queste è Pilgrims, brano piuttosto melodico e orecchialibe. Still Life, 1976, Van der Graaf Generator.

0: La seconda traccia è il brano che dà il titolo all'intero disco. C'è un'introduzione di voce ed organo veramente superba, psicodrammatica, che va a sfociare in una parte più movimentata, guidata poi dal sax. Viene poi ripresa la melodia dell'intro, prima di tutti gli strumenti, e poi solo di Emil, che accompagnandosi col pianoforte chiude intimamente il pezzo. Insomma, potremmo dire un disco quasi cantautorale, se non ci fosse la forza espressiva del, tra virgolette, accompagnamento dell'ensemble Van der Graaf Generetro. Still Life, anche qui 7 minuti, fra l'altro 5 minuti e 5 brani tutti corposi in questo disco che sfiora i 50 minuti. Still Life.
1: Now all history is reduced to the syllables of our name. Nothing can ever be the same.

Dopo la reunion del 75, il gruppo entrò nei Rockfield Studio, registrando una quantità enorme di materiale, e se God Bluff ne fu il biglietto da visita più ruvido e urgente, Still Life ne raccolse le intuizioni più complesse ed emozionali, diciamo così. La formazione è quella classica del periodo d'oro, quindi Peter Emmill, voce, chitarra e pianoforte, Hugh Benton, organo, Hammond e pedaliere del basso. Ricordiamo che i Van de Graaff Generator non hanno un bassista di ruolo dopo il primo album, mi sembra. Hugh Benton, organo Hammond, pedaliere basso, sintetizzatori e mellotron, David Jackson, sassofoni, flauto, fiati in genere, Guy Evans, batteria e percussioni, quindi proprio la band del periodo d'oro. Si prosegue l'ascolto di Still Life con La Rossa. La Rossa è una canzone forse la più trascinante dell'album. Emmill imbraccia la chitarra elettrica e guida la band attraverso numerosi e continui cambi di tempo. La cosa più rilevante, soprattutto dal punto di vista, dall'altro punto di vista, cioè i testi, è che in questa canzone si parla di sesso e Peter lo fa tramite il felice uso di delle allegorie. Allora parla di organi scimmia, organi macinatori, tubi che iniziano a sputare. Al di là dello strato ironico, vengono affrontati argomenti comunque profondi, anche pericolosi, non utilizzati da tutte le altre band prog dell'epoca. Insomma, un puro stile Van de Graaff Generator, o meglio, in questo caso, un puro stile Peter Emmill. La Rossa, Van de Graaff Generator, Still Life, 1976.

Tanto per dire della potenza del testo, un'occhiata all'ultima frase, vediamo un po' se riusciamo a ridare il senso spesso dell'ironia, che forse non è soltanto ironia. Comunque l'ultima frase recita: tutti i ponti bruciano alle mie spalle, ogni sicurezza è fuori portata, la scimmia tasta ciecamente le sue catene solo per ritrovarsi libera. Prendimi, prendimi ora e tienimi stretto nel tuo corpo oceanico. Lavami come un relitto sulla riva, lasciami lì per sempre. Annegami, annegami ora e tienimi stretto davanti alla tua fame nuda. Bruciami sull'altare della notte, dammi la vita. La rossa Van der Graaf Generator 1976, fra l'altro nel 76, come i Genesis, i Van der Graaf fecero due dischi. Comunque questo ne riparleremo più avanti. Siete all'ascolto di From Genesis to Revelation, Radio Popolare, Popolare Network, Renato Scuffietti ai microfoni. Una rassegna estiva che si prolunga poi anche nell'autunno. Stiamo ragionando, sentendo e presentando i dischi della nostra musica del 1976, 50 anni fa, 50 anni come Radio Popolare. La mail di riferimento è scuffia@radiopopolare.it, ma come spesso accade, il messenger sia di From Genesis to Revelation, della pagina From Genesis to Revelation su Facebook, che il mio personale, Renato Scuffietti, è attivo da questo punto di vista, quindi possiamo parlare anche con questo mezzo di comunicazione. Che bello, eh?

Ancora due tracce per Still Life, disco, come ho già detto, dei 76. Io ripeto sempre la data perché il 76 è una data particolare per quanto riguarda il prog. Siamo sulla vetta, ma stiamo vacillando un po' dall'altra parte. Del resto c'è il fenomeno punk che sta arrivando, che distruggerà praticamente tutta questa musica che i punk giudicano non spontanea, elefantiaca, non espressiva. Cioè il punk privilegiava il fatto che le nuove generazioni avessero bisogno urgente di comunicare e non di conoscere la raffinata bellezza di uno spartito musicale. Una cosa che si è poi via via stemperata nella New Wave, perché lì dovevi sapere di che cosa stavi suonando, di che cosa stavi parlando. Bello imbracciare una chitarra, imbracciare un basso e urlare in un microfono, però a lungo andare non basta. Comunque, ancora due tracce di questo disco che, ripeto, ha cinque canzoni, cinque composizioni. My Room e la monumentale Childlike Fate in Childhood's End, che marcano ancora di più la dimensione

Cantautorale e di fatto intima del disco. My Room è un vero gioiello, pianoforte, basso, sax e una leggera batteria creano un'atmosfera, oddio, sto dicendo delicata per i Van der Graaf, ma delicato non è proprio un termine, anche se loro oscillano spesso tra il sentimento forte e la delicatezza. Comunque un'atmosfera delicata ed essenziale, sulla quale prima c'è il basso, poi l'alto Emil, devo dire che il cantante dà veramente spettacolo. Il cambio di tonalità da maggiore a minore provoca una strana sensazione e vi prego di ascoltarla con attenzione. Il cambio di tonalità da maggiore a minore. My Room, 8 minuti da Still Life.

Beh, è evidente che qui il basso non è suonato con la pedaliera dell'Hammond, ma è proprio il basso come strumento. Fra l'altro, vabbè, ricordando, non sono andato a vedere, Nick Potter mi sembra fosse il primo bassista di The Van de Graaff Generator. Poi ha lasciato dopo il primo disco, se non vado errato, comunque non è importantissimo. Fra l'altro Nick Potter l'avevo poi ritrovato quando sottoscritto e Matthias Scheller invitarono per la prima volta Jackson una ventina d'anni fa, forse anche di più, al festival che facciamo a Lecco come ospite. E ci fu anche Nick Potter, ci facciamo una bella chiacchierata insieme. Stiamo parlando di Still Life 1976, che si conclude con un colosso musicale, Childlike Fate in Childhood's End. Bellissima canzone che però musicalmente non aggiunge molto a quel tanto che è già stato detto nel corso del disco. Interessante invece il testo, che è una sorta di complessa indagine filosofica riguardo alla morte e a ciò che viene dopo. Sono quasi 13 minuti per questa canzone, ci sentiamo più tardi per i saluti.

Un album che abbiamo ascoltato nella sua interezza, questo Still Life 1976, Van der Graaf Generator. E ogni tanto riusciamo anche a mettere la sigla di chiusura di From Genesis to Revelation, ai microfoni Renato Scuffietti, con la collaborazione di Mattias Scheller e delle ascoltatrici e degli ascoltatori che ci scrivono a scuffia@radiopopolare.it oppure usando il messenger di Facebook sulla mia pagina personale o sulla pagina di From Genesis to Revelation. Vi ricordo che la scaletta, in questo caso tutto il disco, comunque le scalette di questa trasmissione senza la mia voce, quindi scalette nude e crude, sono reperibili sulla famosa piattaforma musicale a mio nome. Fra l'altro non c'è soltanto prog, ci sono altre scalette che potete usufruire anche nelle vostre feste. Se volete fare i fighi potete anche usarle facendo i DJ, facendo finta di fare i DJ magari da qualche parte con persone nate dalle nostre parti che apprezzano, dalle nostre parti dico in termini anagrafici, che apprezzano appunto questa musica. Grazie per l'ascolto, alla prossima. scuffia@radiopopolare.it. Progon.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Spagna Sanchez indice elezioni anticipate cavalcando le proteste contro il caro affitti. L'obiettivo, ribaltare i sondaggi che danno in testa i popolari e l'ultradestra di Vox. Mentre in Yemen le forze governative dicono di aver ripreso sotto il proprio controllo lo stretto di Bab el-Mandeb, controllato da settimane dai miliziani Houthi. In Italia possibile voto a maggio, il governo mette la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale e le opposizioni rispondono una scelta indegna. Intanto Electrolux ritira i licenziamenti ma conferma un piano di 1250 uscite incentivate. Confermata la fine della produzione a Cerreto d'Esi, un passo avanti ma non basta per sindacati e regioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In Spagna il premier socialista Pedro Sánchez ha sciolto le camere. Il paese andrà al voto a novembre con 9 mesi di anticipo in seguito alla bocciatura al congresso del piano casa lanciato dall'esecutivo dopo le proteste di piazza. I sondaggi danno l'opposizione come vincente e dopo l'annuncio di Sánchez, il partito di estrema destra Vox ha teso una mano ai popolari con le sue condizioni per una coalizione che includono deregolamentazione e remigrazione. Il premier spagnolo punta però a ribaltare le previsioni proprio sfruttando il caro affitti. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: La scelta di Sánchez risponde a un calcolo preciso, cavalcare l'ondata di indignazione per la crisi della casa. Rimandare le elezioni potrebbe eliminare le poche possibilità di ribaltare i sondaggi che danno una netta maggioranza alla coalizione guidata dal leader del Partito Popular, Alberto Feijóo, insieme all'estrema destra di Vox. Il 2027 sarà difficile per Sánchez con l'inflazione che risale e diversi fronti giudiziari aperti, tra cui il processo alla moglie. Sánchez ha ammesso gli errori del governo progressista, ma ha lanciato una sfida agli spagnoli.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona.
1: Ora dipende da voi scegliere tra un governo che lavora per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo abolire i diritti conquistati. Domani Sánchez approverà un nuovo decreto sulla casa puntando alla convalida da parte della Commissione Permanente del Parlamento, l'organismo che resta in funzione dopo lo scioglimento delle Camere e dove la coalizione del Premier ha la maggioranza. Un segnale diretto alla campada della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse centrale della campagna elettorale. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E comincia dunque ora la campagna elettorale. Su cosa punteranno le destre? Lo abbiamo chiesto ad Alegria Alonso, che lavora all'Università di Salamanca ed è parte del Partito dei Socialisti.
3: Prima di tutto il suo obiettivo è Sánchez e quelle storie che hanno inventato attorno a lui, cioè la sua sposa e il suo fratello sono stati accusati, ci sono stati dei giudizi, ancora rimane per fare quello della sua moglie, quello è sia in campagna senz'altro, perché poi in realtà come economia le cose andano molto bene, non ci sono tanti disoccupati, non è un cattivo momento, però quello che dicono le destre è un'altra cosa. E poi abbiamo la ultradestra Vox, parla soprattutto di Spagna, dei sentimenti nazionalisti, di inviare fuori gli immigranti, lo stesso discorso che conoscete anche in Italia.
4: C'è stato anche tutto il caso di Ceuta.
3: Che anche quello è un problema che la destra sta facendo diventare ancora più grosso di quanto è in realtà, perché noi abbiamo delle regioni che hanno una certa autonomia. L'alloggio di immigranti è proprio un compito di ogni regione, diciamo, e non vogliono accogliere questi ragazzi che sono arrivati, hanno dei posti, ci sono dei posti liberi, molti posti liberi negli alberghi di determinate regioni e non voglio non collaborare per accogliere questi ragazzi, questi minori.
0: Alla vigilia di una nuova giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in Francia sono state aperte diverse inchieste sulla repressione dei manifestanti. violenze da parte delle forze di polizia che colpiscono in questi giorni soprattutto minorenni trattati, si denuncia, come fossero adulti. Nel nord della Francia oggi un quindicenne è rimasto senza una mano dopo aver raccolto una granata cosiddetta Sting Ball, un dispositivo antisommossa che disperde piccoli proiettili di gomma. Un sedicenne ha invece perso l'uso di un occhio durante gli scontri con gli agenti. Il ministro dell'istruzione francese ha definito le manifestazioni come una libertà da rispettare e proteggere, ma ha anche sminuito le violenze, parlando di poco meno di 200 feriti per cause accidentali e lesioni provocate da facinorosi. Sono più di 5.000 invece i fermi, in gran parte di minori, dall'inizio delle proteste. E passiamo all'Italia. Possibile il voto a maggio. Il capo dei senatori di Fratelli d'Italia esce allo scoperto. Il governo mette la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale. Una scelta indegna, ribattono le opposizioni. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Una legge spacchettata in tre voti di fiducia, un voto chiesto per blindare la maggioranza più che per timore delle opposizioni, ma il voto definitivo dell'intero provvedimento sarà a scrutinio segreto, avverrà giovedì entro le 13, ma nella maggioranza e nel governo non sembra esserci una grande preoccupazione, addirittura qualcuno prevede che i voti saranno anche di più della stessa maggioranza stretta, pensando forse ai vannacciani che però nel voto sulla legge elettorale definitivo hanno già detto che diranno di no. Non c'è grande preoccupazione, ma nello stesso tempo i messaggi nelle chat insistono sulla necessità che tutti siano presenti, ministri compresi, con un sistema di vigilanza dei voti che si è già visto, deputati in piedi in alto a guardare, assistenti dei gruppi sulle tribune. I dubbi chiaramente sono sui due partiti che con la nuova legge hanno più da perdere, Forza Italia e Lega, così come c'era il dubbio che Meloni avesse voltato le spalle ad una legge non più conveniente, ma a quanto pare a questo punto non sembra più così. Lo mostrano le parole di Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, che oggi si è lanciato addirittura a prevedere un voto anticipato a maggio, insieme alle amministrative, un election day di cui evidentemente si sentono molto sicuri, visto che finora le elezioni comunali nelle grandi città che andranno al voto nell'anno prossimo hanno sempre premiato la sinistra. Domani i primi due voti di fiducia, mercoledì il terzo, giovedì infine l'approvazione di una legge che dal giorno dopo sarà oggetto di decine di ricorsi alla Consulta. Linea allo studio.
0: Il copilota del volo diretto a Tel Aviv, sul quale la settimana scorsa ha aggredito il comandante, in serata avrebbe detto di averlo fatto per vendicare Gaza. Lo fa sapere la rete israeliana Channel 12, riportando che la dichiarazione sarebbe arrivata durante l'interrogatorio dell'uomo negli Emirati. Negli scorsi giorni era emerso che le autorità israeliane avrebbero dovuto partecipare agli interrogatori del copilota. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
6: Io non mi fiderei molto su questa notizia, sulla veridicità, esattamente che cosa ha detto. Ci sono tante cose che non riusciamo a capire di questa storia. Non dimentichiamo che pare che all'interrogatorio del copilota ci sarebbero anche agenti israeliani che sono andati subito sul posto. Credo che sia molto importante il fatto che lui avrebbe detto che è la seconda volta che ci prova, e sappiamo che le autorità devono passare la sua identità dei piloti ai servizi israeliani, e i servizi israeliani non si sono accorti che lui era un cittadino di un paese che non riconosce Israele e non avrebbe dovuto salire nemmeno sull'aereo.
0: Come si posiziona questa notizia nel quadro politico di Israele in piena campagna elettorale?
6: Netanyahu sta cercando in tutte le maniere di riuscire ad andare avanti a vincere le elezioni, oppure a trovare la maniera di sospendere le elezioni, perché se riesce ad andare avanti dicendo c'è uno stato di guerra e non possiamo andare a votare, sospende le elezioni, supera questa data importante del 27 di questo mese e poi si vedrà dopo quello che succede, intanto va avanti.
0: Nella capitale saudita Riyadh in serata sono state sentite forti esplosioni vicino all'aeroporto della città, lo hanno fatto sapere diversi residenti e un giornalista. Intanto Turchia e Pakistan hanno annunciato l'invio di forze militari in Arabia Saudita, bersaglio nelle ultime settimane di attacchi da parte dei miliziani Houthi dello Yemen. mentre nel paese, in Yemen, gli scontri tra le truppe governative alleate dell'Arabia Saudita e gli Houthi si intensificano. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
7: Le forze del governo supportato dall'Arabia Saudita hanno lanciato oggi una nuova offensiva. Sulla carta l'obiettivo è arrivare fino alla capitale Sana'a, che gli Houthi controllano da oltre 10 anni. Le truppe governative sostengono di avere già strappato ai ribelli filo-iraniani il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega Mar Rosso e Golfo di Aden, ma nella zona si starebbe ancora combattendo. Sempre in queste ore, le truppe governative hanno anche rivendicato di essere arrivate a Moka, poco più a nord, una città molto importante sempre per il controllo del traffico marittimo nella regione. Oggi su obiettivi Houthi ci sono state centinaia di bombardamenti sauditi. Nonostante tutta questa pressione militare, gli Houthi sono riusciti invece ad avanzare su altri fronti, soprattutto intorno alla terza città yemenita, Taiz. Il conflitto Yemen, cominciato nel 2014, era stato congelato nel 2022 con un cessate il fuoco, e però ripreso negli ultimi mesi, anche a causa della crisi generale in Medio Oriente e quindi della guerra Iran-Stati Uniti. In passato, nonostante un grosso investimento in armi e soldi, i sauditi non sono mai riusciti a sconfiggere gli Houthi, che oltretutto negli ultimi anni hanno cominciato a fare uso di armi molto più efficaci. Nelle ultime settimane, dato ONU, il conflitto ha già fatto 185.000 nuovi profughi interni in uno dei paesi più poveri al mondo.
0: Oggi l'Estonia ha spostato le sue truppe più vicino al confine con la Russia, lo ha rivelato il Financial Times. Si tratterebbe di una misura preventiva da parte di un paese in prima linea nell'Alleanza Atlantica in risposta alla guerra ibrida di Mosca, che da mesi preme sui Baltici per intimorire l'Europa sul sostegno in Ucraina e saggiarne la capacità di reazione. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
8: L'Estonia sposta le sue truppe più vicino alla frontiera con la Russia. La prima brigata di reazione rapida sarà trasferita in una base a meno di 50 km dal confine. A detta della stessa intelligence estone, non ci sono segnali di un ammassamento di truppe russe sul confine, ma il dispiegamento della brigata sarebbe una misura precauzionale e una risposta ai diversi segnali aggressivi di questi mesi da parte di Mosca. Il più grave è stato il sabotaggio di una fabbrica di droni avvenuto in agosto, per cui l'intelligence estone è accusato direttamente ai servizi segreti russi, accuse che il Cremlino ha respinto. Accanto a questo ci sono stati poi gli interventi di Vladimir Putin, prima la minacciosa uscita sulle esercitazioni militari NATO vicino a Kaliningrad, la lettera in cui all'uso delle armi nucleari, poi il richiamo alla difesa delle minoranze russe nelle tre repubbliche, argomento quest'ultimo già usato in occasione dell'invasione dell'Ucraina e che in questo frangente ha preoccupato in particolare proprio gli estoni, il 25% popolazione di origine russa. La pressione sui Baltici fa parte della strategia del Cremlino per intimorire i paesi europei e convincerli ad abbandonare l'Ucraina, strategia che punta anche a saggiare le reazioni dei paesi della NATO. Questa è la lettura offerta anche dal capo degli 007 tedeschi, che oggi ha parlato di fronte a una commissione del Bundestag. Il suo allarme è più grave, però, non riguarda i Baltici, ma il rischio che la guerra ibrida di Mosca possa diventare un conflitto violento e aperto tra Germania e Russia. Berlino sta diventando il maggior ostacolo della protezione egemonica della Russia e di conseguenza un obiettivo delle azioni di Mosca, ha detto Martin Jäger.
0: Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando oltre 1.200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, dove però non c'è una data di chiusura, per il quale si lavora ad un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato che Urso ha promesso in manovra. I sindacati e le regioni con varie sfumature parlano di passi avanti e di una trattativa che può seriamente iniziare. Sentiamo Agustin Breda, delegato FIOM di Susegana.
9: Noi siamo in un paradosso che l'azienda non ha mai aperto nessuna procedura di licenziamenti, ha minacciato eventualmente futuri licenziamenti. Quello che è uscito oggi è che rispetto a prima, che diceva a prescindere si licenzia, oggi dicono sono 1250 in 3 anni, ma la nostra intenzione è farli uscire con degli incentivi su base volontaria. Il cambio di strategia che il sindacato chiedeva non c'è stato, è stato diluito il tempo in cui la strategia attuale che l'ETUS vuole attuare verrà effettuata. Questa è la scommessa anche della discussione delle prossime settimane, quanto si riuscirà a modificare ulteriormente questa posizione, vedere se ci sono le condizioni per fare un accordo. La vera questione è cosa rimane industrialmente sul territorio di Elettro. Il taglio degli impiegati molto profondo su sviluppo e ricerca, se non viene recuperato, segna definitivamente il destino.
0: E siamo in chiusura. I vertici dell'azienda Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale. Ora bisogna tenere alta l'attenzione, non abbiamo avuto garanzie per il futuro, dice Sonia Montaldo, segretaria generale SLC CGIL Genova.
10: Questo risultato è merito non solo dell'intervento della Presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto della mobilitazione dei lavoratori, perché dall'11 settembre, data in cui è arrivata la procedura di licenziamento collettivo, abbiamo messo in atto diverse iniziative, abbiamo chiesto l'esame congiunto all'azienda, abbiamo avuto un primo incontro in cui abbiamo chiesto il ritiro della procedura davanti al rifiuto, abbiamo aperto la procedura che avrebbe portato allo sciopero per quei lavoratori che sono soggetti alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Abbiamo chiesto un incontro alla sindaca e un incontro al presidente della regione e abbiamo chiesto ad ambedue di coinvolgere il ministero, anche perché da quello che ci aveva detto l'azienda il timore era che poi potessero esserci altre procedure di licenziamento per tutti gli altri lavoratori di Ericsson Italia. Confidiamo che il prossimo anno non ci siano di nuovo brutte sorprese. Purtroppo Ericsson ci ha abituati a un trend negativo, per cui ogni anno apre una procedura di licenziamento collettivo. Purtroppo non ci sono state date grosse garanzie su questo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
11: Popolare Network.

partiamo da una notizia che abbiamo elaborato in tanti modi oggi qui in redazione a Radio Popolare, a Popolare Network, nelle trasmissioni, nei giornali radio, ossia le dimissioni del governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez e l'indizione di elezioni anticipate in Spagna il 29 di novembre. Notizia che diamo ormai per consumata, ma cerchiamo di andare oltre, cercando di capire questa sera con i nostri ospiti che cosa potrebbe rappresentare questa crisi politica spagnola per l'Europa intera, visto che si voterà nel 2027, anno cruciale anche per le presidenziali francesi, per le elezioni politiche italiane. Questo naturalmente al netto probabilmente anche nel Regno Unito, che è fuori dalla UE, ma è sempre cuore dell'Europa, è al netto di altre crisi, no? In Germania quanto potrebbe tenere il governo Merz, ad esempio. E naturalmente lo spettro è un ulteriore scivolamento a destra del panorama politico europeo, con grande preoccupazione per noi e invece grande speranza per tutti quegli attori anche extra UE che invece attendono questa cosa magari anche attivamente, diciamo. Siamo a Putin, a Trump, Netanyahu.

0: I nemici dell'Europa sono sicuramente tanti, ma cominciamo dalla cronaca, dalle ultime, dalle ultimissime, dalla Spagna. Giulio Maria Piantadosi, buonasera.
1: Buonasera, ma tanta preoccupazione anche per noi, soprattutto che viviamo qua in Spagna, perché
0: certo, non ci dimentichiamo di chi vive in Spagna, come te.
1: Abbiamo vissuto qua in Spagna sotto uno dei governi più progressisti probabilmente da quando è caduto il muro di Berlino e si è visto, ed è anche per questo perché Sanchez, con rispetto ad altri partiti socialdemocratici europei, ha osato alcune cose, per esempio appena passata la crisi istituire il contratto a tempo indeterminato per default per tutti i nuovi contratti, è uno, no, degli esempi, o approvare per esempio le leggi, una delle leggi di genere più avanzate in Europa, ed è per questo che Sanchez provoca un grande rifiuto nella destra spagnola e anche soprattutto nell'estrema destra, che sono con il coltello tra i denti e il sangue alla bocca, perché non vedono l'ora di fare fuori Sanchez, se non letteralmente, perlomeno nelle urne.
0: Ascolta, visto che vogliamo guardare avanti, lì c'è una ipotesi che si comincia ad accennare, che è quella di un fronte ampio delle sinistre, al di là del PSOE naturalmente, per condurre questa campagna elettorale, e potrebbe essere una prospettiva?
1: È una prospettiva molto complicata, perché la sinistra a sinistra del Partito Socialista è in caduta libera, in crollo verticale, e in gran parte il suo elettorato è stato mangiato dal Partito Socialista, e ci sono problemi molto molto grossi. Quindi tutto il fronte ampio per il momento è un'unione di sigle senza nomi. Il nome più importante, Yolanda Diaz, praticamente si è tirata fuori, e c'è una piccola guerra civile. Poi c'è Podemos, che Podemos conta comunque con la parrocchia più fedele, no, tra i movimenti della sinistra, una radio, una televisione, a diversi bar a Madrid, insomma è un gruppo forte che potrebbe rappresentare il 5%, ma sumare il fronte ampio non ne vuole sapere per ora niente di Podemos. Bisognerà vedere se arriveranno a più miti consigli tra parenti serpenti, perché di questo stiamo parlando. Non c'è unità politica, non c'è programma sinistro, non c'è programma politico. La sinistra, a sinistra del PSOE, è realmente allo sbando. Il vero protagonista politico di questi giorni è il sindacato degli inquilini, che si è proiettato come una forza sociale, politica, organizzata, rispettabile, capace di spingere i sindacati confederali a dichiarare uno sciopero generale. Appena arrivata 20 minuti fa la notizia che i confederali aderiscono allo sciopero generale e si fanno carico di convocarlo, perché in Spagna gli scioperi generali per questioni di interesse generale sono vietati dalla legge, quindi si sono presi una grossa responsabilità, e tutto questo viene dal sindacato degli inquilini. Se me lo chiedi a me, dovrebbero fare il partito degli inquilini, non il Frente Ampio.
0: Questo è il tema del momento in Spagna. Senza dubbio c'è ancora il presidio a Madrid, in Puerta del Sol.
1: Nonostante le piogge torrenziali di ieri notte, il presidio resiste, non ci sono sentori diminuisca nei prossimi giorni, tempo permettendo. Oggi c'è stata una sentenza molto importante del Tribunale Superiore di Madrid, che ha respinto le misure cautelarissime chieste dal governo regionale di destra, della governatrice Isabel Díaz Ayuso, di sgombrare immediatamente la Plaza del Sol. Perché? Perché innanzitutto perché non si possono sgombrare 1000 persone così, e seconda cosa perché questo confliggerebbe con i diritti fondamentali di libera espressione e riunione. Non è la parola definitiva, perché ci sarà un altro appello per valorare e per valutare le tesi, no? Sia di chi vuole, no, come il governo regionale, che venga sgombrato, sia da parte del governo, che attraverso l'avvocatura dello Stato difenderà il diritto di manifestazione ed espressione. Comunque un accampamento che è molto più pulito di tante strade del centro di Madrid, questo detto tra parentesi. Quindi va riconosciuta la capacità organizzativa, che come dicevamo viene dall'esperienza delle Acampadas per la Palestina, di questo gruppo di giovani che veramente sta sorprendendo tutta la Spagna.
0: Senti, Vox, Partito Popolare Europeo, Partito Popolare Spagnolo, scusami, perché dopo parliamo di Europa, come si presentano a queste elezioni?
1: Beh, si presentano con il vento a favore, i sondaggi dicono che potrebbe avere fino a oltre 200 deputati in Parlamento, quindi con la possibilità di cambiare tranquillamente la Costituzione, una situazione mai vista prima. È vero che Vox viene dato attorno al 20% e gode dell'appoggio di chi sappiamo, no? E il Partito Popolare è quello che ne risente di più, ma che comunque riuscirebbe a crescere un po'. La questione è per ora tra di loro è quella di vincere, quello di replicare quello che sta già succedendo in molti governi regionali dove questa alleanza è ormai consolidata, è un'alleanza che sta cercando di smantellare, per esempio, di ridurre quelle che sono le indennizzazioni, no, per i delegati sindacali, cambiare tutte le diciture, per esempio, contro la violenza di genere, violenza interfamiliare. Insomma, c'è un progetto ideologico. A cui un progetto ideologico dell'estrema destra, a cui la destra tradizionale ha ormai praticamente ceduto da tutte le parti. Di fatto, uno dei primi.
0: Questa alleanza a
1: Questa
0: livello locale lo potremmo vedere a Madrid? No,
1: alleanza. A Madrid che intendi? Maricità? Maricità è il Partito Popolare, è così di estrema destra che non ha bisogno di Vox. È chiaro,
0: intendo
1: no,
0: nel
1: no, la
0: paese.
1: vedremo, la vedremo, la vedremo, la vedremo. Se in caso ci siano le elezioni, perché sennò i popolari non avrebbero i voti per governare, non avrebbe senso. Dopo aver dato tanto a livello regionale, che tutto sommato le regioni sono importanti, ma si sarebbero potuti trovare governi di minoranza, non c'è la volontà politica. La vera volontà è quella di creare, no, un governo reazionario, esattamente come dice Sanchez, ma si vede anche nella dichiarazione di oggi di Alberto Núñez Feijóo, che forse non è il miglior candidato per il Partito Popolare, ma è quello che hanno. Una delle sue prime misure è stato quello di fare una forte revisione dei permessi di malattia, come si dice, dei permessi per incapacità lavorativa, cioè non quando uno è per malattia, per incapacità lavorativa o per incidenti sul lavoro, eccetera, eccetera. Quindi,
0: Senti.
1: no, un governo che va direttamente come un treno contro i diritti dei lavoratori. E chissà, per esempio, se il contratto a tempo indeterminato resisterà, no?
0: Quando dici
1: È chiaro
0: Vox,
1: che.
0: sappiamo da chi è sostenuto. No, diccelo da chi è sostenuto, a chi ti
1: Beh,
0: riferisci?
1: è sostenuto chiaramente dall'internazionale reazionaria che fa capo non solo a Trump, ma a tutti e soprattutto i suoi satelliti latinoamericani, di cui Vox è un po' il ponte, è sempre stato il ponte, no? Tra le estreme destre europee, le estreme destre latinoamericane e attraverso quelle Trump e il trumpismo.
0: Grazie Guido, scusami, grazie Giulio. No,
1: Giulio,
0: perché Guido
1: ciao.
0: viene dopo di te. Giulio Maria Piantarosi, ciao.
1: Ok. Ciao, ciao, ciao.
0: E io ce l'ho qua nella scaletta e ho confuso le righe, come si dice. Guido Caldiron del Manifesto, ciao Guido.
2: Ciao, buonasera.
0: Perché insomma, Sanchez che cade, io immagino la festa in diverse capitali fuori dall'Europa, no? Washington, Mosca, probabilmente anche Tel Aviv, anzi, sicuramente anche Tel Aviv.

0: tenda Ceuta, che ha comunque ancora alcune zone d'ombra nel suo verificarsi, e come comunque i media internazionali, i social, tutto ciò che è diciamo quella costruzione dell'immaginario che viene da destra, ha lavorato su questa vicenda con una sorta di riproposizione costante di quella che viene definita come un'invasione, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo si è presa la Spagna come modello di ciò che non funzionerebbe in Europa, di ciò che non funzionerebbe in Occidente, e quindi in questo momento si brinda alla possibilità che quel modello venga cancellato, anche se poi non è in realtà così scontato, malgrado le campagne anche interne in questi mesi in Spagna abbiano fortemente indebolito, diciamo, la maggioranza di sinistra, molto risicata peraltro nei numeri, ma ancora si vedrà che cosa deve accadere in questa campagna, e dove tra l'altro uno degli elementi è che la radicalizzazione, lo schiacciamento delle posizioni del Partito Popolare su Vox non è detto che favorisca poi la destra. E questo forse è un elemento che può tornare anche in altri contesti, cioè l'idea che ci sia un elettorato magari incerto, penso agli stessi elettori del partito che di fatto ha aperto la crisi, quel partito nazionalista catalano, Junts, che è un partito di centro, addirittura di centrodestra in qualche modo, che forse non sono però così pronti a sostenere. In quel caso ci sarebbe anche la difesa dell'identità
1: E infatti
0: catalana da ritorno.
1: sarebbe paradossale, no? Dopo, ricordiamo
0: Sì.
1: anni fa, il referendum tentato, represso, se il referendum per l'autodeterminazione della Catalogna, se oggi i catalani poi in un futuro andassero a sostenere un governo di estrema destra spagnolo.
0: Sì, e anche i loro elettori, cioè il ragionamento è che comunque c'è stata una radicalizzazione molto forte del dibattito politico, e il Partito Popolare ha di fatto per molti tratti sposato le posizioni di Vox. Le manifestazioni che si sono svolte, che si svolgono ormai da più di un anno, sotto la sede del PSOE, per mettere l'accento sulle inchieste che hanno riguardato per corruzione anche la moglie, alcuni parenti della moglie del Premier Sanchez, eccetera, hanno visto una rappresentazione un po' di tutte le famiglie della destra, compresa la destra radicale, un elemento che è stato anche sottolineato dai media spagnoli, perché hanno visto appunto mettere insieme una critica che è quella del mondo conservatore tradizionale con quelli che sono gruppi, tra l'altro, sempre più radicali. La Spagna è stata nell'ultimo paio d'anni anche un piccolo laboratorio per le culture della destra radicale. C'è un nuovo movimento che è nato, che riprende alcuni simboli della Falange, ma che parla un linguaggio ancora più duro, addirittura con posizioni antisemite, che però ha portato i propri militanti in piazza proprio in queste, diciamo, a fare la parte più consistente, più dura delle mobilitazioni cosiddette popolari contro le malefatte del governo. Si è visto anche a Ceuta, alcune delle immagini che sono state mostrate, peraltro le ha mostrate sui propri social anche un parlamentare della Lega, che è andato, diciamo, a fare il reporter dalla crisi, dalla ferita inferta dai migranti all'Europa. Mostrano l'attacco di una delle spiagge dove si erano rifugiati i migranti, dove si erano creati ovviamente degli accampamenti di fortuna, e si vedono questi che non sono con tutta evidenza degli abitanti comuni della città di Ceuta, ma sono, che ne so, gli ultras del Real Madrid, eccetera, eccetera. Questo è stato ovviamente documentato dalla stampa spagnola, che buttano in mare le poche cose che servivano da riparo per questi migranti. Quindi c'è una campagna in cui si è voluto esplicitamente, su una situazione peraltro ovviamente gravissima e insostenibile per molti versi, ma caricarla di ancora più elementi di tensione, proprio perché tutti hanno giocato la loro partita. Adesso bisognerà un po' comprendere se nell'andare all'incasso gli interessi sono comuni, perché certo per il Partito Popolare spagnolo l'ipotesi, diciamo, all'orizzonte è che se ci dovesse essere una vittoria elettorale, questa vittoria probabilmente porterebbe Vox direttamente nelle stanze del potere, e questo forse per i popolari è complicato,
1: con una
0: per
1: capacità di proiezione.

0: L'obiezione di Vox di esercitare egemonia politica in questo momento maggiore rispetto a quella che ha il Partito Popolare.
1: Sì, perché è quello che poi è già successo in altri scenari, pensiamo ai gollisti o ex gollisti eredi di Sarkozy che in Francia si sono fatti risucchiare dentro le spire della, dell'Assemblea Nazionale, che hanno garantito soltanto poche settimane fa la formazione di un gruppo parlamentare, e sono figure della destra classica che di fatto il cui organizzazioni sono state risucchiate letteralmente perché diciamo avvicinarsi troppo a quelle posizioni poi svuota in qualche modo il senso dell'essere per chi così si rappresenta centrodestra, e si finisce direttamente a essere una costola di un mondo più radicale, insomma, quindi è una partita abbastanza perdente da questo punto di vista.
0: Grazie Guido Caldiron, buona serata.
1: Grazie a voi.

0: Pronto?
1: Alessandro Marrone, buonasera, grazie per essere con noi.
0: Buonasera.
1: Senta, con lei il tema che abbiamo accennato all'inizio, ossia le influenze straniere in Europa, dove per straniere intendo essere europee, no? E che in Spagna si sono concentrate particolarmente durante il governo Sanchez. C'è stata una sorta di convergenza contro il governo Sanchez sia dagli Stati Uniti che da Israele che dalla Russia, insomma un asse internazionale che gli si è mostrato molto bene, asse di chi magari ha interesse a un'Europa più debole.
0: Allora, diciamo che gli Stati Uniti hanno un interesse contingente con questa amministrazione, vedremo che vanno le midterm americane, a un'Europa fatta di stati sovrani più che a un'Unione Europea. La Russia ha un interesse lungo periodo e va avanti da più di 20 anni e proseguirà per i prossimi lustri nel dividere l'Europa, perché vuole che venga meno il sostegno all'Ucraina, che non riesce a conquistare militarmente. Quindi sì, c'è una convergenza temporanea di interessi, però diciamo l'avversario più di lungo periodo è sicuramente la Russia. Da questo punto di vista, diciamo l'arma più sottile per chi vuole avvelenare, polarizzare, peggiorare il dibattito pubblico, non è tanto prendersela con un leader o con un partito, ma cambiare la percezione dei fatti, seminare informazioni false, diciamo creare un contesto favorevole all'attore esterno, più che entrare proprio nel dibattito politico tra il governo in carica e l'opposizione.
1: Quale tradotto questo, che cosa significa nel caso spagnolo?
0: Ah, nel caso spagnolo, diciamo, significa ad esempio accentuare tutti i fattori di polarizzazione che ci sono, tra cui la gestione della crisi di Ceuta, in generale dei rapporti col Marocco e della gestione dei flussi migratori, che storicamente, per quanto riguarda la Spagna, il Mediterraneo occidentale è un quadrante molto delicato ed è un tasto dolente, ma è anche soffiare sul fuoco delle identità regionali della Spagna, che ha un problema di separatismo con la Catalogna e in misura minore con il País Vasco, e anche lì c'è una polarizzazione tra il Partito Socialdemocratico, che ha accompagnato di più per logiche di coalizione questo separatismo, e il Partito Popolare, che invece diciamo si è arroccato su posizioni più nazionaliste. Tutte queste linee di faglia, diciamo, esistono di per sé, non sono create dalla Russia o da chi che sia, ma che un attore esterno le porti, le fomenti, le polarizzi, indebolisce la questione democratica, in questo caso in un paese come la Spagna, ma su altre linee di faglia, magari socio-economiche, vale anche per la Francia o per altri paesi europei.
1: Ecco, ha citato la Francia, la Spagna va al voto a novembre e poi in Europa ci saranno altri momenti importantissimi, si vota anche in Italia, si vota soprattutto in Francia. Un'eventuale affermazione della destra in Spagna potrebbe essere, come dire, una premessa per risultati del genere anche altrove, anche in Francia soprattutto?
0: Allora, diciamo che ci sono fattori endogeni che sono prevalenti, cioè di politica nazionale domestica. Poi ci può essere un minimo, diciamo, di effetto galvanizzante se vincono i socialdemocratici in Spagna, se i socialdemocratici, i socialisti francesi, e viceversa se invece affermano i popolari o Vox. In Francia il fattore principale è un dato che, diciamo, alzando un po' la prospettiva, non possiamo dimenticare, cioè che sono 25 anni praticamente, quindi presidenze Sarkozy, Hollande, Chirac e poi le ultime due di Macron, che la destra francese arriva sempre al ballottaggio con una percentuale crescente, 25, 30, 35% dei voti, e poi viene regolarmente sconfitta da una coalizione di convenienza di elettori di centrodestra, centristi e di sinistra, che vicendevolmente votano Hollande o Macron o Sarkozy piuttosto di non votare l'oggi l'Assemblement National. È questo un meccanismo sano nei decenni per un paese avere più o meno un terzo dell'elettorato che non riesce mai ad esprimere il Presidente della Repubblica, e per come è fatta la legge elettorale in Parlamento con i collegi e il doppio turno, neanche ad avere una rappresentanza congrua in Parlamento? Difatti in questi anni questo meccanismo non ha indebolito la destra, ma l'ha aiutata, perché si è creata, diciamo, la sindrome di quello escluso ingiustamente da una rappresentanza politica.
1: Il caso politico spagnolo è un caso politico che dice qualcosa anche del resto d'Europa, o è sono, diciamo, degli elementi di specificità che non sono esportati?
0: No, non generalizzerei, perché l'amministrazione, il governo Sanchez, è nell'occhio del ciclone giudiziario da diversi anni, accuse ai membri della famiglia, collaboratori stretti, accuse anche all'ex premier Zapatero, e comunque una gestione opaca di alcuni passaggi parlamentari. Ricordiamo che la Spagna non va da quasi un anno a un voto chiaro sul bilancio dello Stato, ma va, diciamo, in una forma che in Italia sarebbe paragonabile all'esercizio provvisorio. Quindi, diciamo, c'è un tema anche di trasparenza nella gestione della cosa pubblica che è sotto, diciamo, gli occhi della magistratura e del giornalismo indipendente. Questa è una specificità al momento spagnola che non è né francese né tedesca. Una cosa, diciamo, in comune in Spagna come in altri paesi è che non c'è più solo il centrodestra e il Partito Popolare Europeo, che comunque in Spagna, secondo i sondaggi, è intorno a un terzo dell'elettorato, quindi la prima forza politica, ma ci sono una o più forze alla destra del PPE che hanno posizioni più euroscettiche, più nazionaliste, più identitarie. E questo è il caso di Vox
1: Di Vox.
0: in Spagna o di altri partiti e movimenti in Europa.
1: Alessandro Marroni, Istituto Affari Internazionali, grazie, buona serata anche a lei.
0: Prego, buon lavoro.

0: Beh, questa novità politica di Vox non è certo ormai più una novità, anzi è una realtà consolidata, casomai anche da noi i suoi epigoni li vediamo in azione. Ogni paese vede questa crescita delle destre sempre più radicali, ogni paese in Europa. Piergiro D'Astoli, buonasera.
1: Buonasera.
0: Movimento Federalista Europeo, e queste destre radicali in Spagna rischiano di vincere, Le Pen in Francia rischia di vincere, da noi non è affatto scontato l'esito delle elezioni politiche che potrebbero essere nella tarda primavera, e non è detto che in Germania il governo continui a rimanere stabile. Insomma, traballa questa Europa.
1: Beh, vedremo. Adesso in Germania abbiamo avuto dei risultati differenti da un land e l'altro, da Berlino a Sachsen-Anhalt, certamente ci sono stati risultati differenti. Vedremo quello che avverrà in Germania, perché certamente il tema della casa, ma non soltanto quello, avrà delle conseguenze anche sul piano elettorale. Vedremo anche quali saranno le ingerenze esterne, perché purtroppo abbiamo constatato che queste ingerenze esterne si stanno diffondendo e devono essere denunciate con molta più determinazione, come sta avvenendo anche in queste ore anche in Brasile. Quindi vedremo come andranno le cose. Non sono poi così convinto che in Germania, che in Francia alle elezioni presidenziali vincerà la Rassemblement Nazionale. È possibile anche che si crei una situazione di un accordo e di un'alleanza che mandi al potere eventualmente dei moderati e degli europeisti, anche tenendo conto delle differenze che ci sono anche nello schieramento di sinistra. Quindi vedremo, dipende anche dalle campagne elettorali che si faranno. Noi come Movimento Europeo stiamo lanciando una campagna in Francia, in Polonia, in Italia e in Spagna, con un testo che mette in luce in qualche modo le questioni che devono essere messe in luce agli elettori e alle elettrici, perché facciano in qualche modo gli interessi dei cittadini europei.
0: Vedremo. Quali sono i punti salienti?
1: Beh, i punti salienti sono intanto il tema della difesa dei diritti e dei diritti fondamentali. La politica migratoria noi riteniamo che debba essere sottratta ai ministri degli interni, perché la politica migratoria non è un problema di sicurezza, è un problema di rapporti con i paesi terzi, di politica del lavoro. Ci sono dei temi che il tema è quello dell'ambiente, in cui l'ambiente è con una dimensione anche di sostegno sociale. Insomma, bisogna mettere sul tavolo delle questioni che interessano i cittadini. Del resto, nei sondaggi dell'opinione pubblica e dell'Eurobarometro appare con molta nettezza che i cittadini vogliono più Europa e non meno Europa. C'è un gap fra l'opinione dei governi e quelle dei cittadini. Bisogna trasformare le elezioni nazionali in un quadro di elezioni europee, per far capire in qualche modo quanto noi pagheremmo attraverso in qualche modo l'evaporazione del progetto europeo. Questo bisognerà spiegare in Francia, in Italia, in Polonia, in Spagna e poi anche negli altri paesi in cui si voterà il prossimo anno, in Finlandia, in Slovacchia. Insomma, le elezioni del 2027, adesso ci saranno le elezioni in Spagna il 29 di novembre, saranno le elezioni con una dimensione europea essenziale, in cui il costo dell'Unione Europea sarà pagato dai cittadini, e questa è la questione sulla quale bisogna fare una campagna. E vedremo anche in Spagna, perché il tema della casa, diciamo con chiarezza, a livello europeo è stato sollevato dalle sinistre e dai socialisti, non dalle destre. Quando è cominciata questa legislatura, le sinistre hanno detto che il tema della casa deve essere uno dei temi centrali di questa legislatura. E questo è un tema invece su cui le destre non hanno mai sollevato questioni, che riguarda molto anche i giovani. I giovani si rendono perfettamente conto di quanto li tocca il problema della casa.
0: Piervigilio D'Astoli, Movimento Europeo, grazie. Buona serata anche a lei.
1: Grazie, buona serata, grazie.
0: Alle 20:29 saluto anche voi ascoltatrici e ascoltatori. L'orizzonte delle 20 finisce qui. Io vi do appuntamento a domani con l'orizzonte alle 18 e poi dalle 20 alle 20:30 con l'approfondimento quotidiano. Una buona serata, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buongiorno, buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Il governo spagnolo cade sul diritto all'abitare. Il premier Sanchez convoca elezioni anticipate sperando di ribaltare le previsioni che danno una schiacciante vittoria della destra. Brasile Bolsonaro vince il primo turno delle presidenziali. Il presidente uscente Lula ora deve convincere gli astenuti a votare per lui. In Francia una repressione senza precedenti. La Lega per i diritti umani francese denuncia la violenza della risposta della polizia alla protesta dei liceali. Guerra in Ucraina. La Russia colpisce i ponti di Kiev nel tentativo di spezzare il morale della popolazione in vista dell'inverno. Stati Uniti, un mese per salvare la presidenza. Trump gira agli Stati Uniti in vista delle elezioni di midterm, ma la sua popolarità è ai minimi storici. Dalla Francia all'Indonesia, dal Kenya al Pakistan. In tutto il mondo ambientalisti e agricoltori sono scesi in piazza per protestare contro Syngenta, il colosso dei pesticidi che inquina senza frontiere. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: La Spagna si prepara ad elezioni anticipate. Dopo un weekend di manifestazioni per tutto il paese per il diritto alla casa e di riflessione per Pedro Sanchez, il premier spagnolo ha annunciato questa mattina lo scioglimento delle Camere e ha convocato le elezioni per il 29 novembre, 9 mesi prima della naturale fine della legislatura. Il premier socialista spera ora di cavalcare l'indignazione per la bocciatura del decreto casa da parte della destra e ribaltare i sondaggi che danno invece i partiti di destra ampiamente in vantaggio. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
7: Pedro Sanchez ha deciso di convocare elezioni anticipate. La Spagna andrà alle urne domenica 29 novembre. L'annuncio è arrivato con un messaggio del leader socialista alla nazione.
8: E convocar unas elecciones generales.
7: Una scelta, quella di andare subito alle urne, che molti davano per scontata dopo la bocciatura del decreto sulla casa, che ha generato un profondo malessere nella società spagnola. Malessere evidenziato dalle imponenti manifestazioni convocate sabato dal sindacato degli inquilini e che ora Sanchez vuole cavalcare per ribaltare le previsioni che danno una schiacciante vittoria della destra.
8: Di una maggioria molto più ampia progressista.
7: Sanchez ha giustificato la decisione di tornare alle urne con la necessità di una maggioranza progressista più ampia. Il leader socialista ha ammesso che una parte dell'elettorato di sinistra è insoddisfatto e ha riconosciuto gli errori del suo governo. Poi l'attacco all'opposizione, la peggiore della storia democratica, responsabile di aver bloccato misure utili al paese.
8: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista che involuziona.
7: Il bivio per gli spagnoli, secondo Sanchez, è netto: un governo per la maggioranza sociale o una coalizione di destra radicale che vuole solo smantellare i diritti conquistati in 8 anni. Ora l'obiettivo di Sanchez è mantenere alto il dibattito pubblico sui temi sociali. Domani il Consiglio dei Ministri riapproverà i decreti sulla casa. L'obiettivo è farli convalidare dalla Commissione Permanente del Parlamento, l'organismo che resta in funzione dopo lo scioglimento delle Camere. Lì il voto degli indipendentisti catalani di Junts non è decisivo e il decreto sulla casa potrebbe passare con il sì del resto degli alleati di Sanchez. Intanto l'anticipo elettorale ha colto di sorpresa i partiti della sinistra. Il movimento della ministra del lavoro Yolanda Díaz ha annunciato che il 17 ottobre presenterà una nuova formazione che si chiamerà Fronte Amplio, un ombrello elettorale che riunirà diverse formazioni progressiste. E poi c'è Podemos, la formazione di Pablo Iglesias, che ha rilanciato l'idea di primarie aperte e congiunte con date precise 14 e 15 ottobre. Insomma, a sinistra la situazione è ancora in evoluzione.
9: Comienza una campagna elettorale che va a star profondamente marcata per la vivienda.
7: Dalla campata della Puerta del Sol, il sindacato degli inquilini crede che è l'occasione per trasformare il tema del diritto alla casa nell'asse centrale della campagna elettorale e per questo considerano che lo sciopero generale per il diritto alla casa sarà chiave per determinare il risultato delle urne. Il movimento ha già annunciato che sarà a novembre, prima delle elezioni. I sindacati confederali sono disposti a unirsi, ma bisognerà prima superare gli ostacoli legali che in Spagna impediscono uno sciopero generale per rivendicare azioni economico-sociali generali.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì.

0: In Brasile ci sarà il secondo turno delle elezioni presidenziali il 25 ottobre. Al primo turno di ieri, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha battuto il presidente uscente Lula. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, Lula il 45,3%, con una differenza tra i due di circa 2,5 milioni di voti. Il risultato di ieri ha di fatto ribaltato i sondaggi della vigilia. Sentiamo Alfredo Somoza questa mattina da Come America Latina.
1: Diciamo che rispetto ai sondaggi che ne hanno fatto tanti in Brasile, il risultato non è esattamente quello che si pensava. Questo è successo perché una parte dell'elettorato di Lula non è andato a votare. Lula ha avuto 3,2 milioni in meno rispetto al primo turno del 2022. Che cosa non è funzionato della campagna di Lula, visto che è quello che un po' ha tradito i sondaggi? Viene sottolineato una vicenda che secondo molti analisti non è stata capita da Lula e che tra l'altro io incredibilmente ho trovato che è presente anche in Argentina, ma in quel caso lì potrebbe punire l'anno prossimo quando si vota un presidente d'estrema destra che è Javier Milei, e che è un qualcosa di carsico nelle società latinoamericane, che è l'indebitamento delle famiglie non per cambiare televisore o per comprare una macchina, lo chiamano credito per mangiare, cioè sostanzialmente per pagare delle spese, cosiddette spese incomprimibili, cioè cibo, servizi, bolletta della luce piuttosto che l'affitto. E questo in Brasile ha raggiunto delle dimensioni molto grandi, perché le famiglie, secondo l'Istituto di Statistica Locale, spende in media il 30% dei propri ingressi per pagare questi debiti, di persone che hanno un'aspettativa di consumo alta, cioè magari sono quelli stessi poverissimi che erano usciti dalla povertà con Lula nei primi governi e che adesso hanno delle aspettative più alte di vita, ma con l'erosione del valore d'acquisto degli stipendi che prendono, si indebitano non più per, diciamo, avere un elettrodomestico in più per andare a fare le ferie, ma per mantenere il livello di vita per quello che riguarda il costo dei servizi sanitari, l'alimentazione, il trasporto, eccetera. Ecco, questo fenomeno, dicono gli analisti, non è stato capito di Lula, che ha vietato qualche giorno prima dell'elezione il gioco online, pensando che fosse quello il motivo dell'indebitamento delle famiglie, mentre invece dicono in realtà non è stato capito il fenomeno perché riguardava qualcos'altro. Dove possono pescare i voti? Sì, certo, a destra più o meno il voto è questo. Aggiungiamo qualcosina che possa arrivare da quei candidati minori, che non tutti sono d'estrema destra, perché alcuni sono anche centristi. Invece la prateria di Lula, se si riuscirà a mobilitarla, e la massa delle persone che non sono andate a votare. Quei 30 milioni di persone non sono andate a votare, tra i 3,5 milioni dei suoi elettori del primo turno del 2022 che non sono andati a votare, Lula sempre ha reagito e ha dato il meglio sotto pressione. Qua veramente sarà molto sotto pressione. Dovesse vincere Lula, praticamente dovrebbe fare il miracolo di governare con entrambi i rami del Parlamento contro. Tra l'altro, con la vittoria appunto delle destre del Senato, il blocco delle destre potrebbe avere il numero sufficiente di voti per rimuovere i giudici del Tribunale Supremo indigesti alla destra, soprattutto quel De Moraes, che è stato quello che poi ha condannato il padre di Bolsonaro.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Mai dal maggio del 1968 un governo aveva reagito in questo modo a una mobilitazione studentesca delle scuole superiori. È il titolo questo di un editoriale pubblicato oggi sul quotidiano francese Libération, scritto da Sophie Ginet, segretaria generale della CGT, principale confederazione sindacale del paese. La polizia francese infatti ha reagito con estrema violenza alle proteste che proseguono da una settimana di liceali e studenti universitari. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Una deriva rispetto allo Stato di diritto. È così che la Lega dei diritti umani francese qualifica l'azione repressiva della polizia transalpina contro la protesta dei liceali che infiamma il paese da più di una settimana. Di più, sempre secondo la Lega dei diritti umani, la risposta alla protesta dispiegata dal governo e dalla polizia è una strategia di escalation della violenza repressiva che punta a impressionare, spaventare per infine dissuadere i giovani liceali dal manifestare. Requisitoria frontale di una delle più antiche e riconosciute associazioni di difesa dei diritti francese, che per così dire riassume il sempre più ampio fronte di chi in Francia denuncia la volontà e la pratica repressiva del governo macronista, che da una settimana non esita a inviare i reparti antisommossa a contatto di manifestanti giovani e giovanissimi, con l'utilizzo generalizzato di armi semiletali come i fucili a pallottole di gomma o le granate stordente, oltre all'impiego massiccio di manganelli, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Una repressione diffusa, sistematica e violenta che già all'epoca della rivolta dei gilet gialli nel 2018 era valsa alla Francia diverse denunce presso la Corte Europea dei Diritti Umani. Oggi denunciato, oltre che dai partiti e dai collettivi della gauche che sostengono la protesta, dai sindacati degli insegnanti, ma anche dai sindacati confederali, dalle associazioni dei genitori, dalle associazioni di difesa dei diritti, appunto, o ancora dall'Associazione Nazionale degli Avvocati o dal Sindacato della Magistratura, che sottolineano, tra l'altro, la volontà di criminalizzare la protesta, come testimonia il numero senza precedenti di fermati, più di 5.000 in una settimana, di cui l'85% minorenni, e di giudiziarizzare con pene dure e emblematiche i fermi, ancora una volta, per dare l'esempio e scoraggiare e spaventare chi volesse aderire alla protesta. Una determinazione a disinnescare e soffocare la rivolta, ulteriormente confermata dalla decisione senza precedenti d'autorità, per decisione ministeriale, di chiudere preventivamente e sine die quasi 500 licei in tutto il paese per letteralmente asfissiare la mobilitazione, in particolare nella regione di Parigi, epicentro originario del movimento, in cui da giovedì il ministro ha ordinato la chiusura di più un terzo dei licei. Dolorosa, per non dire tragica, conseguenza dell'escalation della repressione poliziesca denunciata dalla Lega dei diritti umani, le ferite gravi, quando non irrimediabili, inferte ai giovani manifestanti. Così, tra i quasi 200 liceali registrati al pronto soccorso, un ragazzo di 16 anni ha perso un occhio a Tours, nel centro della Francia, mercoledì scorso, colpito da un proiettile di gomma sparato dalla polizia. Un altro, di 14 anni, ha subito fratture multiple al viso e perso quasi tutti i denti, colpito da un lacrimogeno sparato quasi a bruciapelo da un gendarme in tenuta antisommossa sabato scorso nella periferia di Parigi. E ancora, questa mattina, un altro ragazzo di 15 anni ha avuto la mano amputata dall'esplosione di una granata stordente lanciata dalle forze di polizia. Per ora sono già 5, o sarebbe più opportuno dire sono appena 5, le inchieste aperte sulle violenze poliziesche in una settimana di manifestazioni.
0: E domani sarà un'altra grande giornata di mobilitazioni, e a studenti, insegnanti, genitori si uniranno anche i sindacati, con manifestazioni previste in tutto il paese. Valentina Bosoni ha intervistato Udir Hamid, amministratore della FCPE per il 93esimo arrondissement, quello di Seine-Saint-Denis. L'FCPE è un'associazione nazionale che riunisce insegnanti e genitori e che rappresenta e difende gli interessi degli studenti.
2: Dans les écoles publiques, c'est les coupes budgétaires. Tous les ans.
3: Nelle scuole pubbliche il tema ricorrente sono i tagli al bilancio. Ogni anno, da oltre 20 anni, i fondi destinati alle scuole pubbliche vengono ridotti, fatta eccezione per alcuni periodi in cui si sono verificate grandi manifestazioni e in cui sono stati stanziati i fondi necessari. Ma per il resto, ogni anno, i finanziamenti vengono tagliati, con il pretesto del calo demografico. Il calo del tasso di natalità giustifica i tagli di bilancio che hanno comportato la soppressione di fino a 40.000 posti di lavoro dal 2017 o dal 2016? No. anche con un tasso di natalità in calo, classi meno numerose sono più efficaci per l'apprendimento dei bambini. E perché seguire sempre questa logica di continui tagli al bilancio? Ecco dove sta il vero problema. Quando effettuiamo tagli al bilancio, sia a livello statale, intendendo l'istruzione nazionale, sia a livello di enti locali, città, dipartimenti, regioni, vediamo che questi tagli al bilancio colpiscono anche i territori. Nel caso della scuola Paul-Éluard di Saint-Denis, la responsabilità ricade proprio sulla regione Île-de-France. È la regione Île-de-France che, negli ultimi 20 anni, non è riuscita ad adottare le misure necessarie per riparare i difetti degli edifici scolastici di Éluard.
4: Quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
2: C'est la dignité de l'élève. L'élève étudie dans des conditions indignes.
3: Si tratta della dignità dello studente. Lo studente studia in condizioni indegne. La sua istruzione è limitata, la sua istruzione è degradata. Accetti che le scuole pubbliche, sia nel tuo paese che altrove, siano ben gestite in alcuni luoghi e mal gestite in altri? Certo che no. È qualcosa che è scritto sulle facciate delle scuole pubbliche. Libertà, uguaglianza, fraternità. È uno dei simboli della Repubblica. È stato disgregato a livello dell'istruzione pubblica. Perché lo dico? Perché esaminando ciascuno di questi termini mi rendo conto che non è vero. Prendiamo un liceo parigino, un liceo del 93esimo arrondissement. Il liceo meglio attrezzato del 93esimo arrondissement è il meno attrezzato di tutta Parigi. Non è giusto. Questa è una scuola superiore pubblica. Come si può appoggiare una politica del genere? È impossibile. Si tratta di una scuola superiore pubblica. Non dovrebbe dipendere dal luogo in cui è stata costruita, ma dalla regione. E poiché la regione gestisce tutte le scuole superiori, non capisco perché una scuola superiore parigina dovrebbe essere meglio attrezzata in termini di personale e risorse rispetto a una scuola superiore di Saint-Saint-Denis.
2: In personale, in materiale, che un liceo du 93.
4: E qual è l'obiettivo della più grande manifestazione del 6 ottobre? E in generale, qual è l'obiettivo a lungo termine?
3: L'obiettivo è rimettere le cose a posto, garantire che gli studenti siano artefici del proprio destino. Gli studenti non dovrebbero essere destinatari passivi delle decisioni degli adulti, ma partecipanti attivi nelle decisioni che li riguardano. Devono essere coinvolti e, in effetti, quando si partecipa a una riunione del consiglio scolastico, si vedono rappresentanti degli studenti seduti in consiglio, alcuni sono già partecipanti attivi. Ma quello che vogliono farci credere è che agli studenti manchino l'intelligenza, la capacità di pensare al proprio futuro e la capacità di fare un passo indietro e valutare cosa funziona e cosa no. Invece no, uno studente delle superiori è un cittadino in formazione che deve essere protetto, ma cui deve anche essere data l'opportunità di imparare cosa significa essere cittadino. Come possono